0: che già facevano una vita faticosa, beh, diciamo la verità, sì, per scappare ai predatori, per trovare due tuberi maledetti da mangiare. In più la sera si dice: oddio cara, sono stanco, ho dovuto combattere con la tigre da denti a sciabola, sono distrutto, mi butto un attimo sul letto. E il letto c'erano dei parassiti grossi come...
1: E quindi... aspetta amore che te lo rifaccio, gli dava fuoco.
0: E gli dava fuoco.
1: Spediamo senza il marito.
0: Esatto, quindi. Spediamo senza il partner dentro. Beh. Quindi fate prendere aria a letto. E pensate che i nostri progenitori avevano una vita molto più difficile della nostra.

0: E Enrico Terracchete risuona per l'ultima settimana quest'anno, perché questa è l'ultima settimana di programmazione del Ruggito del Coniglio
1: in diretta.
0: In diretta, poi ci sarà uno strascico penoso, amici, di due settimane nel quale potrete ascoltare il meno peggio del Ruggito del Coniglio. Quindi sappiatelo, noi vi si è detto e vi si saluta, vi si augura buon lunedì da Marco Presta.
1: Buon lunedì da Antonella Doze.
0: Allora, diciamolo subito, è stato un weekend di sport, anche se il calcio, insomma il campionato di calcio è finito, i mondiali non sono ancora cominciati, però Kimi Antonelli ha vinto in una specialità che non ho capito bene che è, ma credo sulla motocicletta. Lui va sulla motocicletta.
1: No, Formula 1.
0: Formula 1. Nella vita privata lui va sulla motocicletta, poi invece come per guadagnarsi da vivere...
1: Certo, è la quinta volta che vince di seguito.
0: Bravo,
1: Mercedes.
0: Bravo.
1: Peccato, speriamo il prossimo anno corra su Ferrari,
0: insomma,
1: magari,
0: comunque Kimi Antonelli ha vinto, non sulla moto come molti credono, amici, ma sulla Mercedes
1: bene.
0: E con Bolli, però, mannaggia la pupazza, non ce l'ha fatta. Giocava alla finale di Roland Garros contro Zverev, però diciamolo subito, è stato bravissimo.
1: Vero.
0: Davvero bravo.
1: Beh, due volte recuperato.
0: Sì, è finito 3-2 praticamente l'incontro, 3-7-2. Cobolli aveva cominciato stentando 6-1 il primo set, poi però ha vinto, poi ha perso, poi ha vinto, è stato veramente bravo, è diventato numero 10 del mondo, è fra i primi 10, quindi un risultato grandissimo, però purtroppo sta finale l'ha perso, l'ha persa, e c'è da dire che giocava come outsider, Zverev che è il numero 3 del mondo era nettamente favorito, però Cobolli ha dimostrato davvero una grandissima bravura e molto carattere contro un avversario, siamo sinceri, più accreditato, ha ceduto, Cobolli ha ceduto solo al quinto set. Del resto è anche un po' una tradizione italiana.
1: Che dire?
0: La cessione del quinto. No, vabbè Antonello, la cessione del quinto è per noi italiani, no? Una cosa a cui si ricorre, ricorre di tanto in tanto per raggiungere degli obiettivi, per fare delle compere, per accendere un mutuo in banca. Quindi, caro Cobolli, bravo!
1: L'Italia è con te!
0: E namo!
1: Intanto nel weekend c'è stata a Palermo la festa di matrimonio della rockstar britannica Dua Lipa col modello inglese Callum.
0: Com'è?
1: Si chiama Callum.
0: Callum.
1: C'ha due orecchie enormi.
0: Sembra
1: simpatico.
0: Per favore.
1: Tre giorni di bagordi, di festeggiamenti, alberghi di lusso, ristoranti, logistica, trasporti.
0: Ha smosso
1: tutto un indotto questo
0: matrimonio.
1: Ma
0: veramente un indotto, sì.
1: E non è il primo caso di ricconi che hanno voluto festeggiare momenti importanti della loro esistenza, della loro vita qui in Italia.
0: È già successo.
1: Sì, ricorderete, no? Il figlio del magnate indiano che prese in affitto Portofino per un mese.
0: Ha preso in affitto tutto il paese.
1: E il proprietario di Amazon, Jeff Bezos, che bloccò mezza Venezia con il suo transatlantico.
0: Vero.
1: Ma a questo punto, scusate, l'Italia sta sempre lì a fare i conti della serva. L'import, l'export, rilanciamo l'industria, ma magari il PIL è sceso dello 0,2. Ma non ci conviene affittare le città. Facciamo i soldi.
0: In effetti.
1: Tu metti un cartello alla frontiera. Bed and breakfast.
0: Sì.
1: Facciamo un catalogo con delle tariffe, decise dal governo. In capo a 5 anni abbiamo appianato il debito pubblico.
0: È capace.
1: Cioè il paese è diventato un enorme castello delle cerimonie.
0: Se vogliamo,
1: risolviamo finalmente i problemi di questa nazione.
0: Ecco un'idea coraggiosa, devo dire, veramente. Vedremo, questa potrebbe anche essere.
1: Guarda, c'è anche il testimonial. Saldavinci.
0: Se puoi evitare, io sarei più contento.
1: E vai fare la canzone in tutte le lingue del mondo.
0: Che cosa terribile. però questa è un'idea. Uno fa un catalogo, che cosa gradisce? Le Taormina, preferisce Assisi? Roma.
1: Piazza San Pietro,
0: Roma le viene un po' di più,
1: Certo.
0: Però questa è un'idea, perché guarda che andrebbero via come l'acqua.
1: Il banchetto al Colosseo, ma non lo vuoi fare?
0: Ma certo, che ne so, il nipote di Bill Gates deve fare una cresima. Ma venga qui da noi, venga qui. Che cosa gradisce? Napoli, ecco Napoli, per dire. Mentre invece, cari amici in ascolto, generoso popolo di Radio 2, oggi le urne, no, quelle cinerarie, quelle elettorali, che ormai quasi combaciano, diciamo la verità, le urne sono aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città del nostro paese. Un milione di cittadini coinvolti, un milione, magari. Perché il dato dell'affluenza ieri sera, alle 22 credo,
1: sì, alle 22,
0: era 39,8,
1: cioè, dai,
0: praticamente quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno.
1: Vabbè, ma
0: c'è sempre meno gente va a votare, è agghiacciante, sempre meno gente va a votare. E io vorrei sottoporvi una riflessione, che bisogna avere il coraggio di farle, certo, chiedo scusa, chiediamocelo. Ma ci conviene tenerla aperta sta democrazia? Siamo in perdita. No, è così. Ormai sono solo spese. Sono solo spese al Parlamento, i parlamentari, in dire l'elezione.
1: No.
0: Organizziamo una liquidazione e cambiamo ragione sociale.
1: Cioè?
0: Mettiamo su una teocrazia, per esempio. Oppure una gerontocrazia tribale.
1: Tribale!
0: Al limite, una bella oligarchia finanziaria. Ma sta democrazia, amici cari, non conviene più.
1: È un peso, vero?
0: Siamo arrivati a questo. C'è da spararsi su alcune parti del corpo che, per rispetto nei vostri confronti, non vi dirò.
1: Però ci sono anche grandi riforme in atto, perché da ieri, 7 giugno, è entrata in vigore in Italia la direttiva europea sulla trasparenza salariale.
0: Sì.
1: Che vuol dire? Vuol dire che si potrà finalmente conoscere lo stipendio dei colleghi.
0: Lo stipendio?
1: Sì.
0: Puoi dire, tu quanto prendi? Cioè,
1: no, non te lo devo chiedere, lo posso vedere da solo senza chiederlo.
0: Lo posso controllare da solo?
1: Però. È un'azione di grande correttezza, dai. Così le donne potranno constatare alla luce del sole che gli uomini guadagnano più di loro.
0: Cioè non sarà più un pettegolezzo.
1: È una bella soddisfazione.
0: È una soddisfazione, è una soddisfazione veramente. La trasparenza salariale, scrivetevi sta cosa.
1: Che poi perché tu guadagni così poco? Quella è la cosa che uno non ci crede, pensa di essere lui. Anche.
0: Trasparenza salariale nel senso che i salari sono trasparenti in Italia ormai. Vabbè, andiamo avanti. Che
1: un altro articolo scientifico, questo pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science dell'Università di Exeter, quindi il Regno Unito, hanno studiato i rituali di corteggiamento di un genere di uccello, gli uccelli giardinieri, Clamidera nucalis.
0: Sì.
1: Nucalis. Loro che fanno? Vivono in città e raccolgono tutti gli oggettini colorati e li offrono alla compagna.
0: Un po' come le gazzeladre, diciamo, sono attratti da questi oggettini.
1: Pezzettini di plastica, stuzzicadenti, cose. Li portano alla compagna perché così rimorchiano. Cioè, è la loro mossa per conquistare.
0: Un comportamento abbastanza simile a quello degli esseri umani che cercano di intortare un individuo dell'altro sesso anche con dei regalini.
1: Con l'oggettino.
0: Ti ho preparato un oggettino, cara. Spero che lo apprezzerai.
1: Ma per l'amore si fa qualsiasi cosa. Vogliamo indagare oggi, indagine sociologica. Raccontateci la strana mossa che hanno fatto per conquistarvi.
0: Che ne so, dice che ho preso i biglietti del concerto del coro muto. Il coro muto è terribile. Quelli che cantano così. Ho preso i biglietti del concerto del coro muto per portarti, cara. Sarà una grande emozione.
1: Lui si è scatenato sulla pista da ballo e ancora state morendo da ridere perché non era capace.
0: Si è fatti i capelli biondi perché era convinto che a voi piacessero le persone bionde, per dire.
1: La strana mossa che hanno fatto per conquistarvi.
0: Posso dire la mossa disperata che hanno fatto per conquistarvi.
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Coro muto per portarti, cara, sarà una grande emozione.
1: Lui si è scatenato sulla pista da ballo e ancora state morendo da ridere perché non era capace.
0: Si è fatti i capelli biondi perché era convinto che a voi piacessero le persone bionde, per dire.
1: La strana mossa che hanno fatto per conquistarvi.
0: Posso dire la mossa disperata che hanno fatto per conquistarvi.
1: 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: 800 800 002.

0: Allora, qual è il discorso? Che per carità è gratificante quando qualcuno magari per cercare di conquistarti fa dei gesti estremi.
1: Un po' folli.
0: Un po' forti, diciamo, però senza esagerare. Allora raccontateci, come dire...
1: La strana mossa che hanno fatto per conquistarvi. Insomma, cioè, può essere anche stata lei a fare qualcosa di strano.
0: Sì, no, ma qui siamo rivolti a uomini e donne, quindi per carità, insomma. Ecco, diteci tutto all'800 800 0 02 e allora sentiamo Elisabetta. A Firenze. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno, buongiorno, eccomi.
0: Allora Elisabetta, che cosa è capitato?
2: È capitato che prima di dire sì al mio attuale marito, e io sono già una abbastanza adulta, ha dovuto offrirmi per un anno e mezzo caffè. Quindi mi mandava un messaggino e mi diceva: ci sei per un caffè? Qualche volta c'era, qualche volta no. E caffè dopo caffè, vabbè, è maturata poi questo
0: amore nervoso, questo amore pieno di caffeina, diciamo così. Beh, del resto è la famosa tecnica Alex Britti, 7000 caffè.
1: È vero.
0: E quindi, oddio, Elisabetta, c'è da dire che se l'è cavata economicamente con poco, però, stomo, perché noi diceva ti offro una cena, vieni, ti offro un pranzo.
2: Ma la offriva, però io mi sembrava già troppo tanto il caffè in quella fase, invece poi... Lui dice che è stata la tela del ragno, la sua tela del ragno è stato offrirmi caffè senza affrettare i tempi.
0: Sì, piano piano, diciamo così. Tu non gli davi troppa confidenza, diciamo la verità, e alla fine. Quindi si può partire da piccoli gesti, piccoli mattoncini.

0: piccoli mattoncini. Grazie Elisabetta. Allora, il caffè.
1: Beh, qui invece si parte forte sui social, sulla pagina Facebook. C'è Gaia che racconta che suo marito all'epoca lavorava presso una latteria e mi lanciava dal suo furgone degli stracchini all'interno del balcone di casa.
0: Ma mi lanciava gli stracchini?
1: Perché a me piace lo stracchino.
0: È d'accordo, ma come lo sapeva lui? Cioè, è venuto a sapere dal suo controspionaggio.
1: Certo.
0: E gli tirava ste stracchinate che poi peraltro è pericoloso perché o tu vivi da solo, senza faccia non. Gli arrivano stracchini in faccia.
1: Vabbè, almeno è morbido, dai.
0: Vabbè, almeno è morbido, sì, rispetto alla provola, è vero.
1: Paola dice: ricordate la pubblicità dell'olio, eccetera, eccetera, con Nino Castelnuovo che saltava la staccionata?
0: Come no?
1: C'è chi per impressionarmi provò a replicarla, ma non gli riuscì.
0: Non riuscì, e purtroppo il corpo è ancora lì, ai piedi di quella staccionata. Sentiamo Cristina a Cagliari. Buongiorno, Cristina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao.
0: Allora, che è successo, Cristina?
2: Allora, è successo che un corteggiatore particolarmente caparbio che lavorava fuori Italia in quel periodo rientrava ogni fine settimana per prendere delle lezioni accelerate di tango, perché io sono una tanghera, e per potersi preparare dopo circa un mese di queste lezioni accelerate mi fece una sorpresa e mi portò siamo usciti per prendere un aperitivo e mi ha portato in questo piazzale deserto, al che mi sono un attimo
0: preoccupata di questo. Che intenzioni ci ha?
2: Che intenzioni ha? Ha fatto partire la musica, una milonga che tra le tipologie di tango è anche la più semplice da imparare e da ballare.
0: Sì.
2: Ha fatto partire una milonga, io l'ho guardato, lui mi ha invitato a scendere dalla macchina.
0: Mamma mia.
2: E ha iniziato a ballare come una milonga, allora, abbastanza bene anche tra l'altro.
0: Allora io posso una piccola parentesi da maschio medio italiano, ma sto coro disgraziato ma io lo vedo che va a imparare, no, il piede mettilo così pur di acchiappare Cristina, se l'è cavata discretamente
2: la mia insegnante. È stato carinissimo, devo dire. Una cosa che mi aveva veramente colpito,
0: lo credo. Ma vi siete fidanzati, Cristina?
2: No.
0: Cristina, grazie, però vedi il tentativo estremo. Quest'uomo ha giocato il tutto per tutto al di là dei limiti della dignità umana.
1: Ma perché l'amore non ti fa ragionare,
0: non ti fa avere vergogna soprattutto. Qui,
1: Daniela, c'era uno, gli piacevo, stavo alle superiori, si è presentato a casa e mi ha regalato un disco di Mal, dei Primitives, Pensiero d'amore, con la sua dichiarazione.
0: Questo disco è il mio pensiero d'amore.
1: Ma non gli piaceva proprio.
0: Non gli piaceva, è finita male questa storia, è finita male. Sentiamo Valentina in provincia di Ravenna.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
3: Ciao, buongiorno, sono qua.
0: Valentina, che è successo?
3: Mi ha conquistato con 11 galline di razze diverse e fanno le uova colorate. Io sono
1: 11 galline che fanno le uova colorate.
0: Ma io guarda, 10 sto pure io se me si
1: ma
0: propone.
1: Questo è un genio.
0: 11 galline di razze diverse. Ma perché? Cioè, tu hai una passione per
3: io l'ho sempre avuta fin da piccola.
0: Per
3: nessuno
0: pollaio.
3: Mi credeva. Lui è stato il primo ad ascoltarmi. E mi ha portato praticamente ha comprato 11 galline. Adesso abbiamo il nostro pollaio.
0: È bellissimo. Siete
3: covano,
0: felici col vostro
3: gallo.
0: È bellissimo. Siete come Ciccio e nonna Patria.
1: Eh sì, è bello.
0: Siete come Ciccio e nonna Patria. È meraviglioso. Ecco, questo è amore. Un uomo che ti procura 11 galline di razze diverse che fanno uova colorate.
1: È un genio.
0: Secondo me è amore. È amore. Grazie, Valentina. E col cuore pieno d'amore vi diciamo: ehi là! Conigli! Coniglio.

0: 8:15 minuti e per l'ultima volta quest'anno ospitiamo un grande sponsor del ruggito del coniglio. Ma dice chi è? È Adamagic!
1: Eccala, cara amica, caro amico, care amiche e tutto il parentame.
0: Sì.
1: Adamagic, com'è che mi chiama Adamagic? Com'è
0: che ti chiami?
1: Perché tutto quello che propone è Magic. Ritrova la tua serenità con Adamagic, amica. Amica, quante volte hai avuto nostalgia di quel flirt che avevi in vacanza sui 15-16 anni e che dopo una certa età si sono estinti come il dodo, il simpatico pennuto del Madagascar?
0: È vero.
1: Tu che fai? Tu che fai, amica? Te sei arresa? Ma non sta in cielo e in terra. Amica, ripeti con me.
0: Non sta né in cielo né in terra.
1: Quante volte, amica,
0: Stai
1: ti sei sorpresa a ricordare quella bella strapazzata sulla spiaggia che ti diede il bagnino e fu in un frullino frenetico di mani e di altre parti del corpo non bello precisate?
0: Adesso lasciamo stare.
1: E adesso che fai? Amica, sto a parlare con te. Che fai? Te sei arresa? Ma non sta in cielo e in terra. Ripeti con me.
0: Non sta né in cielo né in terra.
1: Proprio per farti rivivere quelle emozioni della gioventù, Adamagic ha creato Ricordo di Flirt Estivo Magic.
0: Che cos'è?
1: C'è un aggeggio che saprà farti rivivere passioni sopite da anni. Si tratta, guarda, bella, di un semplicissimo e pratico kit grazie al quale riuscirai a ricreare quelle sensazioni olfattive e visive tipiche delle pomiciate estive. Nel kit infatti troverai una confezione dopo barba denim molto in voga tra i giovani della tua generazione.
0: È vero.
1: Con cui potrai cospargerti per risentire quel profumo di peccato che senti dopo una bella malloppata dietro ai cabine dello stabilimento. Inoltre troverai la decalcomania di un succhiotto che potrai stamparti sul collo o su altre parti del corpo a scelta, come prova provata dell'avvenuto pomicio. Una bustina di forfora umana.
0: Ma come?
1: Quella serve, con cui potrai cospargere tipo zucchero a velo la tua camicetta, ottenendo un effetto come quello che avresti ottenuto passando le dita tra i riccioli ribelli di lui. Inoltre, amica, con un piccolo extra, Adamagic arricchirà il tuo flirt estivo Magic con tre notifiche.
0: Tre
1: messaggini ed emoticon che renderanno ancora più suggestiva e credibile questa avventuretta estiva.
0: Ma che bellezza!
1: Nelle notifiche troverai Sei stupenda. Sei messa bene sotto panno.
0: No.
1: Stasera ti porto al faro e ti riporto come in pedalino. Rivivrai quelle emozioni dei 16 anni grazie a Adamagic. Amica, il tempo che prima impiegavi a sperare in un flirt estivo che non arriva mai, adesso potrai finalmente impiegarlo in un viaggio.
0: Dove?
1: Magari, che ne so, a Follonica.
0: Addirittura.
1: Dici basta con Adamagic.
0: Grazie al nostro straordinario sponsor.
2: Secondo me va a Ruba questo
0: pure secondo me. Vabbè, allora attenzione, continuiamo a parlare d'amore, però che follia d'amore hanno fatto per voi, follia forse eccessivo, diciamo che mossa forte, mossa estrema hanno fatto per conquistarvi. Sentiamo Chiara a Bergamo.
2: Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno Chiara.
3: Sì, ciao conigli, che gioia.
0: Cara Chiara.
3: È la prima volta, che bello.
0: Allora togliamo il cellophane radiofonicamente parlando a Chiara che chiama per la prima volta. Senti Chiara, che cosa è successo però?
3: No, scusa, posso dire una cosa? Mi prenoto per Adamagic.
0: Chiara, non fare così, che l'estate sta iniziando e tu non sai che cosa ti aspetta. Attenzione. Comunque, parlando di passato, che cosa è successo?
3: Ecco, no, riguardo a me, mi ricordo il mio primo datore di lavoro, che era un uomo molto particolare, un bell'uomo, e si era invaghito di questa splendida donna, molto, veramente molto affascinante, che abitava in un paesino di campagna. E davanti a casa sua c'era un albero secolare. E i due si frequentavano, ma lei aveva capito che lui era molto particolare, un po' eccentrico, ed era riluttante. Allora un giorno lui si presenta con la sua automobile sotto casa, suona e dice: mi sposi? E lei dice no. Allora lui dice: se non mi sposi distruggo la macchina, e con la macchina dà un colpo all'albero.
0: No, che c'entrava l'albero? L'unico innocente. E poi?
3: E lei dice: ma sei matto, non ti sposi. Se non mi sposi distruggo la macchina. E dà un altro colpo. E distrugge. E lei, ma no, no, e lui, e dai, se non mi sposi, fin quando lei dice, va bene, ti sposo.
0: Ti sposo, ecco.
3: Lo sposò, fecero dei figli.
0: Ma poi alla fine era sposato. Ma
2: era un carrozziere. Non era un carrozziere.
0: Vabbè, lui.
3: No, sapete com'è? Si scoprì più tardi che era una macchina che doveva essere mandata.
0: Era capito il furbetto. E in tutto ciò quell'albero disgraziato che dice: sposalo, sposalo, che è messo a far male. Ma io dico: grazie, Chiara, grazie. Ma dico, ma com'è possibile?
2: Abbiamo Valentina, mio attuale compagno, dopo un tiramolla di un anno, ti lascio, si è presentato alle 11 di mattina col necessario per fare un gin tonic e una collana di fiori intorno al collo. E niente, ho ceduto.
0: Ti appare quest'uomo, questa specie di George Harrison, figlio dei fiori. Beh, è chiaro che uno cede. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
2: Alle 7.45. Sempre qui
0: su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo dopo in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
2: però,
0: si stende, il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco.

0: buon pomeriggio da vostro Joe Bastianic. Sentite come sono allegro? Ah, questo perché finalmente è arrivato venerdì 5 di giugno e oltre ad essere l'ultima puntata dei Matti Talegari qui su Radio 2, la prossima settimana sarà anche l'ultima. Ah, finalmente non dovrò sentire voci di Barty Colucci, di Mario Benedetto, di Francesco Arienzo, di Nicola Angelozzi. Sarà un po' come andare al ristorante stellato di Cracco e non pagare conto. Questa sì che è una buona notizia, yeah. Ah, dimenticavo. Prima di gioire, però, dovete ascoltare questa nuova puntata del meglio della settimana, che fosse per me avrei chiamato il meglio del peggio, eh. Fortuna però che dura un'ora e mezza. Altrimenti io muoro.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti Talegari.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: State ascoltando appunto i Matti alle Gare che vi terranno compagnia fino alle 19.30. Marti Colucci, alla mia sinistra il professor Mario Benedetto, ben ritrovato proprio.
2: Ciao, buonasera, professore.
3: Buonasera Arienzo.
1: Da Milano lo sentite, Francesco Arienzo.
4: Ciao.
3: Forte e chiaro.
1: Che vieni in radio esclusivamente perché a casa non hai il condizionatore.
4: No, ragazzi, è rotto. Esatto. Il condizionatore qui si sta benissimo, anzi, fa pure un po' freddo.
1: Esatto, dalle 10 in radio.
5: Mi dormi lì.
1: Eccola là, abbiamo il piacere di avere con noi in questa puntata Nicola Angelozzi. Ciao Nicola.
5: Piacere mio, ragazzi, stare con voi.
1: Aspetta a dirlo. Salutiamo ad esempio in regia Peppe Verdella, la parte tecnica, riesco a scorgere tra un faro in faccia e l'altro il nostro Andrea Perrone. Poi saluteremo tutta la squadra dei Matti alle Gare, ma parliamo di che cosa oggi? Apriamo la puntata parlando di un quello che per me è un dramma, il matrimonio d'estate.
3: Un rituale che si ripete puntualmente.
1: Io personalmente quando ricevo quella busta con l'invito tremo perché so che nel 90% dei casi tipo, si celebra quando o a luglio o ad agosto.
3: Ma sempre. Io veramente non capisco, veramente la più banale delle domande, ma perché?
1: Beh, per il bel tempo io me lo sono chiesto.
3: Capito, ma non è bel, cioè è il confine tra il bel tempo e la sofferenza, perché è sottilissimo.
4: È vendetta, ragazzi.
1: Abbiamo fatto qualcosa di male, quindi il karma gira in
4: questo senso.
5: Io invece inizio a saltellare quando vedo che c'è un matrimonio a luglio o ad agosto. Mi diverto così tanto sfoggiare i miei abiti, tutti floreali, i miei sandali.
4: Ma pure Mario con gli abiti floreali ci sta benissimo.
1: L'ho visto. Ha delle camicie pazzesche.
3: Io vado a pochissimi matrimoni.
5: Come direbbe il professore, prendetela con filosofia.
1: Esatto, prof.
3: Esatto, sì, con leggerezza.
1: Ma pochi
3: come
1: matrimoni
3: insegnava Calvino, tra l'altro, le grandi lezioni sulla leggerezza.
1: E iniziamo con le note culturali di questo programma. È alla faccia di chi dice che non siamo culturalmente appetibili. Ma lei va ai matrimoni, quindi vi va, non ci va?
3: Ma proprio degli affetti cari, ma
4: proprio quando suonare anche, professore.
5: Quindi non ci va, lui non ci va, non è invitato.
3: Chiedo scusa,
5: non ci va.
3: Rienzo,
4: dico anche a suonare, dico a mettere dischi ai matrimoni degli altri.
3: No, a suonare no, non
1: sapete qual è lo scambio che uso io ultimamente, negli ultimi anni? Qual è? Quando mi invitano, ho detto allora, guarda, vengo, però almeno mi diverto, ti faccio il regalo di nozze e ti faccio da DJ set.
5: No,
1: è un'ottima soluzione. Beh, sì, regalo sì, perché se dovessimo pagare. Insomma, 200 euro me le dai?
3: Certo.
5: Ma
1: pure 150.
4: Rispetto al professore non è niente, rispetto al cachet del professore,
1: certo,
4: quando
1: appunto
4: va a suonare.
1: Vabbè, i livelli
3: partito
1: sono diversi.
3: Carico, Rienzo.
1: Contro il proprio. Non
3: è l'aria condizionata che lo sta rinfrancando dopo i sudori di casa.
1: Si è rialzata la pressione. Allora chiediamo a voi ascoltatori di Matti alle Gare su Radio 2. Voi semplicemente amate o detestate i matrimoni? Nel senso, andarli a festeggiare il matrimonio è una bella celebrazione, per carità.
3: Sì,
1: quindi parliamo più che altro dell'evento estivo che ci costringe spesso a frequentare in giacca e cravatta per ore e ore e ore.
3: Esatto. Oppure posso dire, ne parleremo magari, cambiamo dress code. Si fa a luglio, perfetto, in pantaloncini.
4: In costume.
5: Tu, professore, sei elegantissimo, in lino.
3: Costume, esatto, una giacca di lino sopra.
1: Io voglio vedere il professore, un matrimonio in pinocchietto e zoccoli in legno.
5: Immagina,
3: il tuo outfit quando vai a suonare.
1: Sì. Anche peggio, ti posso dire. Anche peggio. Fateci sapere voi che ci state ascoltando. Messaggi scritti e vocali. Numero lo dice Nicola Angelozzi.
5: 348-7300-200.
6: Matti dalle Gare.
7: Matti dalle Gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare, mercoledì.
1: E oggi vi volevo parlare di un disagio che è proprio a tema, perché quando decidi di andare al lavoro in bicicletta.
2: Dimmi un po'.
1: Allora, in realtà questa decisione che prendi c'entra poco con la tua volontà. Tu sai che devi andare in bicicletta perché te lo chiede il pianeta, che non ha bisogno di altro inquinamento.
2: Certo.
1: Te l'ha detto il medico che ti ha raccomandato di fare del movimento. Te lo suggerisce la primavera, che ora le giornate sono belle e non hai più scuse. Allora che fai? Apri il garage, in un angolo sotto un telo di plastica c'è lei, la tua bicicletta, immobile, nella stessa posizione da quando l'avevi parcheggiata qui. 15 anni, alzi un po' il sedile, pompi le gomme, i freni vanno ancora bene e parti e vai al lavoro.
2: Sì.
1: Le prime pedalate sono belle,
2: sì.
1: Il corpo sa ancora come si fa, però ti accorgi presto che qualcosa che è cambiato, la tua forma fisica è cambiata e soprattutto le biciclette che ti corrono a fianco, perché sono quelle elettriche, non le vedi prima.
2: No, è vero.
1: Vero? Non le vedi, le senti, ok? Un fruscio, un vento leggero e poi e ti superano.
3: Magari.
1: E tu vedi questi che stanno sulla bici senza sforzo, senza sudore, capito? Con quell'espressione rilassata che tu riposato così non lo sei mai stato neppure in vacanza.
2: Vai.
1: Ti superano anziani 74enni, donne con la spesa, ti supera pure uno con il cane nel cestino sul manubrio, che pure il cane si gira e ti guarda con tenerezza. La tua bici invece non ha la pedalata assistita, non ha nemmeno le marce. 10 chilometri, perché da casa tua fino al lavoro sono 10 chilometri, tutti sulle tue gambe. E quando arrivi, perché arrivi, però sudato, spossato, pentito, ma arrivi, e scendi dalla bici e realizzi che le tue gambe non sono d'accordo a proseguire. Non c'è verso. Diventano un appendice del tuo corpo che si è arresa alla tua brillante idea di andare al lavoro in bicicletta, ti appiglia alle persone, al corrimano per trascinarti in ufficio e dalla finestra la vedi la bicicletta che hai lasciato per terra senza neppure legarla, e speri invano che per la fine della giornata qualcuno te la rubi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Giovedì.
1: Allora, tornando al gossip invece, gossip della settimana, non ci piace. A voi lo leggete? A me no, sinceramente.
2: Ma guarda, io trovo che tutti i colori della cronaca abbiano una dignità.
3: Vabbè, ti piace, ti piace il gossip, ho capito.
1: Ecco perché ci hai mandato la notizia di Raffaella Fico che si è rifidanzata.
2: Neanche lo sapevo.
1: Carta cassa, vieni qua. Queste sono proprio le notizie mandate dal prof. Poi mi ha scritto anche che Metallica, vabbè, questo l'ho letto anch'io, hanno fatto il concerto ieri a Bologna al Dall'Are, hanno intonato la canzone di Kenny il Guerriero facendo esultare. Come dire,
2: bellissimo.
3: Una sorta, parole due, parole
1: una sorta
3: due.
1: Di dono all'Italia, ecco, esatto.
2: Okay. Ma il termine. Quella lì scorderai,
1: vabbè. Esatto, quella lì. Poi altra notizia che impervia sui giornali è il viso di Vasco che è apparso in tutte le città. Vasco Tour 2026, di cui Radio 2 è radio ufficiale, sì. Esatto. Ma è apparso sui LED wall di tantissime città italiane per spoilerare forse qualcosa del 2027. Non si sa, non si sa.
4: Insomma, speriamo.
1: Il nostro Fabi Fibra ha ricevuto le notizie dal prof, le ha condensate nel rap. Appunto per spiegarci al meglio quelle che sono state le notizie più peculiari di questa settimana.
2: Non le ha ricevute da me, ma mi, sì, vabbè, mi piace molto.
1: Vabbè, ma non si vergogni, però no,
3: professor, ma c'è di peggio,
2: ascolto sempre con grande piacere.
4: Un difetto lo dovevi avere, non è che potevi essere perfetto.
1: Esatto. Sentiamo
2: private,
1: Fabri.
2: Private pubbliche virtù dicono.
5: Vai Fabri, matti dalle gare, dal vostro Fabri Fibra qui su Radio 2. I gossip della settimana, il vostro nutrimento quotidiano,
1: vero?
5: Visto che non leggete un libro.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Martedì.
1: Qui a Radio 2 Matti dalle Gare siamo con voi fino alle 19.30. Bartigolucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. Ma adesso è il momento del gioco. Verdel,

0: Allora Nicola, spiega tu il gioco. Io prof siamo stanzi.
1: Scusa, posso? Io ti giuro, vorrei chiamare a Rienzo per farglielo spiegare a lui. Mi penserebbe idea. Bello.
0: Ma poi dove sta? Ma perché lui non viene mai durante le feste?
2: Ma dov'è Rienzo?
1: Esatto.
0: Che poi sarà sul suo terrazzo a Gorgonzola a mangiarci una noce pesca facendo finta di essere in vacanza.
1: Esatto, col backdrop, con lo sfondo, con il chroma key.
2: Una bella mozzarella di bufala, capito? Con le mani, così proprio. Il gioco del turista smemorato è: sì, noi diamo tre notizie, tre indizi.
1: Si sta un po' rinzizzando.
2: Tre indizi e dovete capire qual è la città.
0: Chi, noi?
2: No, non voi ascoltatori. Vabbè, oggi sono un po' cattivelli con me, ma non è un problema. Non è un problema, ragazzi. E dovete prenotarvi al 348-7300-200. Va benissimo.
0: Perfetta.
2: Così?
0: Molto meglio di Arienzo.
2: Ah, meno male.
1: 8 e mezzo, direi.
2: Vabbè, si può sempre migliorare. Questo è importante.
0: Ma gli indizi ce lo dà un grandissimo amico di Mattia Legare, il nostro Renzo Arbore. Ciao, Renzo.
3: Eccoci qua dal vostro Renzo Arbore. Buon 2 giugno 2026. Grazie. E viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana,
0: grazie.
3: Io sto festeggiando qui in diretta da New Orleans, dove sto intonando per celebrare la nostra patria la canzone L'Italiano di Cotugno con la tromba appartenuta a Miles Davis.
2: Mi sembra
3: sta
2: giusto,
3: sta venendo un buona schifezza, però è importante ricordare questa bellissima ricorrenza. Allora, vado al primo indizio della città che il turista smemorato non ricorda.
0: Sì,
3: attenzione,
0: vai.
3: Sono una città tra mare e calore dove la musica batte forte nel cuore.
0: Ah, quindi c'è il mare, c'è il calore e quindi c'è tanta musica. È un indizio, ce ne sono tante così. Sentiamo il secondo, vai.
3: Tra auto d'epoca e colori a profusione, sì, incanto che mi visita con grande passione. Attenzione,
2: già qua un po' di più si capisce.
0: Macchine d'epoca, quindi qualcosina che credo di aver inteso. Terzo indizio, vai.
3: Sono la capitale di un'isola lontana. Ah. Il mio nome è anche quello di un colore che non è giallo come quello di una banana.
2: Capito?
3: Dai, è facile, forza.
0: Grazie Renzo. Allora, avete capito? Tu, Nicole?
2: Sì, io l'ho capito.
1: Sì, non è tra le più facili, però sì, ci si arriva.
0: Beh, un'isola, dai, un'isola. Sì. Voi che ci state ascoltando, sia che siate in viaggio, sia che siate in vacanza, sia che siate sul mare, mi raccomando, siate più veloci, scriveteci la soluzione al
2: 348 7300 200.

0: meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: Stiamo giocando al turista smemorato, al gioco che vi permetterà di essere omaggiati qualora siate voi a vincere con la nostra red bag di Radio 2.
2: Sì, una tote bag targata Radio 2. Perfetta per le vacanze.
1: Nicola Giorgi la usa ovunque, in piscina, al mare, per fare la spesa. Il prof invece?
3: Io no, non ce l'ho.
1: Non ce l'ha.
3: No,
1: allora gliela diamo. Gliela diamo,
3: la degusta.
1: No, gliela diamo a
2: prendere. Indovini, noi ci pensiamo e poi in caso te la diamo.
1: Scusi, prof, sarebbe bello vedere un suo video sui social con lei, con la Red Bag Radio 2, che va a fare lezione. E mi sembra.
3: Se me la darete, lo farò.
1: Allora, subito.
3: Bene,
1: ce l'abbiamo qua.
2: Ci pensiamo, vediamo un po'.
3: Me la mano anche tu, perfetto.
1: Intanto, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente riguardo il nostro gioco, il più veloce è stato Pietro da Napoli, provincia di Napoli. Ciao Pietro!
4: Buonasera.
3: Ciao Pietro.
1: Leggo provincia di Napoli, da dove? Citiamo le province.
4: Da Monte di Procida, esattamente.
2: Ah, ma che meraviglia.
1: È bello Pietro. Come stai passando questo 2 giugno? Stai lavorando?
4: Io sono un pescatore professionale, ma oggi è stata festa, diciamo, quindi sto a casa a lavorare e vi ascoltavo e quindi ho chiamato.
1: Grazie,
3: che bello, giornata di riposo. Tra l'altro Napoli, a proposito di porti, Pietro, ne parlavamo, tu lavori nel mare, parlavamo dell'economia che rappresenta il mare, uno dei porti più importanti è proprio quello di Napoli, sì. Quindi oltre alle meraviglie naturali che quella terra ci offre.
4: Sicuramente. Sì.
1: Scusa la domanda.
4: Io in passato sono stato anche un marittimo, quindi ho il mare nel sacco.
3: Certo. Che meraviglia, complimenti.
1: Hai,
3: davvero.
1: Hai una tua imbarcazione privata, Pietro? C'è un tuo
4: pescheccio? Una barca da pesca di 8 metri e mezzo da dove a mare.
1: Vai da solo? Vai da solo?
4: Sì, da solo, sì.
2: Ah. E io solo che mi hanno accompagnato.
3: Esatto.
4: No, male da soli, l'unico posto bello che stai bene non vede, e sei veramente libero.
2: Sei poi nella tua pace, no?
4: È il mondo.
2: È vero.
1: È vero, il mare è tanta roba.
3: È bello,
1: Pietro.
3: Complimenti.
1: Sarebbe bello poi fare una puntata e approfondire anche i vari mestieri, no? Che spesso non vengono citati, come quello del pescatore, un mestiere fantastico anche dal punto di vista proprio etico ed emotivo, no? Parlandone,
3: esatto.
1: Proprio con i protagonisti.
3: Ringraziare tutti voi.
4: L'unica cosa che bisogna svegliarsi presto la mattina.
1: Sì.
4: Quanti là.
1: Va bene. Parlando di Napoli, di mare, di pesca, allora immagino tu abbia subito colto qual è la soluzione del nostro turista smemorato.
4: Subito ho pensato alle macchine vecchie dell'embargo
2: d'epoca.
4: E quindi è l'Avana.
2: Bravo!
1: Bravissimo Pietro, abbracciamo te e tutti i pescatori, ovviamente tutta Napoli.
3: Un abbraccio, un abbraccio.
2: Ciao,
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Lunedì.
1: Ragazzi, cosa non c'entra?
2: Cioè, come c'entra sempre, niente. Come sempre.
3: Peggio, abissus abissum invocat.
1: Ci stiamo atteggiando, no? Però a proposito, che ne pensate di fare un bello Ondarienzo adesso?
4: Ma anche no, grazie.
1: Ma io direi proprio di sì. Peppe Verdella, abbiamo una sigla?
5: Ondarienzo, viaggiare informati. Sempre.
4: Ma non lo vogliamo
5: anche
4: sapere.
5: Dove il navigatore si arrende.
1: Buon pomeriggio amici di Radio 2. Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni aumentano le criticità sulla rete stradale nazionale. Vediamo la situazione. Quella è una situazione delicata a Passignano sul Tramiseno in provincia di Perugia, precisamente su via Andrea Costa, dove si registra traffico intenso presso una villa per ricevimenti. Diverse coppie stanno visitando contemporaneamente la stessa struttura per dei disguidi sulle prenotazioni tra Canelli e Sant'Antonio in provincia di Asti. Attenzione a un camion che trasporta una fornitura di confetti per almeno 150 matrimoni piemontesi che si è fermato sulla provinciale per un guasto. Per trasportarli in tempo si cercano volontari a patto che non siano golosi.
4: Traffico
1: contemporaneamente la stessa struttura per dei disguidi sulle prenotazioni tra Canelli e Sant'Antonio in provincia di Asti. Attenzione a un camion che trasporta una fornitura di confetti per almeno 150 matrimoni piemontesi che si è fermato sulla provinciale per un guasto. Per

0: un'auto decappottabile, stanno verificando la tenuta dell'acconciatura della sposa lungo le curve panoramiche. Aia. I test proseguono da questa mattina con risultati alterni.
1: Non è facile, diciamo.
0: No, assolutamente no. Code a tratti nel centro di Ostuni, dove è iniziata la consueta migrazione estiva di invitati che stanno cercando un alloggio a non più di 5 minuti dalla location. E infine segnaliamo ingorghi nel centro storico di Martina Franca, Barti.
2: Sì.
0: Per alcune limousine scelte dagli sposi che non riescono a svoltare per i vicoli stretti della città.
1: Non ci passano.
0: No, sì. Questi giri di prova servono per capire se bisognerà poi pensare a delle auto più piccole o se allargare le strade. Da Onda Rienzo per oggi è tutto. Se non ci sentiamo prima, è capace che ci vediamo a qualche matrimonio in quest'estate. Tanto ci tocca a tutti.
1: Prima o poi sì, grazie Francesco.
0: A voi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Lunedì.
1: State ascoltando Radio 2 Matti alle Gare. Abbiamo aperto la puntata parlando di matrimoni, vero Nicole?
2: Sì, infatti, visto l'argomento, non potevo non cogliere le differenze tra i matrimoni di oggi e quelli del passato. Ah, quindi bello, chiedo una sigla al nostro Verdel. Un po' troppo vintage.
1: Troppo?
2: Un po' troppo vintage, un po' meno.
1: Meno Pepe, ce l'hai? Questa va meglio?
3: Dai.
2: Esatto, sì, io con questa molto. Capito la mia comfort zone.
4: Chill.
2: Comunque, una volta il matrimonio iniziava con una semplice proposta.
1: Sì.
2: Lui si inginocchiava, lei diceva sì, e la notizia faceva il giro del paese in 3 settimane.
1: Vero, anche meno forse, sì.
2: Nel 2026 invece, sì, la proposta viene annunciata con un video in 8K, 3 droni, una colonna sonora centrale, sì, e un hashtag ufficiale.
1: È vero, l'hashtag, maledetto hashtag.
2: No, vabbè, e se non raggiunge almeno 50.000 visualizzazioni della coppia, valuta di rifare.
1: Sì, sì, vero, vero.
2: Negli anni passati gli invitati ricevevano una partecipazione elegante nella cassetta della posta, come diceva proprio il nostro Rienzo prima.
1: Oggi invece?
2: Oggi arriva un QR code che apre un sito web con un countdown. Oh, li

0: questa nozze metto in tempo reale istruzioni su come apparire bene nelle foto. E non parliamo del Libano, vabbè, poi ne parliamo.
1: Mamma mia.
2: Una volta la sposa arrivava in ritardo per tradizione, vero, no? Si faceva aspettare. Nel 2026 arriva in ritardo perché il software di intelligenza artificiale sta ancora scegliendo quale filtro facciale la rappresenti meglio, capito? Hollywood 1, Hollywood 2, Hollywood 3,
3: e via.
2: È così. Per non parlare del ricevimento, una volta si facevano 100 foto in tutta la giornata. E invece nel 2026 se ne fanno 100.000, ma nessuno guarda gli sposi. Tutti sono occupati a controllare se sono venuti bene nei selfie.
1: Vero.
2: E i parenti anziani un tempo chiedevano: ma quando fate un figlio?
3: Beh, classica domanda questa, è vero, sì.
1: Grande.
2: Oggi chiedono: mi spieghi come si fa ad attivare lo speed? Una tragedia. Il pranzo di notte del passato durava 6 ore.
3: Sì, anche di più.
2: 7 ore.
3: Sì.
2: Nel 2026 dura uguale.
3: Sì.
2: Ma metà del tempo serve a caricare i telefoni, smartwatch, occhiali intelligenti e anche i parenti scarichi.
3: Che ce ne sono,
2: dopo
3: sì.
2: 6-7, è un po' così. Il momento della torta.
3: Ah, bello il momento della torta.
2: Una volta gli sposi la tagliavano.
3: È vero, la tagliavano, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Oggi,
1: no,
2: prima la scannerizzano in 3D, la pubblicano sui social,
3: sì,
2: e solo dopo verificano se è compatibile con tutte le diete presenti in sala.
1: Senza,
2: è il vegano, è il vegetariano, senza glutine. Una tragedia. Ma una cosa che non cambia mai, c'è almeno una cosa: dopo aver speso una fortuna per organizzare il matrimonio perfetto, ci sarà sempre, ma dico sempre, uno zio che alla fine del banchetto, colmo di carboidrati, zuccheri e alcol, ti dirà: però quello di vostro cugino nel 2012
3: sì,
2: era più bello!
3: Ah,

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Giovedì.
1: Sempre Radio 2, sempre i Matti alle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, da Milano Francesco Rienzo. Ed è arrivato il momento, perché l'ha finita di comporre qui, in diretta, per noi, il prof, visto che stiamo parlando di tormentoni estivi, una classifica dei tormentoni estivi italiani più blasonati.
2: Sì, sì, la musica, ricordiamo, è cultura e divertimento, quindi partiamo dalle basi.
1: Sì.
2: Verdello, sigla.

0: Prego, prova, è finita, prof, la vogliamo rimettere?
1: No, no, no. Se vuole gliela facciamo riascoltare.
2: Cioè, no, perché sta diventando un tormentone.
0: Si stava beando della sua stessa sigla. Meraviglioso. Prego, prof.
2: Bene, allora, a parte da questa classifica sono escluse le sigle di Verdel, che sono dei veri e propri tormentoni.
3: Sì, per Verdel, un applauso sempre a Verdel.
0: Il nostro regista Peppe Verdel, grazie Peppe.
2: E, bene, allora, partiamo da un grande classico, questo è un po' un omaggio anche alla nostra Nicole, Sapore di Sale. Bene, sì, pensate, pubblicata nel lontano 1963, una delle canzoni italiane più celebri di sempre, è considerata uno dei simboli dell'estate italiana. E pensate, per diciamo una nota per chi è appassionato a cultura musicale, che è diventata una canzone determinante per definire la figura del cantautore moderno.
0: Ebbene, esatto, è stato...
2: Ebbene sì, quindi è un ricordi meravigliosi che evoca questa canzone.
0: Grande Gino Paoli,
2: sì, assolutamente
0: Gino Paoli.
2: Sì. Arriviamo al secondo tormentone, andiamo un po' più avanti nel tempo, arriviamo al maggio 1987, il più grande successo internazionale di Sabrina Salerno in veste di cantante, allora Boys.
0: Bello!
3: Boys.
2: Vedi che... è una di quelle canzoni, esattamente, l'ho
3: che
2: scelta
3: ti
2: perché
3: in testa,
2: esatto,
3: sì?
2: Si inizia subito a cantarla quasi inconsciamente, è una tipica canzone pop dance degli anni 80.
3: Francesco ti sta ascoltando, sì, con sì, veramente innamorato,
2: interesse.
3: Devozione. Con interesse.
1: In realtà perché... pensavo a Sabrina Salerno, però va bene, va no, bene.
0: Anche io posso dirlo,
2: certo. È diventato ovviamente famosissimo il videoclip girato nella famosa piscina e poi è arrivato, pensate, ai primi posti le classifiche in molti paesi europei, tra cui Francia e Svizzera.
0: Certo. Ah, un successo internazionale, come no? Certo.
2: E chiudiamo, a proposito di successi internazionali, parliamo di un duo spagnolo, Los del Rio, nel 1983. Chi vi ricorda?
0: Los del Rio?
2: La Macarena.
1: Numero 93. Ah, ecco, ok.
2: Numero uno in classifica americana per 14 settimane consecutive nell'estate del 1996, pensate. Ed è diventata famosa ovviamente per la celebre coreografia. E quindi ricordate tutti, l'ha andato per parecchie Macarena. E quindi che ha segnato anche un po' un rituale che fa ritrovare generazioni, persone. Quindi la musica che unisce, la Macarena, è un po' l'emblema di questa musica che con leggerezza fa divertire e unire, insomma, fa passare del bel tempo insieme.
0: Devo dire che ha dato, insomma, il lancio anche ai balletti su TikTok, perché se ci pensi,
2: sì,
0: ormai
2: è
0: tutti
2: vero, è un po' un'antesignana, oltre
3: poi
2: a
3: un balletto semplice che
2: oltre
3: facile
2: a un neologismo romano, perché a Roma poi il Macarena è diventato, diciamo, quello tendenzialmente un po' tirchietto, si dice il Macarena.
3: Ah, sì? Il Macarena perché cerca il portafogli.
2: Questa è anche una citazione
1: provinciale,
2: diffusa, cultura popolare, che è una cultura a tutti gli effetti.
0: Grazie prof, bellissimo questa classifica.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì, Radio 2 Matti dalle Gare con voi fino alle 19.30. Ma stavamo parlando di matrimoni.
2: Come
1: matrimoni sì,
2: l'Angelozzi.
1: Matrimoni no.
2: Come dicono?
3: Matrimoni sì, matrimoni no. Scusate se intervengo, però su questo tema io avrei un appunto da fare. Nel senso, sapete la mia passione per il calcio, per la mia squadra del cuore, il Napoli, eccetera. È da un po' di giorni che si parla di questo matrimonio tra il Napoli e Allegri, ok? Non è ancora ufficiale, però dovrebbe esserci.
4: Che buon pomeriggio a tutti.
3: Mister!
4: No, ti prego, perché ci tengo a difendermi tutte le accuse meschine e denigratorie che mi si rivolgono sui social. Sono pronto a rispondere a ogni domanda, via.
2: Ecco, mister, no, perfetto. Io, se posso, mi inserirei io. Mister, scusi. Cioè, vorremmo sapere a questo punto quale approccio sarà nel gestire il Napoli.
4: No, ragazzi, vedi che approccio parlate, via. Il gioco del calcio è molto semplice. Sì. Testa bassa, correre, poi l'arbitro fischia, va bene, si riparte da un touché.
3: Ma guarda, mister, nel calcio non c'è la touché, comunque.
4: Poi c'è gol, no? Per segnare. Bisogna portare il pallone alla porta avversaria. Ed è lì che ti porti a casa i primi due punti, via.
3: In che senso?
4: Se lo fai da fuori, in aria, sono tre.
3: No.
4: Poi si prende il palo, prende il palo e mezzo punto.
3: No,
4: ma cosa
3: no.
4: C'è di complicato? Un'altra regola importante è il palleggio.
3: Allora, in che senso?
4: Nel mio Napoli, imporrò una regola: se ricevi palla, massimo due palleggi, poi gli si dà la schiacciata. Via.
3: C'è un po' di confusione, ragazzi.
1: Mi scusi, mister, ma invece il fuorigioco? Mi spieghi un po' il fuorigioco? Allora, semplice, eh?
4: Semplice.
3: Ma non mi sembra così, però. Ferrato.
2: Sto parlando del basket.
4: Se l'arbitro lo annulla, no? Era fuori gioco. Se lo convalida, non è fuori gioco. Semplice.
3: Ma che c'entra?
1: No, in modo tecnico chiedevo.
4: Comunque ricordate, la regola più importante del calcio è vincere. Se poi qualcuno ha capito come funziona il fuori gioco, venga pure qui davanti a spiegarmelo pure a me. Grazie.
1: Non stiamo parlando di ippica, ecco.
4: Arrivederci.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: State ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto e da Milano Francesco Rienzo. Tanti messaggi, vi ringraziamo tutti gli ascoltatori. Non riusciamo a mettere in onda tutti i messaggi riguardanti l'argomento di puntata e non. Abbiamo parlato di biciclette, però voglio leggere questo qui di Giuseppe che ci scrive: ricordo una volta quando ero bambino, per evitare di tamponare un'auto, sono caduto. Arrivando a casa, raccontandolo a mia mamma, la prima cosa che mi ha chiesto è stato cosa si è fatto il giubbotto, perché era quello nuovo, classico.
2: Certo.
1: E ci scrive anche: comunque grazie, il pomeriggio mi avete fatto rilassare, ne avevo bisogno nonostante mi trovi al lavoro. Grazie a te Giuseppe, ci dispiace che il tuo relax stia per finire in questo istante, perché caro prof.
3: Sì, esatto, è arrivato un momento che
2: lo introduca.
3: Posso permettermi?
2: Deve.
3: Un momento, io sono sempre molto in ascolto di questo momento, che può essere utile. L'agenzia matrimoniale di Arienzo, tanto attenzione.

0: grazie Barti anche per aver accompagnato la sigla. Prego. Con la tua voce. Allora, io penso che questo servizio che offriamo, sì, parlo al plurale perché comunque siete coinvolti bene o male dell'agenzia matrimoniale, a volte sia veramente necessario, soprattutto quando quando trattiamo casi come quello di Gianrico. Ve lo presento così, con le sue parole.
1: Gianrico?
0: Gianrico, sì, sì. Sono Gianrico, ho 46 anni e ci tengo a dire che sono qui solo per sfizio, per curiosità, ok? Sì, non perché io creda in questa agenzia matrimoniale. Sono single, ma non è che ho bisogno per forza di qualcuna. Sì. Lo voglio precisare, non è che sto male, non è che una sera guardavo il soffitto e ho pensato che è arrivato il momento. No. Ho semplicemente deciso, da uomo libero e sereno, di fare un tentativo. Perché io sto bene, lo dico chiaramente, sto benissimo. Sì, sì. Ho un lavoro fisso, vivo con i miei, ma perché non perché li abbia convinti a venire a vivere con me. No. La compagnia non mi manca.
1: No, no, no.
0: Infatti vado in palestra tutti i giorni per conoscere gente, sì, e basta. Che cosa cerco? Ho le mie preferenze, come tutti, mi piace, sì, una donna sportiva, ma non per forza, anche una sedentaria va bene.
1: Qualsiasi cosa,
0: alta, sì, bassa, bionda, mora, non sono superficiale. No. L'importante è la personalità. Ma anche senza molta personalità, con un po' di tempo si costruisce, va bene? Mi piacerebbe una donna che ama viaggiare, ma non è obbligatorio. Cioè, preferisci non partire? Io conosco benissimo la città dove vivo, ok? Sì. E ti ci porto. Ho sempre immaginato la mia donna come un amante della cucina. Ma però, se non le va di mettersi, sì, ai fornelli, mangiamo fuori.
1: Sì, sì.
0: Se non vuole uscire, ordiniamo. Sì. Se no cucino io, oppure chiedo a mia madre di farlo al posto nostro. In conclusione, sono qui solo per sfizio,
1: sì,
0: va bene?
1: Sì, sì,
0: l'ho detto, ma se doveste trovare qualcuno, e sottolineo se, fatemi sapere, non ho fretta. Però rispondo subito.
1: Grazie.
0: Va bene.
1: Grazie. Se qualcuno interessato a Gianrico, si faccia avanti. 3487 300 200.

0: uscire.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare.
2: Dobbiamo salutare, grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Francesco Arienzo, Marti Colucci, Peppe Verdelli in regia, tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo in compagnia di GR2 e poi Caterpillar. Fate una buona serata.
1: Ciao. Ciao.
3: Il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: ragazzi, io questa mattina mi sono svegliata mentre sognavo proprio Manuel Agnelli che mi doveva valutare mentre cantavo Acida dei Prozac Più.
1: Ecco, te l'ha detto che facevi... No.
0: Guarda, secondo me l'avrei stupito, non ce l'ho fatta.
2: Io ho visto invece il Duomo di Milano finalmente libero, hanno tolto la gabbia.
1: Quanto è costato?

0: dopo 18 anni noi milanesi abbiamo visto finalmente togliere l'ultima gabbia intorno alla Madonnina di Milano, finalmente è libera.
1: La, ma dai,
0: 18
1: oggi
0: anni.
1: Ci vado.
0: Oggi vai a vedere, il Duomo è splende con un sole poi tra l'altro così bello.
2: Ti
0: solo
2: rifaccio,
0: che è costata 18 milioni, anzi 20 milioni di euro.
2: 20 milioni di euro per
0: 18
2: togliere.
0: Anni di lavori.
1: Solo per togliere la grata andavo io a metà.
0: No, 18 guarda, anni di lavori.
2: Con
0: solo
2: 36 euro la portavi a casa.
0: Vabbè. Buongiorno a tutti, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. La mattina da noi inizia sempre col 2.
2: Perché noi siamo in 3.
0: Noi siamo in 3, è arrivato anche l'indispensabile servizio pubblico. Come ci siamo, bisogna vestirsi alla mattina?
2: Allora, questa mattina proporrei infradito e piumino, perché sì, non si sa mai.
0: No, dai, solo e ovunque, quindi insomma la mattina bisogna sempre.
2: A parte nel Super Nord, al Super Nord un po' di pioggerellina c'è.
1: Io parto da come sono vestita, jeans, t-shirt e maglioncino leggero, così secondo me è perfetto.
0: Quindi andate via tranquilli, anche,
1: tranquilli.
0: Anche occhiali da sole potete portare oggi.
1: Sì,
2: ma certo,
1: sì.
2: Occhiali da sole sono fondamentali anche per darsi delle arie.
0: Va sì. Bene, siamo i ragazzi del mattino, Sara, Jane Ranieri, Luca l'imbruttito a Brescia e Max Azzoara che vi parla. Partiamo con la playlist di Good Morning Radio 2, Runaway, Lady Gaga.

0: come pesta questo brano.
1: È una sveglia ottima per quelli che si devono svegliare in questo momento, si svegliano, magari fanno anche un po' di stretching.
2: Colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.
1: Sempre. Che tra l'altro hanno detto che non la canta questa canzone all'interno del...
2: Sì, la canta.
1: Ah sì, ok, cioè, allora ho sentito...
2: Il momento in cui sale sul palco dopo averli
0: bisticciato
2: tutti.
0: Sì.
2: Fa un po' la figa Lady Gaga in questo film.
0: Ma sì, dai, è brava.
1: Allora, io non l'ho visto, il Diavolo Veste Prada, dicono che il primo è insuperabile, confronto, cioè come bellezza,
0: non apriamo
1: eccetera,
0: i dibattiti qua.
2: Non lo sappiamo, nel se- per quanto mi riguarda,
1: io non l'ho visto,
2: secondo me i primi sono sempre più belli, nel senso i sequel tendono sempre a copiare quello che c'è stato. C'è molta tecnologia, parlano di quello che è il mondo digitale quando subentra su quello cartaceo, più o meno è questa l'evoluzione del film.
0: Poi diciamo, per me che sono milanese, vedere comunque la città ripresa dall'occhio del regista, quindi la fa diventare ancora più bella, quindi divide, dai, il Diavolo Veste Prada divide.
1: Invece i commenti più negativi sono stati legati al doppiaggio. Ribadisco, non l'ho visto, perciò non posso.
0: Oggi
1: dire...
0: devi rompere i coglioni.
1: No, no, no, ti sto dicendo una cosa che. Vabbè, allora parla a te, dai.
2: Ma veditelo! Veditelo e dacci l'opinione tua. Potrebbe essere un'idea.
1: Non è il mio genere, io sono sugli sparatutto, gli zombie.
0: Tu calci e pugni.
1: Calci e pugni, Bud Spencer.
0: Va bene, allora, il direttore Spalmaburro è pronto. Ci colleghiamo con lui, le good news.
3: Il Diavolo Veste Spalma comunque è un grande film,
2: certo.
3: A me è piaciuto. Ci sono giorni in cui l'informazione chiamata di mistero, momenti dove è difficile distinguere il confine tra un fatto, un evento e il motivo scatenante che l'ha generato, ed è lì che indagare è un mestiere che corre sul filo rosso tra verità e ignoto, ma c'è un uomo capace di diradare la nebbia. E good morning Radio 2 Good News, chi è? È Dario Spalmaburro che illumina e squarcia il buio dell'ignoto. Buongiorno.
1: Direttore, lei forse di ignoto ha soltanto la materia grigia. Se vuole cominciare, per favore, andiamo avanti. Evitiamo tutti questi salamalecchi.
3: Ha parlato Hegel. Breaking news. Monsignor Stephen Rossetti.
0: Spalmaburro, mi raccomando, non tocchiamo la chiesa, per
1: un
0: favore.
1: Attimo.
3: Già fatto. Uno degli esorcisti più conosciuti negli Stati Uniti ha affermato pubblicamente che molti fenomeni UFO potrebbero non avere origine extraterrestre, ma bensì demoniaca. Secondo Rossetti, alcuni incontri con presunte entità non umane presenterebbero caratteristiche simili a quelle osservate nei casi di possessione satanica. Insomma, dietro gli UFO ci sarebbero forze demoniache.
2: Beh, immagino comunque che sarà intervenuta qualche autorità ecclesiale a dire la sua a riguardo.
3: Beh, così ovviamente l'arcidiocesi di Washington è intervenuta con la voce ferma del cardinale Robert McElroy.
2: Che ha fatto? Che ha detto?
3: E gli ha detto che era ora di levarsi dalle balle, di smettere quei cicchetti, di salire lui, smettere la astronave.
2: Beh, giusto.
3: Così funziona, Ma si torna a parlare della vicenda dei due studenti di un istituto superiore del Modenese che nel maggio scorso avevano inscenato un vero e proprio match di pugilato a scuola. Guantoni, un compagno nel ruolo dell'arbitro e altri ragazzi a riprendere la scena. E se ne torna a parlare perché, decisione irrevocabile al bar, si direbbe da quelle parti, i due studenti sono protagonisti ora di una punizione esemplare, con la ammissione all'anno successivo negata dall'istituto. La sanzione fa comunque discutere, così come le dichiarazioni del preside, dirigente scolastico di questo istituto superiore.
2: Ok, ma perché Spalmaburro? Cosa ha detto?
3: Fanculo, per una volta che con la scommessa ti va al capello, guarda che casino, come metti in piedi. È così, ma lo sport è così, oggi vinci tu, domani chissà. E allora che ci resta? Cosa possiamo dire ancora?
0: Linea alla regia. Vabbè, il direttore è così, cioè va a prendere delle notizie, cioè a scovarle.
2: Con lanternino, direi.
1: Ma perché?

0: Quando Neffa pubblicò La mia signorina, e devo dire che anch'io sto bene quando ogni tanto sto con la mia signorina.
1: Sai che questa cosa io la faccio tutte le sere, di stare con la mia signorina, ragazzi. Sto di un bel, ma Guido, è perché è Guido che ci porta la signorina.
0: Anche Guido sta bene con la sua signorina.
2: Non riesco, sì, ragazzi, mi sto perdendo.
1: Ma che occhi rossi, vabbè. Guido, si vede che ha dormito poco.
0: No, spieghiamo ai nostri ascoltatori. La signorina in questo caso è...
2: è la musica.
0: È la marijuana.
1: Ma no!
2: Cosa?
1: Dovevi dire la musica!
0: Ma no!
1: L'avevamo coperta bene!
0: Ma perché ma non bisogna dire coprire le cose. Questo brano è stato scritto proprio con questo gioco di parole tra è la mia signorina o...
2: Ma io ho sempre pensato che si riferissero a una persona.
0: Ma no!
1: La fidanzata o la musica?
2: La musica!
0: Ma che la musica? La marijuana!
1: Ma no! Ma ci chiudono!
2: Torra!
0: Va bene!
2: La miseria!
0: L'8 giugno, anzi il 9 giugno, sì, pensate, del 1928, sì, Charles Kingford Smith è il primo essere umano, di cui si abbia notizie, ad aver attraversato l'Oceano Pacifico in aereo.
2: Ah.
0: Il volivolo era un monoplano trimotore.
1: Un monoplano.
0: Già io c'ho paura di andare
2: il
0: sul
2: velivolo
0: banco.
2: Ma tu gli sciogli lingua fai la mattina.
0: Cioè, il velivolo era un monoplano trimotore.
1: Ma se è
2: ripetetelo tutti se avete il coraggio all'ascolto.
1: Monoplano trimotore.
0: Aveva tre motori.
1: Ma aveva un senso monoplano.
0: Che monoplano
2: che te ne va. No, scusate. Il 9 giugno del 1984 Cyndi Lauper ottenne il primo posto in classifica con Time After Time. Ve la ricordate?
1: Ma caspita, certo. Vorremmo ricordarcela bene, ecco.
2: Era bellissima, ragazzi.
1: No, è tuttora bellissima. Il 9 giugno del 1934 invece Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La Gallinella Sa.
2: Posto in classifica con Time After Time. Ve la ricordate?
1: Ma caspita, certo. Vorremmo ricordarcela bene, ecco.
2: Era bellissima, ragazzi.
1: No, è tuttora bellissima. Il 9 giugno del 1934 invece Paperino

0: Sono le 16:18 di un mercoledì mattina di novembre. Questa trasmissione è stata registrata.
1: Esatto.
2: No, stavo pensando al 16, un'altra cosa.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, non lo dire perché
0: scatta il bar.
2: Piuttosto Paperino?
0: Sì, il 9 giugno del 34 Paperino fa la sua prima apparizione in un cartone animato di Walt Disney che si chiama La Gallinella Saggia. Però stavamo riflettendo sul fatto che ci sono delle cose che non si capiscono bene all'interno dei cartoni animati.
1: Diverse.
0: Per esempio, Topolino va in giro con i pantaloni, Paperino va in giro con la magliettina, ma
1: col
0: sotto,
1: doppio petto?
0: Esatto, ma sotto ha il paperino libero.
1: Hai ragione.
0: Oppure il Pluto?
1: Sì.
0: È il cane di Pippo che è un cane.
1: Sì, cioè, Pippo però è un bipede e l'altro è un quadrupede.
0: Sì, ma sempre canide.
1: Sono sempre due cani, hai ragione.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma perché, scusa, allora, qui qua, ma di chi sono figli? Figli di nessuno proprio.
0: Non posso dirlo, però
1: no.
0: Se fossimo stati al bar te l'avrei detto. Te l'avrei detto. Qui con questo non lo so, ma anche Tip Tap sono i nipoti di Topolino. Però non si sa chi sono i genitori.
1: Oddio, non l'ho mai visto i Tip Tap, non me li ricordo.
0: Quelli di Fred Astaire.
1: Vabbè,
0: detto la minchia, vabbè. Senti, tu non ricordi Massimo, vero? Quello che lavorava con noi.
1: Massimo Zara.
0: Ma chi è stato il cacchio?
1: No, io lo so, è rimasto a 16.
2: Io mi sono perso via, ragazzi, ho avuto un buffer. Piuttosto, fermiamoci, perché un altro personaggio non è un cartone animato, ma è forte, è la signora Maria.
0: Che lei va in giro anche lei con la capatoia, non sappiamo se sotto ha il paperino lì.
2: Ah, è la signora Maria, non c'è niente sotto.

0: Good morning, Shura Maria!
1: Good morning, amici Radio 2, good morning! Scusate, oggi sono triste, ma non so giù perché. Oggi il bambino mio è partito per la gita scolastica! Una tragedia, sta triste.
0: Ma che cosa sta...
1: Sta triste, aiutatemi voi per favore, per favore.
2: Ma... Scusa, ma signora...
0: Allora, mi scusi signora, fino a ieri suo figlio voleva lasciarlo in un orfanotrofio.
2: Esatto.
0: Oggi piange perché suo figlio va in gita. Ma non c'è un po' di poca coerenza, abbia pazienza.
1: Ma sì, che ne sale, quelle sono cose che si dicono davanti al bambino, però poi non è così, ci ma... Un attimo,
2: amore.
1: Mi sta chiamando. Un attimo che mi sta chiamando.
2: Sì. Ecco.
1: Pronto. Non me ne frega niente dove stai, rimani dove stai, qua a casa non c'è posto per te, come te lo devo dire?
2: Ma...
1: Rimani dove stai,
0: allora,
1: menchia,
0: signora,
1: ci sentiamo
0: però...
1: un altro giorno. Sì, ma fatti la gita che qua stiamo bene senza di te, non
2: no.
1: ti preoccupare. Ciao.
0: Ma come io non.
2: Ma io non ci credo.
1: Madonna, quanto mi manca!
0: È bipolare questa signora.
1: Ma perché devo fare la gita dei pinocchi? Non si facevano queste cose, facevo rimanere incatenato in classe.
2: Ma come?
1: Sedie, per favore, aiutatemi!
2: Ma come incatenato? Ma povero bambino, ma come lo tratta? Ma perché tra l'altro?
1: Beh, vabbè, allora qua passo dal piangere al nervosismo. Come perché? Come perché? Lei mi trovi un mestiere dove possiamo stare a casa per 3 mesi e mezzo in ferie. Questi, mo, oggi è martedì, ultimo giorno di scuola, 9 giugno se ne vanno in ferie fino all'11, 12, 13 settembre. Le sembra normale? Mi trovi un altro lavoro, pagati, chi li paga? Io, faccio mangiare, faccio dormire, faccio cagare. Io, me ne occupo tutto io. E il Bengala del Michigan, mio marito, che poi non è il Bengala, che il Bengala è un paese, volevo dire il rinoceronte del Michigan,
0: sì.
1: Mio marito. Ecco perché come sopravvivo io, come sopravvivono loro. Sono come quei pesci che stanno attaccati sotto lo squalo, che si nutrono degli scarti. Ecco che cos'è la mia famiglia nei miei confronti. Così, mi sento così. Beh, signori, io vi auguro una splendida giornata, vi auguro di non passare mai le mie pene dell'inferno. Good morning, amici di Radio 2.
0: Ma che esagerazione, ragazzi, diciamoci la verità. Noi vogliamo bene a tutti i bambini del mondo,
2: a tutta la categoria.
3: Io non sono mica convinto che lei voglia bene.
0: Ma certo che vuole bene ai bambini.
3: Prima la vuole.

0: Janet Jackson nella playlist di Good Morning Radio 2. Allora, non c'era Janet Jackson in nessuna scena del film,
1: sì,
0: di Michael.
1: Grande assente,
0: sono,
1: è vero.
0: Sono finalmente andato a vederlo, ultimo giorno.
2: Ah, ok.
1: Ti è piaciuto?
0: Mi è piaciuto molto, ovviamente.
1: Hai visto?
0: È stato, vabbè, un omaggio.
2: È una celebrazione.
0: Sì, è vero.
2: Non è un racconto, è una celebrazione di
0: però
2: Michael.
0: Però nel racconto mancava proprio lei, probabilmente non ha dato i diritti d'immagine.
2: Certo.
0: Però fare le scene
1: è
0: di
1: vero.
0: Famiglia senza di lei, solo con la toia.
2: È strano,
1: chissà perché, lo scopriremo magari nel prossimo, pare ci sia un secondo, ci sarà e sarà più presente,
2: sì,
1: vediamo.
2: Anche perché sembra che raccontino un po' le sue questioni legali, ecco, per quello che riguarda il secondo film.
1: Al 348 7300 200 invece c'è Michela che fa una domanda alla signora Maria e dice: ieri ultimo giorno di scuola, ditemi cosa posso fare con tre figli smart working, io lavoro da casa e ho la tata malata, io credo che lei quasi sicuramente direbbe il segno della croce.
2: Sì.
1: Conoscendo la signora Maria e il suo approccio.
2: Sì, assolutamente d'accordo. Invece è arrivato un altro messaggio che dice: ciao belli del mattino, sono Filo, ho 36 anni e scrivo da Mantova. Io vi ascolto dalla cucina mentre aspetto che il nano si svegli per portarlo finalmente dai nonni.
0: Quindi mi sembra di aver capito che inizia l'ansia,
2: sì,
0: del fatto che adesso ci abbiamo tutti i figli a,
2: sì,
0: casa.
2: Sì.
0: Ma non è così.
1: La gestione, cioè, la gestione.
0: Non ho
1: se
0: figli,
1: lavori.
0: Però non è bello, finalmente mi,
1: certo,
0: godo il bambino. Invece guarda che faccia che c'ha lui.
2: È bello?
0: È preoccupato come se fosse,
1: non è vero.
0: Allora, come se ci avessi due leoni in casa.
2: Allora, tu non hai mai avuto a che fare con una perché c'è il momento, c'è l'adolescenza e l'adolescema, una delle due, delle mie adolescema
1: e l'altra
2: adolescente. Perciò uno mi dice: oh, pa, ma che smaggio, ehi,
0: mi annoio. Allora facciamo così, nella seconda parte di Good Morning parleremo proprio di questo. Adesso ci colleghiamo con il centro operativo di Roma, di Saxa Rubra, perché arriva le vere notizie,
2: sì,
0: e attenzione al meteo, al GR.
2: Beh, tanto c'è sole, perciò potete uscire in infradito.
0: Sicuro?
2: Assolutamente.
0: Ovunque?
2: Quasi.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Gabriella Lepre. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben Gvir è indagato dalla Procura di Roma per l'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Dura la replica del leader dell'ultradestra israeliana. Lo stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha detto. Non mi lascio scoraggiare. Si stempera intanto la tensione tra Israele e Iran, che hanno fermato gli attacchi dopo le pressioni del presidente Trump.
4: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa, perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, a Canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa e intanto continua a martellare il sud del Libano. Almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR2.
3: Primo discorso di un pontefice, Papa Leone, davanti al Parlamento spagnolo, la nostra inviata.
5: Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio in nunziatura incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Si può tornare alla fede o conoscerla anche da grandi. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR2.
3: Pareggio nei ballottaggi delle amministrative con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo. I progressisti strappano la maggioranza a Agrigento, vincendo anche a Chieti e Trani. Affluenza intorno al 52%, in calo. Complessivamente nei due turni il centrodestra ha vinto in 8 capoluoghi, compresa Venezia. Il centrosinistra in 10, 2 vanno ai candidati civici. Eletta solo una sindaca, ad Andria.
6: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione. Così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi. Ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta Meloni. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR2.
3: La cronaca, la procura di Milano indaga sulla denuncia di stupro di una studentessa Erasmus. La ventenne spagnola ha raccontato alla polizia di avere subito una violenza di gruppo il 23 maggio fuori da un locale dove la ragazza stava trascorrendo la serata. È stata avvicinata da 4-5 uomini che l'hanno trascinata fuori, violentandola a turno. Pirati informatici hanno attaccato Italy, sentiamo.
7: I cybercriminali puntavano a carpire dati anagrafici e indirizzi dei clienti di Italy. Ad avvisare gli utenti sull'avvenuto attacco informatico è stata la stessa azienda con un messaggio. La compagnia, leader nella vendita di prodotti alimentari made in Italy nel mondo, ha inoltre specificato che al momento non risulta un effettivo download delle informazioni. Ma cosa possono fare i cybercriminali con i dati personali? Corrado Giustozzi, esperto di cybersecurity.
8: Sono dati che possono consentire ai criminali di creare truffe nei confronti di questi soggetti.
7: Italy ha rassicurato che le carte di credito e le password dei clienti sono in salvo.
8: I dati di pagamento vanno tutelati non solo per obblighi di legge, ma perché c'è una normativa di settore imposta dai gestori di carte di credito che impone di adottare misure di sicurezza rigorose.
7: Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30.
9: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: ragazzi, che bello!
1: Karma Chameleon, The Culture Club su Radio 2.
0: Mamma che
1: è una metafora sociale di una persona che cerca sempre di adattarsi alle persone, agli altri, insomma.
0: Cambia il colore a seconda delle situazioni.
1: Mentre esatto. Karma Chameleon è una persona bipolare che tradisce un po' e continua a cambiare persona e persona.
2: Ah, questa doppia valenza non la sapevo.
0: Neanch'io, anche a me questa.
2: Conoscevo solo il testo di cambia a seconda dell'umore, no? Io mi sono un po' stancata, ciccio.
1: Bella.
2: Un po' normale,
1: ma
2: mai.
1: Tu sai che oggi sei bellissima.
2: Caro.
1: Quindi svela il trucco. Peccato che non ci possono vedere al 202 del digitale terrestre. Perché oggi.
2: Tra me e Shakira poca differenza. No. Perché ho comprato le creme coreane.
1: È vero. Perché ragazzi le creme coreane sostituiscono i filtri per i social.
2: Guarda. Ma
1: ha ragione.
2: Guarda.
1: Cioè, guardala.
2: Oh, allora, guardate. Ah, scusate, è vero.
0: Allora, siamo usciti.
1: Sembra la Casalegno.
0: Durante la pubblicità usciamo a fare quattro chiacchiere. Hanno parlato tutto il tempo, lei e lui, di creme coreane, su come si applicano, eccetera, eccetera.
1: Se vuoi parliamo del messaggino che ti è arrivato sull'orologio, che hai quanti punti hai preso perché la qualità del sonno era buona?
0: Allora, la qualità del sonno mia, dopo essermi addormentato, è stata buona e ho guadagnato 86 punti. Adesso io non ho capito bene cosa me ne posso fare di questi.
2: Beato te, a me dice solo, è ora di andare a dormire, ciccia.
0: Bella.
2: Ogni volta il cellulare.
1: Comunque, quei punti lì non sono come i punti fragola.
0: Ah no?
1: Che poi acquisti qualcosa. No,
0: cioè, che tra l'altro ogni tanto mi capita anche di avere tantissimi punti. Dico, vabbè, compro la cuccia del cane, non l'ho presa.
1: Coi punti?
0: Coi punti.
1: E il cane si è rifiutato.
0: Il cane mi ha guardato e ha detto, oh, va bene che sono un cane, ma non sono un assassino, perché devi farmi soffrire così? Una porcheria. Vabbè, comunque andiamo.
1: Va bene,
0: avanti.
1: Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2, la seconda parte. Io direi di affrontare un discorso.
0: Quale?
1: Questo.
3: È finita la scuola!
1: Che vola.
0: Sì, questa io non ho ben capito questa cosa qui della mucca che vola, perché da noi, chissà, almeno nella scuola di mia figlia è finita la scuola. Invece qui hanno la mucca che vola.
1: Vabbè,
0: io ero rimasto all'asino che volava.
2: Anche io ero rimasto all'asino.
1: Quindi, comunque è arrivato il momento dell'anno che i bambini aspettavano da settembre, cioè è finita la scuola, e che i genitori da Natale si preoccupano già da dicembre.
0: Infatti al 348, anzi fateci sapere anche voi cosa ne pensate di questo argomento, al 348 7300 200, così dicono: ciao, mio figlio di 3 anni è un dono di Dio, ma io ho un negozio e non so dove metterlo perché i nonni sono in Lazio.

0: Gaia, la canzone Bossa Nova. Se volete aggiungerla alla vostra playlist basta fare click, una volta bisogna fare la cassettina.
1: Bossa Nova era prima, adesso è Bossa Nostra.
0: Cosa nostra?
2: Cosa nostra.
0: Per 9 mesi allora abbiamo detto che i figli erano a scuola, adesso invece sono ovunque, sul divano, in cucina, in bagno. Allora oggi a Good Morning Radio 2 parliamo del grande dramma: avere i figli tra i piedi per tutta l'estate.
2: Mamma, mi annoio, mamma, che faccio? Mamma, mamma.
1: Facciamo
2: mamma,
1: qualcosa insieme?
2: Mamma.
1: Facciamo che metti la testa sotto l'acqua finché non sei blu, non esci.
2: Amore, sì, apparecchia, sparecchia, per la lastoviglie. Vieni, vieni, amore, facciamo un sacco di cose insieme.
0: Adesso voi siete genitori, io no. Quindi questo dramma, per una volta, posso risparmiarmelo. Ma è così complicato avere dei figli a casa?
1: Allora, non è complicato, però devi, cioè, se tu lo tieni a casa su un davanti a un tablet, eccetera, eccetera, diventa un problema. Devi fargli fare qualcosa. Perciò prima inizi con i compiti. Ma un massacro di compiti.
2: No, dai, non è vero.
0: Ma appena finita la scuola, già compiti.
2: Appena finita. No, quello che ho fatto io tutti i giorni devo andare via da qui alle 12, perché comunque mio figlio a un certo punto. Che cosa faccio? Ne accoppio, lo accoppio con qualcuno. La regola del se sono due si annullano funziona.
1: È vero,
2: almeno
1: verissimo.
2: Giocano tra di loro, altrimenti giustamente un bambino si annoia e vuole stare con te. Siccome tu magari devi lavorare, sei in smart, devi fare qualcosa, il bambino dice: ma no, io che faccio? Mi metto davanti alla TV. Ecco perché due o tre, ieri eravamo in tre. Io con altri tre bambini.
0: Buono. Quindi l'oratorio non funziona, non è più di moda.
1: Sì, non la mattina, partono nel pomeriggio. Vabbè. Almeno
2: è un po'
1: per quello
2: tutto
1: che mi riguarda.
2: Da gestire, insomma.
0: Io passavo
2: ecco
0: 9 ore in oratorio.
1: Sì, oppure
0: dalla mattina alle 7 fino
1: a... Oppure giù a giocare a pallone, tornavi. Non corre che sudi.
0: Ah.
1: Se non corro,
0: è vero. Il calcio per noi. Oh, tra l'altro iniziano i mondiali a giovedì e vi faccio sentire subito il nuovo brano di Shakira.
1: Dai,
0: Lino.
1: Dai,
0: Lino
1: dai,
0: dei
1: fammelo
0: mondiali.
1: Sentire, dai.

0: Dai, dai, su, su, dai, che sono mica te di perdere.
1: Dai, dai.
2: Boris potrebbe offendersi, la serie televisiva. Dai, dai, dai.
1: Shakira e Burna Boy, dai, dai, la canzone ufficiale dell'inno dei mondiali. Giovedì abbiamo detto che si parte.
0: Alle 21, Messico-Sudafrica.
1: Ah, sì?
0: Sì, l'ho letto, Massimo, non sono così intelligente.
1: Ma noi torniamo sul nostro argomento più importante, perché adesso ci sono i bambini a casa, dobbiamo gestire i figli. Sì. Come li gestiamo?
0: Allora, ci sono tante idee, tante, però sono tutte illegali.
2: Ma dai, smettetela. Non ci sono solo bambini in questi giorni che sono i protagonisti, ma anche, e ce lo scrive Mario da Roma, gli studenti. Un grande abbraccio a chi si sta cimentando con la maturità e gli esami generali. Io saluterei anche il buon Antonello Venditti, ragazzi, che questo detto batte cassa. C'è proprio, sai, la slot machine.
0: Lui
1: è come Shakira, no? Quando c'è il mondiale, lei monetizza di lì.
0: A Natale arrivano, vengono scongelati i bublé e Mariah Carey, e quando ci sono gli esami di maturità,
2: proprio si sveglia, cioè, tipo 72 sveglie, suonano
0: grande prima degli esami.
2: Addirittura lui comunque ci tiene, per chi non lo sapesse, ha scritto notte prima degli esami tutti i giorni. In questi giorni su Facebook sta ribadendo il concetto, mettendo un piccolo
0: estratto del
2: piccolo
0: testo.
2: Estratto del testo, piccolo, tipo: Claudia, non tremare, gli esami sono vicini, tutti i giorni una, così un'altra,
0: è una goccia che ti perfora il cervello.
2: Sì, infatti, se la canta e se la suona da sola, la si ha e paga, certo. Direi così.
1: Molto bene, quindi, dove state parcheggiando i vostri bambini?
0: Ah, pensavo dove state parcheggiando le vostre macchine.
1: Avete già prenotato il campo estivo?
0: Io
1: tu
0: sì,
1: sei uno che
0: sì,
1: prenota
0: sì,
1: già
0: sì,
1: a
2: certo,
1: dicembre.
2: Se no non trovi posto.
1: Va bene, allora adesso ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo, sempre qui su Radio 2.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: 2-2. Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: 2-2.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Diletta Parlangeli,
13: Savino Zava.
12: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
13: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
12: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
13: E infatti lo faremo insieme.
12: Io e te da soli?
13: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
12: E allora vi aspettiamo.
14: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
15: Good morning Radio 2. Rai Radio 2.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si chiama Romantica, il nuovo singolo di Ultimo. Tra l'altro sarà in tournée, iniziano i concerti, si inizia
1: a monetizzare.
0: Il pienone, 250.000 persone anche per lui. Allora, si parla di scuole.
2: Sì.
0: Abbiamo detto che, tra l'altro, leggo, Stringhetti ci ha mandato proprio un messaggino sulla lavagna e dice proprio che i quadri, no, gli esiti e i quadri sono online adesso per la privacy. Una volta era romantico andare tutti insieme a vedere se eri promosso,
2: esatto,
0: o bocciato.
2: Mi chiedevo se ancora si usasse andare a vedere i quadri, perché comunque a me piaceva quell'emozione dove arrivavi magari per ultima perché perdevi l'autobus, arrivavi lì e c'era già tutta la calca davanti e c'avevi la cosa.
1: A me quando succedeva non sapevo mai se ero stato promosso, perché essendo basso non vedevo niente, cioè c'erano tutti con le dita sul loro nome. Io grazie al cielo sono sempre stato il primo a Brescia con due B, figurati.
0: Io la Z, l'ultimo, esatto. Infatti arrivavo lì, non sono ancora usciti. Si tornava a casa e se ne andava il giorno dopo.
2: I quadri, per voi giovani magari che non sapete cosa siano, erano proprio l'elenco, effettivamente l'appello con ammesso o non ammesso e il voto.
1: Esatto.
2: Quindi potete immaginare che, anzi, ora voi col vostro registro elettronico andate là tranquilli a casa, potete pure evitare di dirlo all'amico per qualche giorno. Ieri invece, negli anni nostri era ieri. Era una fatica.
1: Comunque
2: era
1: il registro elettronico, io penso che sia la maledizione perché ci siamo comportati male e Gesù ci ha puniti
2: addirittura.
1: Sì.
0: Prima di parlare dove parcheggiare i figli per tutta l'estate, come festeggiano adesso i ragazzi? Cioè, voi che siete andati?
2: Ieri li ho visti a Leone XIII, erano pieni di schiuma da barba, tutte le ragazze, tra l'altro, puntate da questi ragazzi in gruppo, schiuma da barba e uova.
0: Uova in testa,
2: in
0: vero?
2: Testa.
0: L'uova sulla testa.
2: Io col cavolo che ti faccio entrare dentro casa.
1: Massimo, certo, ma ti lavo in box come la panda.
2: Ti faccio la doccia, esatto, come faccio con la macchina nel garage.
1: Invece nella mia scuola, cioè nella scuola di mia figlia più piccola, usano molto il gavettone.
0: Tanta acqua, tantissima acqua.
1: Bello
0: il gavettone, soprattutto a giugno, no?
1: Eh beh sì, una
0: bella rinfrescata.
1: Meno male
2: sicuro
1: che
2: meglio
1: caldo.
2: Delle uova.
0: Dai che tra un po' vi diamo consigli su dove parcheggiare i bambini.
1: E adesso,
0: tutta l'estate.
1: Se siete pronti, ballatecela.
2: Ciao.

0: alla resilienza dei Chumbawamba. Pensate che il Tub Thumper,
1: sì,
0: una canzone del Tub Thumping, il Tub Thumper è un'espressione gergale che indica un politico che espone le proprie cause in modo aggressivo, rumoroso, agitato.
2: Ah, la politica italiana.
0: E ti viene subito in mente quella roba lì.
2: Quello lì.
0: Va bene, cappellino, intervistatore imbruttito, ce l'abbiamo solo noi.

0: Bruttiti miei, che belli che siete tutti quanti, quelli che pensano che la scuola sia un qualcosa di utile.
1: Lo è, assolutamente.
0: Però il milanese la fine della scuola la vede come la sconfitta dell'umanità, la bomba atomica, un terremoto, tutte le tragedie del creato.
2: Che esagerazione.
0: È quel momento dove quel piccolo essere umano dovrebbe stare con te 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma stiamo scherzando, ragazzi.
3: Guarda come è preoccupato.
0: Tra l'altro, 24 ore per il milanese è la borsa per andare in ufficio, quella dove metti le mazzette di banconote,
3: certo.
0: Quelle che servono per pagare i riscatti, quelle che servono per pagare l'idraulico quando non fattura. E invece per la benzina ci vuole direttamente il furgone del portavalore.
3: Okay. Okay.
0: Non so se avete visto i prezzi.
3: Sì,
0: ho dovuto vendere la macchina per fare il pieno alla macchina. Allora, di certo non avrebbe mai pensato il milanese che una piccola creatura potesse sconvolgere i piani della fatturazione, perché è vero che se lo tieni con te fatturi di meno, ma se lo dai a qualche babysitter, centro estivo o che dir si voglia, quello che spendi durante il giorno è il 75% del tuo fatturato mensile, perché costano, non è che sono un po'...
1: Beh, ti rimane sempre un 25%.
0: Sì, però diciamo, per il milanese il
2: vivenza, ecco, il 25, è meglio il centro estivo che 24 ore, secondo me.
1: Meglio rimanere senza soldi ma libero.
0: Esatto, diciamo, per il milanese il frugoletto, il marmocchietto,
3: amori,
0: il tesoruccio,
3: sì,
0: è una delle cose più belle che può accadergli. Ma dove lo lasci mentre vai a lavorare? Allora, ci sono dei bivi.
2: Sentiamo.
0: Nonni, se hai la possibilità, ma lo viziano.
1: Fregatene.
0: La babysitter, e devi vendere un pezzo del tuo corpo.
1: Daglielo.
0: Allora, le soluzioni potrebbero essere veramente molteplici, ma credo che la soluzione sia la seguente, la soluzione perfetta: lo porti in un paese europeo, gli dai la carta di credito e poi inizi a giocare con lui, e il gioco si chiama Ritrova la strada.
2: Ma cosa brutte, che cose brutte.
0: Ovviamente stiamo scherzando, eh? I bambini sono il nostro futuro, insegnategli la gentilezza, l'amore, l'educazione, ma soprattutto insegnategli ad usare bene il tablet, così non stanno addosso a rompervi le palle.
2: Ma tu sei l'anticristo.
1: Ma lui è un tap tap.

0: consigli da parte degli ascoltatori per la gestione dei bambini. C'è chi dice portalo a fare la spesa con la zia, in colonia sulla luna.
1: In colonia sulla luna.
0: A contare i piccioni in Piazza Duomo, a lavare la macchina.
2: Certo.
0: Dai nonni, sempre dai nonni. A scuola, di nuovo.
1: Ma come si fa? Ah no, ma è chiusa.
0: No, ci sono delle
1: scuole. Dopo scuola, ovvero dopo, i centri estivi, certo. Quelli sono una formula interessante.
2: Anche la legge italiana si mette contro chi ha voglia di alzare il PIL di questo paese, perché la legge italiana dice che fino a 14 anni tu il bambino non lo puoi lasciare a casa da solo.
1: È vero, quando eravamo piccoli noi era tutto un altro mondo.
2: Sì,
1: io preparavo il pranzo a 14 anni a mia sorella.
2: Io a 3 anni e mezzo già stavo fatturando con mio padre.
0: Comunque il tema è talmente sentito che il ministero ha confermato il piano estate 2026 con 300 milioni di euro destinati proprio a tenere scuole aperte durante l'estate, attività gratuite, laboratori, sport e iniziative per bambini.
2: Voi sapete che dopo questa puntata le fabbriche di preservativi stanno aumentando il loro fatturato?
0: Anzi, le autorità ci informano che c'è già stato un picco di segnale di traffico internet senza precedenti. Migliaia di bambini avrebbero già iniziato a prendere possesso dei tablet.
2: Tutti a guardare in me contro te.
1: Sono tutti online.
0: Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
5: Famila, con noi, sei in famiglia. 2-2.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno, ore 15. Info su iliad.it.

0: ho finito la seconda elementare.
1: Ciao.
0: Da domani andrò al campus poi al mare, in Sardegna e in Puglia. Buone vacanze a tutti.
2: Ciao, mi chiamo Carlo.
1: Ciao Carlo.
2: E ho finito la scuola proprio oggi. E domani inizierò ad andare al mare e starò lì un mese con mia nonna. Ne mangerò il pesce.
3: Ciao, mi chiamo Ricchiardo e io domani andrò a giocare a calcio.
4: Ciao, io mi chiamo Oliver. Oggi ho finito la seconda. Spero di andare tra poco dai nonni, ma sto giocando a calcio con dei miei amici. Ciao.
5: Ciao.
1: Nel frattempo giocano questi bambini. Bene.
6: Che bello, ragazzi.
7: Pensate, ho visto un post che è diventato virale. Negli Stati Uniti, durante una lunga pausa scolastica, un papà ha raccontato online di aver creato un campo estivo nel suo garage con attività, punteggi, premi e

0: Sì, problema sì. risolto. Quindi. Appena mi annoio gelato. Cioè, è proprio la donna più corruttibile del mondo.
1: No, mi annoio ancora, patatine.
0: Vogliamo dire che non esageriamo, eh?
2: Bravo. Allora lo chiediamo anche a voi ascoltatori. Al 3487-300-200, chi salva davvero l'estate ai genitori? I nonni, il centro estivo o il tablet?
1: Fatecelo sapere, mi raccomando.
2: O il gelato.
1: No, voi scrivetecelo 348 7 300 200. Sono curioso. Every

0: Al 348 7300 200 hanno scritto così.
1: Fabrizio da Pistoia scrive: io sono un nonno e offro vacanze estive a tutti i bambini d'Italia nel mio riveto e orto. Garantisco che non si annoiano, ragazzi, lavoro per tutti. Però che bello la natura, anche i campus estivi fanno questo.
2: A lavorare!
0: A lavorare, poi ci lamentiamo
2: nei campi.
0: Nei campi. Va bene, va bene.
2: Allora, facciamo così. Dalle menti geniali di Good Morning Radio 2, se non avete le idee chiare su come gestire i propri figli durante il periodo estivo, una soluzione ve la diamo noi.
3: Genitori d'Italia, è arrivata finalmente l'app che aspettavate da anni. Airbimbi, l'app che fa per i bambini quello che le compagnie aeree fanno per i passeggeri. Li prende, li porta via e voi non fate domande. Da oggi, grazie a Airbimbi, basta aprire l'app e prenotare il ritiro del bambino direttamente da casa. Un nostro operatore

0: pochi minuti con un sorriso rassicurante e la frase: vieni, che oggi facciamo cose divertentissime. E il bambino salirà a bordo senza opporre resistenza. Airbnb offre numerose destinazioni. Modalità nonno plus, il classico intramontabile. Il bambino viene consegnato ai nonni con documentazione completa, merendine incluse e una bugia standard. Sarà solo per un paio d'ore. Modalità centro estivo estremo. Partenza alle 7 del mattino con rientro quando ormai non ha più energia nemmeno per lamentarsi. Modalità avventura. Non sappiamo esattamente dove lo portiamo, ma nemmeno lui. E per i casi più difficili arriva la funzione SOS mi annoio. L'intelligenza artificiale intercetta la frase:
1: mamma, mi annoio!
0: E attiva immediatamente il protocollo emergenza. Nel giro di pochi secondi compare un elicottero, un animatore, un mago, un istruttore di kayak e un pensionato disponibile a raccontare la guerra per 3 ore. E naturalmente c'è la versione gratuita, che permette di allontanare il bambino per ben 7 minuti. Poi però torna più forte di prima. Per questo esiste la versione Pro Max Premium Gold Family, la funzione più richiesta dai genitori italiani. Ritiro continuativo estivo. Prenoti a giugno, lo rivedi a settembre. Forse. Cosa aspetti? Scarica Airbnb, perché i bambini sono il nostro futuro. Ma il futuro può tranquillamente aspettare.
2: Bene, direi che ha fatto tutto, ha detto tutto, troppo.
3: Ha detto tutto quello che serve, cioè il manuale del buon genitore.
2: Si gioca, bimbi all'ascolto, vi vogliamo bene.
3: Sì, sì.
4: Paralizzati.
3: Sì, sì.

0: una pietra miliare della musica house. Roger Sanchez con il campionamento vocale del brano dei Toto, per chi non l'avesse intuito.
1: Cutugno.
0: No,
1: voglio andare a vivere in campagna.
2: L'ho visto una volta in via Paolo Sarpi che girava il film Sono un italiano, Cotugno. Ma tu non hai capito che bell'uomo, vestito di bianco, vestito anche lui.
1: Come Moreno,
0: un italiano vero.
2: Un italiano vero, è vero. Senti, Laura da Porcia ci manda un messaggio al 348-7300-200. Molto. Ah, ok.
1: Penso che sia Porcia.
2: Grazie, credo. Gentile. Allora, un piccolo suggerimento per un grande risparmio: per i centri di lingua all'estero, fare la prenotazione in autonomia in paesi tipo Malta, cercando dei centri estivi che abbiano non solo la lingua ma anche sport o altre attività. È conveniente da due punti di vista: meno italiani, e quindi la lingua viene imparata meglio, e un costo decisamente più basso, anche un terzo riguardo le soluzioni qui in Italia. Buona giornata.
1: Allora, sempre al 348 7300 200, ciao ragazzi, i miei figli ormai sono grandi, ma quando erano in età scolare noi ci ha sempre salvato il fatto di lavorare a turni e non uguali, quindi quasi alterni, ad avere relativamente vicini i nonni. Poi, allora, Massimo di Stella, potresti rimandare il messaggio domani con un...
2: No, chiama direttamente Luca Brescia, facciamo così.
0: Comunque, spiegagliela.
1: Comunque, ha detto, alla fine dice, ho vinto qualche cosa. No, non hai vinto niente.
0: Ragazzi, torniamo domani, precisi. Ora giornale radio e il ruggito del coniglio.
2: Ciao!
1: Ciao!
3: È finita la scuola!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: 2-2.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: L'alto là di Trump a Netanyahu ferma Israele, sospesi gli attacchi all'Iran, ma lo Stato ebraico continua i raid sul Libano. Flottiglia, Ben Gvir indagato dalla Procura di Roma per le violenze sugli attivisti. Il ministro definisce l'Italia il paese delle ciabatte. Pareggio ai ballottaggi, Lecco, Macerata e Arezzo al centrodestra. I progressisti vanno a Chieti, Trani e Agrigento. Affluenza in calo. Poche le sindache elette. Risico bancario attesa per le decisioni di MPS. La prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo, Papa Leone contro le guerre e gli abusi del clero. Nella cronaca gli sviluppi dei casi Silvestro e Minetti e poi la musica da Messina a Milano, Max Pezzali in tour negli stadi. Sport, tennis, secondo giorno di accertamenti al San Raffaele per Sinner, il calcio. Ci siamo quasi, -2 ai mondiali. Buongiorno da Simona Giacinti. Donald Trump mostra ottimismo su una soluzione del conflitto in Medio Oriente. Stretto di Hormuz riaperto in un paio di giorni. Siamo vicini all'accordo, ha dichiarato la corrispondente.
13: Il Madison Square Garden accoglie Donald Trump con una bordata di fischi mentre viene inquadrato durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Newyorkese e tifoso dei Knicks, Trump è il primo presidente in carica ad assistere a una gara delle finali NBA, blindati diversi isolati attorno all'arena dove spuntano cartelli contro il presidente e contro la guerra in Iran. Sono fiducioso sul fatto che Israele non riprenderà le operazioni militari contro Teheran, dice Trump a Sky News. Tutto sta andando molto bene, l'Iran sta facendo ciò che deve. Il presidente rivela ad Axios alcuni retroscena delle due telefonate in meno di 24 ore con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quello che fai o resterai da solo contro l'Iran. Israele, spiega Trump, ha avvertito gli Stati Uniti molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran, ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco israeliano, sottolinea Trump. Da New York, Laura Pepe, GR2.
12: Ripristinata dunque la fragile tregua dopo gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, resta alta la tensione in Libano e a Gaza. Linea Lucia Goracci.
3: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci, risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con il Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge, questo messaggio al presidente statunitense Trump. E dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita a tre tra Washington, Tel Aviv e Teheran. Almeno 5 le vittime nella città di Tiro in un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa. Un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore anche Job, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un bombardamento israeliano. Da Gerusalemme, lì nello studio.
12: Indagato a Roma il ministro israeliano Ben Gvir per le violenze sugli attivisti della flottiglia a maggio.
14: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'undicesimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone.
15: Siamo sconvolti di portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
14: Elena Paba, GR2.
12: Ucraina sotto attacco russo nella notte, a Kharkiv almeno 4 morti, 2 a Zaporizhzhia. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata. Ieri caccia francesi impegnati nel pattugliamento NATO sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla contraerea russa. 7 minuti di applausi per il discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo, tutti in piedi per la prima volta di un Papa alle Cortes.
16: E nel piano internazionale la pace esige valentia diplomatica.
12: Dalla tutela della vita umana alla forte preoccupazione per la corsa mondiale al riarmo, passando per la centralità della famiglia e la dignità dei migranti, questi i temi toccati dal Santo Padre. La pace, ha detto Prevost, si presenta come un'aspirazione politica, richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo. Siamo alla cronaca svolta nel caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da una imprenditrice.
17: L'ipotesi di reato è pesante violenza sessuale. Francesco Silvestro è indagato assieme ad un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata l'accusa nei suoi confronti. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. Sarebbe accaduto tutto nel febbraio 2025 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. Silvestro respinge tutte le accuse e chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR2.
12: La grazia a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda, e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media.
18: La causa è stata intentata alla Corte distrettuale di New York dai legali di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, con la richiesta di un maxi risarcimento da 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e alla RAI per il programma Report. Una volta tirata in ballo Nicole Minetti, sostengono i legali, articoli e programmi TV avrebbero provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. In riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani. La stessa donna ha però ritratto tutto davanti a un notaio una decina di giorni fa. Smentito dagli avvocati anche qualsiasi rapporto opaco tra Cipriani e Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per pedofilia morto nel 2019. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che ha confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. In Italia, intanto, è stata intentata un'altra causa per danni alla reputazione della coppia, contro la RAI, il Fatto Quotidiano e Mediaset per il programma Carta Bianca. Claudio Vigolo, GR2.
12: Giorgia Meloni ha partecipato alla videoconferenza del gruppo di lavoro sulla competitività con von der Leyen e il cancelliere tedesco Merz. La Premier ha chiesto uno sforzo straordinario per far fronte alla crisi energetica, un tema che insieme alla crisi in Medio Oriente sarà al centro del Consiglio europeo della settimana prossima, preceduto dal G7 in Francia. Pareggio 3-3 nei ballottaggi delle amministrative, il centrodestra conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo, i progressisti vincono ad Agrigento tenendo a Chieti e a Trani complessivamente nei due turni, il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi compresa Venezia e i progressisti in 10, 2 vanno ai candidati civici.
19: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
20: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche due comuni emiliani, hanno scelto di cambiare.
19: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
21: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
19: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo, la destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR2.
12: Risico bancario, Monte dei Paschi di Siena valuta le due proposte di Banco BPM e di Banca Intesa, volano le azioni di MPS a Piazza Affari.
22: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il Risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust, sullo sfondo del riassetto il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR2.
12: La musica con il tour negli stadi di Max Pezzali, ancora 14 appuntamenti quest'estate da Messina a Milano.
23: Gli anni d'oro per Max Pezzali sono i 90, al centro del suo nuovo tour. Tanti simboli di quel decennio, dal Festival Bar alle immagini dei calciatori che con le loro imprese hanno alimentato i nostri sogni. Ora quelle immense compagnie sono il pubblico dei suoi concerti, 650.000 in 15 date.
24: È un popolo straordinario, un popolo che passa dai 10 anni e arriva fino ai 55-60, si arriva veramente dai bambini ai miei coetanei. Capisci che alla fine le canzoni sono qualcosa che passa attraverso le generazioni.
23: Dopo il tour negli stadi, stessa storia, stesso posto, stesso bar, con questo titolo Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport.
24: Quindi sarà un tour ispirato alla comitiva di provincia che frequentavo quando ero giovane, a quel tipo di ambiente chiuso, circoscritto, ma aperto al mondo, che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo di allora.
23: Timiso Ara Pinto, GR2.
12: Siamo
22: allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
0: Buongiorno Simona, a te chi ci ascolta.
22: Partiamo dal tennis con le ultime notizie che riguardano Jannik Sinner.
0: Eh sì, il numero uno al mondo si è sottoposto ad accertamenti programmati al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del crollo al Roland Garros. Un lunedì intenso di visite per Sinner, oggi poi gli ultimi test, ma il suo ritorno in campo è previsto solo tra qualche giorno in preparazione del torneo di Wimbledon. Su di lui, ai nostri microfoni, il commento dell'ex tennista Davide Sanguinetti.
1: Soprattutto nei tornei di due settimane devi essere perfetto. Io ero lì, ho guardato la partita di Sinner proprio in live, vedevo proprio che stava soffrendo, non l'ho mai visto, sembrava che da un momento all'altro potesse cadere per terra, quindi c'è stato qualcosa.
22: Parliamo anche di calcio, conto alla rovescia per l'inizio dei mondiali di calcio, appunto.
0: Meno due all'inizio della segna negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Si parte giovedì nella serata italiana proprio da Città del Messico, quando i padroni di casa sfideranno il Sudafrica.
22: L'Italia non ci sarà e quindi progetta il futuro.
0: Dopo i due successi per 1-0 nelle amichevoli degli azzurri guidati ad interim da Silvio Baldini, si attende l'elezione del nuovo presidente della FIGC, attesa per il 22 giugno, per avere il nome del prossimo commissario tecnico. Nelle ultime ore si fanno insistenti le voci di un ritorno di Roberto Mancini, ma a Radio Rai l'ex campione del mondo Fulvio Collovati rilancia la conferma di Baldini.
2: Io ho l'impressione che chiunque diventerà presidente federale voglia presentarsi con un nome, con un big, e Mancini un big. Io a Baldini gli darei una chance, perché è riuscito a far ritrovare lo spirito che aveva la nazionale una volta, l'orgoglio di indossare la maglia nazionale, il coraggio di osare, il coraggio di giocare.
22: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia grazie Emanuele Rinaudo e Tommaso Margiotta. La linea ora va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Saluti da Marco Presta
1: e da Antonello Dose.
0: Cari amici in ascolto, qual è una delle più grandi paure estive?
1: Allora,
0: si potrebbe pensare al grande squalo bianco.
1: Magari mentre fai il bagno, sì.
0: Può essere seccante, può essere fastidioso, diciamo, ma non è quella la grande paura, no.
1: Sì.
0: Nella top ten delle paure in testa c'è solo una cosa. Scusate questo ansimare, ma lo faccio apposta per drammatizzare, diciamo così.
1: Ambient.
0: Allora, amici, la grande paura è che ti invitino a un matrimonio.
1: I matrimoni. D'estate.
0: Matrimonio d'estate.
1: Sono una calamità. Devi vestire, ci sono 40 gradi e sudi. Poi tutte le cose intorno.
0: Mamma mia.
1: L'addio al celibato, al nubilato.
0: Sì.
1: Poi molti li fanno in trasferta.
0: Sì.
1: Quindi dici, ma io devo fare le ferie, c'è una settimana, posso venire a Rimini per festeggiare te?
0: Tutti in giacca e cravatta, gente che suda come un suino, gente che comincia ad allentarsi la cravatta, la cinta, alcuni tolgono le scarpe, gente che suda in modo orribile.
1: In stato confusionale,
0: qualcuno si alza, evviva gli sposi, metta da sede.
1: Ti tindano i bicchieri, bacio.
0: C'è sempre un anziano che si alza e dice, quanta felicità. Intanto il caldo, il sudore, il matrimonio estivo.
1: È una calamità.
0: Matrimonio estivo è il dolore, l'infelicità, essere invitati al matrimonio estivo è terribile. E allora?
1: E allora
0: cosa sta accadendo?
1: Che si stanno diffondendo, ma a macchia d'olio,
0: i
1: matrimoni a sorpresa.
0: A sorpresa. Che fanno ste carogne?
1: Ricevi un invito, che ne so, per una festa di compleanno.
0: Vieni che facciamo una festicciola di compleanno.
1: Facciamo una grigliata in giardino.
0: No,
1: cioè cose così.
0: Vieni. È un incontro, ci beviamo un Aperol Spritz e ciccia. Ecco, siamo lì.
1: Invece, poi arrivi lì e trovi due sposi in abito da sposo.
0: Hai capito? È un matrimonio. Tu sei lì con l'infradito e le bermuda.
1: Speri in una grigliata informale. Poi dice una mezz'oretta e poi me ne vado.
0: Ecco, invece te becchi tutto il matrimonio.
1: Tutto il matrimonio.
0: Lì a tradimento, perché non te l'avevano detto. Allora, amici, state attenti, questa è la nuova tendenza, perché la gente è cattiva.
1: Ma cattiva?
0: È cattiva.
1: Vabbè, non fai il regalo.
0: E allora, tu dici vieni al matrimonio, magari tu hai il modo e la brillantezza mentale di trovare una scusa su due piedi, no?
1: Ma come fai ad accorgerti allora che è un tranello?
0: Un'operazione al tricipite.
1: Non posso venire.
0: Certo. No, sono in Messico. invece a tra ti dice vieni, ci beviamo una cosa, tu magari vai e quello è un matrimonio. State attenti. Quindi se vi dicono vieni, siamo insieme due orette, beviamo una cosa, vi danno appuntamento magari, dice vediamoci davanti alla chiesa, state attenti perché potrebbe essere il matrimonio, no a sorpresa, fammelo dire, il matrimonio a tradimento.
1: A tradimento.
0: State attenti amici, state molto attenti quest'estate, attenti.

0: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: 2-2.
3: Hai fame?
2: Sì.
3: Molta?
2: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
3: Fritto?
2: No.
4: Crocchini, le gallette, gli snackini.
2: 2-2.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: In diretta per voi alle 7:51 minuti e rotti, ultima settimana di questa edizione del Ruggito del Coniglio. Certo, il fatto che Pagliella e Di Giovanni siano in studio con i braccioli gonfiabili mi sembra un po' eccessivo.
1: Ci stiamo preparando all'estate, no?
2: Però così è troppo.
0: Non vorrei che giovedì veniste con le pinne ai piedi, abbiate pazienza.
1: Non è escluso.
0: Aspettate, ragazzi, aspettate.
3: Buongiorno. No, buongiorno, io sono il sosia di Pagliella.
0: Ma me ne sono accorto perché prima lei ha citato Heidegger, sfoggiando una cultura ben al di sopra di Pagliella.
3: Ma perché non frequenta Heidegger?
0: Mentre lei sì. Lei che atteggiamento ha nei confronti del vero Pagliella, cioè lo ama, lo disprezza, cioè che tipo di atteggiamento lei in quanto sosia di Pagliella?
3: Tergopodalico.
0: Un atteggiamento tergopodalico.
3: Esattamente.
0: Molto chiaro.
2: Non dà soddisfazione.
0: No, non gli dà soddisfazione, questo è importante. Cari amici in ascolto, generoso popolo di Radio 2, come state stamattina?
2: Temperature in aumento.
0: Non dovete fingere con ditelo, dice sto una schifezza stamattina, tranquilli. È normale, partendo dalla schifezza, poi piano piano si migliora. E abbiamo tanti motivi di riflessione. Certo, riflettere con sto caldo, però non bisogna mollare, non bisogna mollare. C'è stato il ballottaggio per le amministrative.
2: Hanno fatto lo spoglio delle schede.
0: E sia centrosinistra che centrodestra si sono dichiarati soddisfatti. Raga, io dico la verità, permettetemi un piccolo inciso. Io sono basito dal fatto che dicano: ah, sì, siamo soddisfatti, abbiamo vinto in tre grosse città, noi pure abbiamo vinto in tre grosse. Ma io dico: allora, se avessimo dei politici di spessore diverso, sarebbero tutti e due molto, molto, molto preoccupati, ma io direi quasi disperati, perché la metà degli aventi diritto non è andata a votare. Invece di dire io ho vinto, io ho perso, dovrebbero chiedersi dove abbiamo sbagliato, perché avete sbagliato. Solo la metà degli italiani vanno a votare, cari rappresentanti delle istituzioni, cari leader politici, ve dovreste un po' preoccupare, perché la responsabilità è anche vostra. È vero o no?
2: È certo.
0: Cioè, se uno c'ha un bar, no? Mettiamo caso, uno c'ha un bar e all'improvviso viene la metà dei clienti che veniva in passato, e qualcosa non funziona.
2: Cioè, forse la maionese dei tramezzini era
0: sarà
2: verde,
0: quella, è scaduta, male, non lo so. Certo. Cioè, uno dovrebbe pensare: cosa devo fare per riportare i clienti nel bar?
2: Ecco.
0: Questo è il vero problema, non continuare a dire. Hai detto minchiate? Continuare a dire cose, ho vinto io a tre, perché il problema non è più quello, il problema è un altro. Comunque, tutto ciò dà un'indicazione per quello che sarà il nuovo sistema elettorale in Italia. Se ne parla tanto, se ne parla da mesi, no? Allora, dopo il Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum e il Rosatellum, stiamo arrivando all'Astensionellum, che mi sembra...
2: Vabbè, si fa prima, lì non fai proprio
0: che tristezza.
2: Non fai proprio niente.
0: Che tristezza, è molto triste.
2: Vabbè, notizie dal paese, che ha sempre una sua vitalità sto paese.
0: Ce l'ha,
2: allora, la Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla laurea discussa di Maria Rosaria Boccia.
0: Da veramente?
2: Vi ricordate Maria Rosaria Boccia?
0: La colpitrice in fronte del povero San Giuliano.
2: Che secondo l'accusa avrebbe copiato il 91% della sua tesi di laurea.
0: Il 91%?
2: 91%. Mamma mia. Qui, ragazzi, ci sentiamo di fare un plauso alla dottoressa Boccia.
0: Ma come un plauso? Scusa, abbi pazienza. Ma in che senso abbi pazienza? Un plauso perché?
2: Leggi bene l'articolo. Non avrebbe copiato facendo ricorso all'intelligenza artificiale, ma trascrivendo gran parte della tesi di una laureata vera alla LUIS.
0: E allora?
2: La Boccia è una ragazza all'antica, ancora favorevole alle cose fatte a mano, come si faceva una volta.
0: No, l'intelligenza artificiale, lei proprio si è messa lì, ha scritto con la penna.
2: Ha copiato, come si faceva a scuola da bambini.
0: Questa è l'accusa, quindi come la piccola scrivana fiorentina.
2: Guarda che queste cose non le fa più nessuno, sono tradizioni che si stanno stanno perdendo, adesso fai copia e incolla.
0: Copia e incolla, copia e incolla. E invece lei lì, sì, forse anche con, ha acceso la candela.
2: Sì,
0: forse di notte, con la piuma d'oca, e gli scriveva, scriveva. Brava.
2: Forse ha strappato delle pagine della vera tesi e le ha appiccicate con lo scotch.
0: Adesso questo io non lo so. Vabbè. Comunque sia, ha fatto le cose. È una ragazza all'antica. Diciamo le cose come stanno. Allora, questi sono ancora dei valori. Questi sono ancora dei valori in questo paese. Scusate se vi accaloro, ma... mamma mia, intanto Trump continua a dire che ci sarà la pace con l'Iran entro due o tre giorni. Quant'è che lo dice?
2: Ma sono due mesi.
0: Sono circa due mesi.
2: Domani.
0: Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Attenzione, che notizia, ragazzi. Schede telefoniche, le SIM introdotte nel carcere di Bari.
2: Ma non si può.
0: Non si può. Stavolta però lo hanno fatto in un modo del tutto imprevedibile. C'erano i colloqui.
2: Sì.
0: Una ragazza è andata a trovare il suo ragazzo detenuto, gli ha passato a questo fidanzato che è recluso evidentemente tre schede telefoniche. Come gliel'ha passata?
2: Con la mano, no?
0: Con un bacio appassionato.
2: Ma dai!
0: Sì.
2: Si sono appiccicati e lei gli ha trasferito.
0: L'ha portato con l'uomo passato. Ma la cosa che gli inquirenti ancora non riescono a spiegarsi è come ha fatto la ragazza in precedenza a passare al fidanzato i cellulari.
3: Ma che bocca c'ha sta donna? Un cellulare alla bocca! Ma neanche i pellicani ci riescono, è straordinario.
2: A proposito di animali, uno studio recente dell'Università di Oxford sostiene che se l'umanità sparisse domani, ma proprio domani, l'animale che dominerebbe la Terra è sicuramente il polpo.
0: Il polpo?
2: Sì, il polpo. È intelligente, è comunicativo, è capace di inventare e utilizzare utensili.
0: Ammazza però.
2: Quindi il futuro del pianeta non è l'intelligenza artificiale, è l'insalata di mare.
0: Un po' sì, dispiace dirlo, soprattutto per il polpo dispiace dirlo. Mamma mia, 7:58 minuti.
2: Molti matrimoni in questo periodo estivo vanno di moda tanto i grandi raduni. Per esempio in Portogallo hanno fatto un raduno dei grandi viaggiatori del mondo.
0: Cioè
2: tutte persone che hanno visitato almeno tutti i paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, che hanno tanti timbri sul passaporto.
0: Sì.
2: Dei viaggiatori che viaggiano per farsi mettere il timbro sul passaporto.
0: Siamo
2: poi
0: sinceri, comunque hanno fatto sto raduno.
2: Si fanno raduni di ogni genere, cioè qui è stato l'altro ieri un raduno di proprietari di cani bassotto. La marcia della salsiccia si chiama.
0: È bellissimo.
2: Poi ci sono raduni, che so, dei fan di Star Trek.
0: Come no, ci sono.
2: Io una volta ho partecipato a un raduno di ascoltatori del coniglio.
0: Era rimasto solo.
2: Si chiamava il porco unto. Bologna, si mangiavano prodotti che vengono dal maiale.
0: E capisci che partecipare al raduno del porco unto, ma uno non perde occasione.
2: Ma uno ti rimane
0: per sempre.
2: In memoria per sempre.
0: E anche nella fedina penale forse. Allora,
2: raccontateci stamattina del raduno più assurdo a cui avete preso parte.
0: Lo strano raduno cui avete preso parte, raccontateci.
2: 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: Ma non solo 800 800 002, anche pagina Facebook per voi. Dai.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. 2-2.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: 2-2. Che affa! Che affa! Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: 2-2.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.
8: 2-2.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 2-2.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
14: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: capo la domenica.
1: Allora, può succedere che in un momento di debolezza l'essere umano si faccia convincere da dei lestofanti a partecipare a un raduno.
2: Ci sono raduni di ogni genere, di auto d'epoca, per esempio.
1: Sì. Perché?
2: Per me è inspiegabile, però c'è gente è appassionata.
1: Vestita da puffo.
2: Cioè, no, tu ridi. Raduno dei puffi in Francia, allora, come no?
1: Un raduno. Un raduno, quello più strano a cui avete partecipato. Che cosa è successo? Ditecelo all'800-800-002 o scrivete sulla nostra pagina Facebook. È un tema estremo, me ne rendo conto, ma qualcuno deve avere il coraggio di affrontarlo.
2: Beh, e abbiamo qui Riccardo da Torino, buongiorno. Che è un coraggioso.
1: Riccardo, buongiorno.
2: Riccardo?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Riccardo,
3: eccomi.
1: La tua dolorosa esperienza qual è?
3: Sì, perché fu piacevole fino a un certo punto. Andai a un raduno di affilatori di rasoi d'epoca.
1: Fermi tu. Affilatori, esatto. Di rasoi d'epoca. Cioè gente d'epoca. Che affilava rasoi d'epoca.
2: Ma dai, con la cote, con
3: esatto,
2: la pietra.
3: Però,
2: sì.
3: A pietra, ma c'erano tutte le tre grosse fazioni. C'erano i belgi. Dice no, le pietre delle case belghe sono le migliori. C'erano i giapponesi, che dice ma no, assolutamente, queste sono di altissimo livello.
1: Sì.
3: E i sintetici, detto, perché andate a prendere le pietre, quelle che fanno di fabbrica sono chiaramente controllate alla perfezione. E non so neanche se fossimo a posto dal punto di vista della legge, perché eravamo con le pietre, ma avevamo anche tutta una serie di rasoi in una birreria piuttosto grossa, eravamo al margine. Però tutti guarda come viene qua, il filo è perfetto su questa belga. No, non è vero, perché poi
1: polemizzavano. Ma io dico,
2: era setta degli arrotini.
1: Ma poi c'era in mezzo Jack lo squartatore, probabilmente, che
3: probabile che dopo le birre abbia agito, ecco.
1: Ma io insomma, cioè io sono incredulo, un raduno di affilatori di lame di rasoio per fare
2: d'epoca,
1: la barba, rasoio d'epoca, rasoio a mano libera si chiamava una volta, quello
2: mia.
1: Che si apre, con cui peraltro se non lo sai usare ti tagli la gola. Perché da solo,
2: scherzi,
1: insomma.
2: Sì.
1: Riccardo, quanto è durato sto raduno, scusami se te lo chiedo?
3: È una bella serata,
1: tre ore a parlare di come affilare un rasoio d'epoca, c'è da avere paura, dove va l'essere umano?
2: Raduno.
1: Grazie Riccardo, grazie.
2: E qui andiamo forte.

0: sui social c'è Alfonso che dice: come non citare la sagra del letame di Serra Mazzoni, provincia di Modena.
1: Perché perdersi una sagra del letame e andare lì ad vedere, ad analizzare lo sterco bovino? Certo. È un pazzi un bel pomeriggio, in grazia di Dio, dai, su.
0: Ma sentiamo anche Silvia da Roma.
1: Buongiorno Silvia. Buongiorno.
2: Oh, buongiorno, adorati colleghi, voglio bene.
1: Cara Silvia, grazie, ma che cosa hai visto con i tuoi occhi?
2: Allora, io ero andata alla presentazione di un libro su un tesoro ritrovato a Roma, ma pensavo un tesoro artistico, culturale, no?
1: Certo, certo.
2: E invece in una, insomma, in una sede di un partito storico, una bella storia del passato.
1: Sì.
2: E quindi mai mi sarei aspettata poi di vedere che all'interno di questo convegno ci fosse effettivamente una riunione massonica.
1: Ah, ma,
2: io non
1: ma
2: so,
1: sì?
2: Perché sono capitata lì, tipo Forrest Gump. Sì, perché poi è iniziata cioè è arrivato il Gran Maestro.
1: È arrivato il Gran Maestro.
0: Ma si sono incappucciati.
1: C'avevano il cappuccio, Silvia.
2: Ce l'avevano la borsetta, però c'avevano il collanone.
1: Il collanone.
2: Però io mi sono messa tanta paura, giù.
1: Ma uno va, ma ci credo. Uno va lì e trova questi col collanone. Ma dove siamo? Ma
0: è a Roma poi, vabbè.
1: Porca vacca. Silvia, grazie. Ciao. Che paura.
0: Sentiamo allora il racconto di Adriana.
1: Buongiorno Adriana.
3: Buongiorno.
1: Adriana, che raduno curioso, diciamo, hai visto?
3: Non l'abbiamo creato noi.
1: Eccola lì.
3: Siamo a Bacchio in Treffen.
1: A
0: Bacchio?
1: Abacchientreffen.
0: E che
1: cos'è?
3: La parodia dell'Elephant Treffen che si svolge in Germania, nella Selva Nera, con le moto BMW.
1: Sì.
3: Noi invece siamo un gruppo di amici motociclisti che si radunano con qualunque tipo di moto, compresi gli scooteroni, per fare itinerari in Abruzzo, in Molise, nelle Alpi Apuane o altro, con l'obiettivo di andare a mangiare l'abbacchio,
1: ecco.
3: Quindi
1: uno può partecipare con una Kawasaki o con un un motorino Ciao.
0: L'importante è che poi si mangia l'abbacchio.
1: Ecco, voi vedete che l'essere umano che domina il pianeta poi organizza cose di questo genere.
0: Vabbè, ma se giova.
1: No, ma io sono, per carità, sono aperto. Oddio, sono socchiuso, diciamo. Grazie Adriana, continuate a raccontarci i raduni strani cui avete partecipato o che sapete si sono svolti.
0: Telefonate allora 800 800 002.
1: Telefonata a un programma come il nostro che diciamo va in onda, diciamo, attraverso quale tipo di canale di diffusione?
0: Il frigorifero?
1: No, alla radio.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2 Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La situazione è estremamente delicata.
9: Sì, allora sapete che nel congresso degli Stati Uniti ogni tanto fanno delle audizioni, sì. Chiamano qualcuno perché c'è un problema e gli fanno delle domande.
8: Sì.
9: Hanno convocato il segretario di Stato Marco Rubio.
8: E perché?
9: Che è un furbetto. Gli hanno detto, ma lei è vero che Trump si addormenta sempre durante i congressi, le riunioni nello studio ovale?
8: Ci sono dei filmati, insomma.
9: No, diciamo. Rubio ha negato.
8: Ha
9: detto no, il problema è che non dorme mai. Mi chiama alle 4 di notte parlare di questioni di Stato.
8: Non dorme mai, è come Dracula praticamente, la notte è sempre attivo.
9: A quel punto hanno proprio mandato in onda un video in cui c'è Trump nel salone ovale mentre parla appunto della situazione iraniana e del petrolio, che non solo dorme ma russa vicino a Rubio, quindi lui ha mentito.
8: Quindi diciamo che Trump e Lutito sono due, siamo così, facciamo i nomi, Trump e Lutito sono due che si abbioccano, diciamo, in situazioni ufficiali.
9: Il bello è che Trump criticava Biden dicendo sleeping Biden, sleeping.
8: Sì, perché è anziano e si abbiocca, ma anche lui pare, insomma, c'è una polemica, c'è un dibattito su questo argomento. Ebbene, il bimbo Max Paiella insieme al bimbo Attilio Di Giovanni.
10: C'ho la cacca.
8: Basta. Dopo lo puliamo, non adesso. Adesso dovete, per favore, presentare ai radioascoltatori la canzoncina. Per favore, dopo vi do il ghiacciolino dopo, su. Ma adesso dovete presentare ai radioascoltatori la canzoncina che avete preparato per Trump. Vabbè, per Trump. Dai.
10: Ninna nanna Donald, dormi un altro po', che se vuoi dormire non ti dico no.

0: dagli il ghiacciolino, ah, dai,
1: voglio il ghiacciolo, voglio il ghiacciolo,
2: sì,
1: voglio ghiacciolo
2: al cetriolo, il ghiacciolo al cetriolo,
1: al cetriolo, no,
2: no, c'è solo quello, c'è solo quello, mi dispiace,
0: li hai mangiati tu
2: di là, di là
1: ho fatto la cacca,
2: date,
1: su Attilio
2: di là ci pensa zio Restuccia, ci pensa che andate da zio Restuccia un attimo di là, ecco.
0: Ma allora, continuiamo a parlare di raduni drammatici qui all'800 800 002.
2: Allora, raduni cui avete preso parte. Sentiamo Federica Trieste, buongiorno.
0: Federica?
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi conigli, come state?
2: Bene, cara Federica, che è successo?
3: Ma tanti anni fa, io penso saranno una quindicina, ventina d'anni fa, sì. Si sono tenute qui vicino le Ugopiadi, ovvero le Olimpiadi dei cani carlini.
2: No, no, fermi, no, le Olimpiadi no.
0: dei?
3: Cani carlini.
2: Dei cani carlini.
3: Sì. Con le zampe.
2: E ma perché le Olimpiadi dei cani carlini, povere? Cioè, che cosa facevano queste bestiole?
0: Che gli facevano,
3: ecco,
0: fare?
3: Sono i cani notoriamente più pigri del reame, io credo.
2: Sì.
3: E sono antisportivi per eccellenza. E niente, c'erano alcune gare, tipo due o tre gare di in tutto, e una in particolare mi aveva colpito, era la gara di, chiamiamola, velocità. C'erano otto corsie.
2: Sì.
3: Per far correre questi cani, il padrone correva davanti sventolando un Würstel, una
2: ma no,
3: di prosciutto.
2: Ma come sventolando un Würstel? Ma dove siamo? Ma no, ma poverini.
3: A metà strada uno di questi ha cambiato corsia, perché nella corsia a fianco c'era una cagnolina che era reputato più interessante.
2: E ha fatto bene, e ha fatto bene. Allora,
3: era molto divertente, dico la verità.
2: Mamma, purtroppo l'essere umano tende in queste occasioni a coinvolgere altre specie viventi, e questo è abbastanza. Vabbè, Federica, grazie.
0: Beh,
2: grazie.
0: Devo dire che sono un po' sotto shock dai messaggi che state scrivendo sulla pagina Facebook.
2: Ecco.
0: C'è Stefania, dice: io, mio marito, siamo andati al raduno dei motociclisti vestiti da Babbo Natale.
2: Ma perché? Ma non so, non ho letto che c'è stato, ma perché?
0: Abbiamo legato il nostro Babbo Natale dal balcone sulla parte anteriore della Vespa.
2: Ma è una cosa tristissima. Ecco.
0: Poi un mio amico, dice Stefano, è stato al raduno di spazzacamini in Francia.
2: Raduno di spazzacamini, spazzacamini.
0: Non poteva perdere questa occasione.
2: Cioè, ci è arrivato fino in Francia, praticamente.
0: Capito?
2: Per il raduno degli spazzacamini.
0: Ancora Martina, io vorrei tanto rifare il raduno dei rattari.
2: Che cos'è?
0: Del Rat Rescue Italia ODV. A Firenze.
2: Che cos'è?
0: C'era il raduno dei ratti da compagnia.
2: Ma come dei ratti da
0: c'era
2: compagnia?
0: Anche,
2: ma no.
0: Uno spazio giochi
2: per i ratti da compagnia.
0: E le tane per farli scorrazzare.
2: Oddio.
0: In libertà.
2: Pure noi ci abbiamo un ratti da compagnia, in effetti, se vogliamo. Lo teniamo qua, no? Fa tanta compagnia.
0: Ancora, Martina. Ottorino,
2: la ringoiatra, forse.
0: Raduno dei bulldog. Ancora. No. Magugnaga, Renata hanno fatto il raduno di automobili fatte in garage.
2: Ma perché?
0: Che hanno attraversato le Alpi.
2: Come dei Frankenstein, hanno creato unendo vari pezzi.
0: Erano inglesi, tedeschi, francesi.
2: No.
0: La motorizzazione italiana, infatti, neanche dava l'autorizzazione per circolare.
2: Ti credo.
0: Però, bellissimo.
2: Insomma, ragazzi, purtroppo state attenti, perché potreste, magari non lo sapete, non ve ne rendete conto, non ci credete, ma potreste essere coinvolti in uno di questi raduni. Fate attenzione, tenete la guardia alta.

0: Allora, su questo brano ballabilissimo siamo giunti alle 8:24 minuti 40 secondi e c'è una ricerca, uno studio molto interessante.
1: Molto interessante, veramente, della Duke University.
0: University
1: ha studiato il legame del perché alcune persone che camminano velocemente e hanno delle capacità mentali particolari.
0: Allora, attenzione,
1: molto rare.
0: Loro hanno fatto questo studio sulle persone che per strada, le vediamo tutti, camminano con un passo veloce, un passo spedito.
1: Un po' le persone corri-corri.
0: Esatto. Perché?
1: Loro, grazie a questa corsa, hanno sviluppato la pianificazione predittiva continua. E la capacità inconscia del cervello di anticipare, organizzare e simulare molteplici azioni future. Perché sul marciapiede, tu capisci come passare magari tra i vari pedoni, aggirare degli ostacoli prima di finirci addosso, perché camminando veloce hai anche rischi.
0: Cioè, loro hanno questa capacità predittiva, predittiva, che riescono a evitare, diciamo, le... E questa è un'altra ipotesi, è che sono in ritardo.
1: Uno
0: corre, sarà in ritardo, va de prescia, come si dice a Roma. Cioè, ci sarà un motivo magari più semplice di quelli che questi di quello che questi signori sono riusciti a immaginare. Ma attenzione, 8:26 minuti. Sherlock Holmes vi attende.
1: Misteri di famiglia, misteri domestici. In ogni casa, in ogni ufficio ci sono dei misteri da svelare.
0: Allora, qual è il mistero legato a casa vostra, o la casa nella quale vivete adesso, o nella quale vivevate magari tempo fa? Quel rumore strano, sempre alla stessa ora. E voi vi siete chiesti per anni: ma che cazzo è questo rumore? L'avete capito?
1: Non l'avete capito?
0: Chi lo sa? Ditecelo.
1: Chiamatelo 800 800 002. Come mai la macchina elettrica c'ha la batteria ieri era al 50% e stamattina al 25%? Chi l'ha usata?
0: Ma questo non è un mistero legato alla casa, Antonio.
1: Beh, era legato alla macchina.
0: Scusate, rincoglioni, non è cattiveria.
1: Allora, nel garage di
0: un
1: casa.
0: Mistero successo, insomma, legato a casa vostra. Diteci tutto chiamando l'800 800 002,
1: oppure scrivete su Facebook.
0: Va bene, linea al giornale radio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: 2-2.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
4: 2-2.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono le 8:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: RAI GR2.
20: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Il Medio Oriente sembra reggere il cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano. Sentiamo.
21: Due telefonate in meno di 24 ore, quelle che Trump ha fatto al premier israeliano Netanyahu per scongiurare la ripresa del conflitto con l'Iran e intimargli lo stop degli attacchi contro il Libano. Gli ho detto: attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti da solo contro Teheran, ha raccontato Trump, accolto da pesanti fischi durante una gara delle finali NBA a New York, casa sua. Poche ore dopo lo scambio di colpi che sembrava preludere alla ripresa della guerra, Teheran e Tel Aviv hanno accettato una tregua reciproca. Poco fa il presidente americano ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva e ha definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz. Nonostante gli impegni assunti a parole, Israele continua però a colpire il sud del Libano, rivendicando il diritto all'autodifesa. Ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti 4 paramedici della Croce Rossa. Dagli Houthi dello Yemen minacce di bloccare la navigazione nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR2.
20: Le crisi internazionali saranno al centro del G7 del Consiglio europeo della prossima settimana e la Presidente del Consiglio Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
22: Uno sforzo straordinario, compresa la revisione del sistema di scambio ETS che incide sui prezzi finali dell'energia per far fronte ai rincari non solo a breve termine ma anche in prospettiva. È quanto torna a chiedere Giorgia Meloni durante la videoconferenza con la Presidente della Commissione europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e 15 leader in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno che si terrà subito dopo il G7 in Francia. La Presidente del Consiglio ringrazia Ursula von der Leyen per la flessibilità sulle spese concesse dopo le richieste dell'Italia a Bruxelles e poi ribadisce la necessità di reagire subito in concreto agli shock esterni. La competitività europea non può essere separata dal costo dell'energia, il ragionamento della Premier, e dalla semplificazione amministrativa. E proprio la crisi energetica, l'impegno per una de-escalation in Medio Oriente e in Ucraina saranno al centro delle comunicazioni giovedì in Parlamento di Giorgia Meloni, che il giorno prima sarà all'Assemblea della Confcommercio a Roma e poi presiderà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR2.
20: Pareggio nei lottaggi delle amministrative con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerate Arezzo. I progressisti strappano la maggioranza a Agrigento, vincendo anche a Chieti e Trani. Affluenza in calo intorno al 52%. Complessivamente nei due turni il centrodestra ha vinto in 6 capoluoghi, compresa Venezia, e il centrosinistra in 10. 2 sono andati ai candidati civici. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena valuta le due proposte di Banco BPM e di Banca Intesa. Volano le azioni dell'Istituto di Siena MPS a Piazza Affari. Ora ascoltiamo le ragioni dell'offerta dall'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina.
23: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito al nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
24: Che tipo di interesse avete per Generali?
23: Rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
24: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
23: No, assolutamente.
24: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
23: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
25: Da Milano, Fabrizio Patti.
20: Settore auto Stellantis richiamerà 1.300.000 SUV in giro per il mondo. Sarebbero a rischio incendio per un problema elettrico. Le auto richiamate sono modelli del 2021-2025 di Jeep Wrangler e Jeep Gladiator. La cronaca con l'omicidio di Willy Monteiro Duarte nel settembre 2020. Condanna all'ergastolo anche per Gabriele Bianchi, accusato con il fratello Marco e altri due di avere pestato a morte il giovane a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della psichiatra sul caso della famiglia Del Bosco di Palmoli. La relazione non esprime una valutazione contraria al loro rientro nel contesto familiare. Si segnala però un'immaturità complessiva dei bambini e, aggiunge la dottoressa, è vero che la loro educazione è stata inadeguata e lacunosa. Ora i giudici hanno un mese di tempo per decidere sul caso.
0: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo forse.
20: Ma è stata così felice? Rose Villain annuncia sui social la nascita del primo figlio, Francis Knight. La cantautrice milanese aveva annunciato la gravidanza nel singolo Tutta luce che stiamo ascoltando. Il piccolo, avuto dal produttore musicale Andrea Ferrara, è nato a New York. La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio alle 10:30.
1: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12

degli artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di... Radio 2.

0: stringono qui.
1: Ad esempio, l'elastico dei mocassini. Sì. Prendiamo in considerazione l'elastico del mocassino.
2: Sì.
1: Se tu hai il collo alto, il collo alto del piede, questo elastico, dopo un po'.
2: Stringe.
1: È una morsa terribile, fa malissimo.
2: È vero.
1: Quindi bisogna stare molto attenti alle scarpe. Attenzione.
3: Una notizia, uno studio molto interessante che arriva dall'NIH di Bethesda, che sarebbe l'Istituto di Sanità americano.
1: Sì.
3: E dice che è molto meglio fare ferie ogni 2 mesi piuttosto che una volta all'anno.
1: Grazie al piffero, scusate.
3: No,
1: ma
3: dice meglio, gli insegnanti, no, c'hanno un mese di ferie ad agosto.
1: No, c'hanno 3 mesi di ferie.
3: Vabbè, c'hanno gli scrutini, le cose, preparazioni.
1: Certo.
3: E dice meglio fare le vacanze tutte insieme, un mese, 2 mesi, oppure fare una settimana ogni 2 mesi.
1: È meglio una settimana ogni 2 mesi.
3: Eh sì, perché dice che il riposo si massimalizza e poi lavori meglio.
1: Sì, però purtroppo credo che non tutti i posti di lavoro ti concedano questa possibilità.
3: Però insomma sappiatelo.
1: Sappiatelo che insomma che non potremo mai farlo. Ecco, sappiate questo fondamentalmente, ma attenzione, stiamo per parlare di misteri. Segreti domestici, casa vostra forse nasconde un mistero, un segreto che non siete ancora riusciti a svelare. E allora confessatecelo, diteci tutto, sentite la testimonianza di Lorena Catania.
3: Lorena!
1: Buongiorno Lorena.
4: Buongiorno, buongiorno Conigli.
3: Ciao.
1: Lorena, che succede a casa tua?
4: Allora, guarda, io in pomeriggio verso le 7,
1: sì,
4: ormai da diversi mesi, sento sempre un rumore, che è quel tipico rumore del cigolio del materasso che fa su e giù. Per cui io ho pensato, guarda, questi al piano di sopra che ci danno dentro.
1: E si divertono, bea di loro.
4: La cosa strana è che succede ogni giorno allo stesso orario da me. Questi sono ragionieri. E poi anche un po' meccanico, un po' ripetitivo. Quindi mi è venuto il dubbio. Ho detto, ma forse sarà un attrezzo ginnico con delle molle. Insomma, io non sono riuscita a risolverlo questo mistero, eppure continua ogni giorno intorno alle 6:30 si sente questo cigolio classico, ripetitivo, molto costante.
1: Quanto dura
4: da molle,
1: questo?
4: Da molle di materasso.
1: Quanto dura?
4: Guarda, non so tutto il tempo lì ascoltando.
1: No, per capire che
3: è un'attività sportiva.
1: Una mezz'ora, però.
4: 10 minuti l'ho sentito sicuramente, poi niente.
1: Ma viene dal piano di sopra?
4: Dal piano di sopra.
3: Non è che puoi chiedere,
1: non è bello andare su. Scusate, ma voi che fate? Perché cigola sto insomma. Certo, le ipotesi possono essere molte. Affascinante,
3: però insomma imbarazzante andare sopra a chiedere scusi,
1: almeno aspetta che hanno finito che vabbè, Lore, facci sapere se hai novità.
3: Grazie.
1: Che misteri domestici sono.
3: Ci scrive Silvia, dice: ragazzi, a me spariscono sempre i pelapatate, solo quelli,
1: i pelapatate.
3: Io non so quanti ne ho comprati negli anni, ma chi è che ruba il pelapatate a casa mia?
1: Quanti siete in casa?
3: Non lo dice
1: tu devi fare un'analisi della situazione, devi fare un'indagine. Ma poi chi è che viene di estraneo in casa tua e perché proprio i pelapatate?
3: E che ne so?
1: Mamma mia, valla a capire. Sentiamo Paolo a Chieti.
3: Paolo!
1: Buongiorno Paolo.
5: Ciao, buongiorno.
1: Paolo,
5: piacere
1: piacere nostro. Paolo, che succede?
5: Che succedeva, diciamo, appena sposato 30 anni fa, sono andato a vivere con mia moglie, poi in campagna, non ero manco abituato, in campagna ci sono tanti rumori che uno non si aspetta, perché è talmente silenzioso che... Però diciamo che praticamente la prima notte che abbiamo dormito insieme, mia moglie mi ha detto: ma non sapevo che avessi problemi, insomma, di questo tipo, perché sono andato al bagno e stanotte ho sentito lo sciacquore tirare. Ma io non mi ero mosso di lì. Praticamente questa cosa si è ripetuta almeno 3-4 notti, per cui ho cominciato a prendere anche in giro mia moglie dicendo che ci fosse questo, diciamo, questo fantasma sciacquone.
1: Il fantasma incontinente, voglio dire. Seppure dopo la morte continuiamo a avessi problemi, ma allora l'aldilà è peggio dell'aldiquà.
5: Il problema è che una bella notte ho sentito anch'io tirare lo sciacquone.
1: Oh, mamma mia!
5: E ho detto, ma mia moglie anche lei, insomma, mi sono girato e c'era, era ancora lì a dormire invece.
3: No,
1: mamma mia.
5: Sì.
3: Però una sola volta nella notte, quindi non è un normale il
1: Non è normale,
3: sciacquone.
1: No, anche perché poi di giorno non lo faceva, però, perché no, ve ne sareste accorti forse.
5: No, assolutamente no, però poi ho capito, mi hanno spiegato che poteva essere un problema di pressione che si creava la notte, e ogni tanto scaricava così.
1: E ogni tanto, guarda, allora è meglio non approfondire certe cose. Ti hanno dato questa spiegazione, credici. Io non avrei voluto altro che crederci immediatamente. Grazie Paolo.
3: Ci racconta Emanuele che ansia, ragazzi, continuava ad accendersi la luce sensore LED esterno ogni sera. Ogni pensavamo sera. Fosse qualcuno, i ladri sicuramente, peraltro siamo al piano terra di questi tempi. Dopo 3 giorni veniamo a sapere che ne erano le lenzuola della signora del piano di sopra.
1: E sventolava.
3: Rilevate dal sensore
1: e vabbè.
3: Mi facevano accendere la luce.
1: Sentiamo Andrea a Verona. Buongiorno Andrea.
3: Andrea.
0: Ciao Conigli, buongiorno.
1: Che succede, buongiorno. Andrea? Che succede?
0: Allora, è un Sherlock Holmes di tanti anni fa.
1: Sì.
0: Mm. Abbiamo uno zio che adora fare i presepi. E li ha fatti per tanti anni.
1: Bene.
0: Quando con i miei cugini avevamo 14-15 anni, quindi già sei stupido da adulto quando hai 14-15 anni, figuriamoci.
1: Sì.
0: E avevamo sostituito la testa di un fornaio con il teschio del T-800 di Terminator.
1: Ecco.
0: E mio zio non se ne è mai accorto.
1: Poverino, ecco.
0: L'anno scorso ha tirato fuori tutte le cose del presepe e ha cominciato a chiedere chi avesse fatto quella cosa e se ne eravamo dimenticati tutti quanti.
1: Non credo.
3: Certo, io te ricordare.
0: È stato bellissimo perché è tirata la foto nella chat di famiglia con questo mugnaio con la testa del Terminator.
1: Certo, zio è un modello diesel, ci mette un po' di tempo a scaldarsi, diciamo così. Vabbè. Andrea, grazie, salutaci lo zio. Salutacelo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2. Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Allora, arrivati a giugno si scatena il panico, perché improvvisamente tutti si accorgono di avere 3-4 kg sopra e cercano di dimagrire, ma di dimagrire in tempi rapidi, il che non è una cosa salutare, certo. Diciamo la verità. Ecco, allora, è un problema, dobbiamo prenderne atto, e proprio per questo abbiamo ospite un dietologo oggi in studio, che dovrebbe darci dei consigli.
1: Sì, è con noi il dottor Gaetano Smunto. Benvenuto,
2: buongiorno,
1: professore.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, dimagrire in pochi minuti. È un problema, è possibile o non è possibile?
2: Allora, dimagrire in pochi minuti è possibile?
0: Ecco.
2: Chiediamocelo insieme di nuovo.
0: Chiediamocelo.
2: È possibile?
0: È possibile?
2: Sì.
0: Sì.
2: Dimagrire senza ricorrere a diete spietate è possibile?
0: È possibile?
2: Chiediamocelo insieme. Sì.
0: Sì.
2: Basta seguire queste mie semplici indicazioni.
0: Allora, seguiamo queste semplici indicazioni del dottor Smunto.
2: Tagliatevi con cura le unghie di mani e piedi. Tagliate a zero i capelli. Struccatevi completamente. Buttate fuori l'aria. La buttatela fuori. Ecco, tutta l'aria fino in fondo, sia sopra che sotto.
1: Sotto.
2: Forse. Poi pesatevi.
0: Ecco.
2: Avrete perso peso. Può sembrare incredibile,
0: ma no.
2: Ma avrete perso peso nella misura di almeno 90. 98 grammi.
0: 98 grammi.
2: Un grosso successo in un lasso di tempo brevissimo. Una mezz'ora neanche. Ho studiato anni per raggiungere questo risultato.
0: Addirittura.
2: Ma non è questa l'unica tecnica che ho messo a punto in anni di studio.
0: Allora, lei dice: tagliandosi le unghie e i capelli uno perde peso. In effetti è vero. Però se uno volesse perdere più peso,
1: qualche altro modo,
0: quali altre tecniche ci sarebbero, insomma,
2: per dimagrire è stato dimostrato che bisogna masticare lentamente,
0: questo è vero.
2: Probabilmente lo avete già sentito dire da altri.
0: Sì, è vero.
2: È una realtà sacrosanta. E allora seguite queste mie semplici istruzioni. Mettete in bocca un pezzetto di cibo e masticate. Masticate piano, con calma, assaporando. Masticate senza preoccuparvi di altro, con lentezza. Masticate a lungo, masticate quel boccone per almeno 4 giorni.
1: 4 giorni?
2: E solo dopo il quarto giorno di masticazione, deglutite, poi andate a pesarvi. Incredibile! Pur mangiando avete perso 4 kg.
0: Grazie al caso.
2: Incredibile! Incredibile!
0: Un boccone in 4 giorni, è chiaro che uno dimagrisce.
2: Questo dimostra che si può dimagrire mangiando.
0: Però,
2: attenzione, curare la qualità della vita è fondamentale per riuscire a dimagrire. Lo stress, infatti, crea alti livelli di cortisolo. Il cortisolo favorisce l'accumulo di grasso.
0: È vero.
2: Quindi è indispensabile tenere sotto controllo lo stress.
1: Vabbè, ma com'è possibile farlo?
2: Com'è possibile farlo? Chiediamocelo tutti. Com'è possibile farlo?
0: Com'è possibile farlo?
2: Con la meditazione. La meditazione è un potente alleato nella battaglia contro l'aumento di peso. Dovete praticare la cosiddetta meditazione alimentare.
0: Ecco, la meditazione.
2: È una tecnica facile e molto veloce.
0: Interessante quello che lei dice, ricorrere alla meditazione. Però in cosa consiste praticamente questa meditazione alimentare?
1: Come bisogna fare?
2: Veda, bisogna pensare ai cibi. Pensarli. Pensarli intensamente. E basta.
1: Come?
2: Senza ingerirli.
1: Cioè senza mangiarli.
2: Senza ingerirli.
0: Cioè, solo pensare al cibo.
2: Questa è la meditazione alimentare.
0: La meditazione alimentare.
2: Potete pensarli per tutto il tempo che volete. Anche 2-3 ore.
0: Però...
2: E si può tranquillamente variare il menù. Un giorno pensate a un piatto di rigatoni alla matriciana. Un altro giorno pensate a una bistecca alla fiorentina con patate vicino. Quello dopo ancora
0: pensate
2: a una salsicciata con crauti. Io vi assicuro che dopo una decina di giorni di meditazione alimentare otterrete dei risultati eccezionali. Dopo una settimana provate a pesarvi. Provate.
0: Ma lo credo.
2: Sarete sorpresi voi stessi dei risultati raggiunti. La bilancia segnerà 5, 6, 7 kg
0: in meno,
2: forse anche di più, forse anche di più. Insomma, cari ascoltatori, si può dimagrire e senza ricorrere a diete odiose e logoranti.
0: Voi pensate al cibo e basta alla meditazione.
1: Però è da provare.
0: Grazie,
2: prego, ma soprattutto pensate alla salute.
0: Pensate alla salute.
2: Prima di tutto.
0: Grazie al dottor Smunto. Grazie di cuore, veramente grazie di essere stato con noi.
1: Ma continuiamo a parlare di misteri domestici.
0: Sentiamo
1: Nico di Bari.
0: Buongiorno Nico.
3: Buongiorno a voi, grazie Nico. Di assistere.
0: Grazie a te della pazienza. Nico, che è successo?
3: Niente, allora acquistò mio padre nell'80 sì. questa villa che è stata costruita a cavallo tra il 700 e l'800 per dei facoltosi svizzero-tedeschi.
0: Bellissima questa villa
3: del confine di Bari.
0: Bellissimo.
3: Esatto, molto bella, costruita da un architetto pure famoso, il quale pensò di immaginò la villa che in maniera simmetrica, cioè che c'è a destra guardando e c'è a sinistra. Sì. Se non che c'è una stanza a sinistra guardando la villa nella parte sotto, a destra c'è pure una stanza ma è murata è stata sempre murata e noi non l'abbiamo mai aperta e perché? Non lo sappiamo e non lo vogliamo sapere.
0: È murata, ma buttando giù il muro la stanza c'è dietro.
3: Ma noi non l'abbiamo mai immaginato. No.
0: Ma questo è un racconto di Edgar Allan Poe, cioè praticamente voi avete pensato lì dietro c'è un mistero.
1: È meglio non scoprirlo.
3: No, esatto. Così come nel parco ci sono delle cisterne per raccogliere l'acqua piovana.
0: Sì.
3: Nella più grande, che è veramente enorme, non si sa come, non si sa perché, abbiamo trovato una motocicletta degli anni 30, completamente arrugginita. Non si sa come è riuscita a entrare. Perché non si può entrare che attraverso un piccolo pertugio.
1: Cioè, l'avete lasciata lì?
3: No, l'abbiamo tirata fuori a pezzi. Perché
0: Nico,
3: non era possibile.
0: Come cacchio è entrata lì?
1: Hanno murato.
0: Nico, scusami se. Nico, l'avete venduta sta villa?
3: Non ancora, è in vendita.
0: Vendetela,
1: non lo so.
3: Ma no, fantastici non ce ne sono, purtroppo.
0: Purtroppo non
3: c'è. Un qualche tipo di vantaggio, anche così turistico.
0: Però, guarda, la stanza murata a me mi avrebbe messa una curiosità.
1: Io ho un buco con una telecamerina.
0: Poi c'hai paura e si esce. Pasusu, che non è un signore sardo, è un demone sumero. Nico, grazie. Ecco, questo è un grande Sherlock Holmes.
1: Barbara ci scrive: dove finiscono le penne Bic nere? In quale anfratto dell'universo? In quale worm? Di quale galassia? Sta di fatto che la burocrazia italica pretende, essendo ottocentesca, che si firmi tutti i documenti ufficiali in nero. Io ne compro a dozzine e mancano sempre. Ma chi se le prende?
0: Ma sai, le cose in nero in Italia mancano mai, purtroppo. Sentiamo Roberto a Mondovì, buongiorno.
1: Roberto.
4: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Allora Roberto, quale mistero domestico?
4: Allora, praticamente l'altro lunedì vado a Mondovì da un mio amico, mi fa: vieni che dobbiamo andare da un nostro altro amico che mi ha telefonato tutto preoccupato, che non ha dormito tutta la notte. Perché c'era qualcosa che faceva rumore, no? In camera. Allora andiamo là, arriviamo, ci apre, prendiamo la scala, saliamo su, guardiamo sopra, sotto il tetto, così
0: niente.
4: E ogni tanto sto
0: si sentiva.
4: Guarda sopra, guarda sotto. Lui ha detto: "Boh, io non so, di qua di là". Poi a un certo punto ho detto: "Ma fermi un attimo, guardo sul tavolino e sembrava che il rumore arrivasse da lì". Ma guardo bene, c'era una cipolla piccola, un orologio fatto cipolla. E praticamente ogni 10 secondi faceva prrr.
1: No,
0: la pernacchia dell'orologio.
1: Ma come?
0: È il tempo che ci beffeggia, evidentemente.
4: E lui praticamente non è dormito, dormiva vicino, e ogni 10 secondi quindi faceva sto rumore.
0: Meno male che gli hai risolto il problema. Un po' un pirla l'amico tuo, però tutti facciamo sta figura, questo genere di figura almeno una volta nella vita. Roberto, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: E a questo punto, onda verde.

0: Zari informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59 minuti. Andiamo in A9 Lainate Chiasso, code per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino per chi viaggia verso la Svizzera. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, vi segnaliamo code al momento tra l'allacciamento per la 26 e Genova Pegli in direzione di Genova. In A13 Bologna Padova criticità per un incidente, al momento 3 km di code nel tratto tra Altedo e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna. In autosole sul tratto Firenze-Roma si segnalano code e traffico intenso allo svincolo Firenze-Scandicci in uscita per chi proviene da Bologna. Ci spostiamo ora sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso, siamo tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14 sul tratto Ancona-Pescara, 1 km di code tra Loreto e Ancona Sud per chi viaggia verso Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: 9:02:20, grazie a tutti i franchi che hanno la forza e il coraggio di trasformarsi in supplì. Grazie di cuore a tutti.
1: Qualcuno deve supplire. Allora, forse c'è un piccolo speraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Un'idea che ha avuto Donald Trump, pensate.
0: Cioè, già questo fa paura, il fatto che abbia avuto un'idea, comunque.
1: Potrebbe, si ha proposto un mediatore, che secondo lui potrebbe risolvere, perché è rispettato sia da Putin che da Zelensky. È Teofilo III. Voi direte, chi diamine è Teofilo III? Io me lo sono chiesto, chi mi sono documentato. È un leader ortodosso, è il primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme.
0: Non ce l'ho nel senso di una scimmia.
1: No, il capo religioso.
0: È un capo religioso della Chiesa ortodossa.
1: E c'ha un sacco di titoli. È patriarca della città santa di Gerusalemme, di tutta la Palestina, della Siria, dell'Arabia, del Giordano, di Cana, Galilea e Santa Sion.
0: Cos'è?
1: Pare, essendo ortodossi tutti e due, sia Putin che Zelensky, hai visto mai?
0: Ma lo sai che stavolta mi dispiace dirlo, però è un'idea.
1: Questo ortodosso che ha la barbetta lunga,
0: che fa da mediatore, dice venite qui tutte come un parroco, come un parroco che si rivolge ai ragazzi dell'oratorio, venite qui, che cagate combinato, io vedo tu scappellotti.
1: Sì, perché stanno davanti a sparare lui, poi spara quell'altro, poi quello bombarda, quell'altro ribombarda.
0: Invece, questo Teofilo III
1: è terzo. Non è terzo a nessuno con tutte ste cariche.
0: Certo, è primo, ma è terzo, diciamo, come capo religioso che usa il nome Teofilo. È un'idea.
1: Perché voglio dire, la situazione si sta un po' avvitando, anche andando incontro all'estate, no? Ci sono i colpi di sole. Per esempio, in Lettonia l'Unione Europea ha abbattuto un drone proveniente dalla Russia. Non è normale che un drone russo giri sulla Lettonia.
0: Non è normale, devo dire, non è il primo, perché già ne hanno beccato uno sulla Svezia, se non ricordo male. Ogni tanto questi
1: sbatte in Romania.
0: È sfuggito di mano, come i bambini con l'aquilone, praticamente. Però certo, sono cose abbastanza preoccupanti.
1: Almeno dice la Russia non sta stravincendo. Questa è una speranza dell'Europa. Perché pare che stia camuffando la Russia i suoi veicoli da grandi zebre.
0: Allora, scusa, no, adesso siamo
1: i carri armati.
0: Allora, tra il carro armato e il carro allegorico del carnevale di Viareggio c'è una differenza, diciamo la verità.
1: Dice, in questo modo, se io faccio le strisce di una zebra su un mezzo corazzato, su un camion, si elude l'intelligenza artificiale dei droni ucraini, capito?
0: Hai capito? Ha capito a cosa pensa Putin la sera? A quali stratagemmi, diciamo così.
1: Vabbè. Invece, niente, uno scandalino che riguarda il nostro paese, il Ministero della Cultura. Praticamente è stata autorizzata dal ministero l'esportazione di un'opera d'arte italiana. Una Madonna col Bambino che è stata venduta all'estero per 38.000 euro. Poi è stata restaurata quest'opera e per essere messa all'asta. Ed è venuto fuori che non era del 1850, ma del 1350.
0: Mazza.
1: E avevano scambiato un 3 per un 8 al ministero.
0: Complimenti, devo dire.
1: E vale mezzo milione di euro quest'opera.
0: Certo, perché è molto più antica.
1: E non possiamo neanche più richiederla indietro, perché sono passati i tempi in cui uno poteva fare un reclamo.
0: Allora, siamo sinceri, noi italiani siamo abituati ad appioppare le patacche.
1: Sì.
0: Qui stavolta invece ce la siamo autoappioppata, nel senso
1: Ma voglio dire, gli esperti non sanno vedere la differenza tra un'opera del 300 e una dell'850. Dai.
0: Che ti devo dire?
1: Allora faccio pure io l'esperto.
0: Certo, chiedere adesso la differenza. Guardi, ci sarebbe. ho paura.
1: Ormai è andata.
0: Ma vabbè.
1: Ne succedono cose strane. A Bergamo, per esempio, una cittadina hanno rubato la bicicletta mentre era dentro gli uffici del comune a parlare con l'assessore alla sicurezza.
0: Fermati Antonello, tu stai affermando che una bicicletta parlava
1: no
0: hanno rubato una bicicletta mentre stava parlando con
1: mentre una cittadina stava parlando.
0: Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Ruggito del Coniglio. Qui al mio fianco Antonello Dose che posa il fiasco di vino un attimo, ecco, da capo, dai.
1: Allora, una donna ha sporto denuncia alla polizia locale.
0: Beh, bravo.
1: Perché ha parcheggiato la sua bicicletta, chiudendo la chiave, per parlare con l'assessore alla sicurezza del comune.
0: Adesso l'hai detto in italiano.
1: E gliel'hanno rubata.
0: Allora, certo, vogliamo lanciare diciamo un'onta, vogliamo lanciare un'ombra sul comune dicendo che è stato un assessore. No. Chi è stato a fregarsi sta bicicletta?
1: Dovrebbe pensare l'assessore alla sicurezza.
0: A meno che la bicicletta, come Cristina, la macchina infernale, non abbia una vita propria. A un certo punto ha detto: ma io che ci sto a fare qui dentro al comune? È uscita da sola e è andata. Però mi sembra strano. Vabbè.
1: È successa una cosa curiosa invece a un signore, un cittadino giapponese, Takalo si chiama, 32 anni.
0: Takalo!
1: Ah no, turco, scusa, Takalo.
0: Il turco Takalo.
1: Nella città turca di Van.
0: Sì, perché i turchi spesso stanno nelle città turche, è incredibile. Però
1: mentre
0: è così,
1: stava facendo la spesa in un mercato turco anch'esso, va a controllare il cellulare, gli arriva una notifica, si trova 20 miliardi sul conto. Mentre faceva la spesa. E la banca non riesce a spiegare questo accredito così pazzesco.
0: Vabbè, ma ci sarà un'origine di questo accredito, cioè non si sa.
1: Non sanno, perché è un malfunzionamento, forse qualcuno che ha sbagliato a mettere un IBAN. Sai, 20 miliardi è tanta roba.
0: Allora, partendo dal presupposto che non sono i risparmi di un disgraziato per cui dice sto facendo una brutta azione. 20 miliardi deve essere una grande

0: la presidenza della Lombardia non esclude un ritorno in politica, però
1: cioè se noi insistiamo lui accetta.
0: Lui accetta.
1: Se noi insistiamo, però non è che accetta subito. Formigò, dai, ti prego, ritorna. Tu che hai dato così buona prova di te stesso in politica, tu che hai dimostrato tutta l'onestà del mondo, tu sì, c'è quella condanna, ma non vuol dire torna. Lui accetterebbe?
0: Ma anche CT della Nazionale volendo.
1: Esatto, guarda, dopo che si è dimesso Gattuso, ci sarebbe il CT della Nazionale, al limite governatore Banca Italia, insomma facci sapere tu quello che ti interessa, perché certo,
0: no, certo,
1: se ritorna il celeste
0: siamo a posto,
1: abbiamo risolto.
0: Allora vi ricordate qualche giorno fa abbiamo parlato di questa moda su TikTok delle studentesse cinesi di mangiare di nascosto le merendine?
1: Ma che cosa da scemi comunque.
0: Beh, c'è un aggiornamento, ecco, in un centro commerciale di Pechino hanno allestito una finta classe per permettere ai cinesi adulti di rivivere quella sensazione di mangiare le merendine mentre stavano a scuola da bambini.
1: Allora,
0: è pieno così, ragazzi.
1: La vecchia idea che gli orientali sono pacati e saggi è crollata. Gli orientali sono dei deficienti come noi, ecco, diciamo, grosso modo.
0: Il capitalismo, devo dire, purtroppo, che ha rotto ogni regola.
1: Sì.
0: Però questa cosa di mangiare di nascosto è una cosa che facciamo anche noi italiani spesso, dai.
1: Può succedere.
0: O che abbiamo visto fare a casa.
1: Sì. Beh, insomma, vogliamo parlarne?
0: Sì, cosa avete mangiato di nascosto? Cosa avete visto mangiare di nascosto?
1: Chiaramente non poteva mangiare quel tiramisù tutta una serie di problematiche.
0: Diabete, la pressione.
1: Voi alzate una notte perché avete sentito un rumore, andate in cucina.
0: E chi c'è?
1: C'è
0: il nonno col cucchiaio.
1: Con la pala, la pala che ingeriva questo tiramisù. E dai.
0: Cosa è stato mangiato di nascosto? 800-800-002 è il numero da chiamare.
1: 800-800-002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: 2-2. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Allora, chiamare dei musici per rallegrare una festa è una tradizione antichissima.
0: Ma poi
1: no?
0: È una cosa bella, ti arriva questo a casa, la festa, e si esibisce, dai.
1: Però in genere li si chiamava per un matrimonio.
0: È vero.
1: Li si chiamava per un anniversario, insomma, per una festa di una certa importanza. Adesso invece sta prendendo piede l'abitudine in Italia di chiamare dei musicisti per festeggiare, come dire, avvenimenti inconsueti.
0: Anche minori.
1: Molto minori. E vogliamo parlarne proprio con dei musicisti che vengono chiamati in queste circostanze. È con noi di nuovo Aniello Petrarca in compagnia del suo pianista Gennarone.
10: Ciao Marco. Buongiorno. Ciandonello. Ciao a tutti Italia che ci sentono, veramente buono.
1: Ecco, Aniello, è vero quello che stiamo dicendo? Basta con sto piano.
10: È Gennaro, state buono un attimo, state calmo.
1: Allora, Aniello,
10: questo ci vuole suonare appena vede un pianoforte.
1: È un entusiasta, lo so.
10: Come fosse uno tuffo.

0: Ecco, ma questa abitudine di cui parlavamo di festeggiare avvenimenti insomma minori,
1: ma questi non nessuno avvenimento è minore,
0: ecco.
1: Perché la festa quando c'è la cerimoglia è cosa che è una gioia, quando hai capito o no?
0: No, non ho capito.
1: Quando c'è la cerimoglia non è minore, ma è una gioia.
0: Quando c'è
1: hai capito o no?
0: Ho capito adesso.
1: Quindi noi abbiamo festeggiato lo spurgo del Pozzo Nero.
0: Pure quello.
1: L'abbiamo festeggiato.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo festeggiato che non si è accusato.
0: E
1: non mi ricordo, che... hanno tolto una cosa dal dente, hanno messo la capsula,
0: ecco,
1: mi pare.
0: Pure quello.
1: Ma l'abbiamo festeggiata la cerimoglia.
0: Ecco.
1: E adesso vogliamo fare una cerimoglia per una nuova cosa che adesso vi la vado a cantare, non vi voglio anticipare.
0: Allora, sentiamo oggi pomeriggio.
1: Tra poco.
0: A che cerimoglia prenderà parte? Agnello Petrarca.
1: Lo canto, non voglio anticipare.
0: Vai,
1: Giannarone! Ringrazio il cielo e certamente non mi lagno. Sono contento che ho ristrutturato il bagno. Nuove piastrelle, nuovo pure il box doccia. Dai forza amici, mo facimmo una bisboccia.
0: La ristrutturazione.
1: Nel mio nuovo lavandino monteranno giovedì. Sono felice qui seduto sul WC.
2: No.
1: Che bello è! Stupide! Po' me! Po' te!
0: Sì.
1: Dughe!
0: Perché? Sì.
1: Agroche! Obide! Fafa! Sasa! Wewe!
0: Basta!
1: Bebe! Tutti insieme su con le mani!
0: Cioè voi partecipate ad una festa per la ristrutturazione del bagno.
1: Allora, questa sarà una festa veramente bellissima.
0: Beh, lo credo.
1: Allora,
0: bello.
1: Anche voi altri, se volete festeggiare qualcosa, non lo so, lo spurgo delle narici,
0: ma che oppure, schifo,
1: qualsiasi cosa volete festeggiare, noi veniamo lì, io e Gennaruno. Fagli sentire, Gennaruno. Guarda, senti che allegria, che festa.
0: Mamma mia.
1: E volano bignè da tutti i parti. State buoni, state rotto.
0: Agnello, oggi pomeriggio quindi avete questa cerimoglia.
1: Allora, alle

0: Ah, vabbè, questa è la spoiler. Oh. Sono le analisi che sono scese il colesterolo.
1: Ma veramente?
0: Sono scese il colesterolo, no, e lo andiamo a festeggiare.
1: E c'è questa festa. Quanti invitati ci sono?
0: 340 invitati. 340. L'ascesa del colesterolo.
1: Ci sarà da mangiare anche.
0: Mamma mia, quindi... da tutte le parti.
1: Quindi il colesterolo risalirà.
0: Ma il colesterolo risale, riscende. Ma cosa importa? L'importante è che ci sia la cerimoglia.
1: E cosa canterete alla cerimoglia?
0: È questa canzone che adesso te la faccio sentire. Prego. Vai Gennarone!

0: il mio cuore attracca. Nelle carotidi non c'ho neanche una placca.
1: Ah, bello.
0: Apro frigo sorridente e di nuovo sai che c'è? Burro, lardo e strutto sono tutto per me.
1: Ma no!
0: Voglio bignè, per me,
1: sì.
0: Per te,
1: per te.
0: Dov'è?
1: Sì.
0: O bignè, perché? O donga a te, o miglia a me, o miglia a te, miglia a me, miglia a là, miglia a là, miglia a là,
1: basta!
0: Vai, Gennaro!

0: spinti da istinti primordiali, abbiate il desiderio di riascoltare questa puntata o altre puntate del Ruggito del Coniglio?
1: Beh, c'è Rai Play Sound per voi, yes. Solo per voi, solo. Unicamente per voi.
0: Solo per voi, proprio. Proprio
1: utilizzatelo.
0: Quel Rai Play Sound vi pensa. Vivi. Si concentra su di voi, sappiatelo, e quindi potete riascoltare attingendo da Rai Play Sound tutto quello che volete.
1: Ma a qualsiasi ora del giorno e della notte, vi viene in mente, che ne so, le 7:05 la mattina, per quando dire. Non ci saremo più in onda perché saremo in vacanza, voglio riascoltare quei mattacchioni.
0: Lo potete fare.
1: Si può
0: lo
1: fare.
0: Potete fare, potete anche non farlo, naturalmente, ma attenzione, ne vogliamo parlare?
1: Avete mangiato di nascosto, no. Tutti lo abbiamo fatto.
0: O qualcuno che voi avete scoperto stava mangiando di nascosto. Sentiamo Lidia a Torino.
1: Lidia! Ah.
0: Buongiorno, Lidia.
2: Buongiorno. Lidia, allora, sono molto golosa, però non potrei mangiare i dolci, non sono diabetica, ma non posso mangiarli, sì. Quindi non li compro. Quando vado a casa di mia figlia a cucinare per i miei

0: nipoti. La prima cosa che faccio, spalanco tutti gli armadietti alla ricerca dei dolci e faccio finta di niente, mi riempio la bocca. Se arriva mia figlia, non faccio finta di non sentire, di non perché sentire. Non posso parlare, perché ho la bocca piena di cioccolato e dolcini. E quindi faccio tutto di nascosto, Lidia, sapendo di fare sbagliato.
1: Cioè, tu a casa tua ti controlli, come esci diventi una belva praticamente. Cioè, strappi i dolciumi di bocca ai tuoi nipoti, ecco, siamo però lo capisco.
0: E loro non sono neanche golosi, però non fanno mai la spia.
1: Questo, allora, questo è bello. Questa umiltà nipotesca è bella.
2: Beh,
1: questa,
2: dai,
1: una solidarietà, se vogliamo. Lidia, grazie, controllati però, mi raccomando.
2: Lorella ci scrive qui, racconta una storia vera. A Genova, una signora diabetica aveva nascosto un vasetto di marmellata nella cassetta di sicurezza della banca.
1: Ma no, ma dai.
2: Quindi quando sono andati gli eredi ad aprire questa cassetta di sicurezza, hanno trovato sto vasetto di marmellata. Infatti, la nonna andava sempre ogni settimana in banca.
1: Andava, sì.
2: E adesso si è capito il perché.
1: Vado a controllare. No, perché non mi ricordo se quell'anellino lo tengo in cassetta oppure se mangiava la marmellata, capito?
2: Ma può succedere anche qualcosa di strano, tipo Carmen, mio nonno, entrò di notte in cucina per scartocciare di nascosto un cioccolatino. Ma nonna aveva lasciato sul tavolo un dado di quelli da brodo, presente un dado?
1: E quindi
2: nonno fu colto. Si è messo in bocca il dado,
1: che poi è la cosa più salata del mondo. ma poverino,
2: vedi, ha mangiato di nascosto.
1: Mamma mia. Sentiamo Ivano Aschio. Buongiorno Ivano.
3: Buongiorno.
1: Allora Ivano,
3: sono una pluralistic session,
1: bentornato.
3: Scusate, io non mi spettico mai in complimenti verso di voi per cercare di essere breve, ma
1: Grazie.
3: Tutti in una volta.
1: Grazie a priori. Allora, Ivano, che hai combinato però?
3: No, mio papà.
1: Ecco.
3: Mio papà, che tra l'altro voglio ricordarlo perché aveva l'Alzheimer quando negli ultimi anni della sua vita ed è tornato bambino. Però in un certo senso era sempre rimasto bambino, che era nel senso buono del termine.
2: Sì, certo.
3: Allora, era successo che in casa avevano una confezione di quei cioccolatini di una marca famosa col fatti a sfera dorata, capite?
2: Sì, capito.
3: Che hanno un incarto abbastanza corrugato, no?
1: Sì.
3: E allora lui, siccome mia mamma lo sorvegliava perché era goloso di dolci, era riuscito a estrarli da sotto.
2: Dai!
3: E rifare l'incarto.
1: È meraviglioso.
2: No, vabbè.
3: Non si stupava.
1: Meraviglioso.
3: Però, no, ma il fatto è che una volta è arrivata una parente a casa, mia mamma tira fuori dalla scatola il cioccolatino,
1: mamma mia,
3: ne prende uno e appena lo prende in mano si affloscia.
1: E c'era niente dentro.
3: Erano tutti vuoti. Però un'altra cosa aveva fatto, perché una volta con un torrone se l'era mangiato, e dentro l'incarto, sapete che c'è l'incarto tipo scatola,
2: certo,
3: no?
2: di cartone.
3: Aveva messo un pezzo di legno di misura giusta, così mia mamma ogni tanto andava a sorvegliare
2: e pesava, guarda.
1: Senti, ma Ivano
3: prendeva in mano sta roba e sentiva che c'era il peso.
1: Certo, ma era legno.
3: E una volta, quando ha tirato fuori il torrone, ha trovato il pezzo di legno.
1: Vedi come l'essere umano si ingegna.
2: Grazie Ivano.
1: Ivano, grazie.
2: Ci scrive Bruno. Da giovane lavoravo nella sala di un ristorante di una nave da crociera di lusso, organizzata malissimo. E noi del personale rimanevamo sempre senza cibo, spesso, molto spesso. C'erano questi ricevimenti pomeridiani in cui si serviva il caviale. Io prendevo sto vassoio e, andando dalla cucina alla sala, mannaggia quanto non ho mangiato. Non mi piaceva, ma l'ho mangiato.
1: Per disperazione. Sentiamo Roberta Trento. Buongiorno.
2: Roberta.
4: Buongiorno
1: Roberto. Buongiorno. Allora, che succede?
4: Ho un ricordo legato a mio padre, che da Doni Trentini si faceva spesso polenta, crauti, lucanica. Mio papà si alzava di notte e mangiava direttamente dal frigo i crauti e lucanica.
2: No, freddissimi. La lucanica fredda.
1: No.
4: E poi tornava a dormire.
1: felice però tornava
4: più di una volta l'ho visto fare questa cosa, sì, sì.
1: Tornava a dormire felice dopo aver mangiato la Luganega fredda, che è una cosa proprio
4: direttamente con le mani,
1: mamma
4: così,
1: mia, mamma
4: come
1: mia.
4: Un orso, questa immagine di lui piegato nel frigo che
1: è bellissima,
4: questa roba veramente
1: è è la gioia di vivere, ecco, siamo sinceri. Grazie Roberta, grazie.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: 2-2.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: 2-2.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Diletta Parlangeli,
8: Savino Zaba.
7: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
8: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
7: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
8: E infatti ecco, lo faremo insieme.
7: Io e te da soli?
8: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
7: E allora vi aspettiamo.
9: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
10: Ci risiamo, 9:33 minuti 15 secondi. Allora, vorrei chiedere a Paiella e di Giovanni di ricordarci un vecchio pezzo di Stefano Rosso. Il pezzo è questo.
11: 20 anni all'estero da minatore, oppure in galleria come editore, scudetti in mezzo, buon meridionale, se ammazzo in Africa son coloniale, se ammazzo austriaci son patriota, canto da sempre non conosco nota. Piaccio alle nordiche specie svedesi, cambio governo quasi ogni 6 mesi, sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano. Sono stato il solo a perdere la mano, sia col tedesco che l'americano. Ma se mi chiedi chi fu Garibaldi, uno che nacque presto e morì tardi. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano. Ratta-ratta-ratta-ratta, ratta-ratta-ratta-ra. Hey!
10: Canzone ancora molto attuale.
12: Eh sì, che bella peraltro, sì.
10: Allora, attenzione, mangiare di nascosto non si dovrebbe fare.
12: Però, sai, un'attività che noi mammiferi talvolta...
10: Facciamo, sentiamo Giuliano a Venezia.
12: Giuliano?
13: Buongiorno. Ciao ragazzi, come state?
10: Bene, Giuliano.
13: Allora, grazie. Allora. Antefatto, quando la mia povera mammina faceva la peperonata, ne faceva a livello industriale, sì. Non ne faceva poca, ne faceva tanta, sì. E la metteva in una bella terrinona di porcellana, la metteva in frigo,
10: sì.
13: Io a 15 anni, 14 anni giocavo a calcio e tornavo a casa verso le 21, sì. 20, 21 e una sera sono tornato a casa, mia mamma fa mangia qualcosa, no mamma non ho fame, vado a letto.
10: Mm-hmm.
13: Poi a una certa ora, come avrebbe detto il commissario Montalbano, sì. mi è smorcato l'appetito.
10: Ecco.
13: Apro il frigorifero e vedo questa bella terrinona di peperonata. Prendo un pezzo di pane. E me la mangio tutta.
10: Tutta.
13: Saranno stati 2 chili.
10: 2 chili di peperonata.
13: Sì, aspetta. Mio papà faceva la notte. Alla mattina mia mamma doveva fare le faccende, mio papà si alza e mia mamma gli fa, guarda, lo chiamava Lillo, guarda che in frigo se vuoi mangiare c'è da mangiare, poi c'è la peperonata, ok.
10: Sì.
13: Io intanto ero andato via, mio padre apre, poverino, apre il frigorifero e non c'è più niente.
10: Non c'è più nulla, non c'era più nulla.
13: Quando è tornata a casa mia mamma, la prima cosa che ha fatto... è riempito di parole mio papà, poverino,
10: Ma poverino. Comunque, in tutto ciò, la cosa miracolosa è che tu, dopo aver mangiato 2 chili di peperonata...
13: Sì. Ma 14 anni, ragazzo. Digerivi anche le pietre lunari, non c'è problema, insomma, non è...
10: 2 chili di peperonata. Giuliano, grazie.
12: Ciao, ci racconta Rita. Stavo a cena a casa di amici e c'era questa vecchia zia dei padroni di casa che dice non cenava con noi.
10: No.
12: Lei dice vi servo io le pietanze.
10: Sì,
12: faceva
10: benissimo.
12: Così
10: da, sì, da cameriera.
12: E a un certo punto per aiutare io ho raccolto i piatti da fare, sì, sono andato in cucina.
10: Ehi.
12: E ho trovato la vecchia attaccata a una bottiglia di vino
10: che beveva
12: garganella,
10: sì,
12: e niente,
10: dimenticare forse, chi lo sa,
12: ho poggiato i piatti e sono tornata a tavola muta.
10: Ecco, quando sorprendete qualcuno rispettate
12: e fate finta di
10: silenzio,
12: niente,
10: omertà. E c'è Nicola a Trapani. Buongiorno Nicola.
14: Buongiorno
10: Nicola, che è successo?
14: È successo che, finite le medie, parliamo di anni 90, vado a fare l'aiuto pasticcere in una pasticceria e questi un giorno devono fare un servizio di tavola calda per una comunione. Io di prima mattina vedo queste arancine belle calde, rotonde, uscite dalla friggitrice, avevo una fame da impazzire. Ne prendo una al prosciutto, una alla carne, mi infilo dentro il bagno e inizio a mangiarle di nascosto da tutti.
10: Sì,
14: che verso le 11 arrivano i signori che avevano ordinato la tavola calda e il proprietario della pasticceria inizia a contare i pezzi e gliene mancano 2.
10: Ecco.
14: Non aveva fatto niente in più, era proprio quella contata e inizia ma com'è che non ce ne siamo accorti? Io con la faccia da ebete
10: Può succedere
14: Io dicevo al mio collega Franco, ma come si fa a fare questi errori? Dico questi errori così madornali.
10: Mi meraviglio, pensavo di lavorare con dei professionisti.
12: Non sai contare tu,
10: Nicola. Ma come avete fatto alla fine?
14: E alla fine hanno messo 2 pezzi di tavola calda che non c'entravano niente con le arancine. Qualcuno ha mangiato un'arancina in meno.
10: Vabbè ragazzi, io ti capisco Nicola, di fronte all'arancina calda uno perde lucidità. Uh-huh. Nicola, grazie.
12: Finiamo con Andrea di Roma.
10: Ciao Andrea. Buongiorno.
15: Ciao a tutti, buongiorno. È la prima volta che riesco a prendere la linea.
10: Ma benvenuto. Grazie. Andrea, che ti è successo?
15: Allora, vacanze estive da adolescenti a casa di nonno in campagna, poro nonno.
10: Sì.
15: E aveva comprato i tortellini.
10: Sì,
12: buoni.
15: Con mio cugino, praticamente, affamati da adolescenti, non abbiamo aspettato che nonno ci ricucinasse.
10: Sì.
15: E praticamente abbiamo iniziato a mangiarli crudi.
12: I tortellini crudi.
15: Tortellini crudi. Quando poi poro nonno se n'è accorto, non ce li ha più cotti, ce li ha serviti crudi nel piatto. E ora ve li mangiate così.
10: Adesso, dato che vi piacciono tanto, li mangiate così. Devo dire una cosa, che pure a me il tortellino crudo mi piace.
12: Ma non
10: mi piace pure
12: la
10: si appiccica. Ma non mi dispiace neanche crudo. Quindi ti capisco, Andrea. Buona giornata.

0: E torniamo disperatamente in diretta alle ore 9:43 minuti 23 secondi.
1: E andiamo sulla Luna. Andiamo sulla Luna perché Prada ha già disegnato le nuove tute spaziali per le prossime missioni lunari. Si chiama Liquid Cooling and Ventilation Garment. È una tuta molto elegante che ha un sistema di raffreddamento per proteggere gli astronauti da agenti esterni come temperature, radiazioni.
0: Quindi non è vero che il diavolo veste Prada,
1: no.
0: L'astronauta E.T. veste Prada, ecco, la verità è questa.
1: Battaglia a colpi di carte bollate nel Pordenonese, dove
0: questo dispiace.
1: Una cornacchia ha aggredito un passante. È un periodo della cova delle uova, quindi le cornacchie sono un po' aggressive.
0: Sì.
1: Quindi dopo la denuncia, l'allarme, il sindaco aveva ordinato di sopprimere questo animale. A quel punto è intervenuto il TAR sospendendo l'ordinanza del sindaco. Insomma, se poi fa tutto sto movimento di carte bollate, me la cornacchia.
0: Evitiamo di sopprimere la cornacchia. Forse si può fare qualche altra cosa.
1: Autista di autobus licenziato dal servizio di Autolinee Toscane a Massa Carrara. Perché lui si era messo in malattia per l'azienda, ma invece era a sciare con gli amici. Chiaramente ha pubblicato le foto sono state riconosciute dai colleghi, ecco. È partita l'indagine. I certificati erano stati firmati dalla moglie che lavora l'ASL, capito?
0: Fatto un intreccio di paraculaggine familiare, diciamo così.
1: Ci sarà qui è un dato di fatto, il grande ritorno dei comacose.
0: Eravate preoccupati. Dite la verità, voi eravate preoccupati. Invece no, mi ritornano.
1: Dopo il divorzio, Fausto e Francesca è scomparsa, però Fausto sta incidendo il nuovo disco.
0: Che bello.
1: Quindi tutti i fan che erano disperati.
0: Saranno milioni e milioni di fan disperati.
1: Adesso si chiameranno coma o cose.
0: Io li chiamerei più coma che cose, però poi vedranno loro, insomma, ecco.
1: Segnatevi questa data, il 15 giugno ci sarà il primo incontro con nuovo movimento politico.
0: Meno male, perché diciamo un po' si sentiva il bisogno.
1: Ci mancava, vero, qualche novità.
0: E che cos'è?
1: Europeisti.ue. Adesso c'è questo cofondatore che si chiama Pier Camillo Falasca, che ha lasciato un'intervista all'Huffington, dice che c'è bisogno di riformismo nel nostro paese.
0: C'è bisogno.
1: Dobbiamo fare sto riformatorio.
0: Sì.
1: E abbiamo invitato Monti, Cottarelli, Calenda e Picerno. Quindi guarda, roba forte. Questa,
0: tutta roba fresca, diciamo così, benissimo.
1: Si faranno riforme.
0: Sì, si faranno.
1: È stata messa in vendita la famosa Villa Certosa, luogo di vacanze di Silvio Berlusconi.
0: Ecco.
1: È più grande del Vaticano.
0: Questo per dire.
1: C'ha 7 piscine, un bunker nucleare.
0: Quello fa sempre comodo, magari.
1: Un parco giochi con le giostre.
0: Con le giostre, il trenino, tutto.
1: Lettone di Putin.
0: Quello è sacrosanto, ci mancherebbe altro.
1: Viene messa sul mercato ed è la residenza privata più costosa che sia mai stata messa in vendita in Italia.
0: Quindi, se avete dei risparmi, adesso sapete come spenderli.
1: 500 milioni di euro, chi è che non ce l'ha?
0: Ma chi è che su? Se risparmiate sulle sigarette, la potete fare.
1: Voglio dire, un po' di curiosità secondo me c'è, no?
0: Dici?
1: Delle foto, tutti guarda questa foto, quest'altra.
0: Sì.
1: Secondo me dovrebbe comprare lo Stato. Peccato che non ci abbiamo una lira, però farne
0: un museo. Il mausoleo
1: un
0: di
1: museo. Uno va lì, visita con la guida.
0: Molto interessante, veramente.
1: Poi c'è questo nuovo business che si sta diffondendo dei sosia. Dei sosia.
0: Come dei
1: in
0: sosia.
1: Tutto il mondo c'è questo trend di fare cari di sosia dei VIP.
0: Sì.
1: E riunisce migliaia di persone.
0: Bellissimo. Alcuni non somigliano minimamente.
1: Ma per niente.
0: Però non vuol dire, uno si sente George Clooney, va lì e si propone.
1: No, voglio dire, hanno fatto per l'anniversario dei 100 anni della nascita di Marilyn Monroe la settimana scorsa a Palm Springs, un grande raduno di sosia di Marilyn.
0: Non ce n'era una che somigliava.
1: e 1037 persone, ma erano uomini con la parrucca bionda.
0: Molti erano uomini,
1: le foto, così non vale,
0: no,
1: dai,
0: non vale.
1: Puoi dire.
0: Però c'è da dire una cosa, che se tu vuoi fare una festa, ti vuoi, dici, mi vorrei affittare un Brad Pitt, mi vorrei affittare, per dire, risparmi moltissimo col sosia rispetto al
1: finale. Ah, beh, quello certo.
0: E quindi è un'idea commercialmente valida.
1: Ecco. Io c'era un nuovo salario, il sosia di Michael Jackson, girava un ragazzetto, uguale, era tagliato i capelli.
0: Di latina, però era di latina, sì, sì, vabbè.
1: Armenia, il partito contratto civile di Pashinyan ha vinto le elezioni. È filo europeista.
0: Auguri.
1: Quindi ha perso il filo russo, è una soddisfazione per noi europei. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha mostrato invece un video in cui lui si sta allenando in palestra. Ma stava facendo
0: Lula,
1: i pesi.
0: Anno.
1: 80 anni sono.
0: 97 anni.
1: No,
0: e si allena, ma fa bene,
1: allena,
0: bravo,
1: bravo. Fa far vedere di essere in forma, non come quell'altro, capito?
0: Quel bisaccione. Sì.
1: Che peraltro sapete, ha stabilito altri.
0: Trump.
1: Ha stabilito altri dazi.
0: No.
1: All'Europa, ecco. A 60 paesi, tra cui anche l'Italia.
0: Grazie.
1: Un balzello del 15%. Gli chiama dazi etici contro i paesi.
0: Etici
1: contro i paesi accusati di non fare abbastanza contro il lavoro forzato.
0: Ma
1: cioè,
0: insomma,
1: ce lo viene a dire a noi.
0: Basta,
1: ma avete presente il consolato che dovevano costruire a Milano, un'azienda americana che pagava i manovali un euro l'ora, due euro l'ora,
0: e poi metti il dazio etico?
1: Non lo so io.
0: Vabbè, vabbè, ragazzi, etico. Arriviamo alle elezioni di mid term e vediamo che succede.
1: Sciopero dei treni, ahimè, confermato per l'11 e 12 giugno. Per me si sciopera ogni settimana.
0: Vabbè, adesso ti prego, non dire
1: così. Vabbè, sono rivendicazioni sacrosante.
0: Però quando c'è lo sciopero dei treni non si notano eventuali disservizi dei treni. Guardiamo l'aspetto positivo. Ecco. Oh.
1: Singolare protesta di quel di Milano.
0: Sì.
1: Dei ritrattisti ambulanti. È presente quelli che ti fanno le caricature per strada?
0: Qui a Piazza Navona da noi è pieno, certo.
1: Dice: il comune ci discrimina, favorisce i musicisti.
0: Oh.
1: I musicisti possono suonare
0: e noi non possiamo.
1: Beh,
0: però hanno ragione, scusa.
1: Sai cos'è? Che il musicista si sposta o cacciano, si mette due strade in più in là.
0: Lì
1: devi trasportare tutti
0: il cavalletto, i colori, le cose. È più faticoso, sì, oggettivamente.
1: Poi niente, tante polemiche. C'è questo senatore di Forza Italia che è stato accusato di violenza sessuale in Senato.
0: Sì, che non è proprio una cosettina leggera leggera, insomma.
1: E peraltro l'ha presa quasi a ridere.
0: Ma non c'è niente da ridere.
1: Io un bel ragazzo, denunci pure la signora. Io un bel ragazzo, lei insomma una normale. Ma come, pure in giro la prendi?
0: Ma poi abbiamo visto le foto del senatore. Non è proprio Raul Boa.
1: C'è il viso tondo, sembra un gabibbo.
0: Vabbè, adesso ti prego, senza, per carità, però voglio dire, no, un minimo di orrore di noi stessi. Cerchiamo
1: un
0: pochino, di averlo. Minimo, ecco.
1: Mondiali 2026. C'è questa polemica che riguarda la squadra dell'Iran. Dice che Teheran denuncia: gli Stati Uniti concederanno l'ingresso ai calciatori solo il giorno del match. Solo il giorno della partita.
0: Ma come fanno ad arrivare dall'Iran direttamente il giorno della partita?
1: Loro sono già arrivati in Messico, perché sai che ci sono tre sedi, no?
0: Sì.
1: Per questi mondiali.
0: Per questi mondiali inutili, però, fastidiosi, senza Italia, in tre paesi diversi, Canada, proprio delle buffonate fatte solo per i soldi.
1: Però
0: vabbè,
1: potranno mettere piede sul territorio americano solo il giorno
0: solo
1: della partita.
0: Solo il giorno della partita.
1: Voglio dire, una cosa stressantissima, ma dai.
0: Ma povera umanità.
1: Vabbè. Poi hanno scoperto una specie di pesci che è sopravvissuta per 100.000 anni senza alcun maschio. Ci sono nei fiumi del Messico e del Texas questo pesce argenteo che si accoppia con maschi di altre specie simili.
0: Che bella idea, però.
1: Esatto. E poi rimuovono il DNA dell'ospite.
0: Ma è una cosa.
1: È una cosa pazzesca. L'ha rivelato la BBC in un documentario.
0: Quindi state attenti, però, dov'è che stanno sti pesci?
1: Nei fiumi del Messico e del Texas.
0: Non vi immergete se siete uomini nei fiumi del perché è capace che vi viene poi un pesce con la faccia vostra, capito?
1: Sì.
0: Cioè, state attenti.
1: È una rarità biologica chiamata ginogenesi.
0: La femmina non ha bisogno, cioè non esistono maschi di quella specie.
1: Esatto.
0: La femmina dice: ma quant'è caruccia sta triglia? Ma tu guarda sto pulito che
1: faccia
0: e si accoppia con altre specie, però appunto se l'essere umano fa il bagno lì magari
1: che
0: dice: ma guarda sto biondino che carino, e viene un pesce che la faccia vostra. Stateci attenti, amici. Poi magari di qui a 10 anni bussano alla porta di casa e il vostro figlio la triglia illegittima che avete messo al mondo.
1: Papà mio.
0: Insomma, fate attenzione.
1: Allora, conoscete la storia delle strette di mano?
0: E in che senso, scusa?
1: Le strette di mano sono importanti.
0: Io, quando fa così mi fa paura, perché lui sta virando verso il sondaggio.
1: Tu stai virando.
0: Paielle di Giovanni lo devono sapere. Perché...
2: Ha sempre questa sfiducia.
0: No,
2: io non lo so.
1: Va bene, sondaggio.
0: Allora, voi avete preparato un jingle bellissimo.
2: Assolutamente.
0: Certo. E adesso vorremmo ascoltarlo.
1: Vai,
0: prego.
1: Certo.
0: Prego.
2: Dai, farmi un bel piacere, tu non far mai saper quanto è buono il sondaggio con le pere. Lo so, ci vuol coraggio, se non c'è formaggio con le pere, dai un po' con sto sondaggio. Dai, farmi un bel piacere, tu non far mai saper quanto è buono sto sondaggio con le pere. Lo so, ci vuol coraggio, se non c'è formaggio con le pere, dai un po' con sto formaggio.
0: Beh, un tico, eh?
1: Yes!
0: Che bello!
1: Grazie. Qual è il significato nascosto della stretta di mano? Un gesto che ci unisce da millenni. La prima stretta di mano compare in un bassorilievo a Siro conservato a Baghdad,
0: ecco,
1: dove il re Shalmaneser III stringe la mano al sovrano babilonese Marduk Zakir Shumi,
0: al vecchio Marduk,
1: per un'alleanza politica.
0: Sì, sì.
1: Capito?
0: Io sapevo che il gesto serviva anche a far vedere che non hai un'arma nella mano, quindi ti stringo la mano, è un gesto di amicizia perché non ho armi nelle mani e quindi
1: sono disarmato,
0: se anche tu sei disarmato stringiamoci le mani.
1: Che l'intenzione di pace è reale, non è soltanto supposta o raccontata, quindi da 5.000 anni ci stringiamo la mano, però può essere anche fastidioso. Se la mano è moscia, per esempio.
0: La mano sudaticcia, la mano spugnata.
1: Visto che andiamo in una stagione dove magari incontri più facilmente persone che non vedi da tanto tempo in vacanza, vi chiediamo: quando incontrate qualcuno, vi presentano qualcuno, vi dà più fastidio se vi danno una mano, una stretta di mano moscia o se vi baciano sulla guancia?
0: Ecco.
1: Lo sconosciuto, la sconosciuta
0: anche,
1: vi bacia.
0: Anche le labbra un po' umidicce.
1: È strano,
0: sulla
1: vero?
0: Gota. Allora, cosa vi dà più fastidio? La mano moscia o le labbra umidicce sulla gota?
1: Votate, chiamate subito l'800-800-002.
0: Oppure l'800-800-002. Ma adesso approfittiamo di queste intercapedine nel programma per parlare di una cosa che a noi italiani ci piace, la cucina. Come fare però a realizzare dei piatti gustosi in poco tempo, perché purtroppo il tempo è tiranno, andiamo tutti di corsa.
1: Ma poi siamo in vacanza, uno fa un piatto velocemente, che si mette a cucinare al forno.
0: Allora, chiediamo a un addetto ai lavori, è di nuovo con noi Chef Scongelo.
3: Buongiorno a tutti da Chef Scongelo.
0: Buongiorno.
3: Io sono l'uomo che ha passato una vita a proporvi piatti gustosi, facili da preparare.
0: È vero.
3: Sempre nel rispetto della grande tradizione italiana.
0: Grandissima
3: tradizione italiana,
0: sì,
3: Marco.
0: Sì.
3: L'importante è usare quello che abbiamo in dispensa.
0: Ecco, questo sì che è importante.
3: Eh sì, perché anche se abbiamo dimenticato di fare la spesa, ci sono degli alimenti che sicuramente sono presenti nella nostra dispensa.
0: Nella dispensa italiana. Ecco.
3: Italiana, puramente, fondamentalmente, squisitamente italiana. Prendete 200 grammi di Urap, le verdure condite al cocco che sicuramente avete in frigo.
0: Ma italiana abbiamo detto.
3: E farcite con essa mezzo chilo di bebek betetu, la carne arricchita di curcuma, aglio e peperoncino, che ben conoscete.
0: Ma no, veramente.
3: Lo so che conoscete più l'Urap, però pure il bebek betetu è betutu, la carne arricchita, che non la tenete in frigo. Allora, insomma, a questo punto cosa facciamo? Marinare il tutto con una grossa quantità di galanga, qualche fettina di satay indonesiano.
0: Che cos'è il satay?
3: Che mi vorreste dire che non avete almeno 4 fettine di satay in dispensa?
0: Devo controllare.
3: Non scherziamo, per favore.
1: Indonesia, non qui purtroppo.
0: Satay tradizione, chi non ce l'ha?
3: Non
0: dai.
3: Scherziamo per favore, arricchite il vostro piatto con warung di pesce.
0: Ah, di pesce però.
3: O se preferite, non volete il warung di pesce, il piccantissimo sambal. Bagnate il tutto con una bottiglia fresca di birra Bintang, ma pure una Peroni va bene.
0: Meno male, almeno quello.
3: Ecco, vedete come in pochi minuti avete preparato un ottimo piatto gustoso.
0: Gustoso.
3: Con gli ingredienti semplici che avete in dispensa.
0: Nella dispensa.
3: Ciao a tutti da Chef Scongelo. E mi raccomando, sempre italiano, sempre italiano.
0: Sempre italiano.
3: Sempre italiano.
0: Italiano. Grazie di cuore. Allora,
1: vi
0: attenzione.
1: Abbiamo chiesto di votare, di partecipare a questo sondaggio. Mi rendo conto, molto divisivo.
0: Molto.
1: Quando vi presentano qualcuno, vi dà più fastidio se vi danno una stretta di mano moscia o se vi baciano sulla guancia?
0: Mano moscia o bacio sulla guancia, cosa vi infastidisce di più? Ditecelo chiamando l'800 800 002.

0: Allora, cerchiamo di capire come si posiziona il popolo italiano riguardo al sondaggio che vi abbiamo proposto. Vi dà più fastidio la mano moscia al momento dell'incontro con una persona? La mano moscia o il bacio sulla guancia?
1: Anche perché tu non la conosci, questo bacio, ma come ti permetti?
0: Sentiamo Annalisa a Napoli.
1: Annalisa?
2: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, sono Rich.
0: Bentornata. Annalisa.
1: Cos'è peggio per te?
2: Allora ragazzi, per me è peggio la mano moscia, detta anche da me, mano molla, perché l'esperienza mi ha insegnato che di chi ti dà la mano molla non ci si può fidare molto, perché cioè, non è una persona che si tira un po' indietro, che si nasconde, che l'esperienza personale mi ha insegnato questo, quindi la mano molla per me è no.
0: Questa mano morta, diciamo, ecco, questa mano.
2: Esatto,
1: non vuole lasciare impronte digitali, non
0: chi lo sa.
2: Sì, quella mano moscia che non ti dà quando si pesa. No, non è cosa.
0: Ecco, mi pare una presa di posizione molto netta,
1: molto
0: da parte
1: chiara,
0: di Annalisa. Grazie, Annalisa.
1: E andiamo in provincia di Bergamo a sentire il parere di Vittoria.
0: Buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vittoria,
3: buongiorno. No, anch'io condivido
0: la mano moscia.
3: La mano moscia non si può vedere. Io preferisco che una persona mi dica non te la stringo, è una cosa mi crea un ribrezzo interno.
0: Un ribrezzo interno, attenzione, un ribrezzo interno.
3: Sì, sembra una cosa
0: molto forte come reazione, mi sembra.
3: Sì,
0: mi dà
3: proprio fastidio.
0: Ecco. Sì. Quindi la mano molla ancora. Grazie Vittoria del tuo contributo. Devo dire, a me anche la mano troppo stretta, troppo forte.
1: Troppo forte.
0: Che me vuoi dimostrare con sta stretta tu? Cioè, ma c'è una via di mezzo che è la cosa giusta. Allora, però finora 2 punti in favore o a sfavore, decidete voi, della mano molla.
1: Ma sentiamo il parere di Carla da Terracina.
0: Buongiorno Carla.
1: Oh, Carla.
4: Buongiorno amici carissimi.
0: Cara Carla,
4: allora,
0: benvenuta. Allora
4: io tra le due cose assolutamente respingo al 100% il bacio sulla guancia, perché io vorrei proprio un metro di distanza come diametro, diciamo, no? Dagli strani, perché insomma questi non chi ti conosce. Io sono proprio anche quelli che ti toccano sulla spalla, per cui per carità il bacio non sia mai.
0: Che è sta confidenza? Ma che siamo a San Pietroburgo?
1: Ma siamo parenti?
0: Ma dove siamo? Ma sei un fratello Caramazzo che mi baci 3 volte?
4: Carlo,
0: scusami se te lo chiedo, questa tua repulsione, diciamo, non è influenzata, non può essere influenzata dall'aspetto fisico della persona che hai di fronte. Cioè, se lui
4: in generale,
0: in assoluto, tu dici,
1: anche
0: quindi
1: se
0: non è
1: una persona piacente.
4: Ma no, perché ci possono essere tutte sorprese, magari uno si avvicina
0: la
4: e
0: fa
4: cattivo odore, che ne so, cioè, appunto.
0: Certo, quindi tu dici
4: La filosofia giapponese. I giapponesi si inclinano perché non vogliono dare la mano, loro vogliono proprio che le persone siano un po' a distanza, né a distanza, né troppo lontano né troppo vicino.
1: Sì,
4: questo è
1: toccano.
4: Il concetto chiave che seguo io.
0: Carla, anche qui idee molto chiare, mi sembra.
1: Beh,
0: assolutamente chiare. Carla, grazie, buona giornata. E concludiamo con Lorenzo che ci chiama dalla provincia di Perugia. Buongiorno Lorenzo.
5: Ciao, buongiorno.
0: Lorenzo, allora, come la vedi?
5: La vedo, io proprio a me non piace la stretta di mano, soprattutto durante la messa, quando dice scambiatevi il segno di pace.
0: Ecco, diciamo quella mano umida del parrocchiano, però
5: ma poi una falsità, mai vista al mondo, perché persone che non conosci,
1: non è così. Si ripete,
0: è un gesto universale
1: per
0: proprio
1: a fare questa
0: comunque non siamo qui per dibattere sull'ideologia, ma sulla Lorenzo dice, io a me la stretta di mano mi dà fastidio, la mano molla mi dà fastidio.
5: Tantissimo, veramente tanto.
0: Lorenzo, grazie. Beh, a questo punto mi pare che il risultato sia chiaro.
1: Sì, 75% è infastidito dalla mano moscia.
0: Dalla mano moscia, quindi oggi se dovete salutare qualcuno, baciatelo. Baciatelo su entrambe le guance. E ciccia. Radio
6: 2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: 2-2.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: 2-2.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 10, 11 minuti, 25 secondi. Allora.
1: Mettiamo le cose in chiaro. C'è qualcosa che non vi va di fare?
0: Sì.
1: Stamattina?
0: Sì.
1: Però la dovete fare lo stesso?
0: No.
1: Andare a fare la spesa, no. Quella grossa, comprare le casse d'acqua. No, non me va.
0: No. Andare a fare l'analisi del sangue stamattina. Non mi va.
1: O andare al comune, al catasto.
0: Non tocchiamo questo catasto, ti prego.
1: La svogliatella. Cos'è che non vi va di fare stamattina? Confessatelo all'800 800 002.
0: Fatelo. Forse facendolo troverete il coraggio di fare quello che dovete fare.
1: Uno lo dichiara.
0: 800 800 002 è il nostro numero. Volendo potete anche scrivere sulla pagina Facebook, ma adesso torna a trovarci un ospite abituale, un signore che è in grado di darci dei consigli preziosi sul nostro look.
1: Capirci qualcosa. Ognuno mette cosa vuole.
0: È con noi Max Pagliellucci.
2: Allora, voglio dire una cosa: che anche altre volte che mi invitate, no, per carità, grazie, ringrazio Maurizio.
0: Chi è Maurizio?
2: Però anche questo essere che dice non capisce quello.
1: No,
2: che...
1: noi non capiamo.
2: No, questo. Io parlo italiano. Sono 40 anni che vesto Milano. Sì. Allora, Milano per 40 anni da chi è venuto a vestire?
0: Da lei.
2: Allora, se in Milano io parlavo in tedesco, e Milano andava da un'altra parte.
0: Non ho capito niente io.
2: È semplice. Se Milano non andava da qualche parte, devi da me.
0: Da lui.
2: Se io non parlavo in italiano,
0: Milano non andava. Allora ci dimostri.
2: In Germania andava. Smettiamo di prendere la fondella. La fondella. Prendere la fondella. Perché basta. E triche ballacche.
0: Detto questo, direi di iniziare.
2: Tanti auguri a Bagarozzo, che compie 90 anni. Ma tanti auguri a Pelo Incarnita, compie 18.
0: Si chiama Pelo Incarnita?
2: Pelo
0: Incarnita. Va bene,
1: tanti auguri.
2: Ad Amemnone. Tanti auguri a Zach e Gabriel. Tanti auguri a Zozzetta Mario.
0: Ma non credo che sia.
2: Dalla primavera estate emerge una visione chiara. Dalla primavera estate emerge una visione chiara.
0: Chiara.
2: Look non è più statico, ma Dynamics.
0: Ma Dynamics.
2: Salta, sobbalza, fa piegamenti.
0: Sì.
2: Non si tratta più solo di cosa indossiamo, ma come si muove. Come si trasforma, come interagisce con il corpo.
0: Sì.
2: E come tresette, soprattutto, cosa ci dice.
0: Non ho capito, però andiamo
2: cosa
0: avanti.
2: Cosa tresette, soprattutto, tutto. E cosa ci dice. Proprio questo. Rilanciamo il bassotto gilet.
0: Il bassotto gilet
2: è il cane che si accomoda sul corpo.
0: Ma come?
2: È cane su corpo.
0: E che cavolo è, scusi, questo cane su corpo?
2: È il cane che si accomoda su quattro bassotti tenuti insieme da delle bellissime fusciacche dai notevoli colori.
0: Ma poverini.
2: Sul vostro corpo.
1: Fusciacca.
2: I colori, vuoi sapere i colori?
0: Sì.
2: Scofa, gnorlo, capussi, capo mandria, scaracchia, tu sorella.
0: Ma no.
2: Hai rotto il caspio, magna tranquilla, Ivan Zazzaroni, sotto maior.
0: Colori Ivan Zazzaroni. Ma che colore è? Scusi.
2: È un giallo permettente.
0: Sì.
2: E le tendenze che definisco questa stagione raccontano proprio questo cambiamento. Ne abbiamo individuate ben 10.
0: Benissimo.
2: Ve le enuncio o no? Se volete, lascio perdere.
0: Le enunci.
2: Allora, Barazzo, Cannellone, Ciovatta, Bisaccio, Giogarella, Radicofani, Cianciarello, Chiappa Secca, Sperandio e Gatto Silvestro.
0: Queste sono le tendenze nuove
1: sulle passerelle europee.
2: Tra quelle che abbiamo visto sfilare più spesso e che soprattutto hanno il pensiero di definire il vostro modo di vestire nei mesi a venire. E fate un po' come credete. Non volete vestirvi, andate in giro con noi
0: nudi. Se volete essere
2: col Gatto Silvestro, mettete Gatto Silvestro purché lui sia d'accordo. E fate un po'
0: meglio
2: come credete.
0: Grazie, perché sono come sempre indicazioni utili, ma soprattutto molto chiare.
1: Eh sì.
0: Molto chiare.

0: Scusate, Paolo Lupini sulla frequenza di Radio 2, stiamo per affrontare la svogliatella.
1: Purtroppo ci sono cose che stamattina uno non gli va di fare.
0: Non vi va. Che cosa è che non vi va di fare stamattina? Forse dovete farlo lo stesso. Però non vi va. Allora gridatelo al mondo, non mi va. Non de fa sta cosa, non voglio andare a comprare lo stracchino e il prosciutto cotto. Non ci voglio andare.
1: Non voglio andare a buttare l'immondizia che già c'è caldo, c'è una. Ma non mi ci far pensare.
0: 800-800-002, il nostro numero. E gli svogliati già fanno la fila. Devo dire, c'è Gianni che ci chiama da Ogliastra in Sardegna.
1: Gianni!
0: Buongiorno, Gianni.
2: Dimmi. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Gianni, ciao. Che succede Gianni?
2: Succede che io sono in mezzo alla vigna e c'è un caldo bestiale. Non mi va di cimare, nonostante il vino sia buono.
0: È un cannonau, un rosso serio, buono.
2: Solo che c'è abbastanza caldo.
0: Molto caldo, ma tu che devi cimare esattamente che cos'è cimare?
2: Cimare vuol dire puntare la vita, sistemarla, insomma,
0: sistemare,
2: tagliare le cime in più.
1: Sì, certo, perché però così l'uva matura,
0: scusami,
1: no?
0: Scusami Gianni, quanti ettari è lì? Quanta terra c'hai?
2: 6-7
0: ettari.
1: Tanta roba. Mamma mia.
0: Cioè, considerando che un ettaro è 10.000 metri quadrati, 7 ettari... È praticamente il Molise tu devi cimare, grosso
1: non
0: modo.
1: Non puoi chiedere a qualcuno mamma che ti aiuti, non è più.
0: Non c'è nessuno che ti aiuta, Gianni. Niente.
1: Qualcuno, no.
0: Gianni, però ti prego.
2: Trova anche poca mano dopo.
0: No, lo capisco, sì, sì. Gianni, fallo per noi, però. Fallo per il cannonau.
1: Il cannonau merita questo sacrificio, perché poi ti ripaga.
0: È buono. Capito? Gianni, in bocca al lupo, buon lavoro, vicini.
1: Copriti un cappello, bevi molta acqua.
0: Lì saranno già 60 gradi, mia, secondo me. Sentiamo. Giusi a Brescia.
1: Giusi.
0: Buongiorno, Giusi.
1: Ciao.
3: Buongiorno, ciao.
0: Allora, Giusi.
3: Allora, io devo già fare 3 o 4 cose di quelle che avete citato, dare in comune, tutto stamattina.
1: Mamma mia,
0: mamma mia.
3: Ma la cosa che rinvio, ma ormai devo farla stamattina, è cambiare l'acqua alla tartaruga trentenne.
0: Ecco, che ho.
3: Cambiare l'acqua vuol dire svuotare una vasca da circa 30 litri.
1: Sì.
3: Con dei secchi, buttarli.
0: Sì.
3: E pulirla. Riempirla.
0: Mamma mia.
1: Ma tu c'hai un giardino dove tieni questa vasca con la tartaruga dei 30 anni?
3: La teniamo sul terrazzo. Io vorrei liberarla, ma i miei figli
0: ormai sono affezionati.
1: Da 30 anni che c'è questa tartaruga.
0: Ma mentre quando tu svuoti la vasca, la tartaruga dove la metti?
3: La metto in terrazzo e gira.
0: Fa un giretto e via. Oddio, lei sarà contenta magari, la tartaruga
1: sì,
0: che...
1: Pensa che la fai felice con questo caldo, l'aria fresca, l'acqua nuova.
0: Una sgambata ogni tanto pure la tartaruga. Giusi, grazie. Cambia stacqua, che dobbiamo fare? Farlo per la tartaruga, lui per il cannonau, tu per la tartaruga. Vedi
1: certo
0: che
1: ci complichiamo la vita.
0: Intanto c'è una dichiarazione che leggo del ministro Tajani che dice... sanzioni per il ministro Ben-Gvir dopo gli atti contro la flottiglia. Il ministro degli esteri Tajani chiede al capo esteri UE Callas di portare la proposta al Consiglio Affari Esteri. Ben-Gvir è il responsabile politico del sequestro e degli abusi. Parole indegne quelle di Ben-Gvir. L'Italia, ha detto Ben-Gvir, non più il paese dello stivale ma delle ciabatte, ha detto Ben-Gvir.
1: Ben-Gvir, tu non conosci la storia della ciabatta italiana, grande tradizione.
0: Soprattutto
1: una mamma con una ciabatta.
0: E comunque, Ben-Gvir, se non ti piace sto paese, vattene ad un altro paese. Cioè, voglio dire, mandarti a quel paese e poi scegli tu quale. Per noi è sempre una grande gioia, te e il tuo governo. Vabbè, chiusa parentesi, Tajani gliela scrocchiata. In questo caso sentiamo Maria Allodi. Buongiorno Maria.
4: Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Maria per la tua pazienza. Senti, però tu oggi come stai messa? Di la verità.
4: Sto messa.

0: niente, dovevo essere in ferie, invece ho rimandato perché devo andare a togliere un neo e non c'ho proprio voglia.
1: Lo so.
0: È una stupidata, però dici, vabbè.
2: Vabbè, va fatto, dai, se te l'hanno consigliato,
1: Maria,
2: toglilo.
1: Scusami se te lo chiedo. Mm. E in quale parte del corpo è questo neo?
0: La gamba sinistra.
1: A che punto? A che altezza, diciamo?
0: Tra la caviglia e il ginocchio.
1: Diciamo sul polpaccio, grosso modo c'è il polpaccio. E va tolto, Maria. Certo, sì. Poi non puoi prendere sole per un po', eh?
0: Esatto, c'è anche quel problema lì. Mi ha detto 15 giorni non acqua e non sole.
1: Lo devi, vabbè, se lo tieni coperto, anche tenendolo coperto, non serve, no, meglio proprio evitare.
0: Beh, diciamo. Adesso quando vado glielo chiedo bene. Niente.
1: Maria.
0: È proprio una cosa che è una broglia.
1: Maria, stringi i denti e via.
2: Ci siamo vicini, poi una volta tolto, te togli il pensiero.
1: Grazie Maria, ciao. Stai bene.
2: Siamo vicini anche a Daniela, che non ha voglia di lavare la teglia dove ieri sera è stato cotto il pesce.
1: Però
2: la teglia
1: puzza,
2: di pesce è immonda, però,
1: puzza cacora, figlia mia, fallo. Tu.

0: Ecco, grazie, erano Sabrina Carpenter e Madonna. L'ultimo pezzo di oggi va a parte, per fortuna, il blues coniglio.
1: Ah, potete continuare a ballare su queste note.
0: Insomma,
1: ringraziamo gli artisti Max Paiella, Attilio Di Giovanni, grazie.
2: Max Attilio.
0: pure voi vi ci mettete.
1: Voi madonnare.
0: Scusateli.
1: Potete riascoltare questa puntata grazie a Rai Play Sound.
0: Quella roba lì, sì, insomma, si va su Rai Play Sound e si ascolta, volendo, la puntata del Ruggito del Coniglio. Siamo il programma più ascoltato di Radio 2 e questo ci fa piacere e vi ringraziamo tantissimo.
1: Stanotte ci sarà una piccola replica di questa puntata dalle 2 alle 2.30 Radio 2. E domattina puntata nuova alle 7.45.
0: E grazie a voi tutti per la vostra attenzione e per il vostro affetto. Passate un bel martedì. E noi cediamo la linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao!

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 22 It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: 22
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 22
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: Sono le 10:30.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Simona Giacinti. Ancora una tragedia sul posto di lavoro, questa volta accaduta nel Bresciano, dove un operaio è morto travolto da un muro che stava demolendo.
10: Era arrivato come ogni mattina ai cantieri poco prima dell'alba un lavoro di demolizione di un capannone a Piancamuno in Valle Camonica, nel Bresciano. Le operazioni erano appena cominciate quando all'improvviso la tragedia. Proprio il muro che l'operaio, un uomo di 71 anni, stava colpendo per demolirlo, si è sbriciolato finendo per schiacciare il lavoratore. Immediatamente sono intervenuti i colleghi del 71enne che hanno cercato di portarlo fuori dalle macerie, allertando contemporaneamente anche le ambulanze. All'arrivo dei medici però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno recintato il capannone. In questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Un nuovo dramma sul lavoro che fa lievitare il triste conto degli operai vittime di incidenti. Secondo i dati, dall'inizio dell'anno sono già più di 200 i morti, un dato in decrescita rispetto allo scorso anno, ma ancora enorme. Maglia nera tra le regioni, proprio la Lombardia, dove fino ad aprile erano stati registrati 30 decessi. Giuseppe Lisi, GR2.
9: Medio Oriente, Israele minaccia nuovi attacchi sul sud del Libano dopo che Trump ha frenato l'escalation con l'Iran. Il presidente americano torna ad annunciare un accordo con Teheran a breve, secondo gli iraniani potrebbe arrivare entro fine mese.
11: Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili verso l'Iran. Quando abbiamo parlato erano già in viaggio. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano dopo le due telefonate con le quali nelle ultime 24 ore gli ha chiesto di bloccare gli attacchi contro il Libano per scongiurare la ripresa del conflitto. Inviti caduti più volte nel vuoto e anche poco fa con i nuovi ordini di evacuazione lanciati da Tel Aviv sul sud del Libano. Ho detto a Netanyahu: attento a quello che fai perché potresti trovarti da solo contro Teheran, dice Trump. Accolto da pesanti fischi durante una gara nelle finali dell'NBA a New York, casa sua. Trump ha inoltre definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz e ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva, tempistiche però smentite da Teheran, che parla di un accordo entro fine mese. Azzurra Meringolo, GR2.
9: Il capo della diplomazia italiana Tajani ha definito inaccettabile e indegne le dichiarazioni di Ben Gvir, ministro di ultradestra israeliano, che dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Tajani ha anche riferito sui due italiani ancora detenuti in Libia che facevano parte della missione flottiglia di terra. Lo ascoltiamo.
12: Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile.
9: In Albania, dopo giorni di proteste e di piazza, sono stati sospesi i lavori di un maxi resort di lusso su un'isola dove sono presenti varie aree protette. Il progetto è sponsorizzato dal genero di Trump, Jared Kushner. Il governo di Tirana si impegna a valutare l'impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste continuano, obiettivo di cancellare definitivamente il progetto. Sciopero dei treni, confronto al Ministero dei Trasporti con i sindacati. La riunione è stata convocata per verificare la possibilità di evitare la mobilitazione proclamata per giovedì. Lo sciopero riguarda i convogli di alta velocità regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e T-Per. A Londra, una boutique maschile fornisce abiti di qualità a chi non può permetterseli.
3: L'anno scorso ne hanno vestiti 1200, dall'ex detenuto in via di reinserimento a disoccupato in cerca di lavoro.
13: Che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia?
3: È la battuta di un film, ma anche la riflessione alla base di Suited and Booted, l'ONG che gestisce l'omonima boutique per clienti bisognosi. Di una camicia per presentarsi a un colloquio, di un abito da cerimonia che non si possono permettere. Partito con gli scaffali semivuoti, Suited and Booted, che suona un po' come vestito e calzato, ora è un negozio elegante e fornitissimo che supporta i clienti non solo vestendoli, perché se l'abito non fa il monaco, può fare l'uomo, aiutandolo a ritrovare fiducia in se stesso. Lo raccontano le testimonianze raccolte in Un abito alla volta, libro fotografico a firma di Enzo Dal Verme che sarà presentato a breve nella settimana della moda maschile a Milano. Donatella Gori, GR2.
9: Confession 2, il nuovo attesissimo album di Madonna che uscirà il 3 luglio, presentato in un video. Un viaggio nella notte della pop star con estratti di 6 pezzi del disco. Accanto a Madonna, la figlia Lourdes Leon e 15 stelle, tra cui l'attrice Julia Garner, la cantante Sabrina Carpenter e la modella Kate Moss. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
14: Il cielo è sempre più blu. Venerdì 12.

artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di...

0: buongiorno a tutti gli amici anche qua in studio, siamo tanti oggi.
1: Ci sono studenti, ci sono ragazze e ragazzi che vengono a trovarci con nostra grande gioia. Oggi abbiamo veramente, allora loro vengono da un posto bellissimo, vengono da Lauria in provincia di Potenza, in piena Basilicata, è la seconda media dell'istituto comprensivo proprio Lauria di Potenza, cioè vengono da Potenza, l'istituto si chiama Lauria, ma Lauria, Lago Negro, Potenza, sono tutti posti dove sono particolarmente affezionato.
0: Ah, sì?
1: Perché ho fatto tanti concerti da quelle parti, perché ho tanti amici e mi fa piacere vedere che ci vengano a trovare da lì. Salutatemi.
0: Grazie.
1: Tutti quando tornate a casa, spero che vi divertiate.
0: Sì, beh, oggi si divertono. Allora, in studio con noi parleremo di intelligenza artificiale, ne parleremo con una specialista, perché lei è biologa, divulgatrice scientifica e ci parla dei rischi ma anche delle opportunità dell'intelligenza artificiale, quindi è perfetto per il nostro pubblico oggi perché saranno loro ad utilizzarla di più.
1: Assolutamente, viene a parlarcene Barbara Gallavotti. Hai lasciato a me questo nome perché c'ha troppe doppie, vero?
0: Le due T, io non so come comportarmi.
1: Una grande
0: in
1: divulgatrice
0: casi.
1: Scientifica, biologa, insomma ce ne parlerà con cognizione di causa. Poi per il teatro,
0: un'amica del social club, Lucia Mascino, per lo spettacolo Il Senno.
1: Seno e senno, gioca fra questo, cioè questo gioco di parole, poi ci spiegherà perché. L'abbiamo vista da poco impegnata nello spettacolo di Filippo Timi, Amleto al quadrato. Poi per la musica, per la gioia veramente di tutti, perché cioè, lui è abituato a cantare davanti ai palasport pieni, oggi canterà qui dal vivo a Radio 2 Social Club Ernia con il suo ultimo singolo Berlino e il tour del 2026.
0: E poi ci sarà con noi in studio, sono molto felice di accoglierlo, Andrew Howe, praticamente.
1: Andrew Howe, esatto, campione di atletica di salto in lungo, ancora è primatista italiano di salto in lungo.
0: Cioè vuol dire che lui potrebbe saltare tipo da lì dove esce Francis al tavolo in un attimo.
1: Considera,
0: forse di più.
1: Un suo salto in lungo è quasi 9 metri.
0: Mamma
1: quasi
0: mia.
1: 9 metri. Fai un salto in lungo tu, quanto puoi fare?
0: Vabbè,
1: cioè,
0: vabbè.
1: Le gambe lunghe, tu lo potresti
0: fare. Ho
1: capito,
0: ma io ho il cuore debole.
1: Stiamo parlando di un grandissimo atleta.
0: Ne parleremo con lui.
1: Campione mondiale under 20, sia sui, anche non solo salto in lungo, è anche un velocista sui 200 metri, è stato campione mondiale, poi campione europeo, primatista, ancora c'è il suo primato del salto in lungo. E in più è un grande batterista, dopo lo sentiremo anche all'opera.
0: È un attore perché nella nuova stagione di Don Matteo, insomma sa fare tutto, come Saverio Raimondo che sarà con noi al tavolo.
1: Sai in lungo quanto salta Saverio? Proviamo a lanciarlo.
0: Sai, la legge dice, no vabbè, comunque prima di tutto ovviamente c'è Francis.
1: È un American Woman
0: con la social band.

0: Ma che gli avete fatto stamattina a Francis?
1: Wow!
0: È un po' girata, è un po' arrabbiata. Brava Francis, che meraviglia.
1: Che gli hai fatto?
0: Chi è?
2: I ragazzi qui da Lauria per venire qui.
0: Da Potenza. Istituto, già ho fatto io st'errore. Da Potenza o da Lauria? Ah, da Lauria, allora che c'è scritto?
2: Allora
0: là?
2: Diceva...
0: Prima dice istituto Lauria di Potenza, ma che avete scritto?
2: Istituto Potenza di Lauria.
0: Ah, ecco, no, neanche così.
2: Vabbè, da dove venite venite? Comunque io sono entrato così a gamba tesa perché questi ragazzi per essere qui stamattina sono dovuti alzare alle 3 e voi fate tutto sto baccano.
0: Ma davvero alle 3?
2: Alle 3.
0: No, eroi.
1: Tu non era meglio capito. Scuola.
0: Era meglio, sì, è vero.
2: Suonate, oggi suoniamo solo pezzi lenti.
0: Sì, e poi
1: si addormentano
0: poi però.
2: Appunto, non vedono l'ora.
1: Oggi c'è Ernia che canterà dal vivo, quindi penso che saranno belli attenti.
0: Però oggi i ragazzi, gli studenti qua capitano a fagiolo, perché lui fa un servizio pubblico straordinario, Saverio Raimondo.
2: Ricordiamo proprio due puntate fa, è stato nostro ospite Cristian Raimo che è dovuto andare via prima perché c'aveva la verifica con la quinta C, aveva un compito sul verismo, Verga, io ho fatto il riassunto dei malavoglia. Voglia, i ragazzi hanno preso 10, tutta la classe ha preso 10 in blocco grazie ai miei suggerimenti. Allora io vorrei aiutare anche i ragazzi qui presenti, vi capiterà, magari che a scuola vi chiederanno la Divina Commedia, succederà, prima o poi succederà, peggio della sveglia alle 3, vi succederà pure, vi chiederanno la Divina Commedia. Ve la riassumo io, non date retta a Benigni che quello ve legge tutti i canti.
0: No, sì. È un po' lungo. Bravo,
2: Bravo, però lungo. Vi riassumo io la Divina Commedia, riassunta proprio. La Divina Commedia di Dante Alighieri è un libro di viaggio un po' new age. Il protagonista è un poeta di mezza età con scarso senso dell'orientamento che si perde mentre fa trekking in un bosco. E guidato dal fantasma di un altro poeta finisce all'inferno dove incontra gente, poi in purgatorio dove incontra altra gente
1: e dai,
2: infine in paradiso dove incontra altra gente ancora, fra cui la sua amata. Infine vede la Madonna tipo Paolo Brosio e si sveglia sotto le stelle tutto sudato, con la bocca impastata e un rene in meno, il tutto in terzine per darsi un tono.
1: 10!
2: Ecco qua.
0: Il rene in meno non è vero, il resto è tutto vero.
2: Sì, sì, se vai bene a vedere le endecasillabi è così. Riassumendo, stringi, la Divina Commedia questo è. Gli dici così alla professoressa, almeno 7 te lo dà. Poi può capitare che a scuola vi chiedano l'Iliade. L'Iliade di Omero.
0: Come può capitare? Certo, l'Iliade.
2: Te l'hanno già chiesta l'Iliade?
0: Studiano epica, certo.
2: 8, ha preso 8.
0: 8. E allora, quindi attento a quello che dici.
2: Esatto, e allora adesso mi confermerai se è giusto questo riassunto. Sentite qua come vi ho riassunto l'Iliade. L'Iliade di Omero è un libro sugli Achei. È sugli Achei. È ambientato in Grecia, dove i protagonisti invece che in vacanza ci vanno a fare la guerra. Guerra di Troia, quindi conflitto volgare e sessista.
1: Infatti.
2: Adesso condanniamo le parole. Il poema inizia con una dea che canta l'ira funesta di Achille, facendolo incavolare ancora di più. L'ira diventa furia quando ad Achille ammazzano Patroclo, il compagno. Allora Achille, per vendetta, uccide Ettore, capo dell'esercito troiano, e si sfoga sul cadavere finché non si calma. A quel punto restituisce il corpo di Ettore in condizioni spalmabili al re Priamo e a posto così. È epico.
1: A posto così però non va bene.
2: Vabbè, questa è l'Iliade però. Il libro è così. E guarda, per concludere, i promessi sposi.
0: Vabbè,
2: quello ancora non,
0: no, ancora
2: quello
0: non l'hanno
2: chiedono,
0: fatto.
2: Quello ve lo chiedono sicuro.
0: Allora prendete appunti perché se
2: ve lo riassumo, ve lo riassumo in breve. Veloce. I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni è un libro scolastico ambientato a Como, in cima a un albero, su un ramo vista lago.
0: Ma non è così.
2: È così. L'ho letto. C'è scritto.
0: Quel ramo del lago di Como.
2: Così.
0: Ma no, il ramo del lago, no dell'albero.
2: C'è scritto. Se lo leggi, c'è. Narra i Promessi Sposi. Narra di un ragazzo, Renzo, una ragazza, Lucia, che vogliono sposarsi, ma Don Rodrigo non vuole per esigenze di trama. Da qui una congiura con tutti gli invitati, parroco compreso, che non hanno voglia di andare alla cerimonia né di dare i soldi per il regalo. Le nozze saltano, lei va in convento a Monza per farsi monaca, lui fa le sue esperienze in giro. Poi però, peste bubbonica, qualcuno muore, alla fine si sposano e tu ti ritrovi a parlarne al tuo esame di maturità.
0: Questo è.
1: E vissero felici e contenti.
0: Saverio, il professor Saverio Raimondo.
1: Non ascoltatelo, mi raccomando.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: ci possiamo fare delle domande intelligenti finalmente sull'intelligenza artificiale, okay, di cui non capiamo quasi nulla. Come funziona? Funziona come il cervello umano? Funziona in un modo diverso?
1: Proviamo a chiederlo all'intelligenza artificiale.
0: No, è di parte.
1: Ah, è di parte.
0: È troppo di parte. Ci vuole una persona che con analisi scientifica, una persona competente, ci spieghi veramente perché il futuro è già qui, come dice lei.
1: Allora gli cedo il posto.
0: Biologa, divulgatrice scientifica, ha collaborato per tanti anni con Piero Angela, con Super Quark, con Ulisse, con programmi che tutti noi abbiamo visto non capendoci quasi nulla, ma no.
1: Però spiegavano bene.
0: Spiegavano molto
1: bene. Noi che eravamo distratti.
0: Noi purtroppo, purtroppo l'intelligenza nostra è quella che è limitata. Viene da noi a Radio 2 Social Club Barbara Gallavotti. Ciao Barbara.
1: Buongiorno.
2: Provati.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Oh, Barbara Gallavotti si occupa di intelligenza, tra le tante cose, anche di intelligenza artificiale. Il futuro è già qui, è il titolo non solo del suo libro, che è già uscito da un paio d'anni, quant'è?
2: No, meno.
0: È uscito da un annetto, ma anche un podcast, e poi lo porti anche in teatro, insomma, quindi se non vogliamo capire è colpa nostra, perché lei ce lo spiega. Esatto, proprio di goccio, perché lei i canali di comunicazione li sta usando tutti. E perché il futuro è già qui? Cos'è l'intelligenza artificiale? È utile, non è utile, è pericolosa?
2: Tutto insieme.
1: Tutto insieme in un minuto, vai!
2: Allora, dunque, provo a essere brava come te. Allora, perché il futuro è già qui? Lo vediamo, stiamo vivendo un momento in cui le novità, soprattutto quelle che vengono dalla scienza e tecnologia, purtroppo non solo quelle, si succedono in continuazione. Quindi dobbiamo decidere adesso come vogliamo utilizzare questi strumenti per far sì che appunto il futuro sia come lo vogliamo noi e non come rischia di arrivarci addosso. Seconda domanda, cos'era l'intelligenza artificiale? Bene. Allora, l'intelligenza artificiale sono dei programmi per computer che imparano a fornire delle risposte dopo essere stati sottoposti a un addestramento. Questo fa sì che dopo che questi programmi sono stati, diciamo, addestrati su certi temi, noi possiamo utilizzarli. L'addestramento può essere: dimmi quale può essere la struttura di una certa molecola per fare un farmaco, oppure, come ben sappiamo, dialoghiamo e dimmi magari l'Iliade in 20 secondi, oppure qualsiasi altra cosa, perché poi l'intelligenza artificiale entra nelle previsioni del tempo, entra nell'economia, no? In qualsiasi altro campo ormai entra nei nostri cellulari. Dimmi cosa rappresenta questa fotografia, il micio di casa. Perché dobbiamo averne paura? Ma io non credo che dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale, ma
3: di noi, di come la usiamo, forse.
2: E anche un po' di chi la sviluppa, diciamo, e lo scopo per cui viene sviluppata. E sì, in ultima analisi noi come la usiamo, è per questo che dobbiamo parlarne e decidere come utilizzarla.
1: Io ho una domanda, so che l'intelligenza artificiale, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale è che consuma moltissima acqua, no? Però è anche vero che con il riscaldamento globale si sciolgono i ghiacciai e si alza il livello del mare. Quindi, se io uso l'intelligenza artificiale, posso dire che sto salvando Venezia?
2: No,
1: come no? Scusate,
3: non credo.
1: Scusa.
0: Ma tu pensa che iperbole che ha fatto questo? Io ti chiedo, Barbara, no? ti chiedo scusa.
3: Barbara ha anche pensato che fosse una domanda seria a un certo punto.
0: Vuoi che lo facciamo allontanare?
2: È una risposta seria, se vuoi.
1: Prego.
2: Perché consuma acqua vuol dire che sottrae acqua che potrebbe essere, che deve essere utilizzata dall'ambiente e da tutti noi, non che sparisce l'acqua.
4: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: Radio 2 Social Club a trovarci un'amica di grande talento. L'abbiamo vista da poco in teatro, impegnata in uno spettacolo meraviglioso, geniale, con Filippo Timi, Amleto al quadrato. Spettacolo che solo per entrare bisognava essere raccomandati, perché era sold out da 100 anni.
1: E noi eravamo raccomandati,
0: e
1: per
0: noi
1: fortuna.
0: Ovviamente lo siamo, modestamente. E adesso torna in teatro passando da tantissime città, poi daremo anche le date, con un nuovo spettacolo che è Beast in inglese. Gioca su questa parola, cioè fra seno, certo, e bestia. In italiano seno, senno, c'è questo gioco.
2: C'è una N tra parentesi,
0: ce ne parla Lucia Mascino con noi a Radio 2 Social Club. Ciao.
3: Che bello,
0: ciao Lucia.
3: Com'è bello ascoltare.
2: Quindi però dici subito il titolo, come va pronunciato?
3: Aspetta, fammi dare un abbraccino, aspetta.
2: Prego, ci mancherebbe.
3: Ciao. Allora, il titolo va pronunciato, io dico il senno. E poi aggiungo, come hai detto te, con una N tra parentesi. Piacere, okay, Lucia. Okay. Molto piacere. Quindi, sì, perfetto. Mi piaceva molto la presentazione. È una ripresa di questo spettacolo che ho fatto l'anno scorso, però nella parte nord d'Italia. Quindi abbiamo fatto Firenze, Milano e Genova. E quest'anno invece andiamo Bologna, Roma, Napoli, Parma, Bologna, Reggello,
0: Bolzano,
3: altre città, però diciamo
0: come,
3: no? Sì, c'è un ritorno al nord, però le città più grandi sono Bologna, Roma al Vascello e poi Napoli al piccolo Bellini.
0: Come mai c'è questa N tra parentesi?
3: Perché appunto il gioco di parole, che in inglese era quello che tu hai detto, è un'idea dell'autrice di stare a cavallo tra... Ovviamente c'è di mezzo il seno, perché si parla di una bambina che ha voluto appunto un seno grande all'età di 8 anni, e però c'è il gioco di senso tra perdere il senno, cioè che cosa sta succedendo nel mondo, come mai ricevono anche i ragazzi di questa età che sono qua presenti questa pressione costante di un'immagine in cui bisogna essere in un certo modo accattivanti, piacenti, sensuali, sessuali, perché questo spinto continua che ci arriva e ci bombarda continuamente contro quello che vorremmo forse scoprire di essere. Una volta i bambini sognavano di avere le ali e la coda, oggi sognano di far parte di un party spa, cioè qualcuno che sogna di incanalarsi in quell'immagine in cui un giorno avranno le sopracciglia depilate, le unghie lunghe. Non c'è niente di male a fare un party spa, ma c'è molto di male a pensare che questa immagine invisibilmente indicata fin da bambini diventa sempre più pressante fino alla fine a toglierti libertà, non solo a essere, cioè non è il male, è la mancanza proprio di scelta, di identificare chi sei tu, chi vorresti essere, come vorresti diventare. Ritorniamo a essere un po' più liberi, un'omologazione però sessualizzata, sì, quindi ci sono due aspetti.
1: Tu parli di sessualizzazione e mi interessa molto, perché in questi giorni, a proposito di intelligenza artificiale, ero un po' sconvolta quando accendevo il vecchio Twitter, che adesso si chiama X. Insomma, l'intelligenza artificiale di Twitter si chiama Grok, e la gente non fa altro che chiedere a Grok di spogliare delle persone a caso, no? Quindi metti la foto di Luca Barbarossa e chiedi a Grok.
3: L'abbiamo preso,
1: vabbè, perché non volevo dire Francis, Grok è troppo facile, e la gente chiede, fondamentalmente usa l'intelligenza artificiale per vedere il corpo delle persone.
0: Basta meno, io mi spoglio da solo.
1: Basta chiedere a Luca.
3: Si sta sbottonando.
1: Io trovo sia una cosa gravissima che noi usiamo uno strumento così potente che ci può veramente dare delle risposte, aiutare a studiare, a fare molte cose. Noi lo usiamo in quel senso lì, cioè, e questo mi ha fatto pensare a un link tra i vostri due lavori, mestieri.
3: Cioè, l'idea, poi lascio la parola all'esperta, perché io di intelligenza artificiale non sono assolutamente esperta e la uso anche molto poco, però l'idea è quella che il corpo è diventato un luogo osservato da fuori, costantemente da fuori, è iper osservato da fuori, noi ci guardiamo da fuori, cioè camminiamo e diciamo mi staranno bene i capelli, cioè è normale da un lato guardarsi da fuori, ma siamo arrivati al punto di guardarci da fuori così tanto che abbiamo voglia anche di guardare gli altri da fuori e spogliarli. Il corpo è diventato corpo, è staccato dalle proprie emozioni, dalla propria, e secondo me è diventato di più questo, ecco, questa specie di distaccamento freddo, per cui osservo questa bambina dello spettacolo, appunto questa bambina di cui io parlo, lei dice a un certo punto, sfoglia una rivista con le amichette e dice: io vorrei essere così, io voglio questo qua, io voglio questo, no? E, ed è questa idea del corpo che una volta vedevamo da lontano, questi, questi concorsi di bellezza americani, vi ricordate il film Little Miss Sunshine? Li guardavamo, certo, tipo, ma questi sono pazzi, ma questi che fanno, che guardano il
0: non
3: corpo in questo,
0: mai
3: non succederà
0: da noi.
3: Mai da noi, e invece, lentamente, eccolo,
0: e invece arriva Ice alle Olimpiadi. Senti,
3: scusami, ti ho rubato il tempo.
1: Vabbè, ma tanto
3: dell'intelligenza artificiale.
1: Ci torniamo.
0: Tutto ciò che succede là, dopo poco, dopo, purtroppo, succede pure qua.
3: Esattamente.
0: E stiamoci attenti. Ma adesso c'è la musica, viene
1: c'è
0: a presentare il suo tour.
1: Esatto, il suo tour, il suo singolo Berlino. L'album è uscito a settembre. Il tour si chiama Solo per amore, ma non c'è veramente bisogno di introdurlo, perché è uno dei rapper, dei cantautori più forti che abbiamo in Italia adesso.
0: Posso dire solo 42 dischi di platino, 20
1: volgare,
0: d'oro,
1: però.
0: Ma mentre parlo già sono di più, capito?
1: Esatto.
0: Saranno già 84 dischi di platino. Ecco.
1: E vabbè, noi ci chiediamo perché qua oggi con noi.
0: No, come? Ah, ecco, no, esatto. Perché l'ha vinti? Cioè,
1: no,
0: perché sta
1: qua con
0: qualcosa
1: noi?
0: Qualcosa sarà andato storto. Ernia con noi a Radio 2 Social Club. Ma peccato, non è venuto, mi sembrava strano. Ah no, c'è. Lo
1: Berlino.
0: Ascoltiamo con Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ernia dal vivo con bellissima questa canzone, Cammini come papà, siamo simili, dedicata a sua sorella che appunto si è trasferita a Berlino. Ma è una canzone bellissima, molto chitarristica nella matrice, dal punto di vista compositivo.
1: Guarda, è l'unico pezzo in realtà un po' chitarristico che abbiamo messo nel disco. L'abbiamo fatto proprio, volevamo farlo un po' chitarra, perché abbiamo tutto il disco di piano.
0: Bello, si
2: scorre
0: bene. Di solito
2: parti con la melodia al piano, invece questa...
1: E scriviamo su quella. E invece questa abbiamo detto, dai, per cambiare, perché sennò tutto il disco di piano...
3: Chitarriamo.
1: Esatto. Anche per dare un po' più di...
2: Per la gioia di Luca.
0: Disco molto bello, bellissimo. Elegantissimo, grazie, grazie. Noi già lo conoscevamo, ma insomma, tornarci sopra è un piacere. Parliamo di miliardi di streaming dei suoi brani, ma non è un caso, perché l'avete appena sentito. Insomma, quando un artista intercetta così bene sia il suo talento, la sua intelligenza non artificiale, ma intercetta anche quelle che sono le inquietudini del momento, delle nuove generazioni. Questo succede il miracolo. Ernia, devo dire che speriamo. In questo è straordinario.
2: Nuove generazioni, anche se lui dice che ha fatto, insomma, sta al giro di boa dei 30. Lui è arrivato un po'.
1: Ora per i rapper,
3: adesso
1: guarda che
3: discende.
1: I rapper ormai sono sempre più giovani. Cioè, tu inizi a 30 anni, dici aspetta un attimo.
2: Tu hai iniziato prestissimo, hai fatto una lunga gavetta.
0: Vi prego di non infierire. Se potete, non infierire durante questa puntata. Grazie. Grazie davvero. Senti, Ernia ovviamente è un argomento che conoscerà bene, perché è un argomento che riguarda anche la musica, quello dell'intelligenza artificiale. Prima tu parlavi, Barbara, io ti do del tuo, perché insomma,
4: assolutamente,
0: diamoci anche se sei una scienziata, un'esperta, però
4: sono una giornalista.
0: Sì, però insomma, biologa, divulgatrice, insomma, voglio dire, una certa soggezione me la metti. Ma ti chiedo, prima parlavi di addestramento dell'intelligenza artificiale a determinati argomenti sui quali poi ovviamente acquisisce una serie incredibile, esponenziale di informazioni per poi darci delle risposte alle nostre domande. Però tu specifichi che l'intelligenza artificiale e il cervello umano funzionano in due modi molto diversi. Perché?
4: Intanto volevo premettere che siamo ben lontani da sentire una cosa del genere fatta dall'intelligenza artificiale, in particolare la musica le viene particolarmente male, e questo ci fa anche piacere, no? Perché è diversa? Diciamo che l'intelligenza artificiale è stata costruita su ispirazione del cervello, però ovviamente è proprio strutturalmente completamente diversa. L'esempio tipico: allora, se io prendo un programma di intelligenza artificiale e voglio pensato per riconoscere immagini, e lo voglio addestrare a riconoscere un gatto, gli devo fornire miliardi di immagini di gatti in tutte le circostanze possibili, poi alla fine il programma impara a riconoscere un gatto. Io prendo un bambino e gli dico gatto, ma forse io devo dire due volte, tre volte, e poi il bambino impara a riconoscere il gatto, anche perché noi impariamo molto in base alle emozioni. Noi tendiamo a memorizzare quello che ci coinvolge emotivamente. Evidentemente l'intelligenza artificiale
0: non succede questo.
4: Non le ha.
2: L'intelligenza artificiale quel gatto lo fa diventare un gatto parrucchiere che taglia i capelli ai Labrador, e poi ci sono anche delle persone che pensano che quei video siano veri. Cioè, questa è la cosa incredibile.
4: Allora, io non lo so questo, perché insomma ormai noi lo sappiamo che l'intelligenza artificiale crea dei falsi, quello di cui si parlava prima delle immagini del corpo, no? Cioè, lo sappiamo che quell'immagine lì non è l'immagine reale, sappiamo anche che non è stata fatta col consenso della persona rappresentata. Però il danno che può fare sulla persona rappresentata è identico a quello dell'immagine reale, perché noi quando ci vediamo rappresentati ci identifichiamo. Quindi se ci vediamo rappresentati in certe circostanze non riusciamo perfettamente a razionalizzare che non siamo noi. È come quando andiamo in aereo. Io sono terrorizzata dagli aerei, vado tantissimo in aereo, ma ho una paura terribile.
3: Siamo in due.
0: Dà fastidio quando cadono, devo dire.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
0: Adesso qui l'atletica leggera, la storia dell'atletica leggera entra in questo studio, nello studio di Radio 2 Social Club. Accogliamo il primatista italiano del salto in lungo con 8,46 metri.
5: Però come entra?
0: Quanti Saverio Raimondo?
5: No, come entra? Adesso entra saltando, cioè se entra camminando è una truffa, non ci credo.
0: Gli basta un passo per entrare.
5: Almeno
0: qua.
5: Un saltello lo deve fare.
0: Da via Asiago, da via Asiago.
5: Un saltello lo deve fare, televisivamente parlando, se no non funziona. Lo dico.
2: Potrebbe. Un programma radiofonico.
5: Entri e fa un saltello sul posto.
0: Pensa che lui è sceso dal taxi e non ha toccato terra per essere in studio.
5: Ok, però ce lo deve far vedere.
0: Andrew Howe con noi a Radio 2 Social Club.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Buongiorno. Così
6: dai.
5: Adesso, comunque sono capace pure io così,
0: Andrew, tu l'hai capito, qui a parte Barbara diciamo solo che hai Lucia, che insomma anche Ernia è una persona seria.
5: Vabbè, il cretino sono io, noi tre.
0: No,
5: vabbè,
0: no. Diciamo solo cretinate. Però è un grande piacere averti
6: piacere
0: qua.
6: Mio, assolutamente. Poi ascoltavo la trasmissione su insomma intelligenza artificiale e noi musicisti stiamo passando veramente un periodo un po' particolare con questa situazione qui, nessuno la tocca, nessuno lo dice, ma comunque non è che sia molto bello, perché comunque cioè loro studiano, io studio, perché comunque mi metto lì, studio, faccio, e poi non lo so, ci sono persone magari tendenzialmente che arrivano sul computer, non hanno mai ascoltato una musica, e dice sai che c'è, io voglio fare una traccia così, così, così e così, lo scrivono e dai, esce fuori la traccia, cioè proprio un po' ti
2: rosichi,
6: ti scende un po'.
0: Però come dice Barbara, manca la parte emozionale.
6: Sì, no, quello,
0: alla
6: sì,
0: fine
6: quello è vero, assolutamente.
4: Si vede bene ancora.
0: Consoliamoci così.
6: Fortunatamente manca ancora questo.
0: Purtroppo Barbara ti devo smentire quando dici che la fa male, perché ci sono stati degli episodi, degli esperimenti e sono stati pubblicati dei singoli di artisti importanti tipo The Weeknd e altri artisti importanti e il pubblico ha imboccato con tutte le scarpe,
4: nel senso che
0: fino a che non hanno ritirato il brano dalle piattaforme tutti
4: però,
0: l'avevano ascoltato.
4: Però fammi fare una differenza importante, cioè loro hanno preso un artista e l'hanno in qualche modo replicato,
0: certo.
4: Non hanno detto creami un grande artista dal nulla.
0: Ah no, questo
4: quello
0: no.
4: Che non riesce a fare.
0: No,
2: questo
0: è
2: non si riesce
0: assolutamente.
7: Però il danno è uguale, cioè il danno c'è lo stesso anche se per
4: il singolo artista, assolutamente.
2: Però è un'imitazione di qualcosa che già esiste, di umano, diciamo.
4: Io credo che per esempio il valore di una canzone che viene fatta per la sorella, no? Che è per una persona che esiste, e quello alla fine si sente. E anche stiamo cominciando a imparare ad apprezzarlo. Noi stiamo cominciando a imparare ad apprezzare una cosa che è stata fatta da qualcuno pensando a qualcosa oppure per qualcun altro, e non da qualcosa che emerge per esempio da un'associazione di probabilità che delle note e delle parole si trovino vicine. Questa è una questione di educazione, perché anche se non dovessimo accorgerci che una cosa è originale e l'altra no, solo il fatto di saperlo e di sapere che dietro quella canzone c'è una storia fa la differenza.
3: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club. Stare con

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: 2-2. Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: 2-2.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
8: Sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato.
11: Radio 2.
0: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
8: Sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità, a volte, ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?

0: Orlando, il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Saverio Raimondo.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ha conquistato?
2: Come?
3: Cosa ha conquistato?
2: A malapena l'appartamento dove vivo in affitto, per giunta. Quindi neanche una conquista, come dire.
3: Vabbè, aspetta, piccola battaglia,
1: mentre
3: dai.
1: Aspetto che mi aprano la sua voce in cuffia. Si può andare a cambiare, per cortesia?
2: Ma perché? Ma perché? Portatemi del salmone che ve lo affetto invece.
3: Ah, un bel kimono.
1: No, no. Va bene.
2: Barbarossa, la sua è solo invidia, perché queste cose le fanno solo in Italia 012. Non le fanno per i maschi adulti.
1: Io pensavo le facessero solo al policlinico. Comunque andiamo avanti.
2: Va bene, allora, come sapete, la cucina italiana è stata eletta patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Felicitazioni, congratulazioni. Però in che senso immateriale? Nel senso, la cucina italiana è materialissima.
1: Molto.
2: Altro che immateriale, al massimo è così, è la bresaola con due scaglie di grana, qualche foglia di rucola, un filo d'olio a crudo, quello effettivamente è piuttosto immateriale. Immateriale è il petto di pollo ai ferri, no? Leggerissimo. Oppure il semolino, il brodino col passato di verdura, quello è immateriale. Però la lasagna alla bolognese o la parmigiana di nonna proprio immateriali non sono, anzi, al contrario. Ma non è tutto oro quel che luccica in questo caso, anzi, se luccica è grasso, è la frittura che luccica. L'Alto Adige, per esempio, non partecipa ai festeggiamenti, anzi si chiama fuori. Si chiama l'Alto Adige, infatti, dice che il loro piatto tipico, i canederli, non sono italiani e da oggi li cucineranno solo a Monte Carlo. Questa è la decisione dell'Alto Adige che hanno preso. La diplomazia ovviamente è al lavoro per ricucire questo strappo, andranno a mangiare sushi per evitare tensioni.
1: Certo.
2: Io ovviamente mi candido a tagliarglielo. Ma la crisi non è solo locale, anche internazionale, perché il critico gastronomico Jill Coren ha dichiarato la cucina italiana, testuali parole, notizia vera, la cucina italiana è una truffa. Difendiamo la nostra eccellente tradizione inglese. Ora, io non so.
1: Allora, non faccia della
2: facile ironia, Barbarossa da provinciale. Allora, io invece mi rivolgo a Mr. Coren, perché io non so dove abbia mangiato, né quanto ha pagato, addirittura per definirla una truffa. Forse in uno di quei ristoranti per turisti in centro a Roma, vicino Fontana di Trevi. Mr. Coren, guardi che le fettuccine Alfredo non sono un piatto italiano, anche la pizza con l'ananas non è esattamente roba nostra. In merito alla cucina inglese, poi invece posso spezzare una lancia. Ha ragione Mr. Coren. La cucina inglese tradizionale è ottima. Ammettiamo, la cucina inglese tradizionale è ottima. Beh, fanno il tè in tanti modi. Il tè con limone, ovviamente.
1: Ma che cucina è?
2: Poi, ovviamente, c'è anche il tè con un goccino di latte. Poi c'è il tè al tegame, il tè al forno,
1: sì, alla griglia,
2: saltato in padella, il tè alla griglia, vedi che la sai anche tu.
1: Certo.
2: Vedi che aglio, olio e tè, per esempio, aglio, olio
3: buonissimo.
2: E tè, il tè ripieno, il tè in brodo, il tè impanato e fritto, l'hai mai provato? È una squisitezza.
1: Gratinato.
2: Scherzi a parte, guardate che la pasta asciutta non è così diversa dal tè. Semplicemente noi italiani nell'acqua che bolle buttiamo gli spaghetti, loro buttano delle foglie secche, ma più o meno è
1: Siamo lì.
2: È la stessa cosa.
1: Come quindi, si chiama questo signore?
2: Mr. Coren. Mr. Coren.
1: Lo salutiamo, ma molto caldamente.
2: Che siate italiani o inglesi o altoatesini, buon appetito comunque. Basta bene. Che mangiate. Eccomi.
1: Bene, se mangi gli spaghetti al ketchup.
0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.

0: A Radio 2 Social Club oggi veramente due argomenti meravigliosi di cui parlare con Alberto Angela, perché
1: libera subito il posto
0: perché Mondadori pubblica questo bellissimo libro di Alberto Angela, Cesare, la conquista dell'eternità. E in più, oltre a parlare di Giulio Cesare, della conquista dell'eternità, ma anche della conquista della Gallia, parliamo anche di questa bellissima prima serata su Rai 1 il 25 dicembre. Già lo scorso anno abbiamo visto una puntata su Roma molto interessante, molto suggestiva, emozionante. Quest'anno si bissa con Torino, che offre altrettanti spunti, insomma, di varia natura. Ne parliamo con il protagonista, che è Alberto Angela, con noi.
2: Buongiorno.
0: Ciao Alberto.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Benvenuto.
0: Beh, innanzitutto grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi di avermi.
0: Perché ogni tanto ci vieni a trovare per scendere dove l'audience è più bassa, diciamo, ci vieni a trovare
4: al contrario.
1: Qua giù a valle.
4: Re comunque, anche per amicizia, ma non è così, voi andate fortissimo.
0: No, ci fa molto piacere. Senti, il libro parte con una premessa che tutti noi abbiamo provato al liceo, cioè quella che non siamo stati in grado, noi ragazzi, quando noi studenti o i nostri professori, di appassionarci a cose altamente appassionanti e avventurose, come tutto ciò che riguarda in questo caso Giulio Cesare e il Debello Gallico, perché eravamo preoccupati da tutt'altro, di prendere una sufficienza.
4: Abbiamo anche altri pensieri.
0: Esatto. Ecco, mentre invece l'argomento è estremamente appassionante e avventuroso, e tu lo fai vivere in questo modo.
4: Guarda, questo libro ti insegna una cosa: andare oltre le apparenze, no? Il Debello Gallico è una cosa che solleva dei ricordi dolce e amaro, un po' agrodolci, diciamo, della scuola, e invece poi è un bellissimo romanzo di avventura, ma tutto vero. E poi ti insegna tante cose. Ti insegna, per esempio, che Cesare è riuscito a conquistare la Gallia perché le tribù erano separate, in conflitto tra loro, e lui, se le avesse dovute affrontare tutte assieme, non ci sarebbe mai riuscito. Ma una dopo l'altra è riuscito a farle, e questo è un insegnamento anche per il futuro prossimo, che speriamo non sia quello che ci raccontano, però ti insegnano che stando uniti ci si difende e si continua, e si può mantenere anche la pace, perché questo libro, che effettivamente si basa su un'epopea tragica di guerra eccetera, in realtà ti insegna quanto sia importante la pace.
0: È vero, perché è una riflessione anche sull'attualità, quello che sorprende quando si legge appunto di attraversare il Reno, di costruire un ponte in
4: 10-11 giorni, ha fatto mezzo chilometro di ponte sul Reno, che tra l'altro era pure in piena, quindi
1: nonostante il parere della Corte dei Conti, peraltro,
0: sì. che non era positivo,
4: era molto più rapido questo, erano 11 giorni fa.
0: Pazzesco.
4: Però poi l'hanno anche smontato, quando sono tornati d'altra parte
1: sporcano ma poi puliscono.
0: Cioè, un ponte di mezzo chilometro, praticamente mezzo chilometro costruito in 9.
4: Ha fatto passare 35.000 legionari, è andato d'altra parte, purtroppo ha fatto anche, diciamo, azioni di guerra, e poi a un certo punto è tornato indietro smontando, dicendo: sì, avrei potuto passare il Reno con le barche, con le zattere, ma per dimostrare che cosa è Roma, la nostra tecnologia, quello che siamo in grado di fare, abbiamo costruito un intero ponte per venire da voi, e lo possiamo fare in qualunque momento. Questa era un po' l'idea.
1: E c'è da dire che nel libro c'è il numero della ditta alla quale si rivolse Giulio Cesare, quindi per tutti gli interessati che devono fare lavori a casa, c'è il numero nel libro.
4: Rapida.
0: Lo diciamo anche per Gualtieri, insomma, se dovesse allora, tornare utile per la metro.
1: Abbiamo fatto la metro. Adesso c'è la fabbrica.
3: Perché devi distruggere tutto quello che ha scritto Alberto Angela in questo libro?
1: Sto dicendo, il libro è ricchissimo.
4: No, comunque la cosa che è piace di questo libro, devo dire una cosa: quando lo scrivevo mi arrivavano chiaramente man mano tutto materiale per scrivere i capitoli. Io aspettavo come si aspetta una nuova puntata di una serie, no? Perché effettivamente questa è la sceneggiatura per una serie, per stagioni di una serie, e vedi questo personaggio che tra l'altro è un uomo. Per la prima volta, se guardate la copertina, non c'è una statua. Di solito i libri successi hanno una statua, un nome scolpito nel marmo, in realtà è un uomo. Lì l'abbiamo fatto, diciamo, come doveva essere quando è partito, diciamo, era un gran figo, cioè lo vedeva
3: è un
4: alto,
3: figo,
4: con lo sguardo profondo, brizzolato, no? e era 40-42 anni, adesso l'età più... Eccolo là, vedi?
1: No, eccolo qua, eccolo qua, brizzolato, avete detto brizzolato.
3: Scusate, ma non è proprio la stessa cosa.
4: Ma, effettivamente. Ma non ti mettere sempre
1: dire,
4: in me.
1: Basta che mi aggiungi l'alloro, è una questione di odori.
3: Comunque sicuramente era anche molto attenta allo stile come se arriva al mondo, questo è vero.
0: Sì, pensa a Giulio Cesare con quella giacca, ma sai gli schiaffi che prendeva. Andiamo avanti, va.
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
0: Giulio Cesare, cioè, a leggere il tuo libro, Alberto, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un personaggio di una, non so, un superuomo, un eroe della Marvel.
4: Guarda, era un Ulisse, doveva affrontare l'ignoto con la razionalità. E quindi tu pensi, vedi, fai ponti, affronta i nemici sul mare, e poi non può perdere una battaglia, perché se la perde viene spazzato sia dai Galli sia a Roma. E quindi è obbligato a vincere. Lui riesce a fare tutto questo. Poi ha delle situazioni che tu dici, ma non è possibile. Ha timore a entrare nelle grandi foreste perché è un mondo incantato, ci sono gli unicorni, queste cose. Lui pensa a queste cose, ma perché è un uomo del suo tempo, dice, dai Cesare, non è possibile. Ecco, però ecco, bisogna calarsi in questa società, in questo modo di vedere. Per esempio, a un certo punto affronta i germani, che sono dei biondi alti, combattono a petto nudo perché pensano di essere invincibili, però questo esercito nemico non combatte. I romani aspettano perché aspettano i segni degli dei, no? E le donne che fanno i riti, dice, no al re germano, dice, puoi combattere solo dopo il plenilunio, e questo aspetta. Infatti Cesare, furbo, viene a saperlo, attacca prima e vince.
0: Ecco, sulla tattica di guerra è incredibile, perché se ne si apprendono tante cose in questo libro. Per esempio, una di queste le armi sono tecnologicamente avanzate rispetto a quelle del nemico. Anche la tattica del silenzio durante l'assedio del nemico, questa è una cosa che mi ha sorpreso.
4: Cioè, anche prima di una battaglia, lo dovete immaginare, i romani non erano mai in superiorità numerica, dovevano affrontare 92.000 nemici ed erano poche decine di migliaia, e dovete immaginare queste scacchiere di reparti, no? Centuri eccetera, coorti, che aspettavano il nemico che arriva, come avete visto il film Il Re Scorpione, quando escono fuori uno stadio di calcio che ti viene addosso, e loro stanno lì in piedi in silenzio, quindi a stare lì, questo non ce l'hanno mai raccontato, in realtà c'era da una parte il silenzio, dall'altra arrivava un urlo, devo stare in silenzio per sentire gli ordini che venivano dati anche con degli strumenti musicali, tube e corni eccetera, e quindi alla fine questi erano dei ragazzi che si vedevano arrivare la morte in faccia e dovevano difendersi, e poi la davano anche loro, quindi erano cose terribili a parlare. E poi alla fine vincevano perché erano organizzati, si muovevano come una scacchiera, erano come dei monaci Shaolin, cioè molto addestrati, professionisti, credevano e sapevano che assieme, se si muovevano, lo dice nel film Il Gladiatore, no? Se ci salviamo, se rimaniamo tutti assieme, proprio quello che era. Quindi era proprio non solo la tecnologia, ma la capacità di, pur essendo in inferiorità numerica, di muoversi in modo efficace.
0: Poi Cesare non era come Napoleone che rimaneva in
3: terra
0: mentre combattevano, no, i suoi.
4: Lui andava all'attacco, a volte senza elmo, perché aveva il mito di voler diventare Alessandro Magno dei Romani, no? Conquisto, gloria, eternità e soldi, perché lui è andato che era veramente messo malissimo, non dormiva di notte per i debiti. E tra l'altro si scopre anche un Cesare che, al contrario dei film che si vede, lui dorme fuori dalla tenda, l'addiaccio, si mette lì su un giaciglio semplice, sta con i soldati, e quindi è amato dai soldati e marcia con loro. Quindi è un uomo che si mette in prima linea. E un insegnamento bello che mi è piaciuto di questo Cesare è che uno lo vede sempre certo e sicuro, ma lui a un certo punto prepara tutto, una guerra, la politica, poi alla fine c'è l'ultimo tratto, l'ultimo rettilineo, lo fa, come dice, col cuore, butta il cuore al di là dell'ostacolo, dice, boh, ci provo. E infatti io descrivo lui come si butta come un dado sul tappeto verde della vita, e gli va sempre bene tranne l'ultima volta in cui verrà coltellato, pur sapendo che c'era una congiura contro.
3: C'hai fatto lo spoiler del finale.
4: No, questo avverrà poi molti anni dopo. Questo si ferma un po' prima.
3: Lo spoiler, beh,
0: non è una
3: l'avventura
0: serie televisiva, anche se lo sembra.
3: Ma
0: non è.
3: Adesso è
1: non è nazi.
3: Cosa?
1: Non è.
3: È Alberto Angela, è vero, mi confondo.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it. 2-2.
1: Che affa. Dai, chi la soluzione ha?
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Adesso rimaniamo un po' nel passato, perché l'immaginario della cantante che accogliamo sul palco oggi è anche quello un po' magico, un po' druidico, no? In qualche modo. Lei si chiama Giada Colagrande, è un'attrice, una regista. Si chiama Agadez sul palco del Radio 2 Social Club.
2: Con Antonio Forcione alla chitarra e con i suoi tamburi bellissimi. Ciao, ciao. Benvenuti a Radio 2 Social Club.
3: Il nostro batterista è uscito dalla gabbia, dobbiamo chiamare qualcuno?
2: Il batterista è uscito dalla gabbia, sì, è incredibile.
3: Dobbiamo chiamare qualcuno?
2: Spero abbia un'autorizzazione firmata.
4: Abbiamo chiesto aiuto.
2: Cosa ascoltiamo?
4: Ascoltiamo un brano da Kingdoms Unplugged che si chiama Tefnut.

0: Che bel suono, ma sai che era anche grazie. Compatibile col tuo libro?
1: È vero.
0: Sembrava
2: guarda,
0: la
2: ci stavo proprio pensando e nel libro si parla di tanti aspetti militari, la vita quotidiana un po' manca. Allora domanda, che musica sentiva, ascoltava Giulio Cesare, no? Per esempio a quell'epoca. Guarda che gli strumenti erano questi, c'era una cetra che era l'antenata della chitarra, tamburelli, percussioni, magari violoncelli e tastiere no, però i volti, le persone, erano queste le sonorità. Non sappiamo quali fossero le canzoni o comunque i motivi che lui amava, però c'era un'internazionalità nelle sue legioni, perché avevi dei reparti che venivano dalle Baleari, altri che venivano dalla Numidia, quindi dal Nord Africa, eccetera, altri che erano galli, altri italiani tra virgolette, chiaramente. E quindi è interessante che lui, quando passava nell'accampamento, sentiva questi tamburelli, queste cose, perché chiaramente c'erano capannelli di persone che parlavano la propria lingua. Lui doveva avere un interprete, certo, per i galli, ma lui parlava più lingue, probabilmente riusciva a entrare in sintonia. Io sono sicuro che in un accampamento delle legioni romane di Cesare, di notte, la sera, sentivi queste cose.
1: Ha sentito questa
3: eravate
1: canzone?
3: La playlist di Cesare, pensa.
1: Giada, vieni al tavolo con noi, Antonio Forcione, lo ritroviamo più tardi.
4: Antonio, lo rivediamo dopo.
1: Grazie.
0: E complimenti,
1: Bravo, Mackey.
0: Giada, che poi Agadez nel progetto musicale, Giada è una regista fondamentalmente.
4: Sì.
0: No? Non so, cioè voglio dire, fai tante cose.
4: Sì, ho fatto cinema per 30 anni. E in realtà la musica da anche prima, perché da bambina, però mi sto dedicando di più alla musica negli ultimi anni.
1: Ragazzi, un grado di separazione con Marina Abramovic in questo momento, eh? Perché tu hai lavorato anche per lei.
4: Tanto, sì, e mi è anche tanto cara.
1: Eh beh, ci credo.
0: E nessun grado di separazione con Willem Dafoe.
1: Nessuno,
0: perché
1: nessuno.
0: Siete sposati da quanti anni?
4: 22.
0: 22 anni?
4: Sì.
0: E avete lavorato insieme anche,
4: tante volte, no? Sì.
0: Dove vi siete conosciuti? Sul set?
4: A Roma. Ci siamo conosciuti mentre lui lavorava ad un film a Roma di Wes Anderson, e appunto 22 anni fa.
0: L'altro giorno era nostro ospite Abel Ferrara, so che tu hai lavorato anche con lui.
4: Lo so, anche perché mia madre, che vi guarda sempre,
1: ciao,
4: mi ascolta sempre, quindi era molto felice che io venissi ospitata da voi. E mi chiama giorni fa e mi dice c'è Abel, ecco. Quindi
3: tua mamma conosce anche Abel Ferrara?
4: Sì, certo, passiamo tutti i Natali insieme, appunto, da 20 anni.
1: Abel Ferrara,
3: davvero?
1: Hai capito?
3: Abel Ferrara con i canditi.
1: Pensa che follia.
4: Esatto,
1: è una follia.
4: È proprio così.
1: Sì, perché noi l'abbiamo avuto qua, ha fatto anche un pezzo dei Beatles e sembrava tutto un po' un mondo folle, in effetti.
4: Sì,
1: è
4: pensa
1: stato molto
4: che
1: bello.
4: Lo fa anche a casa a Natale, prende la chitarra e.
3: Bellissimo.
4: Di solito Bob Dylan.
1: Comunque questo pensiero, tu parlavi della musica, che Giulio Cesare probabilmente sentiva questi suoni, io come il pensiero che invece Agadez non sarebbe stata molto amica di Giulio Cesare, non so perché.
4: Beh, diciamo che Giulio Cesare è già in un'epoca che è ampiamente patriarcale da circa 3.000 anni, almeno 3.000 anni, e che le idee di cui, che canto insomma e a cui canto in questo disco sono le antenate sia di Giulio Cesare che di tutti i romani. I nomi a queste idee sono stati dati all'incirca tra il 3500 e il 3000 avanti Cristo, ma sono tutte in origine dee madri antichissime. Una di queste è Tefnut, quella che abbiamo appena cantato.
1: E c'entra qualcosa con i simboli che hai addosso? Perché vedo che hai questo ciondolo che è come il tuo tatuaggio.
4: Questo ciondolo è un talismano che si chiama Agadez, è una delle 21 stelle Tuareg, e tra l'altro oggi siete tutti protetti perché ha una grande potere di protezione e di connessione.
3: Siamo
1: protetti. Ce lo devi lasciare.
4: Come
1: qua.
4: Avete detto che vi siete ammalati tutti ultimamente.
0: Alberto,
4: io
0: ti
4: sono
0: senti protetto
4: bene.
0: Da Agadez?
3: E ad ampio spettro, eh?
2: Oddio, io credo un po' in altre cose, però insomma,
0: credi più nel vaccino?
2: Un po' di più,
0: un
2: sì.
0: Po' di più
2: che altro più nelle cose razionali, che tra l'altro anche Cesare credeva, e i galli. Faccio una piccola divagazione. In questo libro si parla anche di Asterix. Nel senso, si
1: meno
2: fa dei druidi, delle loro posizioni. Niente di magico, ma una saggezza popolare antica molto molto importante.
1: Beh, in realtà per loro era concreto questo, no? Poi oggi ci sembra un mondo antico, però era molto concreto in realtà.
4: Assolutamente, i druidi infatti praticavano una forma di sciamanesimo. C'erano le druidesse anche che avevano un grandissimo ruolo.
1: Capito, adesso ti facciamo un tatuaggio, Luca, con questa protezione.
0: Diciamo, dovendo scegliere fra i tuoi e i suoi, preferisco i suoi, devo
1: ti
0: dire.
1: Credo.
0: Beh, ho capito che, poi, che un tatuaggio può essere anche bello, cioè, ci hai mai pensato?
1: No, mai. Lo sto pensando adesso che vedo Agadez.
5: State ascoltando il meglio di Radio 2 Social Club.
1: Cosa succede in quelli...
0: In assoluto, posso dire che...
3: giocata a tombola?
4: No. Lui... suona.
3: Suona
4: la chitarra e canta e noi facciamo qualunque altra cosa.
3: Friggete.
0: Comunque è la persona più rock che ha messo piede in questo studio, sì. Abel Ferrara, cioè non...
4: No, ma Abel è un mito.
0: Veramente pazzesco, veramente pazzesco.
4: È stato stupendo l'anno scorso, dopo, non so, un'ora che cantava qualunque canzone, che poi abbiamo scoperto che erano tutti pezzi che conoscevamo tutti a memoria. A un certo punto riconosciamo Hey Jude e cioè, era tanta la
3: certo
4: gioia.
3: Punto, eh?
4: A un certo punto, quando parte la, noi tutti
0: è quella, dice.
4: Abbiamo fatto il corone, capito? Con proprio
0: perché
4: la
0: non si capisce sempre cosa sta cantando.
1: No, certo, che rock!
0: Questo succede anche nei concerti di Bob Dylan.
4: Quello che tu chiami rock è questa cosa.
0: Sì, no, perché Bob Dylan anche cambia talmente le canzoni che a un certo punto tu da una parola dici, ah, ma era Blowing in the Wind quello, perché.
4: Esatto!
0: Lui le cambia talmente tanto.
3: Ma questo succede poi in qualunque concerto al Palazzetto dello Sport di Roma, invece.
1: È vero!
3: Solito.
0: Lì non si capisce niente a prescindere.
3: Ma invece, scusami, Abel Ferrara più panettone o Pandoro? Perché a questo punto, scusate.
4: Ma nessuno dei due.
3: Solo il
4: poi lui, mentre si mangia, lui si alza, se ne va, se sa dove è andato, poi ritorna. Willem ha dei racconti di quando, non so, 30 anni fa, di quando lavoravano insieme le prime volte, che delle volte diceva, senti, dobbiamo parlare del personaggio, andiamo a cena, e andavano a cena al ristorante, a un certo punto Abel si alzava e lasciava il tavolo, solo loro due.
3: Ma quello, no? Per il conto, mi sa.
4: Pensava, sarà andato in bagno, dopo un quarto d'ora questo non tornava, lui se n'era andato.
0: Se no, è bello.
1: Fantastico.
0: Se uno è...
3: Si chiama fare il vento da noi. No, un grande classico.
0: Comunque, scusa, Willem Dafoe e Abel Ferrara, fate un cinepanettone a Natale.
1: Cioè,
0: c'hai tutti già lì, Agadez.
1: C'è tutti, in effetti.
4: Che cinema d'autore, hai ragione, così almeno.
0: Scusa, non ho capito. Cioè, avete la strada praticamente spianata. Io vorrei tornare alla musica, alla playlist di Giulio Cesare, cioè nel senso
4: tornare. Dai, allora, chiamiamola la playlist di Cleopatra.
0: Di Cleopatra,
1: giusto, dai, brava.
0: Giusto, è vero.
4: Anche
0: è vero.
4: Perché ci sono tre dee, ovvero tre canzoni dedicate a dee egizie, quindi.
0: Vedi?
1: Perfetto.
0: Quindi questo si aggancia col Museo Egizio, che è un altro posto meraviglioso come il Museo del Cinema di Torino. Veramente Torino è una città
2: piena di sorprese,
0: veramente pazzesco,
2: tranne la notte in cui fa un freddo.
0: Copritevi.
1: Mi è rimasta qua.
2: Posso garantire che abbiamo sofferto. Io poi dovevo essere vestito più leggero, gli altri vedevo, no, gli operatori eccetera, con i guanti e le cose, e infatti appunto ho avuto questo calo di voce. Ma meravigliosa la notte, perché senti il rumore dei tuoi passi, la città illuminata, poi la Mole Antonelliana, il Lingotto. Abbiamo fatto una serie di... è bella, tu riesci a vedere una città ed è lei che ti parla e capisci il suo spirito, la sua anima, anche la sua storia, naturalmente.
0: Ti ascoltiamo dal vivo adesso, invece, e ci fai ascoltare Afrodite.
4: Afrodite, che Savasandir, la dea dell'amore, che c'è arrivato.
3: Volentieri,
0: allora richiamiamo sul palco Antonio Forcione alla chitarra. Eccolo. Eccolo qua. E allora...
4: che voglio di nuovo ringraziare, perché è grazie ad Antonio. Antonio, riarrangiando questo disco Quindoms, che è diventato poi Quindoms Unplugged, ha realizzato un mio sogno.
0: Bene.
4: Non lo ringrazierò.
0: Allora raggiungilo, perché vuoi cantare da qua a distanza, no? È smart working.
1: Agadez sul palco del Radio 2 Social Club.

0: Agadez e Antonio Forcione alla chitarra, dal vivo a Radio 2 Social Club. Salutiamo i nostri ospiti, grazie ad Agadez per essere stata con noi, ad Alberto Angela, a Saverio Raimondo.
1: Luca Barbarossa è a Stoccolma.
2: Io lo posso toccare, ciao, a domani. Ciao. Ciao.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it. Lo senti? È il suono della felicità! Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2.

0: Radio 2, stai serena.
1: 11:59, buongiorno, ben ritrovate, ritrovati. Buongiorno Serena, ben ritrovata anche
2: buongiorno
1: a te da Venezia.
2: Io il prodiga sono rientrata e ben trovato anche a Walter Veltroni, libreria con il bar di Cinecittà Harper Collins.
1: Buongiorno Walter.
2: Già classifica, vabbè, ma insomma, diciamo, non dobbiamo prodigarci in troppi diciamo complimenti perché non servono, insomma, sappiamo che il libro sta andando benissimo e diciamo noi abbiamo raccontato anche la settimana scorsa e forse lo faremo fino a venerdì un po' questi 80 anni di Repubblica, no? Visti dal bar di Cinecittà, come sono passati gli 80 anni della Repubblica Italiana? Perché il libro inizia nel 1921, quindi prima, no?
3: Sì, con la nascita di Giovanni nel 1921, la storia inizia nel 37 con Giovanni, il protagonista, che a 16 anni viene assunto a Cinecittà.
2: Grazie a una raccomandazione Gerarca.
1: Al bar, no? Quindi si vede transitare tutto.
3: E il bar di Cinecittà diventa l'osservatorio di tutti i cambiamenti. Sono praticamente tre storie che si intersecano, perché una è la storia di Giovanni, che lì troverà un amore e poi farà un figlio. È la storia del cinema italiano, che ovviamente passa dai telefoni bianchi al cinema degli anni Ottanta, e poi la grande storia, perché Cinecittà inevitabilmente è investita la grande storia. Cinecittà, che nasce su volontà del fascismo, poi con la caduta del fascismo va in una condizione di confusione, poi arrivano i nazisti, qualche mese dopo arrivano gli americani, poi diventa un ricovero per sfollati. Ci sono per diversi anni migliaia di sfollati che stanno nei teatri dove poi Fellini girerà i suoi film, e poi riprende il suo cammino con il cinema di genere, prima il peplum, poi gli spaghetti western,
1: i sandaloni, no? Venivano chiamati all'epoca. Esatto. L'Hollywood sul Tevere, perché Cleopatra, no? Viene girato.
3: Cleopatra, Ben-Hur, Covadis, vengono tutti girati lì, perché gli americani arrivano e arrivano anche per fare affari, diciamo, cioè, così.
2: E perché forse, diciamo, i nostri artigiani erano
3: i migliori del mondo e sono rimasti così, e questo non si ricorda mai. Quando si parla del cinema si pensa solo agli autori, ma io penso sempre al racconto che mi fece Ettore Scola di come aveva fatto la scena, il piano sequenza di una giornata particolare, quando la macchina presa entra dentro la casa. Allora non c'erano i droni, allora c'era l'intelligenza dei macchinisti, che si inventarono uno strumento che gli consentì di costruire quel piano sequenza che ancora rimane nella
2: storia. E quello non è Cinecittà, ma è Viale 21 Aprile. Insomma, visti da bar di Cinecittà, secondo te come li potremmo definire questi 80 anni della Repubblica?
3: Ma sai, siamo stati un grande paese, nel senso che se uno pensa all'Italia come era nel 45, anche Cinecittà fu bombardata. L'Italia era un cumulo di macerie, era un disastro, era scuole, ospedali,
1: infrastrutture,
3: le strade, tutto era distrutto, oltre a esserci stata una guerra civile con tutte le conseguenze anche morali che una guerra civile porta con sé. E 15 anni dopo a Roma si inaugurano le Olimpiadi. Io penso sempre al bombardamento di San Lorenzo nel 43, e 17 anni dopo a Roma un ragazzo italiano vince i 200 metri, Livio Berruti, e un ragazzo tedesco, Armin Hari, vince i 100 metri, cioè le due nazioni sconfitte. E poi si abbracciano con gli americani, che erano quelli che avevano bombardato San Lorenzo. Cioè, questo lo dico perché anche nei momenti più duri della storia bisogna sapere che alla fine del tunnel c'è una luce. Naturalmente la luce si avvicina se noi corriamo, se stiamo fermi a contemplare il buio.
1: E a proposito di corsa, l'arrivo in notturna di Bichila.
3: Di Giovanni.
1: No, anche dell'Etiope nella maratona.
3: Ah, di Abebe Bichila. Abebe Bichila, Colosseo, quella fu una. È per questo che è un peccato che le Olimpiadi non si siano rifatte a Roma, perché
1: 2004.
3: Roma è uno scenario ideale, non ha bisogno di tante strutture. È una tale meraviglia per conto suo che, insomma, basta attraversarla.
2: E anche perché, diciamo, l'andare incontro ai grandi eventi della storia, perché poi lo sport è un evento della storia, è anche motivante, comunque ti restituisce l'idea di futuro, anche soltanto il fatto che tu hai un appuntamento, no, fra 8 anni, per, in un momento in cui siamo così estemporanei e così chiusi, avere un obiettivo, se non personale, almeno anzi collettivo, più importante che personale, è utile. Ci ascoltiamo Elisa, che ci parla d'amore.
1: Sì, amore, poi con ancora Walter Veltroni per il bar di Cinecittà, suo ultimo libro.

0: scattare una foto.
1: L'anno prossimo appuntamento per i 30 anni di carriera è stato annunciato per Elisa a Campovolo, a Morè c'è un anno di tempo, invece accanto a noi in tempo reale c'è Walter Veltroni, il bar di Cinecittà HarperCollins racconta l'epopea degli istituti cinematografici italiani voluti dal fascismo, la storia di Giovanni di Otallevi dal 37 fino a Ballando Pallando
2: fino all'83, sì.
1: Sì, quindi scuola non a caso, perché un ambiente unico come nella terrazza, nella giornata particolare, così come un ambiente unico è il bar, no? Di Cinecittà.
2: Sì, è come nella famiglia, cioè la famiglia è una casa nella quale scorre la storia. A me da spettatore o da lettore, quando c'è un unico ambiente nel quale la storia scorre, mi piace moltissimo, e quindi l'ho voluto riprodurre. Poi naturalmente non è solo il bar di Cinecittà, ma è anche la vita di Giovanni che avviene dove lui abita, e poi nella scoperta di una città che inevitabilmente un ragazzino di 16 anni fa, figlio del popolo, perché lui è figlio di uno che scarica le cassette di frutta ai mercati generali, e però questa, parlavamo dell'Italia, no? di questi anni, alla fine la cosa più bella di questo paese è stato
3: la reattività,
2: ma il desiderio di alimentare l'ascensore sociale, cioè il padre contadino che vedeva il figlio maestro aveva la sensazione di non aver
3: vissuto.
2: C'era
3: il figlio professore, il film con in cui il bidello aveva il figlio professore, appunto, Aldo Fabrizi, no?
2: Io mi ricordo sempre un'immagine di un'intervista di Enzo Biagi a un padre contadino con una meravigliosa camicia a scacchi che parlava in dialetto, e a fianco aveva, parliamo all'inizio degli anni 60, un ragazzo vestito elegantemente con gli occhiali come quelli di Gino Paoli, e il padre lo indicava perché lui ce l'aveva fatta. L'idea che tu ti sei spezzato la schiena sui campi per governare le bestie, ti sei alzato alle 4 di mattina, ma tuo figlio non farà così, ha alimentato la storia di questo paese.
3: E questo forse adesso c'è negli italiani di seconda generazione, cioè c'è un po' anche chi è arrivato nel nostro paese fuggendo da situazioni di guerra, no? Rifugiati,
2: sì,
3: immigrati economici, e in realtà il povero Giovanni si deve subito adeguare, perché appunto lo stemma del partito fascista se lo deve mettere, la spilletta, perché Cinecittà era appunto anche un elemento di propaganda come è stata, e quindi ci sono anche le dive amate dal Duce, e poi arrivano i grandi personaggi del cinema contemporaneo, primo fra tutti Mastroianni.
2: Sì, Mastroianni.
3: Come ce lo racconti?
2: Mastroianni diventa l'amico di Giovanni, si incontrano ragazzini a Cinecittà, cercano un senso alle cose, Giovanni ha un posto di lavoro da barista e Marcello invece cerca di fare qualche ruolo da comparsa. Hanno cominciato tutti così,
1: certo.
2: Tutti più grandi, sordi, se guardate i tre aquilotti lo vedrete in un angolo. E quindi io ho raccontato la storia dell'amicizia tra Marcello Mastroianni e questo barista, che per come io ho conosciuto Mastroianni
3: poteva essere
1: perché ha sempre avuto un rapporto, no, paritario con chiunque.
2: Lui era una persona lieve, era una persona dolce, era una persona accogliente, era uno che se ne fregava dello star system, era il divo più amato nel mondo, però se ne stava sempre da una parte, sempre con un'aria un po' scocciata,
3: molto romano in questo, diciamo,
2: ma proprio di carattere lui era così.
3: Oggi avrebbe avuto lo stesso successo, forse sì, perché poi anche oggi che siamo tutti urlati e socializzati, nel senso tutti esposti, poi alla fine chi si ritrae fa sempre migliore figura. Sì,
2: certamente Marcello Mastroianni su TikTok non mi
1: manca. No,
3: esatto.
1: Nemmeno su Instagram.
3: Ma su Instagram, ma devo dire.
1: Neanche su Facebook, sui social in generale, mettiamola così.
2: E quindi loro coltivano questa amicizia, e poi al bar di Cinecittà compaiono Fellini, De Sica, poi compaiono Gregory Peck, Audrey Hepburn.
3: Vacanze romane
2: che è stato girato appunto per una parte a Cinecittà, e poi appunto questo ragazzino di 16 anni a un certo punto, quasi per ragioni etiche, si dice vabbè, ma io sto qui a Cinecittà nel bar, vedo tutte queste persone che parlano di cose che io non capisco, e allora comincia con sua moglie Mariuccia, comincia ad andare al cinema e comincia a segnarsi, come io facevo da ragazzino, su un quaderno tutti i film che vedeva, mettere le stellette, scrivere il nome degli attori, del regista, del direttore della fotografia, e a un certo punto può parlare con Zavattini del neorealismo, certo, quasi da pari a pari.
3: E anche questo fa parte dell'ascesa sociale di quegli anni.
2: Certamente.
3: È testimone il fatto che si può diventare colti anche senza aver studiato in modo canonico. Più di Gliocchi, il primo film che ti viene in mente che hai visto?
2: Quello della vita, mi ricordo perfettamente, La guerra di Troia. La guerra di Troia nel 62 alla Sala Avila di Roma, che era un cinema parrocchiale. Era un film di questi peplum,
1: sandaloni pazzeschi,
2: sandaloni, orologi
1: in vista,
2: orologi al polso e sì sì, ma mi ricordo che fu un'emozione meravigliosa. E
1: quello a cui hai dato più stelle nel tuo diario di ragazzino
2: è allora 2001 di Odissea nello spazio.
1: Ah beh, siamo a me,
2: e mi ricordo, io avevo 13 anni, andai al cinema, allora si poteva andare almeno fino al rapimento di Ermanno Lavorini. Si poteva andare al cinema,
1: ragazzo
2: da soli,
1: di Viareggio,
2: ragazzo di Viareggio che fu rapito e poi ucciso, e quello
1: ha cambiato,
2: ha cantato Ligabue, ha cambiato tutto. Ma io mi ricordo che andai al cinema Royal, che solo i colti a Roma chiamavano Royal, come Mandrake, nessuno dice Mandrake. Insomma, al cinema Royal a via Emanuele Filiberto andai a vedere 2001 Odissea nello spazio e rimasi incantato da questo film, che ancora oggi, se lo vedi, è persino tecnologicamente valido, solo che era un film complicatissimo. E mi ricordo che alla fine del film, uscendo, c'era la maschera era quella che faceva
3: la luce quando entrava in ritardo,
2: la luce quando arrivava in ritardo, c'era la maschera che spiegava agli spettatori il senso del film.
1: Ma in modo alla romana o invece
2: no molto con il monolite tutto. Significa questo,
1: eccolo,
2: c'era appassionato,
3: ecco, così parlo Zarathustra, cazzo, Sprach Zarathustra.
1: Allora lanciamo il monolite e noi invece lanciamo il polis, che più o meno,
3: che comunque
1: certo, anche loro hanno
3: buttare via
1: costituito
3: questo pezzo, poi
1: dall'osso poi arriva appunto la navicella, perché hanno cambiato la musica. Esatto.

0: Andy, Gordon e Stewart sono i nomi di battesimo dei Police. Every Little Thing He Does. Metto al maschile perché omaggio il nostro ospite, perché qualsiasi cosa faccia diventa magica. Walter Veltroni, perché l'hai vista, no? Poi la serie TV, immagino di sì, su Rai 1, ti è piaciuto?
1: Sì,
0: la...
1: buon vino.
0: Sì.
2: È andata incredibilmente, no, incredibilmente, è andata giustamente molto molto bene, ha fatto più del 20% ascolto e sono contento perché è stata fatta un grande cura. Giorgio Marchesi e Serena Ianzini sono perfetti tutti e due nei ruoli principali, la regista la Cocozza è stata bravissima e quindi insomma sono veramente contento perché Bombino ormai ha
0: vita propria,
1: di vita sua.
0: Sì, sì.
2: Adesso
0: ti hai tolto le rotelle della bici e sta andando da sola a Villa Borghese.
2: L'ultima puntata si è conclusa con l'attentato alla moglie di Bombino e ogni tanto per strada mi ferma qualcuno e vuole sapere se è viva o no.
0: Si è salvata? Che succede? Tutto questo lo scopriremo.
2: Si saprà.
0: Esatto. Intanto parliamo del bar di Cinecittà, Harper Collins, ultima tua fatica letteraria. Perché il sogno di Cinecittà e in qualche modo anche quello di Giovanni a un certo punto finisce?
2: Ma finisce perché Cinecittà entra in crisi con l'arrivo della televisione, prima diventerà una specie di grande set per la televisione più che per il cinema, un po' per l'occupazione politica che c'è stata di Cinecittà a cominciare dagli anni 70-80. E poi, diciamoci la verità, un po' quel grande cinema finisce. Se vogliamo parlare della rinascita del cinema italiano dopo il fascismo, il neorealismo per esempio non fu girato a Cinecittà. Io faccio dire a Zavattini, con parole che sono mie, nota di Cinecittà a cominciare dagli anni 70-80, e poi diciamoci la verità, un po' quel grande cinema finisce. Se vogliamo parlare della rinascita del cinema italiano dopo il fascismo, il neorealismo per esempio non fu girato a Cinecittà. Io faccio dire a Zavattini, con parole che sono mie, non sue, io ho avuto la fortuna di conoscere Zavattini

0: merito di non essere trasformato in finzione. Il neorealismo doveva raccontare l'Italia così com'era e quindi doveva uscire dai teatri di posa e andare della prima volta, perché prima veniva tutto girato nei teatri di posa, e andare in mezzo alla gente. È stata una stagione meravigliosa che poi ha prodotto in continuità la stagione della commedia all'italiana e una generazione di registi, ma Visconti, Antonioni, Fellini, Rosi, Pietrangeli, Scola,
1: ecco, a
0: Monicelli.
1: Questo proposito, no? C'è stato un gran dibattito ultimamente sulle parole di De Gregori rispetto al tema degli artisti engagé, potremmo dire, o impegnati, o che testimoniano il loro punto di vista sui fatti della storia. Rimpiangi un po' che non ci sia più di tanto un cinema impegnato oggi? Cioè, il cinema italiano non ha forse perso un po' quello sguardo di critica sociale, di lettura della realtà? Mi hai citato appunto Francesco Rosi, mi hai citato Scola stesso, no? Monicelli, dal punto di vista sarcastico, forse quello è un po' di Norisi, o di Norisi, no, quello un po' Virzì che prosegue quel filone. Sai, oppure non c'è più perché non serve più.
0: Sai che c'è, allora il cinema era da solo. Non c'era la televisione, non c'erano i social,
1: perché
0: ovviamente.
1: La televisione, vabbè.
0: No, però sì, comunque sia, non c'era altro. Cioè, se tu volevi vedere qualcosa che fosse attraverso le immagini critico nei confronti del potere, dovevi andare al cinema. Adesso, insomma, ci sono tante cose,
1: sì,
0: televisione,
1: certo,
0: sui social, e quindi questo ha un pochino depotenziato. E poi anche il sistema industriale del cinema è cambiato. E allora si produceva con molta più facilità, cioè ci sono film fatti veramente con le pellicole prese dagli
1: americani.
0: Incredibile
1: che oggi peraltro sarebbe anche più semplice, perché tutti hanno accesso alla possibilità di montare,
0: poi,
1: di girare.
0: Poi lo devi distribuire.
1: E quello è il tema.
0: Poi
1: certo,
0: lo devi distribuire, e per distribuirlo devi passare o dalle piattaforme o dalle grandi major. E spesso le grandi major sono collegate alle piattaforme o hanno in qualche modo relazione con esse, per cui si è fatto un percorso un po' più stretto, però il cinema è essenzialmente libertà. Il cinema non prevede confini, non prevede recinti. Il cinema deve essere libero e deve essere libero nei confronti di qualsiasi potere.
1: E oggi lo è?
0: È più complicato, perché oggi per esempio non lo si aiuta, diciamoci la verità. C'è un po' l'idea che siccome il cinema è critico nei confronti del potere, allora se non ci fosse sarebbe meglio. Io invece penso che se un cinema critico nei confronti di qualsiasi potere non c'è, è la democrazia che è un po' più...
1: Dopodiché tu difendi anche il diritto appunto di non schierarsi alla Francesco
0: Ma
1: De Gregori, ognuno dice quello che vuole,
0: diritto...
1: e poi risponde col proprio pubblico di quello che ha detto.
0: Ma sì,
1: no?
0: Poi sai, adesso parliamo di De Gregori. De Gregori ha scritto canzoni, la storia...
2: Viva l'Italia.
0: Viva l'Italia, ma insomma...
2: Pablo.
0: De Gregori, non ricordo un momento di grandi battaglie civili in cui la sua poesia non ci sia stata. Poi lui ha sempre distinto il ruolo dell'artista dal ruolo del propagandista. Questo sì, questo lo rivendica e secondo me fa bene, ma non è neanche...
1: Posso dire, un artista propagandista poi è una contraddizione in termini.
0: Sì,
1: se sei un artista non
0: è
1: puoi essere tanto propagandista.
0: Certo.
1: Meglio, nel 500 c'era, no? Facevi quadri commissionati, eccetera. Però si presuppone che nel 2026 non hai bisogno di quello per sopravvivere, no?
0: Sì, ogni tanto tende un pochino a raffiorare, questo
1: qualcosa. Però le sovietiche, fasciste e sovietiche insieme.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, ma insomma, le dittature vogliono il cinema,
1: cioè, i cantori.
2: Grazie Walter per essere stato con noi, come
1: sempre. Il Bar di Cinecittà, leggete, moltiplicatevi.
2: Harper Collins, grazie Walter.
0: Grazie a voi.
2: E buona estate, se non dovessimo rivederci, ma visto che scrivi un libro la settimana, si rivede a luglio.
0: Non esageriamo.
1: Con Cervelli, lui resta sempre.
2: Io ci sono. Cervelli.

0: Jungle con The Wave, Radio 2, Stai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli e Lunetta Savino. Segnatevi la data, 24 luglio, Mitos.
1: Faccio gli applausi in microfono.
0: Siamo in provincia di Enna.
2: Sì.
0: Troina.
2: Troina, che è un piccolo centro dove io ancora non sono mai stata, ma mi hanno detto essere un borgo medievale, un po' in alto, a 1000 metri.
0: Eh beh.
2: Dove da tanti anni
0: si fa questo festival.
2: Si fa questo festival Mitos, diretto. Oddio.
1: Luigi Tabita,
2: scusate, sui nomi c'ho sempre un po' di difficoltà. E, che insomma, voglio dire, io credo che questi piccoli festival, poi dislocati in posti così, no?
1: Ma certo, illuminano l'Italia. Certo. È l'Italia migliore, quella che è attaccata al territorio. Certo. Che riesce a.
2: Sono anche territori
1: a portare Lunetta Savino. Cioè.
2: Sì, esatto. E,
0: porti Penelope dell'Atwood, che è una pièce mica tanto con tanto di ancelle, perché è un punto di vista dell'Odissea di Penelope.
2: Esatto.
0: Adesso ve la racconto io più o meno, no?
2: Adesso vi racconto
0: la versione di Penelope.
2: La mia versione. E il regista con il quale anche abbiamo ridotto il testo, perché ovviamente
1: il canto di Penelope sia un libro,
2: è un romanzo vero e proprio, è Marcello Cotugno, con cui ho fatto già La madre di Zeller, quindi insomma è un rapporto consolidato, e mi ha coinvolto e io ho accettato. Dopodiché abbiamo scelto proprio questo testo perché insomma, intanto perché è un personaggio poco raccontato,
1: se non nella storia della tela, che lei faceva la tela, sciogli la tela, rifai la tela.
2: E qui viene raccontata questa
1: cosa, perché lei, per evitare il corteggiamento dei proci che la volevano sposare, diceva: io vi sposerò quando
2: prende tempo. Ecco, astuta come il marito, cioè qui si racconta l'astuzia di Penelope, che è pari a quella di Ulisse,
1: non meno.
2: E poi anche il suo continuo essere in conflitto, no, insomma, più che altro di subire, patire la cugina Elena.
0: Sì.
2: Perché Elena la bella, Elena la cosa, Elena la seduttrice, perché che racconta, lei racconta in maniera molto ironica come Elena era capace di sedurre anche un oggetto, cioè pur di sedurre qualcosa o qualcuno.
1: Ma c'è invidia in questo racconto?
2: C'è un
1: c'è
2: po'
1: solo...
2: di fastidio, insomma, okay. No? Di essere sempre la seconda, di non essere quella, era quella, cioè, non bella, intelligente, non bella ma intelligente, okay. No?
1: Però si è acchiappato Ulisse, e peraltro voglio dire, ricordatevi, Margaret Atwood è l'autrice del racconto dell'Ancella. Chi non l'ha visto, magari avrà visto la serie, quindi insomma andatevi anche a leggere i romanzi.
0: Ci saranno le ancelle in scena?
1: Noi andiamo
2: al GR. No, non ci saranno le ancelle.
0: Tra poco ce lo racconti.
1: Dai. Okay. GR e spot, e dopo torniamo con Lunetta Savino. Grazie.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vada.

0: Sono le 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. La guerra in Medio Oriente, dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Per il presidente americano l'intesa è vicina. Secondo la CNN, Trump lo ha già annunciato ben 37 volte in 2 mesi.
4: Un accordo con l'Iran è vicino, lo potremo concludere entro 2 o 3 giorni, afferma ancora una volta il presidente americano, che rivendica di avere il controllo sulle decisioni militari israeliane. I missili lanciati domenica contro Teheran erano già partiti quando ho chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, aggiunge il leader della Casa Bianca, che nelle scorse ore ha sentito più volte al telefono il premier israeliano. Gli ho detto che si potrebbe trovare da solo contro l'Iran, ha sottolineato Trump. Ma Tel Aviv, anche dopo la nuova tregua con Teheran, non ferma gli attacchi contro il Libano. Colpita Tiro, nel sud del paese, 9 i morti. L'esercito israeliano ordina l'evacuazione della città, anche della zona cristiana. Intanto Teheran sull'accordo resta cauta. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dichiara l'ambasciatore del paese all'ONU, Iravani, auspicando di concludere entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale, includerà il Libano, ha detto ancora Iravani. Resta sullo sfondo il nodo sanzioni. Vanno tolte, sottolineano gli iraniani. Claudia Stamerra, GR2.
3: Il presidente ucraino Zelensky in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici. Putin non sta perdendo la guerra, ha detto in un'intervista al Guardian, ma è isolato. Sul campo intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella zona di Kharkiv, con 3 morti e decine di feriti. Nella regione di Mosca un uomo ha perso la vita nell'esplosione della sua auto. La cronaca ora con il processo d'appello TER per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro a Colleferro in provincia di Roma nel 2020. Condanna all'ergastolo anche per Gabriele Bianchi, uno dei 2 fratelli che uccisero il ragazzo a mani nude.
5: Annullate le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che avevano determinato una condanna a 28 anni. Gabriele Bianchi ora è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza arriva al termine del terzo processo di secondo grado. Una lunga vicenda giudiziaria passata per la Cassazione, che aveva emesso 3 sentenze definitive: ergastolo per l'altro fratello Marco e pene d'oltre 20 anni per gli altri 2 complici. Il procedimento per Gabriele Bianchi era invece stato rinviato per ridiscutere le attenuanti generiche, ora negate. I giudici hanno tuttavia concesso al condannato la possibilità di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Ed è per questo che l'imputato all'apertura dell'udienza ha fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alla famiglia Monteiro Duarte. Willy, 21 anni, venne massacrato di botte per aver difeso un amico. 50 secondi di aggressione selvaggia in cui, secondo l'accusa, Gabriele Bianchi gli sferrò per primo un violento calcio al petto, seguito dal fratello Marco. Claudio Vigolo, GR2.
3: Un operaio è morto questa mattina a Piancamuno, in Val Camonica, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura ha ceduto, investendolo. Attesa per oggi la sentenza per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in un garage a Rimini. La Corte d'Assise, attualmente in Camera di Consiglio, si pronuncerà su Luis da Silva, unico imputato detenuto dal 2024. Per il 36enne senegalese l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Presentata a Milano e Torino l'edizione numero 20 di Mito Settembre Musica, festival che unisce le 2 città con un fitto calendario di eventi nel segno dell'armonia, tema di quest'anno. Inaugurazione il 6 settembre al Teatro della Scala con il War Requiem di Benjamin Britten, affidato all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
6: Il via sarà a Milano, al Teatro alla Scala, con il War Requiem di Benjamin Britten. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI sarà guidata da Simone Young. Il concerto si replica il 7 settembre all'Auditorium Arturo Toscanini di Torino, una scelta che celebra i 50 anni dalla morte di Britten e il ventennale del festival che getta un ponte tra due città diverse ma sorelle nel segno dell'arte. Armonia è il tema di questa edizione, che inaugura anche la direzione artistica di Speranza Scappucci, bacchetta italiana molto apprezzata in tutto il mondo.
7: Una parola che racchiude tantissimi significati, è la base della musica, ma non esclude le differenze. Quindi l'idea è di riunire età diverse, repertori diversi, perché la musica è elemento di unione.
6: 16 giorni di musica, oltre 60 appuntamenti. Si guarda al bicentenario di Beethoven, che cadrà l'anno prossimo. Si celebra Hans Werner Henze, a 100 anni dalla nascita. C'è una nuova commissione affidata alla compositrice Paola Prestini, con Michele Mariotti sul podio. Grandi direttori, da Riccardo Chailly a Jacob Ruja, che guiderà i Bamberger Sinfonica nel concerto di chiusura, tutto dedicato a Brahms. Claudia Faiens, GR2.
3: La linea torna a Stai Serena con tutte le notizie. Ci risentiamo alle 13.30.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Radio 2, Stai Serena.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Finale si gira il microfono verso il pubblico, in attesa del grande concerto a Tor Vergata, inizio luglio, ultimo Romantica. Siamo tornati noi di Stessa Arena, Serena Bortone e Max Cervelli con Lunetta Savino, in scena il 24 luglio al Mitos Troina Festival, siamo in provincia di Enna. In...
1: Romantica o non romantica? No, siamo usciti dalla canzone romantica.
0: Certo.
2: Ah, ecco.
1: Penelope. Sei romantica?
2: Nella vita? Beh sì.
1: Ok. Scusami, ti ho interrompo, si vede 4 luglio Mitos Troina Festival.
0: Penelope.
2: Diretto da Luigi Tabita. E
0: la
2: Penelope.
0: Regia dello spettacolo invece
2: la
0: è
2: regia
0: di...
2: è di Marcello Cotugno, col quale abbiamo anche ridotto il testo, che è un romanzo inizialmente.
1: Certo. E in scena c'è un musicista, Antonio Tavassi,
2: che accompagnerà il racconto.
0: La tua è una lettura, no? Quasi.
2: È una, sì, lettura drammatizzata, con queste canzoni molto belle che sono previste dal testo. Sono proprio scritte, sono praticamente il controcanto delle ancelle,
1: sì.
2: Scritte in inglese, quindi lui, che è un cantautore, diciamo, che canta in inglese, le ha musicate, quindi sarà il controcanto di Penelope.
1: Che cosa ci insegna Penelope oggi? In che cosa c'è la sua modernità e soprattutto la Penelope filtrata dalla penna di Margaret Atwood? Sì. Ricordiamo il racconto dell'ancella, tanto per ricordare il suo testo più celebre.
2: Beh, qui racconta appunto la storia di Ulisse e Penelope dalla parte di Penelope, dicendo: oh, attenzione, adesso dico io la mia.
1: Insomma, e qual è la sua di Penelope?
2: È la sua, è che
0: tra
2: lei...
0: l'altro lei parla dall'oltretomba.
2: Lei parla dall'oltretomba.
0: Ora che sono senza
2: occhi, senza bocca, senza ossa, eccetera, posso finalmente dire la mia versione dei fatti, no? E la versione dei fatti è che, insomma, questa povera Penelope già da quando era bambina se l'è vista male, perché la madre era una naiade anaffettiva, lei la descrive così, bella, bellissima ma fredda, sempre con la pozzangherina intorno, perché e quindi è una semidea, e il padre voleva farla fuori, la povera Penelope, perché così comincia la
1: infantili.
2: Così comincia la sua infanzia. Lei dice: beh, potete immaginare che non, insomma, ho dovuto presto capire che ero sola al mondo e me la dovevo sbrigare da me.
1: E da qui l'intelligenza appare a quella di Odisseo o Ulisse, che si voglia.
0: Come
2: e
0: si
2: gli viene proposto, no? Cioè, no, che vince la gara Ulisse per sposare Penelope. Ma Penelope è una ragazzina, c'ha 15 anni e racconta tutta la sua emozione, insomma, di questo evento, di essere protagonista per la prima volta al posto di Elena, la cugina bellissima, seduttrice, no? Perché tutti vogliono Elena, a lei non se la fida nessuno, viene soprannominata Anatroccola, forse anche per questo fatto che viene salvata da questo...
0: Lo vedete che Andersen si è rifatto al brutto Anatroccolo a questa citazione qua, no?
2: Può darsi.
0: Dito nella piaga direbbe: la bella Elena, che fastidio,
1: che fastidio,
0: no? Nella lunga lista.
1: Più.
2: perché viene descritta anche proprio come, insomma, portabile, perché certo. Una che è egocentrica, che vuole solo sedurre chiunque pur di sedurre.
1: Ma quindi Penelope, al di là della rabbia legata al fatto che appunto ci ricordiamo tutti di lui e lei soltanto in versione ancillare,
2: certo.
1: Che cosa ci dice di se stessa? Che quando sei intelligente vinci o è solo una vittima?
2: No. Che quando sei intelligente vinci, e tanto è vero, ma anche i suoi racconti della storia con Ulisse sono interessanti, perché lei dice: io sono una grande ascoltatrice, a me lui mi piaceva, dice, non fisicamente, perché poi lo descrive come uno con le gambe corte, il grande torace, cioè questo Ulisse viene descritto
0: un tracagnotto
2: niente di che, no? Però molto intelligente, affascinante poi, insomma, e poi anche sfuggente, perché come si sa, gli uomini che sfuggono sono
1: purtroppo
2: sempre più affascinanti.
1: Esatto. Vabbè, però comunque, diciamo, lui sfugge pure, però ce lo vediamo anche in compagnia delle ninfe e piange pensando alla sua Itaca, e quindi piange anche riguardando, pensando a Penelope,
2: certo. Però nel frattempo fa le sue avventure, insomma,
0: per
2: 30 anni.
1: E invece lei no,
2: rimane fedele, però appunto poi vedremo sul finale, quando la storia diventa molto più drammatica, nel senso il ritorno di Ulisse non è senza morti e feriti,
1: certo.
2: Perché anche le stesse ancelle, purtroppo,
1: vengono
2: le grandi complici di Penelope, vengono sacrificate, perché non sanno, perché Ulisse quando torna non sa che hanno aiutato Penelope a sconfiggere i proci.
1: E qui c'è ovviamente poi tutto il nostro simbolico, no? Perché poi c'è la donna che attende, come appunto Penelope, però attende con uno stratagemma, quindi comunque non è semplicemente passiva.
2: Assolutamente, no, molto
1: e c'è
2: attiva.
1: Però appunto questo fatto anche che gli eroi umani ci piangevano tutti, non so, l'altro giorno stavo leggendo preparando un po' di cose per una cosa che sto studiando che dovevo scrivere. E veramente, appunto, Ulisse piange in continuazione, piange sull'isola anche quando sta con la ninfa, perché vuole, piange quando sta per quando muore il cane Argo, piange quando ritorna Itaca, no, perché gli uomini in antichità, anche i più grandi eroi, comunque non avevano paura o problemi nel piangere, il che mi sembra, diciamo, un bel messaggio da sì, condividere.
2: Qui lei non lo
3: lo salta
2: diciamo, questa cosa del piano.
1: Era un inciso che volevo così consegnarvi.
0: Sì, sì. Certo. Si innamorano in base ad un incontro. Come arriva, come scocca la scintilla tra due? Si conoscono dove?
2: Viene raccontato che appunto competono una serie di giovani.
0: E lui
2: vince, okay, perché lui è sempre stato il più astuto, il più forte, il più bravo, certo, eccetera, eccetera, e vince la mano di Penelope. Vedi? Quindi lei viene data in sposa e deve andare a Itaca. A Itaca, che è quest'isoletta di capre, di cose, insomma, all'inizio non è che se la passa benissimo, anche di questa suocera non parla molto bene, insomma, ha una condizione tipica di una ragazzina che viene data in sposa giovanissima, senza sapere bene a che cosa andrà incontro. Tutto sommato Ulisse si rivelerà un uomo interessante, assolutamente.
1: Poteva andare peggio,
2: però se ne va molto presto.
1: Poteva andare peggio in alcuni casi, se te ne vai è pure meglio, respiriamo e un po' di libertà come quella che ci canta, chi è costui?
0: Giambattista Granuiglia, non è quello, il protagonista del Profumo, ma siamo nei romanzi, qui è musica, signori. Radio

0: popola di festival, e quindi è una gioia poter invitarvi ad andare a teatro ad ascoltare Lunetta Savina al Mitos Troina Festival il 24 luglio,
1: provincia di Enna. Sì.
0: Esatto, quindi siamo più alla Sicilia, dove, sì, terra di mito per definizione, sì, e quindi dove ci sarà appunto questa rivisitazione della Penelope omerica, sì, tratta dalla penna, dal romanzo appunto di Margaret Atwood. Tu hai avuto due genitori, entrambi professori.
1: Sì, sì.
0: Mamma, lettere, e papà che è scomparso da poco.
1: Sì, storia e filosofia.
0: Esatto. Cosa ti hanno trasmesso? Oltre che immagino una certa severità, cioè, immaginare figlia di due professori.
1: Beh, ma due professori.
0: Viene subito l'idea di una severità. Era no, così oppure un luogo comune?
1: Per niente.
0: Oh,
1: perché erano due persone, mia madre, poi simpaticissima, adorata, da, diciamo, da, anche dai suoi
0: Gigliola,
1: alunni, Gigliola,
2: dai studenti,
1: suoi studenti, perché una non sono appassionata del suo lavoro e che sapeva fare bene, evidentemente. E poi era una intellettuale, una che ha scritto, ma non se l'è mai tirata, insomma, ecco, quindi era una donna molto intelligente, ma molto simpatica. E mio padre anche, cioè mio padre Gino è stato uno dei leader della, come del, degli anni, negli anni 50 a Bari, della goliardia, quindi figuri, cioè il re degli scherzi,
0: cioè
1: quindi,
0: la goliardia universitaria,
1: sì,
0: cioè
1: lui,
0: che facevano
1: degli scherzi terribili,
0: tipo qualcuno che
1: ma
0: t'hanno
1: non
0: raccontato.
1: Lo so, adesso non me li ricordo, ma lui ha scritto anche un libro raccogliendo tutti i ricordi di questi vecchi compagni di merende, cioè veramente loro, e poi naturalmente si sono conosciuti, innamorati, quello, tutto quello che ne è seguito, però ecco, hanno fatto le cose sia la famiglia, credo, che poi la politica anche, ma il loro lavoro con grande passione, interesse, insomma.
0: E quindi cosa ti hanno trasmesso più di ogni altro valore? Che tu magari hai trasmesso a tuo figlio, no?
1: Sì, perché, beh, l'idea appunto di realizzarsi attraverso quello che ci piace fare. Mia madre mi ha insegnato a essere autonoma anche economicamente, di non dover dipendere da un uomo.
2: Erano d'accordo sulla tua carriera? Erano d'accordo sulla tua carriera?
1: Erano un po' preoccupati, ma poi l'hanno accettata, poi insomma mi hanno anche visto in scena, hanno detto
0: hanno
1: forse
0: visto anche il successo, immagino.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, per fortuna, sì, certo, anche quello, però hanno visto anche la lunga gavetta, la fatica, insomma, però mi hanno sostenuta, ecco, mi hanno sostenuta, quindi sono contenta di aver avuto. E poi mia madre mi ha passato moltissimo la passione per la lettura, per esempio.
0: Certo.
1: Ecco. Non l'ho mai vista senza un libro in mano.
0: Il tuo primo romanzo letto, chiudi gli occhi, cos'è che ti viene in mente?
1: Ma a me viene in mente Pratolini. Viene in mente Pratolini.
2: Ragazzo sanfrediano.
1: Sanfrediano, sì. Perché poi da subito, se mi appassionavo a un autore, poi leggevo tutti i libri di quell'autore.
0: Giusto, come si fa quando si vuole entrare nella
2: Basco,
0: cultura delle
1: E poi mi ricordo, a 13 anni, mia madre mi mise in mano Madame Bovary. E durante una mia influenza con la febbre, eccetera, io leggevo Madame Bovary, e questa amica di mia madre che mi ospitava in quel momento disse: ma cosa stai leggendo? Madame Bovary, ma veramente? Ma chi te l'ha dato? Dico: mamma. Ma insomma, un po' presto per lei, a 13 anni, leggere Madame Bovary.
0: E che versione ti fece la povera Emma Bovary?
1: Beh, insomma,
0: non ti fu simpatica?
1: Beh, no.
0: O no?
1: Non è una simpatica Emma Bovary.
0: No, devo dire che io pure ho avuto lo stesso approccio, perché mia madre adorava Madame Bovary, adora proprio il suo romanzo preferito, l'ho riletto poi a 40 anni e l'ho capita, molto più di quanto l'avessi invece disprezzata da ragazzina.
1: Ma ci sono alcuni romanzi che vanno riletti,
0: esatto.
1: Come per esempio anche James, Ritratto di signora, io l'ho adorato, l'ho letto a 20 anni, ma poi l'ho riletto a 40, perché insomma,
2: cioè, ci vogliono degli strumenti,
0: e quindi la lettura non ti ha mai abbandonato.
1: No, no, no.
0: Però sempre con la leggerezza, che bello,
1: sì,
0: però, no?
1: Sì.
2: A proposito di occhi chiusi, no? Perché ha detto chiudo gli occhi e penso al primo romanzo, si bacia con gli occhi chiusi, hai dichiarato: il miglior baciatore è Solfrizzi, quello peggiore è Brignano.
1: Ma no, ma non, cioè, guarda, questa cosa ovviamente è stata una cosa estemporanea, detta sull'onda di una velocità, come voi potete immaginare, di una risposta. È stato un gioco, uno scherzo, insomma, voglio dire, non però insomma
2: c'era un fondo di verità.
1: Era un fondo di verità
2: Brignano.
0: Ma sì, poi ognuno bacia a modo proprio.
1: Ma
0: no,
1: sì,
0: non so,
1: ma poi soprattutto il medico in famiglia era era una cosa comica, quindi certo, voglio dire, non è che eravamo chiamati a fare i protagonisti amorosi, erano Scarpati e la Pandolfi, noi eravamo il contraltare comico.
0: Senti, insomma, ma lo rifaresti? Perché ogni tanto gira questa cosa, no? Che rifacciamo.
1: Ma senti, a me non mi hanno ancora convocata e devo dire, insomma, non è una cosa che ritengo così
2: impellente.
1: Ma no, nel senso che rimane, la proiettano continuamente. A me anche capita di rivedere delle vecchie puntate e rido da sola come una pazza perché mi rendo conto che è stato un grandissimo divertimento sia farlo che certo, vederlo. Ma che senso ha adesso rifarlo all'età nostra per raccontare che cosa? Dove sono finiti questi personaggi? Non lo so, insomma.
0: Per tu come te lo immagini il tuo personaggio di Un medico in famiglia? Secondo te che fine ha fatto Cettina? Come si
1: Cettina,
0: chiamava?
1: Beh, l'abbiamo vista che ritorna in America.
0: Ah, e quindi secondo te Cettina in America che ha combinato?
1: Ma chi lo sa che ha combinato? Sì, appunto, giusto per... Magari potrebbe fare una puntata dall'America, non lo so. Però, insomma, non lo so, chi lo sa. Chissà. I personaggi è giusto anche che, che vengano un
2: si
1: po'...
2: Si allontanino e rimangano
1: punta di
2: nella
1: piedi,
2: fantasia.
1: Nella fantasia e nel ricordo.
2: Esatto, di chi li ha visti. Siena Spyro, intanto, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Material Lover su Radio 2.

0: Material Lover, Siena Spyro, 12:56, Lunetta Savino, Penelope, il 24 luglio abbiamo ricordato Mito Stroina Festival, provincia di Enna in Sicilia, è la prima, no?
1: Poi sì, seguirà... è la prima nazionale, poi ci auguriamo di farne, di andare un po' in giro per questi festival estivi e non solo la stagione prossima.
2: Mm. Senti, che ruolo ti manca da interpretare? Cioè, potendo scegliere, che so, un regista di tutti i tempi e un personaggio di tutti i tempi, cosa vorresti fare? Dai, giochiamo.
1: Oddio. Che cosa vorrei fare? Beh, sicuramente ho un'assassina.
2: Oh, quella. Sì!
1: Un'assassina diabolica e assolutamente insospettabile.
0: Tu sei un amante del crime, no?
1: Mi sì, ci io sono una grande amante del crime.
2: Quindi una serial killer donna, non ci sono mai le serial killer donne, anche nei film e nelle fiction, perché forse non esistono neanche in natura, no?
1: Però o una killer. Le armi, quello un po' mi turberebbe, quindi dovrei uccidere in qualche modo con l'astuzia, come Penelope.
2: Veleno, come la come Lucrezia Borgia.
1: E altri personaggi potrebbero essere anche una barbona, mi piacerebbe.
2: Ok, una drop lady in giro. Perché cosa troveresti? Che umanità troveresti?
1: Ma perché appunto sono personaggi estremi, no?
2: Vero?
1: Gli estremi sono interessanti da esplorare. Potendolo fare, qual facendo l'attrice.
2: Qual è la cosa più estrema che hai fatto? Se ne hai fatta qualcuna, una cosa proprio folle. Vabbè.
1: Ne ho fatte varie, perché sia come si chiama? Casa di bambola che fece
2: nella vita reale.
1: Nella vita reale. Ma ho fatto delle ragazzate, tipo chiudere in classe la mia classe in quinto liceo, cioè ho fatto delle cose
0: a chiave
1: dall'interno,
2: sì.
1: Mentre c'era il professore dell'ora successiva che bussava e doveva entrare. Quindi ho fatto delle cose che non ci si aspettava da me, perché tutti pensavano
2: la figlia della professoressa.
1: Non solo quella impegnata politicamente, pensavano, capito, fossero stati i soliti mascalzoni maschi, no?
2: E invece ero stata sotto, io l'ideatrice. Lunetta Savino,
1: hai capito?
2: È un regista di tutti i tempi con quale ti piacerebbe lavorare, anche Billy Wilder, puoi dirmi?
1: Billy Wilder.
0: Certo.
2: Ci ho preso?
1: Sì.
0: Ma scusa, quando ti dicono sei la Meryl Streep italiana?
1: Beh, fa piacere, no?
0: No, visto Diavolo Veste Prada 2, ti è piaciuto?
1: Ancora non l'ho visto, non l'ho visto. Però, insomma, sì, la adoro, quindi onoratissima che lo possano dire, insomma.
2: Che qual è? Adorabile. Lunetta, mamma mia, meraviglia.
0: Allora, grazie. Penelope, per voi che sarete dalle parti di Enna il 24 luglio, per l'esattezza a Troina, in provincia di Enna. Siamo a 1000 metri, quindi fresco. Festa. Sapete che Enna è la provincia più alta d'Italia, no? Questo è uno dei riferimenti, come il Monte Bianco, come il Po, i numeri rispetto a ciò che ci si porta dietro dalle nozioni della scuola elementare media. Grazie Lunetta,
1: grazie
0: per essere
1: a voi,
0: stata con
1: grazie
0: noi.
1: A voi,
2: sarai una grande Penelope, torna quando vuoi, è sempre una gioia chiacchierare con te, pubblicità.
1: Grazie.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio 2, stai serena.

0: Malika Ayane è una possibilità, un chance, direbbe Derek Zoolander. 13:03, Anna Falchi con noi, buongiorno, reduce dalla stagione che è andata bene, no? Anna, i fatti vostri, benvenuta.
1: Che buongiorno. Bello che ci sei venuta a trovare, che bello, ti piace
2: Ciao,
1: la radio?
2: Serena, sì, sto serena quando sto accanto a te, io amo la radio.
1: Amore,
2: e l'ho fatta anche per qualche anno, È una cosa che mi manca molto, io mi propongo sempre, però non mi si fila di pezza nessuno.
0: Ma sei in televisione.
1: Brandi, si chiami, non so, gli altri direi la Simona Sala, tutti.
2: Hai ragione, però 9 mesi all'anno io partorisco per la mia trasmissione, infatti vostri.
1: Certo. Poi peraltro cambiando partner ogni anno, no?
2: Ogni due anni. Sì, okay. Quindi vero, di quest'anno è confermato per un altro anno, perché insomma non
1: Anna
2: sono passati
1: c'è,
2: due anni.
1: Poi gli altri partner vengono.
0: Sì. Tiberio, Flavio, no? Quest'anno.
2: Sì, sì.
1: E cos'è che ti fa stare serena, oltre che insomma diciamo questa dimensione di chiacchiera nella vita?
2: Oggi da madre sinceramente la cosa che mi fa stare più serena è sapere mia figlia tranquilla nel letto o accanto a me o nella sua cameretta, perché vivo sempre gli stati d'ansia quando esce. Beh,
1: però,
2: quello è classico.
1: Lei ha 15 anni adesso, Alissa.
2: Sì.
1: Ed è già un'adolescente peperina.
2: Di tutto di più, abbiamo passato tutte le traversie classiche, così spero che con l'arrivo dei 16 anni acquisisca anche un po' di maturità.
0: Quando esce tu quindi sei sveglia, attendi il rientro?
2: Sì, ogni tanto mi addormento sul divano, poi quando lei arriva a casa mi scuote e io mi sveglio di soprassalto urlando mamma, che vuoi che sia? Che ne so, durante la notte gli incubi.
0: Permissiva per sulle uscite oppure le centellini con lei?
2: Un po', bisogna, è un po' il bastone e la carota, no? Dai, togli. Senti, sono mamma, sono anche amica, però spesso le cose si confondono e io ogni tanto bisogna ritornare un po' più severi, perché noi siamo una generazione un po' troppo permissiva rispetto
1: alle nostre mamme. Sì. Qual è la cosa più importante che tua mamma ti ha insegnato, che hai trasmesso ad Alice?
2: È una cosa che insomma tu conosci molto bene, Serena, il valore in assoluto dell'indipendenza, dell'autonomia, di non contare su nessun altro se non su se stessi, quindi credere molto nelle proprie skills, nelle proprie capacità
1: comunque
2: tutte queste cose qua. E poi una cosa che mi piacerebbe, che io non ho avuto la possibilità di studiare, approfondire, iscrivermi all'università, quello che le insegno, non tanto il valore appunto del denaro, dell'avere, ma più dell'essere. Mi piacerebbe che lei mangiasse pane e cultura, cosa che purtroppo ancora questi giovani d'oggi insomma non capiscono, ma piano piano ci arriverà, anche perché dico, tutte quelle lacune che avrai te le ritroverai, perché un giorno ti dovrai pure insomma creare una professione eccetera, se non sai nulla non
1: vedo che saprà qualcosa,
0: strumenti,
1: perché adesso i telefonini, no, gli social, lei
2: no, guarda, essendo figlia unica lei ha questa grande smania di socializzare, chiaramente soffre un po' la solitudine, quindi lei appunto vuole sempre uscire, conoscere, però è
1: fidanzatini ne abbiamo, sono già arrivati a
2: non
1: casa,
2: non facciamo questo argomento per la sua privacy, mi sembra giusto, perché poi dopo lei potrebbe anche rimanerci
0: ma
2: male.
0: Già rivendica vacanze in solitaria quest'estate, magari potrebbe essere. No,
2: la cosa bella è che noi ci ritagliamo tanti weekend insieme, perché non bisogna mai perdere quel rapporto, nonostante viviamo dalla mattina alla sera insieme in casa, cioè stare io e lei, farsi weekend fuori, li stiamo facendo adesso da quando sono libera, già 2 weekend abbiamo fatto e sono molto felice, ci divertiamo molto.
1: E una cosa che Alissa invece ha insegnato a te, poi basta parlare di Alissa, che giustamente insomma
2: una cosa che ha insegnato a me è andare a essere mamma. Perché io non avevo questa vocazione, proprio, cioè non sono nata con l'idea di avere un figlio così, infatti la cosa si è protratta per anni, sono arrivate quasi in corner su insistenza di mia madre e poi insomma adesso è un grandissimo dono e non mi fa sentire sola, ecco, forse mi ha insegnato quello, perché la convivenza, io sono anti tutto, sono insopportabile e quindi ho imparato a convivere con un altro essere umano.
0: Vabbè,
2: cosa che
0: figlia.
2: Ho fatto fino adesso solo di solito con gli animali, ho sempre avuto gli animali, quindi era più facile gestirli.
1: Capite perché io voglio bene ad Anna Falchi? Perché è una persona sincera, peraltro ha raccontato tante volte, insomma, famiglia, papà se n'è andato, quindi insomma è cresciuta da sola con la mamma, quindi un vissuto complicato, e si possono sempre rompere le catene del dolore familiare. Adesso lei è una splendida mamma, c'è Alissa e chissà quante gioie ti regalerà, e noi ci ascoltiamo
0: Paul Weller, quando inizia si mette in società con The Jam, in Mode. Lui non a caso è ribattezzato il Mod Father. Questo è un grande successo. Town Called Malice, The Jam.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: 2-2. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2.
5: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: 2-2.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: Eh sì?
6: Sì e no.

0: la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Radio 2, stai serena.
3: E siamo qui in compagnia di Anna Falchi, qui nel nostro studio con Massimo Cervelli e me, Serena Bortone. Tanto ormai lo sapete, siamo arrivati all'ultima settimana di messa in onda. Stai serena, ci sono io. Anna, mi sono ricordata che quando c'è stato Sanremo, noi ci incontravamo la mattina al trucco a Via Teulane.
4: Al Restauro.
3: Sei stata la prima a parlarmi di Seif, dicendomi il mio, in termini diciamo indipendenti dalle canzoni che avevamo già ascoltato, perché ti aveva incuriosito.
4: Sì, ho
3: questo
4: il
3: ragazzino, lo hai fiutato.
4: Sì, ho un po' il sentore di come andranno le cose, ma perché lo vivo proprio a Sanremo, io sono un'assidua, tutti questi eventi, non ce ne sono tantissimi in Italia, quindi
3: anche.
4: Sì, però sono proprio affezionata, per me toccatemi tutto ma non Sanremo della serie. E questo ragazzo sì, mi aveva colpito, perché comunque ci sono tanti altri cantautori, cantanti che vengono da quella zona ligure, le Genova, così
3: Olli, no?
4: Esatto, certo. Dell'anno precedente, quindi questa cosa un po' ti incuriosisce. Ma che succede a Genova? Che sono tutti
5: alfa,
4: così bravi, così, no? Sì, sono tutti
3: dai tempi poi appunto il grande cantautorato. E poi che è successo? Che Seif?
4: Sì, è arrivato secondo, insomma, ma proprio.
3: E lo hai incontrato da poco, no? Mai detto.
4: Sì, questo weekend a Santa Margherita Ligure, perché poi lui vive lì con la mamma. E la cosa incredibile che ho scoperto, mi piace raccontarlo chi ci segue, perché non tutti gli artisti poi mantengono la giusta umiltà. Lui ha un bar dove lui capita insomma di incontrarlo, si mette sia dietro il bancone che servire, ed è un ragazzo
3: grande,
4: molto disponibile con tutti coloro che vengono a trovarlo.
3: Grandissimo. Ma sì, perché il lavoro è sempre lavoro, per cui giustamente lui
4: si è già preparato, già al pieno B Bortone.
3: Cioè non si sa mai. Senti, ma del tuo Sanremo cosa ricordi?
4: Che ti ricordo l'incoscienza con cui sono andata su quel palco, insomma, naturalmente la straordinarietà di Pippo Baudo, che era veramente molto un amico mio. Non mi rendevo conto che lui fosse così iconico, così
5: importante. Con la Perilli o con la Cole?
4: Claudia Cole. E quindi lui, a differenza di quello che avevano sempre detto le donne, e hanno continuato poi a dirlo anche negli anni, che non lasciava spazio, bastava saperselo prendere, ecco. Certo. Io sono molto irruente, per cui, e lui insomma si divertiva, insomma abbiamo fatto tanti titoli di giornali per le mie cosiddette gaffe. Quando rivedo quelle scene, che spesso insomma me le ripropongono, così
3: certo,
4: sorrido, dico, mamma
5: che
4: mia,
5: effetto
4: che,
5: ti fa rivedere?
4: Che disgraziata, capito?
5: Però anche un po' di tenerezza, forse.
4: Sì, sì, sicuramente.
3: In che cosa sei rimasta uguale, in che cosa sei cambiata?
4: Che sono sempre comunque una di pancia, ecco, molto istintiva, quello che mi viene da dire lo dico adesso magari in modo.
5: Hai pagato per questo essere di pancia, Anna, nella tua carriera?
4: Sì, sicuramente sì. Chiaramente essere diplomatici aiuta tutti, essere anche un po' ruffiani.
5: A cominciare da Helmut Newton, no? Grande fotografo, che ti chiamò a Monte Carlo, voleva le foto nudo frontale, ti ho detto Nini,
4: no,
5: si fa il topless.
4: Il progetto era un altro, c'era all'epoca il giornale Max, volevano fare, cioè, hanno fatto questo poster a grandezza naturale, ed era previsto che io non facessi vedere comunque le mie parti intime, finché il seno, vabbè, certo. Pazienza, poi
3: ognuno decide il proprio corpo, sì, no? Se, siamo certo, liberi, esatto, tutti di fare quello che vogliamo,
4: però diciamo però la parte inferiore
5: non ci avevo
4: proprio minimamente pensato. Quando lui mi vide, mi fece mettere i tacchi e mi vide nuda nel camerino, così dice: no, voglio fare un big nude, perché lui era famoso per i big nude,
3: certo.
4: E tutte le grandi top model del mondo, insomma, l'hanno fatto così. Io non me la sentivo di farlo, perché un giorno quella cosa lì mi si sarebbe riproposta, e praticamente dissi di no, io non mi tolgo insomma le mutandine, ho la mano davanti, mi scocciava proprio una cosa veramente.
3: Era una violenza.
4: Poi
3: perché?
4: Ero una ragazzina, ero giovanissima, per cui mi vergognavo, ecco,
3: certo,
4: semplicemente con una parola sola. Preso, mi ha sbattuto fuori dallo studio e ho rifatto quella foto con un grandissimo fotografo, Giampaolo Barbieri,
5: certo,
4: che era in bianco e nero, io con la mano davanti e con uno scatto che abbiamo fatto esattamente un milione di volte. Io tiravo sulla testa e con il vento praticamente dovevo fare l'immagine che fossi tipo una saetta, no? I capelli che tipo una fiamma, e siamo riusciti a fare questo scatto senza trucco, senza inganno, cioè veramente fatto sul serio, senza...
3: Ma quindi Newton ti sbatte fuori, cioè, ci reagì male, che cosa brutta però, no?
4: No, perché lui, cioè, questa ragazzotta chi è? Io sono Helmut Newton, per carità. Detto ciò, ancora oggi purtroppo, avendo fatto comunque tanti calendari, troppi, di cui insomma un po' mi ne pento, sono sincera, ecco. No, sì, perché ne ho fatti troppi, non perché ne abbia fatti, insomma, non è che ci mancherebbe, no.
3: Vabbè, comunque
4: con consapevolezza l'ho fatto io.
3: Ma sì, ma il lavoro, no, poi
4: si,
3: no,
4: arrabbiano quando io dico che ho utilizzato il mio corpo come strumento. Apriti cielo, perché adesso non si può dire più niente, ma se sto parlando di me, mi prendo le responsabilità.
3: Ma perché, chi si arrabbia?
4: No, sono stata insomma massacrata da questo motivo, perché lo strumento, la donna, lo strumento,
3: ma ognuno fa quello che vuole nella vita, cioè, certo. Il vero femminismo è la possibilità per le donne di essere padrone del proprio destino di fare quello che vogliono, è la libertà.
4: Come tu ci insegni, Serena, ancora la parità dei sessi non c'è.
3: Non c'è, e quindi appunto fate gli affari vostri, pensate a voi che non pensate a voi che nudi non vi vorrebbe nessuno.
4: No, ma
3: sono la cantineria da body shaming, ma io che sto zitta.
4: Vabbè. È prescritto quel reato, sono passati 30 anni, l'ho fatto una volta, ma certo. Basta, uno si evolve, poi fortunatamente, ci mancherebbe.
5: E invece sul set di Della morte e dell'amore, dove c'è anche lì scene belle toste. No, perché ricordo che tu dicesti Rupert Everett che aveva già fatto Coming Out, però uno che bacia da Dio.
4: Ah sì, no, l'uomo che bacia meglio. Beh.

0: Michele Bravi tra gli ospiti del mega concerto di Radio 2 a Cosenza venerdì 12 giugno, piazza 15 marzo, Radio 2 live, il cielo sempre più blu, si omaggia nei 45 anni della scomparsa di Rino Gaetano, il grande cantautore calabrese, con tanti ospiti, appunto Michele Bravi, Le Vibrazioni, francamente, Aiello Santamaria, Fabrizio Moro, Gabri Ponte, il tutto presentato da Gino Castaldo ed Emma Stoccolma. Il concerto sì, il 12 giugno nella piazza 15 marzo, poi il 20 di luglio sarà trasmesso su Rai 2 e Radio 2. Un appuntamento che, appunto, se volete parteciparvi a Cosenza, altrimenti il 20 luglio lo vedete, lo ascoltate, Radio 2 o Rai 2. Anna Falchi con noi.
1: Rieccoci.
2: Che verso è questo?
1: Cos'è che ti rende, cos'è che ti ha, certo, Anna Falchi sai le battute che ti avranno fatto, cos'è invece che ti innervosisce, ti rende, ti indigna oggi?
2: Oh, guarda, la mancanza di senso civico. Non c'è educazione, ma per le strade, nella città, cioè nessuno ha un occhio di riguardo per una mamma che deve passare, oltrepassare la strada dall'altra parte, si ferma, magari c'è la carrozzina, certo, così ti suonano, non ti aspettano, nessuno lascia il passo a una persona che sta per entrare in ascensore, che ha magari una difficoltà, nessuno aiuta una persona con la spesa. Sono tutte cose che mi capitano quotidianamente, ed è una roba che mi fa impazzire. Io, venendo dai paesi nordici,
1: esatto, no? Stavo pensando questo,
2: lì c'è proprio una responsabilità,
1: anche la parte
2: civica
1: emiliano-romagnola, però anche appunto, sì, quale c'è comunque un senso etico, cioè i migliori asili è venuta Kate Middleton, sono lì, quindi c'è un senso,
2: sì, lì ha più lo senso più dell'accoglienza, okay, di questo genere qua, ecco, proprio invece quel saper fare, cioè c'è il semaforo che diventa verde, però effettivamente c'è la fila, è inutile che tu passi col verde perché in via c'è il verde, ma se blocchi tutto il resto, cioè voglio dire, sì, un po', sì, tanto quei 3 minuti, 5 minuti di ritardo non ci cambiano la vita.
1: Hai perfettamente ragione. Senti, peraltro si è parlato di Finlandia in modo molto diciamo giusto, in modo giustamente, diciamo, riconoscente, a proposito di questa squadra di

0: sub finlandesi, sì, che sono scesi a recuperare, ahimè, i corpi dei cinque speleologi sub, certo, che erano scesi in grotta e sono purtroppo tragicamente scomparsi lì. Loro non si sono fatti pagare.
1: Sì, ho letto.
0: Mattarella, il presidente Mattarella lì ha appunto gli ha dato anche una non beneficenza. E cosa c'è di finlandese in te ancora presente, forte?
1: Il sangue freddo.
2: Sì.
1: Sono anche una sensibile, insomma, per carità, ho anche quelle sfaccettature. Sono una persona calda, questa parte romagnola, molto estroversa, vivace. Però riesco a mantenere il sangue freddo nei momenti quelli più incredibili.
0: Tipo?
1: Questo è un motivo di orgoglio.
2: Quindi fuori programma, in diretta, li gestisci bene.
1: Sì, c'è uno che, per esempio, mi spaventa il sangue, ma se succedono delle cose riesco a diventare Candy Candy, l'infermierina, il mio idolo di quando ero ragazzino.
0: Ah sì, più Candy Candy o più la di Oscar Candy Candy?
1: Un po' tutte e due, un tenero mix.
0: Certo, che lei Oscar è una parte indipendente.
1: Il mio primo nudo è stato le di Oscar.
0: Ma dai,
1: quando lui le strappa la casacca così che si vede il seno, come quello di Barbie, naturalmente, che senza...
0: quasi stilizzato.
2: Asessuata quasi.
1: Per me è stato il primo nudo, wow, e mi sono anche un po' eccitata, quindi dirò.
0: Sì, che le di Oscar poi è un emblema saffico, in assoluto, perché ovviamente è la donna alle panni dell'uomo. Certo, eccetera, certo. Personaggio strepitoso, vai, me la fa.
2: Eccola.
0: Di Oscar.
2: Ale.
1: Di Cavalieri del Re, come dimenticare.
0: Quanto saremmo state bene, Anna mia, vestite anche da uomo, perché quelle spalline, oppure
1: tipo Ivana Spagna, praticamente.
0: Brava,
2: Ivana Spagna, Circenza.
0: Oppure con questi bei vestiti, questi bei corsetti che
1: è ancora meglio
0: il décolleté in evidenza,
1: come quelli portavo io a Sanremo, con le gonnone così, no?
2: Ampie.
1: Come fa la principessa, così che mi cade il microfono. Sentivo, io entravo in scena, scendeva
0: veramente
1: il microfono nelle calze, e Pippo mi disse, una delle famose gaffe, no? Cosa che sta succedendo, Anna? Sotto la mia gonna succede di tutto. Tutti apriti cielo, succede di tutto. Nel senso che il microfono sta proprio camminando tra un po'.
0: Ma
1: me lo
0: tu hai giocato col doppio senso, o l'hai fatto ingenuamente?
1: No, genuinamente, all'epoca.
0: Ingenuamente.
1: Genuinamente e ingenuamente. Tutte e due ho detto. No, certo. Non era.
0: E c'è una cosa invece che ti fa proprio perdere la testa, ti fa venire meno il sangue freddo?
1: Che mi fa perdere la testa. L'insalata russa di mia madre.
0: Quella non c'è proprio sull'insalata russa.
1: No, che poi il paradosso che si chiama in Finlandia Italian salati, cioè insalata italiana, ma noi non la mangiamo così in Italia. E da noi si chiama così, una cosa folle.
0: Va bene, viva la
2: In Russia lo sai come si chiama? Insalata finlandese. Così si chiude il cerchio e abbiamo chiuso con una bella boiata.
0: Grazie, Tata Falchi, per essere stata con noi. Buona estate a te. Salutiamo anche Letizia Rossi, che ci ha accompagnato per quasi tutte le puntate di Stai Serena. Noi comunque siamo in onda ancora fino a venerdì, e quindi buon GR e poi Music Room.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Ciao.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini! 2-2.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: 2-2.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Radio 2.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
15: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
13: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
16: Rai GR2.
17: Studentessa spagnola a Milano denuncia una violenza sessuale di gruppo, gli abusi dopo una serata in discoteca, 5 gli aggressori ricercati. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Secondo i magistrati, 3 indagati cercarono di condizionare l'ok al progetto da parte della Corte dei Conti. Morti sul lavoro, una strage senza fine, un operaio ha perso la vita in Val Camonica travolto dal crollo di una struttura che stava demolendo. Guerra nel Golfo, Trump torna a parlare di un accordo vicino, è la 37esima volta in 2 mesi. Israele continua a bombardare il Libano, morti e feriti a tiro. Flotilla, dopo gli insulti di Ben-Gvir all'Italia, paese delle ciabatte, interviene il ministro Tajani, parole indegne. Lo sport, dalla salute di Sinner a Milan e Juventus in cerca d'autore tra mercato e rivoluzioni. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa Erasmus di 20 anni. La giovane spagnola ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
18: Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza puntate sulla discoteca di Via Corelli a Milano. Cercano i 4 ragazzi che la notte del 22 maggio avrebbero violentato una giovane studentessa spagnola di 20 anni. Tutto inizia all'interno del locale dove la ragazza si trova con un'amica. Conoscono 2 giovani con cui trascorrono parte della serata. Poi, approfittando di un momento in cui le 2 ragazze spagnole si perdono di vista, suggeriscono alla ventenne di uscire insieme dalla discoteca. È la prima fase delle violenze. Lei cerca di ribellarsi senza riuscirci. I 2 giovani contattano altri loro amici che li raggiungono. A quel punto la vittima viene trascinata a forza dai suoi aggressori nella loro auto in un angolo nascosto del parcheggio. Gli abusi sulla studentessa proseguono fino a quando il branco decide di farla scendere e abbandonarla a terra e scappare con l'auto. Soccorsa dall'amica, la studentessa raggiunge l'ospedale che accerta le violenze subite, poi la denuncia in questura. La ragazza ha interrotto il suo progetto Erasmus a Milano per far subito rientro in Spagna dalla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR2.
17: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta relativa al ponte sullo Stretto di Messina con l'ipotesi di corruzione. Secondo i magistrati, 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, ora in quiescenza, un avvocato, già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina Spa e un imprenditore, cercarono di condizionare l'ok al progetto da parte della Corte dei Conti. Un operaio è morto questa mattina a Piancamuno, in Val Camonica, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura, cedendo, lo ha travolto. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione e che l'anno scorso fu protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea. Si allarga l'inchiesta sui presunti abusi sessuali nella scuola militare Teulié di Milano. Dopo l'arresto di un professore di 48 anni accusato di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su almeno 7 allievi, ora nel mirino degli investigatori ci sono le presunte condotte omissive dei vertici dell'istituto. Sono 2 nuovi indagati, entrambi pubblici ufficiali, avrebbero omesso o ritardato di denunciare un reato di cui avevano saputo nell'esercizio delle funzioni. Ora la guerra nel Golfo Persico. Trump parla ancora una volta di intesa vicina. Per la CNN il 37esimo annuncio in 2 mesi.
4: Non depone l'ottimismo il presidente americano. Un accordo con l'Iran è vicino, questione di giorni, afferma ancora una volta Trump e rivendica di essere in grado di controllare le azioni militari e le decisioni dello Stato ebraico. Quando ha chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi contro Teheran, i missili israeliani erano già stati lanciati, dichiara Trump. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, aggiunge il leader di Washington, mentre Tel Aviv non ferma i bombardamenti sul Libano. Intanto le trattative diplomatiche sono in corso, Teheran lo conferma, ma sull'accordo resta cauta e mette in evidenza che la cessazione dell'offensiva israeliana contro il Libano e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani restano un nodo cruciale per il raggiungimento di un'intesa. Lo ha ribadito l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum tramite il Pakistan. Speriamo per la fine di giugno, ha chiarito ancora Iravani. Resta sullo sfondo anche il nodo sanzioni per gli iraniani, devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR2.
17: Intanto rimane alto il rischio di un'intensificazione ulteriore del conflitto in Libano, dove Israele, senza ascoltare nessuno, prosegue con i bombardamenti. In un nuovo raid su Tiro almeno 8 persone sarebbero rimaste uccise.
8: Il quartiere cristiano di Tiro non era mai stato evacuato sino a stamane. Era l'ultima enclave dove si raccoglievano gli sfollati. Qui le chiese e i monasteri avevano in oltre 30 mesi di conflitto accolto i fuggiaschi dalle battaglie nelle altre aree del sud. Un raid israeliano che colpisce un'area di edilizia popolare fa 8 vittime, mentre prende avvio una fuga precipitosa sotto ordini di sfollamento forzato. Israele accusa Hezbollah di nascondersi anche nel quartiere cristiano. Bombardamenti potenti cadono a 200 metri dalle rovine UNESCO che un ONG aveva inutilmente fatto campagna per proteggere. Il premier Netanyahu ha ribadito ieri: l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la nostra lotta contro di loro non è finita. Così l'avanzata prosegue in Libano, nonostante gli avvertimenti di Teheran e le pressioni di Trump. Un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv è previsto, ma il presidente libanese Aoun ora dice: nessun incontro col premier israeliano prima della fine della guerra. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
17: Il ministro degli esteri Tajani ha replicato duramente al suo omologo israeliano Ben-Gvir, indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Ben-Gvir ha detto: non mi lascerò scoraggiare dal paese dello stivale ormai diventato quello delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
12: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
17: Le operazioni di mercato nel settore bancario su Monte dei Paschi di Siena, Domenica Banco BPM, una realtà più piccola di Monte Paschi, ha proposto a quest'ultima un matrimonio alla pari per creare un nuovo gruppo bancario di riferimento in Italia. Ieri la mossa di Intesa San Paolo, che per Monte dei Paschi ha presentato una OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto per oltre 30 miliardi. Se l'operazione andrà a buon fine, cambierà profondamente il settore bancario, ancora una volta dopo le grandi acquisizioni tra istituti degli ultimi due anni. Il risico bancario ha portato stamattina la Borsa di Milano a superare i 51.000 punti, ai massimi dal 2000, con un guadagno che sfiora il 2%. Ora parliamo di spazio, perché tornano gli stati generali della Space Economy 2026, un evento dedicato a valorizzare la filiera nazionale e a contribuire alla crescita di questo comparto strategico in Italia.
19: L'Italia è protagonista nell'economia spaziale. Dal 2021 al 2024 il fatturato del settore spazio è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi e tra pochi giorni la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, che partiranno il 15 giugno a Potenza e termineranno a novembre a Milano con la stesura di un testo unico. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
20: 20 eventi in 16 regioni italiane, nei distretti industriali spaziali. L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro.
19: E in veste di presidente di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Italia conferma il suo ruolo in prima linea.
20: Siamo impegnati a realizzare la nuova legge spaziale europea.
19: Altro impegno, dice il ministro, riguarda i programmi di collaborazione con la NASA, che consentiranno ad almeno due astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis,
20: cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci.
19: Da Palazzo Piacentini, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR2.
17: Si avvicinano le finali di Musicultura, che si terranno a Macerata il 19 e 20 giugno, il festival è dedicato alle nuove promesse tra i cantatori della musica popolare e d'autore contemporanea.
21: Mezza Nera, Isabella Privitera, Giovanni Toscano, Rosita Brucoli, Duma, Giulia Trovò, narratore urbano, Claudio Covato. Sono loro gli 8 vincitori della 37esima edizione di Musicultura. È in corso la conferenza stampa delle serate finali della rassegna. Il 19 e 20 giugno a Macerata scopriremo il vincitore assoluto. Ezio Nannipieri, direttore artistico.
22: Ho la sensazione che quest'anno il nostro compito di essere al servizio della dignità artistica della canzone sia stato assolto nel migliore dei modi grazie a questi giovani artisti.
21: E molti saranno gli ospiti.
22: Da Bruno Risas a Tosca, Maria Antonietta e Colombre, Le Vibrazioni, anche Alan Sorrenti, anche ospiti della parola come Riccardo Rossi e Morelli.
21: Alla conduzione anche quest'anno con Fabrizio Biggio, Carolina Di Domenico.
23: Musicultura è una famiglia, quindi sono felicissima e soprattutto poi si riconferma sempre essere un terreno fertile, perché insomma ogni anno poi escono delle band o degli artisti che poi vedo proseguire ed è la cosa che mi fa più piacere.
21: Marcella Sullo, GR2.
17: E siamo alla pagina sportiva con il nostro Filippo Corsini.
24: Eccoci, buongiorno Maria Teresa.
17: Ciao Filippo, allora cominciamo con Sinner, che gli succede?
24: Sinner, numero uno del mondo, che prosegue i suoi esami per approfondire le cause del malessere accusato la settimana scorsa a Roland Garros. Stamani Sinner si è presentato nuovamente al San Raffaele di Milano, ieri all'uscita dall'ospedale milanese ha salutato i cronisti presenti ad aspettarlo senza rispondere però alle domande, e lo ricordiamo è stato accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale cardiotoracica vascolare del San Raffaele, esami necessari per tenere sotto controllo il corpo di un atleta che si sottopone a tour de force notevoli. Sicuramente tornerà in campo più forte di prima.
17: E intanto sta per cominciare il mondiale di calcio.
24: Esatto, dopodomani, giovedì 11, a Città del Messico si giocherà la partita inaugurale, alle 21 Messico-Sudafrica. In tribuna d'onore a presenziare anche Gianni Rivera, lo ricorderete, il Golden Boy, invitato dal presidente della FIFA Gianni Infantino come uomo simbolo di quella targa che campeggia all'entrata dello stadio Azteca, dove il 17 giugno del 1970 fu disputata quella che è stata ritenuta la partita del secolo, Italia-Germania 4-3, con il gol decisivo della vittoria azzurra realizzato proprio da Rivera nei supplementari. Purtroppo, come sappiamo, ai mondiali non ci sarà la nostra nazionale, assente per la terza edizione consecutiva. Da sottolineare nelle ultime ore il caso del dell'arbitro somalo Omar Artan, designato per dirigere alcune partite del mondiale, a cui è stato negato a quanto pare il visto d'ingresso al suo arrivo a Miami, rispedito per questo in Somalia, incidente diplomatico e dunque nuovo arbitro da trovare, da designare.
17: Eppure, nonostante tutto, oggi si parlerà d'Italia.
24: Sì, perché oggi tutta l'attenzione sarà sulla nostra nazionale femminile, che alle 19 a Göteborg contro la Svezia andrà a caccia della qualificazione diretta al prossimo mondiale, che si giocherà in Brasile nel 2027. Le azzurre di Soncin devono vincere e sperare che contemporaneamente la Serbia batta la Danimarca, che comanda il girone. In caso contrario ci vorranno i playoff per sperare nella qualificazione, ma sentiamolo il CT azzurro, Soncin.
0: La squadra è molto motivata, molto determinata, ha recuperato tutto sia dall'aspetto fisico che l'aspetto soprattutto mentale. Incontrare una squadra di alto livello come la Svezia è già di per sé uno stimolo grande, una squadra che è davanti a noi nel ranking, una squadra che negli ultimi anni spesso siamo state vicine nel batterle. C'è tanta voglia da parte nostra di confrontarci e di portare a casa un risultato che magari può diventare anche un risultato storico.
17: E per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Tommaso Margiotta, Carlo Boninsegna. Potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. Ora la linea va a Music Room e con tutte le notizie ci risentiamo alle 15.30.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Eccoci, Radio 2 Music Room, 13:45, buon pranzo.
1: Tanto martedì,
0: buon pranzo, buona digestione.
1: Ma dai, buon caffè, buon tutto,
0: buon pomeriggio, c'è gente anche che mangia a mezzogiorno.
1: E anche buongiorno per chi si è svegliato dall'altra parte del mondo e buonanotte per chi sta andando a letto, abbiamo dette tutte.
0: È finita?
1: No, perché sai cos'è l'altra parte del mondo.
0: C'hai ragione.
1: È martedì 9 giugno, staremo insieme anche oggi fino alle 16, tanta musica, tanti ospiti, tante notizie.
0: È un programma tanta roba. Oggi parliamo anche di golf, ci azzeccano la Nazzaro e Borghesan sul golf.
1: Abbiamo
0: un ospite.
1: Sì, abbiamo un ospite, ma anche perché parleremo anche di arte, tutta francese, anche in quel caso vi chiederete che ci azzeccano la Nazzaro e Borghesan e avete ragione.
0: Intanto ringraziamo il nostro autore Matteo Strada perché ha creato proprio un blocco tutto in francese.
1: Sì, grazie.
0: E notoriamente noi sul francese pum pum.
1: Notoriamente, tu Giulia sei madrilingua brasiliana.
0: Sono una pipa io in francese. Allora, tanta musica. Gianna Nannini, The Style Council, Florence The Machine, U2 con qualcosa di un po' datato di un po' di tempo fa, Alanis Morissette, altrettanto, insomma, tante belle canzoni.
1: Poi parleremo anche di errori dell'arte. Intanto, per iniziare, salutiamo tutti i dipendenti del Ministero della Cultura. Saluta per educazione.
0: Io non mi associo.
1: Dai, rimarremo in onda con voi fino alle 16. Tutto questo è Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Bossa Nostra di Gaia qui su Radio 2 alle 13:50 minuti. Allora, per gli amici che ci stanno seguendo anche in visual, canale 202, abbiamo tanti ospiti. Intanto ritroviamo con grande affetto il nostro direttore Giovanni Alibrandi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ben ritrovato.
0: Ben ritrovato.
3: Giulian e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Abbiamo un ospite speciale. Abbiamo iniziato dicendo parleremo di golf. Che c'entriamo? Noi invece capiremo che in qualche modo tutti c'entrano col golf.
2: Stavo
0: vero?
2: Dicendo una mazza per stare proprio. Alessandro Bellicini, benvenuto.
4: Ciao ragazzi e grazie per questa ospitata, ma soprattutto parleremo di golf e faremo divertire la gente che vuole sapere di golf.
2: Che poi è quello che fai tu, no? Cioè, la tua figura è una figura, posso dire, un po' trasversale nel mondo del golf. Perché? Perché hai fatto capire che il golf può essere pop. Cioè, può essere uno sport non solo per gli agiati, le classi agiati, i ricchi, eccetera, può essere uno sport per tutti. E lo racconti in modo molto, molto easy, no? Come dicono i giovani.
4: Sì, io giocavo da bambino a golf, no? Fra l'altro con i fratelli Molinari che saluto, sono leggermente stati più bravi di me, direttore.
2: Ma picco, poco
4: hanno
2: poco.
4: Hanno avuto successo. A me piaceva il dietro le quinte, a scuola ti prendevano in giro magari lunedì, no? Giochi a golf, ma allora di che famiglia sei? Invece il golf è bellissimo, stai nei prati, ti diverti, tiri delle super bombe con i drive, fai 300 metri se sei bravo, tu ti vedo, hai il fisico, no? Potresti fare 300.
0: Per cosa?
2: Io potrei farlo, ma qui abbiamo un uomo che, devo dire, lo fa. Il nostro direttore lo fa. Perché tu giochi a golf.
1: Mi stavo girando cercando quest'uomo che faceva.
2: Tu giochi a golf.
1: Diciamo, giocare è una parola forte. Mi diverto, chiaramente è uno sport. Innanzitutto, diciamo, è uno sport perché.
2: Sono d'accordo.
1: È uno sport che vive di, specialmente in Italia, di preconcetti incredibili. Invece è divertente, è importante, interessante. È uno dei pochi sport che mette in collegamento tutto, mente, corpo, fisico, e basta che una piccola cosa non funziona e già diventa complesso.
0: Vero, perché Giovanni già altre volte, tempi non sospetti, Alessandro, ci ha raccontato che il golf, che vive tanti preconcetti, è in realtà è uno sport molto più accessibile di quanto si pensi.
4: Assolutamente.
0: E soprattutto non è il cosiddetto sport dei ricchi, giusto? Confermi?
4: Hai ragione, ma sai, la filmografia 007 giocava golf e lanciavano un lingotto d'oro sul green come scommessa.
0: Wow.
4: Quindi siamo rimasti un po'
2: a quella cosa lì.
4: E invece il golf abbiamo scoperto che è pop. Qua io devo solo dire grazie alla Federazione Italiana Golf che ha creduto in questo progetto, l'abbiamo scritto insieme. E che cos'è golf pop? Praticamente c'è tanta domanda di golf e soprattutto abbiamo scoperto che tante donne vogliono giocare a golf e ci fa piacere, ed è un portale dove tu puoi, semplicemente come tutte le piattaforme di oggi di streaming, clicchi, metti nel carrello golf pop e vai direttamente al golf con una lezione inclusa. Quindi questo più pop di così, più veloce
2: è
4: di
2: meraviglioso.
4: Così, non si può.
0: E poi la palestra vera e propria, cioè un allenamento vero e proprio.
2: Sai che sto pensando a questa cosa. Quando ho conosciuto il direttore, mi ha detto: ciao, sarò il nuovo direttore di Radio 2. Poi mi ha guardato e mi ha detto: tu giochi a golf?
4: Era la domanda per l'assunzione.
2: Questa era la domanda trabocchetto.
0: È l'assunto nonostante.
1: Allora, posso dire una cosa? Che Radio 2 è la radio più pop delle radio Rai, quindi per questo
0: hai ragione.
2: Infatti a golf. Allora, 25-28 giugno a Torino, Circolo Golf, c'è l'Open d'Italia, Swing Italiano, dove Radio 2, Gazzetta dello Sport sono i due media partner, quindi due media partner d'eccezione.
0: E tu, Alessandro, sei telecronista, sei creator digitale,
4: sì, allora,
0: cioè fai tutto.
4: Si possono citare, no, le altre case? Sì, si può leggermente. Allora, sono telecronista per Eurosport, per il gruppo Warner Bros. Discovery. Su Sky ho un programma televisivo, sempre grazie alla Federazione Italiana Golf, ma diciamo che ai miei tempi non c'era proprio lo youtuber.
0: Sì.
4: Ho girato una telecamera, mi sono filmato e ho preso in giro il golf. Lo giocavo da tanti anni.
2: Però sei inventato.
4: Sì, praticamente le regole del golf sono molto difficili. Io le prendevo in giro, facevo delle scenette, queste sono piaciute, poi sono arrivati i grandi editori che mi hanno notato ed eccoci.
2: Giovanni, no, volevo dire questo. Allora, Open d'Italia, Swing Italiano. Io ho ritrovato, no, questa associazione. Radio 2, golf. C'è lo swing sia genere musicale, ma
4: esatto.
2: Swing poi nel golf.
4: Sarà proprio così l'Open d'Italia. Lo swing è il movimento dei giocatori. Poi vogliamo un po' anche spingere l'italianità, perché abbiamo degli enormi campioni di golf. Noi siamo circa 95.000 a giocare a golf in Italia, ma abbiamo 10 super campioni.
2: Chi è più forte?
4: Da Serie A. Insomma, non posso non citare i fratelli Molinari per la carriera che hanno fatto, ma adesso ci sono Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Matteo Manassero, un grande ritorno di Matteo Manassero, quindi ne abbiamo 10 che giocheranno l'Open d'Italia. Ma perché swing italiano? Perché nella fan zone ci sarete voi e ci sarà Golf Pop da mangiare, da divertirsi.
0: Ah, vabbè.
2: Capito, Nazzaro?
0: Ci saremo noi, ha detto.
2: Sì, noi Radio 2.
0: Noi Radio 2. Certo.
2: Allora, 25-28 giugno 2026, Circolo Golf Torino, Open Italia swing italiano. Non importa se non conoscete o non amate ancora il golf.
4: Nessun problema.
2: Una volta andati lì inizierete ad amarlo.
4: E sarà tutto pop.
2: Ti piace come chiusura?
1: Molto bella, anche perché si tratta di avvicinarsi alla natura in un modo incredibile, a uno sport incredibile e quindi forse uno degli sport più giocati al mondo, tranne che in Italia, ma ci stiamo lavorando.
0: Ricordiamo anche uno degli sport che ci regala un attimo di relax, perché poi secondo la scienza è davvero lo sport che in assoluto... No, se non te incacchi, ovviamente. Ovviamente. Vabbè,
2: se
0: ma
2: fai
0: poi
2: finta
0: fai
2: di
0: buca,
2: giocare.
0: Fai buca.
4: È un grande yoga è per 4-5 sì, ore.
2: Però se sei competitivo ti rilassi poco.
4: Meno. Vabbè,
0: certo. Grazie Alessandro Bellicini. Viva
4: grazie a voi, ragazzi.
0: Open d'Italia. Grazie
2: Giovanni
1: Librandi.
2: Grazie a voi, grazie direttore. Grazie. Bella, grazie.

0: proprio piccolo. Per capire chi è la Steve Miller Band basta rispondere The Joker, che è il brano più rappresentativo di questo straordinario gruppo di musicisti, canzone dei primi anni 70. Va bene,
1: devo dire una cosa
0: anch'io, guarda qua
1: Billy, abbiamo questa pallina, ci è stata regalata appunto da Alessandro, ma io non avevo mai preso in mano una pallina da golf, è pesantissima.
0: Pesantissima. Posso dire una cosa, che da quando sono piccolo che voglio dirla?
1: Cosa?
0: Momento della pubblicità.
1: Wow.
0: Sì, andiamo.

0: Infatti inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: Bella, eh?
1: Bellissima.
2: Repeat it. Martin Garrix e Ed Sheeran, due modi diversi per lanciare questa canzone nel 2015. Garrix all'Ultra Music Festival di Miami, mentre Ed Sheeran eseguì durante un live il pezzo chitarra e voce.
1: Sì, è rimasto un po' nel limbo, diciamo, bello, questo tipo di brano. Poi improvvisamente 11 anni dopo la collaborazione è uno dei brani, insomma, più amati in queste settimane in rotazione radiofonica. Allora, permettimi di salutare ancora una volta i dipendenti del Ministero della Cultura.
2: Ma perché non me li
1: a me niente, figurati.
2: Ma che succede?
1: Cosa... Al popolo italiano invece sì.
2: Aspetta. Cos'è successo?
1: Vabbè dai ragazzi, comunque oggi è virale la notizia, commentate quello che volete al 3487 300 200. Per un errore di lettura di un numero, cioè un 3
2: è un 8,
1: cioè, allora un 3 è stato letto come 8, c'è una bella differenza. L'Italia ha perso definitivamente un capolavoro del 300, la Madonna col Bambino, che è stata valutata 38.000 euro in origine, perché era stata appunto valutata originaria del 1850, ed è quindi stata estradata verso la Svizzera.
2: La Svizzera
1: l'ha preso, ha detto dai, io questo non mi convince, e hanno fatto un'analisi un pochino più, diciamo, accurata, e hanno scoperto che quel 3 era, e quell'8 in realtà è un 3, quindi quel dipinto vale più o meno 550.000 euro.
2: Sì, perché è stato inserito da Christie's nella All Masters Evening Sale tra 400 e 500 mila sterline,
1: sì,
2: quindi ben oltre il mezzo milione di euro. Però dietro, Mani, c'era scritto dipinta da Alfonso Martorelli, Fiori, Bologna, anno 1850. Cioè proprio lì è un errore.
1: La realtà è che chi fa questo lavoro, cioè comunque, perdonatemi, anche di titolato per poter dare un valore ad un'opera d'arte, insomma, dovrebbe accorgersi di alcune cose. Cosa è successo in realtà? L'Italia ha tentato di riprendersi questo dipinto, la Svizzera ha fatto Ashfidanken.
2: Com'è che ha fatto?
1: Ashfidanken.
2: Beh, del resto, scusa, 38.000 ne valgono 500.000.
1: Hanno fatto un affare.
2: Allora, tra poco parliamo di arte, perché questo non è il primo caso. La storia dell'arte è c'è un bel racconto di gente che ha toppato e gente poi che è diventata famosa dopo la morte. Tra poco ne parliamo.
1: Perché sempre dopo la morte? Ma che nessuno gli comunica a questi cristiani che hanno fatto dei capolavori.
2: C'è il motivo. Arriva J Balvin con Dua Lipa, questo è Un Dia, One Day, un giorno.

0: No, no, no, J-Ax, ladies and gentlemen, 14 e un quarto, 14 e 15.
1: 14 e un quarto.
0: 14 e un quarto è bello però. Le due e un quarto, è una crasi, 14 e un quarto, ti piace?
1: Le due e un quarto, sì, le due e 15.
0: Mi sono fatto sorridere, le 14 e un quarto qui a Radio 2.
1: Bimbo questa cosa.
0: Nazzaro Borghesan, questa è la coppia, fino alle 16. Allora, stiamo parlando di arte, di quadri, di errori, uno in questi giorni, ma ci sono tanti errori commessi nel corso della storia. Tant'è che, ad esempio, l'errore che io ho fatto adesso, che ho spento il computer, ma vado a memoria.
1: Allora, vai a memoria.
0: Ci sono tantissimi artisti, faccio un nome tra i tanti, Van Gogh. Cioè, Van Gogh, come tanti altri suoi colleghi, è morto praticamente in
1: povero,
0: povertà.
1: Quasi tutti.
0: Sconosciuto. Sì. Gli davano un po' del pazzo. Vabbè, ma sti quadretti che fai, sti girasoli, ma dove
1: poi
0: andiamo?
1: Cosa succede? Che uno muore e cosa succede?
0: Succede che intanto la valutazione delle opere rispetto a prima veniva fatta, visto che insomma a un certo punto si sono accorti che hanno beccato tante... che hanno fatto tanti errori.
1: Sì, perché allora, un tempo gli errori erano molto semplici, ma soprattutto perché in eccesso.
0: Sì, perché sottovalutavano.
1: Esatto.
0: Poi hanno capito, hanno detto: sai che c'è? Sopravvalutiamo, così non ci sbagliamo.
1: Esattamente.
0: È un po' come quando. Vabbè,
1: cioè,
0: adesso
1: creavano dipinti tanto bene.
0: Sì.
1: È un capolavoro.
0: C'è un argomento che è molto più, cioè voglio dire, che è grave, no? È quello della meteorologia. Gli allarmi, eccetera, quindi voglio dire bollino giallo. Adesso, per non sbagliarsi, tante città mettono subito le mani avanti e quindi
1: sì,
0: vanno,
1: si esagera per una questione,
0: esatto,
1: di sicurezza. Però insomma, un tempo effettivamente, siccome non c'erano delle regole ben precise, si urlava al capolavoro abbastanza facilmente.
0: Sì.
1: Cosa è successo? Che dopo una serie di astri nascenti inutili, allora sono tornati al contrario.
0: È quello che abbiamo detto.
1: Sono, ecco. Allora, tra i vari errori, tra i vari errori ce ne sono alcuni particolarmente celebri. Allora, 1863, la giuria del Salon Parigino ha bocciato a ben 3.000 quadri. Tra questi 3.000 quadri è stato scartato anche un Manet.
0: Un Manet.
1: Manet. Il cui titolo lo dirà il mio
0: ma
1: collega.
0: Non ci penso, ma sul francese, ragazzi.
1: Questo potrebbe essere una pagina pugliese, sì, tranquillamente. Le déjeuner de l'heure.
0: Siamo ignoranti.
1: La tela, sono due giovanotti borghesi in compagnia di due donne, l'uno accanto all'altro, sguardo fisso sull'osservatore. Insomma, sì. Cosa veniva rimproverato all'artista? Che la donna era nuda e loro la guardavano. Per questo è stato sottovalutato.
0: Sai il mio commento qual è? Un po' come il titolo di questa canzone qua su Radio 2.

0: It goes like na na na. Peggy Goo su Radio 2, produttrice sudcoreana, riesce ad entrare nel 2023 con questa canzone nella top 10 della UK charts. Cosa succede? Che per fare tutto questo le tocca passare da Ibiza.
1: Ah sì?
0: E questa roba funziona. Sì, sai che Ibiza negli anni, cioè, era quel posto dove i producer, mettendosi lì in console, proponendo pezzi, lanciavano automaticamente, novità. Esatto, entravano nelle principali charts.
1: Allora, adesso è inutile non mi parlare più in inglese.
0: No.
1: Ora in poi solo francese.
0: Oui.
1: Si vuoi sur moi?
0: Oui. Je suis Macron.
1: Je suis Macron.
0: Macron, moquette e
1: baguette,
0: e
1: giusto,
0: basta.
1: Per non sbagliare. Allora abbiamo la traduzione di quel famosissimo quadro.
0: Sì.
1: Ma voi avete capito con la mia pronuncia,
0: certo.
1: Qual era? Ecco,
0: sì.
1: Eccolo,
0: sì.
1: Qui.
2: Sur l'herbe.
1: No, momento.
2: Come saggio.
1: Aspetta.
0: Ecco.
1: Un attimo.
2: Le déjeuner sur l'herbe.
1: Aspetta, perché sto fa.
3: Si è rotto.
0: È rotto.
2: Le déjeuner sur l'herbe.
1: L'ho accelerato troppo.
0: Allora.
2: Le déjeuner sur l'herbe.
0: Le déjeuner sull'herbe. Sì, che sarebbe.
1: Sempre due giovani.
0: Due giovani sull'erba.
1: Sull'erba. Allora, fu bocciato semplicemente perché c'era questo nudo e in quel periodo il nudo era accettato solo se un soggetto mitologico.
0: Allora, la cosa che mi fa impazzire, Matteo, hai trovato sta cosa, la divergenza tra i colleghi. Perché poi sembra tutto figo, ma in realtà, cioè, era peggio di oggi. Perché oggi, sai, nello stesso settore, dal cinema alla musica, uno parla male dell'altro, cioè. Ma qua, allora, Manè considerava Courbet uno zotico e di Cézanne diceva che era un muratore che dipingeva con la cazzuola.
1: Ah, ecco.
0: Aspetta. Inoltre non apprezzava Renoir e un giorno disse a Monet: lei è molto amico di Renoir, dovrebbe consigliargli di dedicarsi a un altro mestiere. Lo vede anche lei, la pittura non è il suo forte. Poi gli stessi Renoir e Cézanne non riuscirono non riuscirono a capire la pittura di Van Gogh paragonandola a quella di un pazzo.
1: Sì. Sembrava il titolo di un film di Aldo Giovanni e Giacomo, quello che mi ha appena raccontato.
0: Poi tu dici il Grande Fratello, ma qua è peggio, era.
1: Pazzini. Allora, da Manet passiamo a Monet, quando un famoso critico definì uno dei suoi quadri più famosi, Impression, una carta da parati allo stato embrionale, sarebbe più rifinita di questa Marina. Cioè, questo era un Manet. Manè. Era Manè. Le due.
0: Manè, là.

0: Harry Styles, American Girls, qui su Radio 2, 14:26. Non so se noti il mio inglese, che è... Allora...
1: Io notavo il francese.
0: Lascia perdere. Allora, la traduzione del famoso quadro dipinto di Manet è la colazione, poi c'è anche lì due diverse teorie, prima colazione, colazione sull'erba. Adesso per i prossimi 20
1: tu
0: minuti.
1: Cosa avevi detto?
0: Una cosa a caso.
1: Due giovani sull'erba.
0: Comunque c'erano due giovani
1: sull'erba. C'era dell'erba.
0: C'era insomma. Dell'erba sicuramente. Dai, su. Però i prossimi 20 minuti prometto che
1: non parla più.
0: Chierò, no, sui ceci. Sui ceci. Come si faceva un tempo.
1: I ceci.
0: I ceci.
1: Lascia perdere. Comunque, allora, salutiamo tutti gli impressionisti, ma anche quelli facilmente impressionabili.
0: Esatto.
1: Le zanzare, cambiamo discorso, hanno raggiunto anche l'Islanda. Cioè, praticamente cosa succede? Che per migliaia di anni l'Islanda, nella sua unicità, ha avuto la caratteristica di essere uno dei pochissimi luoghi al mondo completamente privo di zanzare.
0: Che bello.
1: La nostra gioia.
0: Che bello.
1: È bello perché, io l'ho detto anche ieri, se ce n'è una, quella ronza nel mio orecchio.
0: Sì, e perché tutti ci chiediamo per cosa servono le zanzare? In realtà le zanzare servono un equilibrio.
1: A pungere.
0: Come i piccioni. A che servono i piccioni? E ricominciamo a capo. Sui balconi vabbè, quella roba lì. Invece no, signori, le zanzare servono. Però l'unico posto dove non c'erano, niente, ci sono arrivati pure lì. Sono arrivati pure lì, pure in Islanda.
1: Allora, la specie identificata è la culiseta annullata.
0: E quello, capito, con gran culiseta sono riusciti ad arrivare fino in Islanda.
1: Esatto. È di grandi dimensioni, diffusa in Europa e nell'Asia settentrionale.
0: Quanto è grande? Grandi dimensioni. Mezzo chilo di zanzara, magari.
1: Comunque, allora, non trasmette malattie. Trasmette malattie.
0: Che bello!
1: Sì. E viene considerata più un fastidio che una minaccia per la salute.
0: Scusa, hai detto che appena trasmette le malattie.
1: No, non trasmette. Allora che mi incasini. Allora, non trasmette malattie, però disturba. Ecco, mi incasini. Comunque è la culiseta annullata. Ora, sai perché c'è tutto questo via vai anche? Cioè, tu lo vedi anche con gli animali tropicali.
0: Certo.
1: I viaggi, gli spostamenti. Tu pensa anche un aereo. Ah, tu prendi l'aereo in Asia. Atterri in Islanda.
0: Quella zanzara che quella culissata di zanzara
1: che ha viaggiato con quell'aereo.
0: Che ha avuto un gran culissata a viaggiare con te.
1: Esatto.
0: È venuta con te, ti sei portata a casa.
1: Io faccio una fatica, ma una fatica.
0: Mezzo chilo di zanzara, sì. Perché l'Islanda non l'ha avute le zanzare fino ad oggi. Ma adesso si sono beccate delle zanzare grosse così.
1: L'hai già detto tre volte. Ascoltiamo una canzone perché dopo vi devo raccontare una cosa se ce la faccio.
0: Oh, bello impossibile.
1: Grazie.

0: Neri neri no, cioè sono quel verde marroncino proprio zero.
1: Ma proprio zero.
0: Allora io associo questa canzone a mia nonna da parte di papà, forse l'avevo anche già raccontato, perché il primo concerto della mia vita sono andato a vedere, ero a Treviso, mia nonna mi disse ti porto a vedere il concerto di Gianna Nannini perché è fortissima.
1: Ah, che bello, che bello.
0: Ed era l'anno di Bello Impossibile, meraviglioso, lei meravigliosa. Tra l'altro ho scoperto proprio lì una Gianna Nannini laureata in violino, suona il violino, non suonava il violino.
1: Questa è incredibile.
0: Da paura. Pazzesco.
1: Vabbè, poi questa
0: pazzesco.
1: Canzone è diventata un po' un inno, un inno, tanti momenti della nostra vita. Chi non ha mai cantato Bello Impossibile a qualcuno?
0: Davanti allo specchio. Chi non l'ha mai fatto?
1: Esatto.
0: Chi non l'ha mai fatto?
1: Allora, continuiamo a parlare di zanzare.
0: Sì.
1: Lo salutiamo il nostro amico Andrea che è in giro, sta ridendo.
0: Chi è?
1: Comunque, io se sta ridendo della battuta della zanzara islandese che pesa un chilo e mezzo, ma gli sta bene. ma siccome le zanzare hanno un valore proprio nell'ecosistema, nella protezione ambientale, gli americani hanno avuto una pensata fantastica.
0: Quale? Quale?
1: Ma che bello, dice no, ma ci sono poche zanzare. Allora, è stato Google a presentare all'Agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, pensate un po', la proposta, meno male che ha fatta di là, di rilasciare 32 milioni di zanzare sterili in California e Florida. Quindi se avete voglia di andare a farvi un viaggetto quest'estate a quelle parti, sappiate che sono sterili, quindi non succede niente se vi pungono. Era una battuta, questa era una battuta delle zanzare sterili. Sterili vuol dire che se si accoppiano non si riproducono.
0: Perché poi è la zanzara femmina che punge.
1: Sì, non so.
0: Dovrebbe essere.
1: Non ci ho mai fatto caso su.
0: Sai che invece, allora, per chiudere questo argomento delle zanzare che mi fanno abbastanza
1: no,
0: schifo.
1: No, ce n'è un altro più importante.
0: Allora, il paradosso del DEET, che è il miglior repellente per zanzare, ok? Adesso lo attirano. Le attirano perché scambiano l'odore del DEET con quello del sangue. Si sono abituate. E lì aveva ragione Fiorello quando diceva le zanzare non sono più quelle di una volta, si mettono davanti anche alla luce quella che.
1: Sì,
0: e prendono la bronzatura, non è che si mettono, cioè poi si mettono così tranquilli, si abbronzano. E quindi tu ha voglia a spruzzarti cose eccetera.
1: Sì,
0: alla fine è una goduria.
1: Si
0: per
1: sono
0: loro.
1: Evolute.
0: Si sono
1: Sai
0: evolute.
1: Come si chiama quella specie di spray da noi in Puglia?
0: Aspetta che me ne vado.
1: Oh. No, è vero.
0: Come si chiama?
1: I miei amici Puglia, DDT, così lo chiamavo. Pigiu DDT. Pigiu DDT.
0: Io direi di mettere una canzone, Carioti è d'accordo e anche tutta
1: come
0: la
1: volete,
0: squadra.
1: Come
0: andiamo.

0: San Luca, Cesare Cremonini, Luca Carboni, canzone che hanno insieme riproposto anche sul palco del Circo Massimo, doppio concerto, doppio sold out, oltre 65.000 persone a concerto, la prima delle due date, poi andrà in onda su Rai 1 il 2 settembre, in prima serata, tra gli ospiti Elisa, Giovanotti, Luca Carboni per l'appunto, e poi a un certo punto ciao, sono Valentino Rossi,
1: anche lui
0: è salito, anche
1: amico,
0: Valentino, salito
1: amico.
0: Anche Valentino,
1: e comunque c'è un bel ritorno sul palco, ma l'abbiamo già raccontato anche di Luca Carboni dopo un momento insomma
0: come
1: difficile,
0: no,
1: da un punto di vista appunto fisico, e noi siamo super felici perché anche per lui ci sono un po' di date in giro per l'Italia.
0: Sì, allora la prossima utile, guarda, il 10 è a Codroipo in Friuli a Villa Manin, e l'11 a Marostica, sempre lì nel, anzi Marostica che nel Veneto, sempre il 10 invece Cesare Cremonini all'ippodromo SNAI di Milano.
1: Bene, bene.
0: Ok, e poi altre date in giro, insomma.
1: Ma sì, questo è il periodo dei concerti ed è bellissimo. Scusa, adesso tocca a me. Ci fermiamo un attimo, arriva la reclame.
0: Brava!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 2-2.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: 2-2.
9: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: 2-2.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Pronto?
12: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare. Con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
11: Dica.
12: Magari ci ascolta già, ecco.
11: No.
12: Mai ascoltati?
11: No.
12: Una replica?
11: No.
12: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
11: No, no.
13: Matti da legare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2 Music Room.

0: C'è
1: l'omaggio è a lui, il maestro e attore di arti marziali di Hong Kong, Jackie Chan. Tiesto e Jacko, canzone, tra l'altro c'è la voce di Post Malone, Prem, quindi insomma una produzione di quelle che si fa sentire e si sta facendo sentire un po' in tutto il mondo. Che ore sono? 14:51.
2: Dai, 14:50. Se ti va di parlare un po' di mondiali, perché ormai manca poco.
1: Eh sì, l'11,
2: puoi dire di no, perché 11 ce l'abbiamo in scaletta.
1: 11 giugno, dall'11 giugno al 19 luglio sì. Ci sono i mondiali di calcio. Senti con quale verve te
2: sì,
1: lo dico.
2: L'entusiasmo.
1: Però attenzione, sono 34, adesso vado a memoria, memorissima, 34-35 partite in esclusiva Rai, quindi vanno assolutamente seguite. Non c'è l'Italia, lo sappiamo, però insomma chi ama il calcio, come ha detto anche l'altro giorno Lele Adani, se amate il calcio dovete seguirci.
2: Il mondiale si segue a prescindere, anche per curiosità. Stavamo leggendo che dell'ultimo mondiale che ci ha visto trionfare, proprio ci ha visto,
1: 2006.
2: Probabilmente 2006, dei 700 giocatori che scenderanno in campo in questo mondiale, 4 erano anche nel 2006, 4 che sono degli Highlander.
1: Sì.
2: E sono Cristiano Ronaldo, Cristiano. Poi abbiamo Lionel Messi.
1: Messi,
2: lo sai che è diventato miliardario ufficialmente? Una buona notizia, so che non vi cambierà la vita.
1: Lui e Taylor Swift.
2: Praticamente la notizia di oggi è entrato nei miliardari ufficiali, insomma, nel paese dove vive. Mm-hmm. Poi abbiamo Modric.
1: Modric che quest'anno ha giocato al Milan e nonostante l'età è un signor giocatore, magari averlo.
2: E poi abbiamo un altro che non so come si chiama,
1: Ochoa. Sì, non fare così perché ci ascolta sempre la famiglia.
2: La famiglia di Ochoa.
1: Ochoa, magari che
2: Ochoa, complimenti.
1: Va bene, comunque sarà sicuramente un grande mondiale, perché poi alla fine, ripeto, se amate questo sport, al di là di tutto, guardate anche le partite.
2: Sì.
1: Cosa succede adesso?
2: Arrivano Marrakesh e Madame insieme. Volevo capire. Non so se

0: Marrakesh e Madame.
1: Cash. Marrakesh and Kerry. Yeah.
0: Allora, 5 minuti alle 15. Continuiamo a parlare un attimo di mondiale, in qualche maniera anche dell'Italia, perché sembrerebbe arrivare il CT azzurro.
1: Sì, allora, lo dice Enrico Curro sulle pagine di Repubblica. Allora, nasce l'Italia di Roberto Mancini, ma dipende da Malagò. Ok? Quindi è davanti comunque nella gara tra virgolette a Conte e Guardiola, e la candidatura dell'ex numero uno del CONI è sottoposta appunto al vaglio dell'ANAC. Ora c'è anche un discorso: Mancini aveva lasciato la panchina azzurra per andare nei paesi arabi, giustamente lì è una questione economica. L'ingaggio, qualora arrivasse sulla panchina azzurra nuovamente, di 2 milioni e mezzo stagione. Rispetto a, agli altri nomi fatti, perché comunque Conte e Guardiola guadagnerebbero molto di più. Tra l'altro Guardiola guadagna due spicci in più, 24 milioni all'anno di stipendio.
0: Vabbè, sono dettagli.
1: Si chiama Guardiola.
0: La speranza è che qualcuno porti qualche risultato da qui ai prossimi 80 anni.
1: Allora, c'erano anche i nomi di De Rossi e Allegri, ormai però orientati verso le panchine di Genova e Napoli, e quindi Mancini al momento sembra l'unica opzione concreta. C'è chi è d'accordo e chi non lo è. Chi dice la minestra riscaldata, ma ci ha abbandonato per tornare. Poi alla fine vince un paio di partite ed è subito grande amore.
0: Sono tutti d'accordo. Intanto, a proposito di mondiali, comunque di nazionali, invece ha le idee molto chiare il CT della nazionale norvegese.
1: Ok.
0: Allora, perché dovete sapere che c'è una preparazione molto specifica per questi ragazzi, sono dei vichinghi. Poi in realtà parleremo anche delle foto di rito, che ormai sono diventate, insomma, quasi iconiche della presentazione delle squadre, l'abbiamo detto, del Brasile, così come della Norvegia. Mm-hmm. Niente, in pratica questi ragazzi, vedete una serie di immagini sui social e in internet, sono distesi per ore al sole, questo per prendere, non per la tintarella, ma per abituarsi al caldo dei chiaramente i mondiali in America e Messico rispetto alle temperature nel loro paese.
1: Sì, però
0: come delle salamandre.
1: Però gli esperti dicono che non basta, nel senso che l'atleta dovrebbe allenarsi al caldo e quindi,
0: cioè,
1: l'organismo
0: quindi
1: si difende, l'organismo, perché non è abituato a quelle temperature e modifica la propria biologia. Comunque sta di fatto che si stanno cercando di acclimatare a quello che troveranno poi.
0: Quindi non è solo questione tintarella, ma il pallone deve essere rincorso. Questa è la notizia per i ragazzi norvegesi.
1: Brava!
0: Santa Marea!

0: La musica bella, quella di Radio 2 alle 15 e 5 minuti, Radio 2 Music Room, Borghesan Nazzaro o Nazzaro Borghesan,
1: come volete.
0: Al telefono invece il direttore artistico del Sicilia Jazz Festival, Luca Luzzu, e questo intervento è realizzato in collaborazione con la regione siciliana. Luca, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
1: Ma che bello, allora intanto grazie per in questa maniera. Noi stiamo arrivando in questa meravigliosa terra, la Sicilia, per questo Festival del Jazz 2026, l'unico festival di produzione orchestrale al mondo.
2: Esatto, è una manifestazione davvero incredibile, perché in 15 giorni, pensate, avremo 114 concerti per tutta la Sicilia con delle produzioni orchestrali inedite. È la sesta edizione e, come ormai da programma da tanti anni, abbiamo queste produzioni che coinvolgono sia alcune stelle del jazz sia altri artisti di altre aree, ovvero dell'area pop,
1: della musica italiana in genere, no?
2: Esatto, creando delle produzioni crossover e quindi creando nuovi repertori con una nuova cifra stilistica, e avvicina soprattutto un pubblico di abbastanza variegato in teatro, e quindi il pubblico potrà ascoltare con occhi nuovi e orecchie nuove soprattutto.
0: Allora, si terrà dal 27 giugno al 12 luglio, ideato da Ignazio Garcia, che è il fondatore dell'Orchestra Jazz Siciliana, o JS, e il festival appunto vanta la tua direzione, quella di Luca Luzzu.
1: E soprattutto ci sono dei nomi celebri, no?
0: Esatto.
1: in questi concerti. Leggiamo di Tosca, di Francesco Renga, Fabrizio Bosso, Kurt Elling, esatto, sì. Perché appunto,
2: e Tony Hadley, il cantante degli Spandau Ballet.
0: Grande Tony Hadley.
1: Sarà per esempio a Palermo il 10 luglio, l'11 luglio a Selinunte. E la cosa bella, effettivamente, come hai raccontato proprio tu all'inizio, Luca, è che è itinerante, quindi in qualche maniera abbraccia tutta la Sicilia.
2: Il cuore è Palermo, perché non esiste nessun festival al mondo che ha delle location come le nostre, ovvero il Palazzo Chiaramonte Stereo, un palazzo del 1200, il Teatro Santa Cecilia che è del 1600, la Chiesa dello Spassimo, posti davvero incantevoli. E all'interno di questo centro storico c'è quest'area denominata Jazz Village, dove ogni giorno ci saranno 6 concerti giornalieri e poi la sera tutti quanti al Teatro di Verdura ascoltare l'orchestra.
0: Senti, quest'anno c'è anche la novità dell'Orto Botanico.
2: Assolutamente sì, uno dei posti più visitati a Palermo e più belli al mondo. È davvero un posto unico. Basta, se non siete di Palermo, io dico sempre cliccate su Google e cercate Vasca delle Ninfee.
1: Sì.
2: È un posto incantevole, c'è una vasca enorme con le ninfee. Voi provate a immaginare un concerto al bordo della vasca.
1: Sì, beh, immaginiamo, Luca, un concerto che abbraccia la musica, la passione, l'orchestra, il live e poi l'architettura naturale anche di alcune zone che andrete a toccare, e poi possiamo aggiungere il clima, il mare, il cibo.
0: Stai arrivando i cannoli, io lo so, ma ti conosco, io la conosco, Luca. Allora, grazie a Luca Luzzu, direttore artistico Sicilia Jazz Festival 2026, dal 27 giugno al 12 luglio, qualcosa di imperdibile. Un abbraccio, Luca, e un abbraccio anche alla bellissima Sicilia. Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Luca, grazie.
3: Radio 2 Music Room.

0: se cantavo così, se avessi avuto questa voce,
1: dovevi avere anche i capelli rossi lunghi,
0: se canterebbi così, se... posso sbagliare qualche congiuntivo?
1: Sì, dai, dai, che un po' ci manca la pennicanza,
0: allora... un po' tanto,
1: lo so,
0: ragazzi,
1: lo so.
0: Ci ma Fabrizio, Rosario, ma ci manca,
1: sono in vacanza, sono in vacanza,
0: sicuro?
1: Sì,
0: cioè, tu dici che sono già al mare?
1: No, non sono al mare, sono in vacanza.
0: Sai che Rosario si porta il divano anche in spiaggia,
1: anche in spiaggia
0: sotto l'ombrellone,
1: così
0: col divano
1: fresco. Allora, 15:13, questa è Radio 2 Music Room, con anche raccontiamo il nuovo orario, noi cominciamo alle 13:45 fino alle 16, vi terremo compagnia ancora fino, insomma, un bel pezzettino di quest'estate, dai.
0: Fino a fine luglio.
1: Sì.
0: Tu agosto cosa fai?
1: Vacanza, magari.
0: Dove vai? Dove vai? Dove?
1: Dice,
0: perché? Con chi? Con chi? Quando? Famiglia.
1: Oh, e basta. No, perché voglio salutare il nostro amico. Allora, lui si chiama Tony, che scrive: non so cosa abbia mangiato Manila prima di venire in trasmissione, però vorrei mangiarlo anch'io domani. A proposito di
0: però che... Tony, non so, chiamandoti Tony, come qual è il risultato? Carioti, l'aglio, Carioti ha detto l'aglio. Senti, io a settembre, allora facciamoci un po' i fatti nostri. Io a settembre devo andare a New York, vado a New York con moglie.
1: L'ha prescritto
0: moglie e il
1: Trump.
0: piccolo.
1: Okay.
0: Tu sei stata recentemente.
1: Sì.
0: Ok. Cosa non fare?
1: Cosa non
0: perché
1: fare?
0: Ogni volta dici le cose, uno dice allora vai lì, fai che cosa
1: no,
0: non
1: devi,
0: fare
1: no,
0: perché sono un po' di anni che non ci vado.
1: Allora, cosa non devi fare? No, in realtà devi far tutto e fare attenzione un po' per strada.
0: Cioè, ma è diventata così?
1: Non è proprio il massimo della tranquillità a New York camminare per strada.
0: No, perché siamo andati qualche anno fa ed era tranquillissima, super controllata, telecamere anche nei tombini.
1: Sì.
0: Infatti la sera tu viaggiai anche, alle 2 di notte per strada, trovavi le mamme con le carrozzine, i bambini, eccetera. Non è più così.
1: Non è più così, no. Diciamo che in questo momento non è una città dove mi trasferirei, cosa che invece pensavo qualche anno fa.
0: Quindi è cambiata.
1: Lei adesso a New York. Ma è così bella l'Italia. Ma è così.
0: Ma lo so.
1: Ma è talmente bella
0: che
1: pure Dua Lipa ha scelto l'Italia per venirsi a sposare.
0: Lo so.
1: Allora,
0: 348-7300-200 a qualcuno che è andato a New York recentemente,
1: consigli.
0: Diteci un po' di consigli. B, se state in vacanza qua in Italia quest'estate, diteci dove.
1: C.
0: Tua.
1: Tua, ecco, sei buona domenica.

0: Amigo YouTube, uno dei pezzi rock più famosi e premiati degli YouTube, vincitore di 3 Grammy Awards. Particolarità di questo pezzo è il conto iniziale in spagnolo, praticamente, cioè questo conteggio iniziale in lingua spagnola, perché Bono ha detto: siamo arrivati in studio dopo una serata piuttosto movimentata.
1: Ah,
0: è
1: sì?
0: Tipo a Sereye.
1: Ah, un do stress.
0: Ieri era a Sereye, no?
1: A Sereye? Sì.
0: Ah, è la stessa identica cosa, okay. il liquore era lo stesso.
1: Può essere. Allora, al 3487-300-200 sono arrivati i primi consigli per le tue vacanze.
0: Oh, bene.
1: Tu hai detto: se voi andate a New York, no, la nostra amica Elenia va a Cattolica, quindi se ti interessa in Emilia Romagna.
0: Sì. Okay.
1: Ed è un centro molto tranquillo, bellissima. Devo dire che la riviera romagnola con la piadina, una cosa meravigliosa.
0: Ma che scherzi, lo squacquerone.
1: Boh. Allora, attenzione, perché ci avviciniamo al periodo dei ritorni di fiamma.
0: Sì.
1: Non ci dovete...
0: caldo?
1: Sì, esatto. Tra l'altro,
0: caldo ritorno di fiamma.
1: Ecco, potreste bruciarvi, ecco, esatto, proprio nel vero senso della parola. Il ritorno di fiamma, che secondo la scienza, dovuto a una questione di nostalgia, anzi addirittura la scienza giustifica il motivo del ritorno di fiamma,
0: sì,
1: ma avverte che ci sono dei rischi. Ci sono dei dati shock.
0: Io ascolto, vada, okay, dottoressa Nazzaro.
1: Secondo questo studio, che è stato condotto dalla Kansas State University,
0: salutiamo tutti.
1: Allora, circa il 50% delle coppie sperimenta almeno una volta il ricongiungimento dopo essersi lasciate,
0: uh-huh,
1: e oltre il 60% di queste coppie, cioè il 50%, il 60% di queste coppie in realtà si lasciano. Allora, il motore di questo comportamento non è un'illuminazione romantica, semplicemente, ma la familiarità, cioè la mancanza di alcune abitudini.
0: Ah, okay.
1: Quindi non caschiamo nel trip o nell'impasse, come si dice, dell'abitudine, perché l'abitudine viene letta nel nostro cervello come una comfort zone.
0: Quindi è una parvenza.
1: Bravo.
0: Di benessere.
1: Ecco, una parvenza. Cioè, se vi siete lasciati,
0: c'è un motivo.
1: C'è un motivo, bisogna ricordarlo. Ecco, quindi parliamo di minestre riscaldate al 3487-300-200 anche d'estate, soprattutto d'estate, non ci cascate.
0: Ok. Io ho una battuta che capiranno solo gli addetti ai lavori, ma solamente qui a Radio 2, perché noi abbiamo il ritorno di fiammetta. Così, questa è venuta così. La saluto.
1: Mamma mia, meglio il fiammetta. Guarda, ci sono loro, Maria Antonietta e Colombre.
0: Ecco, vedi, a
1: senza
0: proposito
1: vestiti,
0: di stanno insieme.
1: Ecco.
0: Non lo so.
2: Con gli occhi

0: Francesco.
1: Beh, devo dire, loro tutto a posto, cioè sono, stanno insieme.
2: Ah, sì.
1: Tutto, mentre i comacose,
2: vabbè. Pure Albano e Romina, che c'entra?
1: No, vabbè, lì abbiamo tutto un elenco.
2: Pure
1: poi
2: Gelo l'ha lasciato
1: anche Brad Pitt. Hai visto Brad Pitt?
2: Stanno lasciando tutti.
1: E deve esserci un virus.
2: E se vi lasciate, non vi rimettete insieme. No. Allora, la scienza dice che abbiamo una sorta di amnesia selettiva quando siamo soli. Mm-hmm. Cioè, quando siamo soli, tendiamo a dimenticare i motivi per cui abbiamo litigato o i motivi per i quali una relazione termina, e quindi la noia, i difetti e tutte le cose che non sopportiamo dell'altra persona. Se siamo in compagnia invece, la distrazione o comunque abbiamo cose da fare, non ci pensiamo, ed è una cosa molto positiva. Quindi non rimanete da soli, prendetevi un cane, un gatto, è sempre meglio che ritornare con un partner che avete lasciato.
1: Vabbè.
2: E che anche vi ha lasciato, perché se vi ha lasciato e poi vi riprende, poi si ricorda perché vi ha lasciato e vi rilascia. E no, non si fa.
1: Allora, era il consiglio della dottoressa Nazzaro. Se volete riascoltarlo su Rai Play Sound, dopo c'è il podcast. E secondo me, però, è una lezione di vita che uno dice:
2: vero,
1: è così, cioè, c'è sempre un motivo. Ma io sono d'accordo. Cioè, se è finita così, basta, è finita così.
2: Ah, poi aspetta, un'altra
1: non
2: cosa.
1: Non mi muovo.
2: Non mi venite a dire: no, noi torniamo per i figli. Ma sì. Cosa? Ma esatto. Cosa? No, bisogna tornare per se stessi, per il proprio affetto, per il proprio amore, per la coppia che si è. Se non si è una coppia, non si è una coppia. Ecco. Polemica.
1: No. Allora, anche questa seconda parte, se volete, la ritrovate su Rai Play Sound, c'è il podcast. Poi magari mettete insieme con CapCut, si può unire le due cose, esatto. E uno mette insieme a quell'altro.
2: E comunque, se vuoi, possiamo ancora anche aprire una.
1: No, perché dopo devi riaprire Rai Play Sound.
2: Una rubrica del cuore si può fare.
1: Si potrebbe, la
2: dottoressa
1: Nazzaro.
2: Volete una rubrica del cuore? 3487 300 200. Apriamo le porte a un referendum.
1: Ecco.
2: Si può dire referendum?
1: Si può dire, ti posso dire però che è a gratis la rubrica del cuore.
2: Certo.
1: No, che poi non iniziamo a chiedere cose.
2: Nel
1: frattempo andiamo a Saxa Rubra con il cuore.
2: Col cuore.
1: C'è il
2: GR2.
1: GR2. Andiamo.

0: Savino Zaba.
1: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
0: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
1: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
0: E infatti ecco, lo faremo insieme.
1: Io e te da soli?
0: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
1: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Il ponte sullo stretto di Messina, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione della struttura, perquisizioni nei confronti di 3 indagati.
5: Avrebbero cercato di condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. I 3 indagati sono un avvocato, Giacomo Saccomanni, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., l'imprenditore Vincenzo Virgilio ed un magistrato, Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte Contabile, andato in pensione lo scorso febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Capitolina, il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della Corte dei Conti, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Camera di Consiglio in adunanza plenaria della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina, in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. Gli uffici e le abitazioni degli indagati sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS. Arianna Di Giorgio, GR2.
4: È stato arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata per adulterio da un tribunale locale, bloccata nel paese da mesi con la figlia di 3 anni. I giudici le hanno tolto la custodia della bambina e Nessy rischia di finire in carcere da un momento all'altro. Tamera Muda, questo è il nome dell'ex marito, ha sporto la denuncia che ha portato alla condanna della donna e la sottoponeva da tempo a minacce e intimidazioni. Tempo fa era stato denunziato alla polizia egiziana dal console l'onorario d'Italia a Hurghada per un tentativo di aggressione. Sottoposto a fermo a Napoli, il giovane che ha sparato a un 29enne disabile per punirlo di avere messo un like sulla pagina social della sua ragazza. Il fermato ha legami di parentela con alcuni affiliati alla camorra locale. La vittima, colpita dal proiettile ad una gamba, in passato aveva subito l'amputazione dell'altra dopo un incidente stradale. Operato nei giorni scorsi, è ancora in gravi condizioni e rischia di perdere anche l'uso del secondo arto. Il processo d'appello Ter per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro a Colleferro in provincia di Roma nel 2020 condanna all'ergastolo anche per Gabriele Bianchi, uno dei 2 fratelli che uccisero il ragazzo a mani nude.
6: Un'aggressione brutale contro un ragazzo inerme, Willy Monteiro Duarte, fu ucciso a botte a Colleferro nella notte del 6 settembre 2020. L'avvocato della famiglia ricorda quella violenza efferata all'indomani della sentenza del processo d'appello Ter che ha confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi, uno dei 2 fratelli responsabili del pestaggio. I giudici hanno anche aperto alla possibilità per Bianchi di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia della vittima accetterà, potrà avviarsi un percorso di confronto tra l'imputato e i parenti di Willy. In caso contrario, sarà comunque possibile seguire un iter psicologico. La richiesta di accesso alla giustizia riparativa, ha spiegato il legale della famiglia di Willy, non poteva incidere sulla pena da applicare e non poteva tradursi nella concessione delle attenuanti generiche. Il nuovo processo d'appello era stato disposto dalla Corte di Cassazione, che lo scorso novembre aveva annullato con rinvio la sentenza proprio in merito alle attenuanti generiche, riconosciute nell'appello bis, quando Gabriele Bianchi aveva ottenuto una riduzione della pena a 28 anni. Restano definitive le altre condanne già passate in giudicato: ergastolo per Marco Bianchi, 23 anni di carcere, per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Claudia Bruno, GR2.
4: Non si è suicidata, ma è stata uccisa la giudice Francesca Ercolini, trovata morta in casa a Pesaro nel dicembre di 4 anni fa. Ne è convinta la procura dell'Aquila, competente per l'inchiesta, che ha iscritto nel registro degli indagati il marito Lorenzo Ruggeri e un ex ispettore di polizia amico di famiglia. Per i PM il suicidio era solo una messa in scena. La giudice Ercolini, secondo l'accusa, era da tempo maltrattata e umiliata dal marito e anche dal figlio sedicenne. La madre di lei ha consegnato agli inquirenti numerose foto della donna col volto tumefatto per le botte e molti suoi messaggi disperati. Salgono i titoli delle banche coinvolte nell'ultima operazione di mercato del settore. Banca Intesa ieri ha presentato una OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto per Monte dei Paschi di Siena per oltre 30 miliardi. Se l'operazione andrà a buon fine, cambierà profondamente il settore bancario, ancora una volta dopo le grandi acquisizioni tra istituti degli ultimi 2 anni.
7: Banca Intesa pronta a tutto, quasi, pur di assicurarsi Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Banca Intesa Messina anche oggi ha ribadito di essere disposto a rilanciare in caso di controfferta. Se l'operazione andasse in porto, si vedrà dopo l'estate, il risultato sarebbe la nascita del secondo gruppo bancario italiano per dimensioni, con oltre 2.600 sportelli e circa 170 miliardi di euro di impieghi. Il Financial Times plaude all'operazione. Secondo il quotidiano finanziario britannico, l'offerta di Intesa per MPS ripristina un po' di buonsenso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Amalia Carosi, GR2.
4: La linea torna a Music Room e il prossimo appuntamento con le notizie del GR2 alle 19.30.
8: Per il futuro vedo... l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.

0: uscire.
1: Le vibrazioni ambiguità.
2: Che?
1: Ambiguità, scusa, stavo prendendo la rincorsa. Cosa strafatta di coriandoli.
2: Ah,
1: titolo della canzone nuova: vibrazioni tra i protagonisti. Il 12 sul palco di Cosenza, il palco di Radio 2 del grande live, grande evento.
2: Mi raccomando, amici di Cosenza e dintorni,
1: esatto.
2: Piazza Pieno, centro storico, piazza 15 marzo. Venerdì sera c'è la grande festa live di Radio 2.
1: Io ho tanti amici a Cosenza, sì, che giocano sempre, dicono: noi siamo Cos'Angeles.
2: A proposito, ti offrono la vacanza a Catanzaro.
1: Dove?
2: Vicino.
1: Bello Catanzaro.
2: Falerna, tra l'altro, conosco,
1: bello.
2: È bellissima, bello. Splendido paese sul mare,
1: sì.
2: Tra l'altro bandiera blu quest'anno.
1: Sì, ma ci sono troppi tra l'altro. Vuol dire che c'è già tra l'altro troppa gente. Basta.
2: È famosa tra l'altro, lo scrive lui, per i tramonti. Infatti è considerato la riviera dei tramonti. Tra l'altro è Ezio che ce lo scrive.
1: Basta.
2: Scusa.
1: Allora, vediamo un po' invece nei prossimi giorni a Sotheby's a New York. Vedi, a proposito di New York, c'è un'asta di maglie del calcio davvero speciale.
2: Mm-mm.
1: Intanto c'è la maglia di Pelé, quella blu, 1958 mondiali, Brasile-Svezia. Abitualmente la maglia del Brasile è giallo e oro, però per non confondersi con i colori gialli della Svezia e non potendo utilizzare la seconda maglia, che era quella bianca perché portava sfiga, avendo già perso con l'Uruguay, hanno detto: sapete che c'è? Facciamo così.
2: Facciamo
1: la blu in fretta e furia. Riuscirono a creare questa maglia, questa divisa blu, e vinsero 5-2. Ma sai qual è la cosa meravigliosa?
2: Sì.
1: Che era il campione del Brasile, Pelé. Il giovane Pelé segnò a 17 anni uno dei gol più belli della sua carriera.
2: Pensa che ricordo.
1: Questa maglia comunque ha una base d'asta di 6 milioni di dollari, credo, sì, sterline.
2: Sì, sì, sì. E che comunque potrebbe battere una delle, insomma, del record assoluto, la maglia di Maradona 1986,
1: certo.
2: 9,3 milioni, signori.
1: La mano de Dios.
2: La mano de
1: famoso
2: Dios.
1: Gol, quello.
2: Maradona, bisognerebbe sfidare,
1: esatto.
2: Maradona, va bene.
1: E c'è anche quella di Lionel Messi del mondiale in Qatar, 7,8 milioni.
2: Esatto. 2020. Arriverà anche quella di Ciro Immobile, vedrete, ce la faremo.
1: Sì, arriva la canottiera.
2: Arriva l'Anis Morissette.

0: Alanis Morissette, Hand in My Pocket, l'album Mani ce l'ho, Jagged Little Pill 1995, album straordinario, tra le canzoni c'era Ironic, You Learn di Alanis Morissette, tra l'altro You Learn, altro singolo poi estratto per il mondo delle radio.
1: 33 bello. Milioni di copie questo album, Alanis Morissette bambina, ovvero sì. In questo video poi insomma si vede particolarmente. Sì. Allora 15:45 minuti, hai una sigla da preparami, dai.
0: Sì, questa il siglaiolo oggi mi voglio superare.
1: Sì, immagino.
0: Signore e signori, è il momento delle pillole musicali.
1: Bella
0: oggi. Allora, la prossima le fa Carioti.
1: Va bene. Allora, niente, salta tutto a Reggio Emilia. Salta il festival RCF Arena, ex Hellwalt Festival. Annullate anche le date del 4, 5 e 11 luglio. Decisione dell'organizzazione dopo il no del prefetto ai nomi che erano Kanye West e Travis Scott. L'epilogo era chiaramente prevedibile per una manifestazione che fin da subito ha suscitato grandi dubbi sin dalle prime battute.
0: Allora, torniamo alla musica italiana. I Negramaro ripartono dalla periferia. Venerdì la data zero del tour a Campobasso e Giuliano Sangiorgi ha dichiarato: per me è veramente emozionante iniziare questo tour da Campobasso. Siamo cresciuti qui. Ha fatto il finale.
1: Immaginavo.
0: Il finale era così.
1: Allora, Madonna sfida il passare del tempo, torna sulla pista da ballo nel corto Confession Second Part. 13 minuti che sono stati rilasciati proprio, c'è stato release questa mattina su tutti i social con Julia Garner, la figlia Lourdes. Debutto blindato al Tribeca. Signori, se avete modo, guardate questo video, è pazzesco. Però ecco, anche in questo caso un po' sono tutti divisi. Sì, il tempo si è fermato, ma fino a un certo punto.
0: Sì, a Eboli o a Tribeca, dove si è fermato il tempo, esatto. Chi lo sa, le pillole musicali tornano domani.

0: L'omaggio.
1: Scusa.
0: L'omaggio a Elizabeth Taylor.
1: No, ma io stavo facendo.
0: Avevi un colpo di tosse.
1: Sì.
0: Ecco. L'omaggio a Elizabeth Taylor da parte di Taylor Swift qui al, su Radio 2 alle 15.50. Ma attenzione, paura.
1: Sai che Elizabeth Taylor d'estate? Si faceva no, non è una battuta.
0: Sì.
1: Si faceva portare nella piscina della villa hollywoodiana dei blocchi di ghiaccio proprio. Cioè tramite camion frigo e via dicendo per stare al fresco.
0: No, più che altro perché il freddo, l'acqua fredda è una sorta di crioterapia, è un antiossidante, quindi per mantenersi.
1: Ecco, c'è sempre il lato beauty della signora Nazzaro.
0: Sì, è vero.
1: Allora, paura perché? Perché che è l'animale più bello del mondo?
0: Per me.
1: Secondo me io amo gli squali.
0: Ah, ok.
1: Cioè, magari trovarselo davanti non tanto.
0: Appunto.
1: Però amo lo squalo. Allora, un grande squalo bianco adulto è stato filmato nell'habitat naturale sott'acqua, appunto, per la prima volta nel Mar Mediterraneo. Nel canale di Sicilia, durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma. E quindi hanno beccato sto squalo di non so quanti metri, però già dopo i 3 metri è bello grande.
0: No, tra l'altro.
1: Allora,
0: in questo momento, caro Leonardo Cariotti, grazie per questo.
1: No,
0: regalo.
1: Immaginatevi in questo momento, lì nello stretto di Sicilia.
0: Sì. Come ha detto
1: canale di Sicilia,
0: il mio amico Giulian Borghesano,
1: eccolo.
0: Adesso è ufficialmente estate.
1: Eccolo, si dirige verso la Nazzaro.
0: Ma
1: perché?
0: Cosa?
1: Sì, no, perché è uno squalo maschio.
0: Ma perché? Ma ripunge.
1: Ha presa.
0: Ripunge.
1: Si è sgonfiato. No!
0: Se mi morde si sgonfia, dai. Era una battuta. Ma dove la trovate un'altra amica così ironica? Scusate.
1: Certo. Nello stretto di Bering, forse.
0: I palloncini. Non ti aspettavi questa.
1: Mettiamo una canzone.
0: Ah, vabbè, se volete. Molto bella, arriva la nuova di Night qui su Radio 2. Il titolo Fuck.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night su Radio 2, 15:56, la sua ultima si intitola appunto Forte, e con questo insomma ci siamo avviati verso la fine del Radio 2 Music Room di questo martedì. Intanto un ringraziamento per i tanti messaggi a Gabriella, che ci ringrazia per la compagnia. Radio 2 vi terrà compagnia tutta l'estate con una programmazione ricchissima, e poi anche il nostro amico Luca, che per esempio ha avuto un avvicinamento con i delfini, che non sono proprio squali, però insomma
1: però in acqua. Sai che il delfino è un animale bellissimo, intelligentissimo, curioso, molto curioso, mammifero curioso, però secondo me fa paura in acqua.
0: Sì, perché sono grandi.
1: No, ma poi c'è un discorso, non so se ci hai mai fatto caso, io sono uno di quelli che ama fare lo snorkeling. Quando vai con la maschera sembra tutto più grande, quindi certo. Già trovarti ad esempio un delfino davanti o uno squalo sembra ancora più grande di quello che è.
0: Potrei fare una battuta, ma vado avanti.
1: La puoi fare, ma ho già capito.
0: Guarda Leonardo,
1: io.
0: Se ero già pronto col microfono.
1: Sì, sì. Lì abbiamo proprio pam, lì siamo arrivati a livelli, allora, signori, che
0: io non so proprio di cosa voi parliate.
1: No.
0: Comunque voglio, permettimi di ringraziare la parte tecnica, perché da ieri sono la scala, sono 1000+1, quindi ci mettiamo sempre tanto. Simone, sì. Grazie a Simone Dell'Orca, Alessandra Mendolare, Fiore Liborio. Ciao Fiore, grazie.
1: Io ho il mio comandante di vascello Giuseppe Caporale qui alla visual, senza di lui restiamo al molo, al puntile.
0: Non sia mai.
1: È piaciuta oggi, eh?
0: Allora, noi torniamo domani alle 13:45, mi raccomando, nuovo orario, vi teniamo compagnia fino alle 16.
1: Tra l'altro già parcheggiati, adesso c'è 610?
0: Sì.
1: Ci sono loro?
0: Sì.
1: Si ride. Di bella proprio.
0: Grazie a tutta la nostra squadra, domani.
1: Ciao Nazzaro, ciao squadra.
2: Patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: 2-2.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2.
8: La città sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: 2-2.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Sono le 16.
12: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Pronto?
14: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
13: Dica.
14: Magari ci ascolta già, ecco.
13: No.
14: Mai ascoltati?
13: No.
14: Una replica?
13: No.
14: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
13: No, no.
15: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30 su Radio 2.

0: Benvenuti, Lil Greg 610 aspettava solo voi.
1: Eh sì, aspettava solo voi, no? Ma adesso che ci siamo tutti possiamo iniziare, no?
0: Direi.
2: Ecco, tutti, quindi?
1: E quindi?
2: Lil Greg e Carolina di Domenico.
1: Vabbè, ormai... colonna portante di 610.
0: Certo.
1: Che c'è, Carolina? Ma non che mi dite, faccio i complimenti. Non li senti sinceri?
0: No, li percepisco leggermente forzati.
1: Ma guarda,
0: a differenza.
1: Non si posso credere. Va bene, andiamo avanti.
0: Iniziamo.
1: Andiamo avanti rispetto a quello che abbiamo già detto fino adesso. Comunque, sì.

0: something I want to talk about.
1: Grazie al prossimo spazio qui a 610 possiamo risolvere dei contenziosi tra i nostri ascoltatori che ci vengono a trovare, ci raccontano la loro storia e noi diamo modo, insomma, di risolvere questo problema.
2: Ma sì,
1: problema,
2: ma
1: no?
2: Di fare pace fondamentalmente, perché poi spesso i problemi non sono così insormontabili come sembrano, ecco.
1: Allora, innanzitutto ve li presento, sì. I nostri ospiti sono Tiberio Bonamici.
3: Buongiorno.
1: E Aldo Frezza.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, raccontateci la vostra
5: già
1: storia.
5: Già Bonamici, dai, buon auspicio.
3: Insomma, perché...
1: Che è successo?
3: Aldo mi ha convinto a comprare una telecamera. Dice, dai, sì, compriamo la telecamera, la compriamo insieme, una bella telecamera, poi ce la dividiamo. Il problema è che io questa telecamera, praticamente da quando l'abbiamo comprata, non l'ho mai usata, perché lui prende, la usa, parte, e quando serve a me io non ce l'ho mai, sono costretto a fare le riprese col telefonino.
4: Ho capito, cioè, Tiberio, cosa... però abbi pazienza, ma tu non viaggi, non fai niente, la tieni lì ad ammuffire, io almeno la uso.
2: Però, ho capito, però scusate un attimo, sì, ma mi sembra un motivo per litigare questo. Allora, basta che la persona che la usa di più e in qualche modo restituisca i soldi della spesa, sì, all'altro,
3: sì,
2: ecco.
3: Sì. Ma io lo so, però questo è un altro.
5: Non è sempre così facile, immagino.
2: Sì, sarebbe giusto, giusto. No, questo è il modo per. No,
5: però.
3: Io spero che faccia il gesto, almeno.
4: No, ma io lo faccio tranquillamente.
5: Ma delle volte neanche fanno il gesto.
2: Scusa, credo che non credo.
5: No, dico, vabbè, dai.
1: Che succede?
5: No, ma non è niente, però abbiamo preso la bicicletta elettrica con Lillo. Però, insomma.
2: Cosa, Greg? Non ho capito qual è il problema.
5: No, dico, appunto, pure quella, cioè non è che io l'abbia vista così tanto questa bicicletta elettrica.
2: Non l'hai vista,
5: la usi sempre tu.
2: La uso sempre io, e se tu me la chiedi, io se posso.
5: Non è
2: la
5: questione, cioè l'abbiamo presa ai mezzi, cioè, l'abbiamo pagata metà per uno, mi sembra anche normale, non è che debba venire a chiedere.
2: Ma io quella volta che te l'ho prestata, mi sembra che non è che me l'hai riconsegnata proprio in uno stato perfetto. Diciamo che la usi come se fosse un enduro, una motocicletta praticamente. Cioè ci vai in ci va a fare il motocross te con la bicicletta, era sporca, lurida, le gomme erano tutte mezze ammaccate.
5: Ma te che ci mangi sopra, che è sempre unta di pizza, unta di cose, di manubri, lì dove si, poi oltretutto la usi sempre, cioè per te è un motorino quella lì, cioè sei sempre con la guida.
2: Sanno cavoli miei come la uso io?
5: Ma ho capito, ma si consuma la batteria. Vabbè, cioè, ma che fai, cioè è quella bicicletta elettrica, perché può andare in tutte le cose,
3: ma
5: può andare in tutte le cose, ma solo
3: ma
5: sei fatto il motorino gratis perché l'ho pagato
3: io. Me la volevo comprare da solo, sei tu che hai detto ma la compriamo insieme,
5: ma
3: perché
5: non
3: sei un pulciaro, perché ti pare che non
5: compra il motorino.
3: Scusate, voi che vi intromettete, scusate,
2: Comunque andiamo avanti, va.

0: grande possibilità, grazie ai potenti mezzi di Rai Radio 2, quella di inserire dei piccoli microfoni invisibili in contesti davvero di grande importanza. Di grande importanza perché appunto ci sono dei personaggi che si incontrano e noi abbiamo la possibilità di ascoltare quello che si dicono. Oggi ci collegheremo con la casa di Beyoncé, dove appunto è presente lei, è presente
1: il suo amico Elon Musk,
0: sì, e poi Declan Patrick Elvis McManus, anche meglio conosciuto come Elvis Costello. Si stanno riunendo lì, noi non sappiamo per quale motivo,
1: sì, però abbiamo delle cimici piazzate per sentire quello che dicono,
0: quindi colleghiamoci, mi raccomando, attenzione, silenzio, e sentiamo quello che succede.
2: Scusami, Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello, vedo Beyoncé un po' arrabbiata, perché?
3: Allora,
2: che è successo, Beyoncé?
3: Che è successo? Che ho comprato un paio di guanti su internet.
2: Li vedo?
3: Li vedi?
2: Appunto però.
3: Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello, mi sono arrivati con la confezione danneggiata.
2: Ho capito, Beyoncé, ma c'è il reso e poi...
3: Ho capito, Elon Musk, ma c'è il reso se lo fai entro un mese. Io sono stata fuori, sono stata in tour, ci ho avuto da fare, mi è passato il mese e adesso non posso...
2: Ma scusa, Beyoncé, quanto li ha pagati questi...
3: Vabbè, adesso Elon Musk e voi sapete.
2: Ma aspetta, Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello. La confezione, scritta Beyoncé, ma la confezione è danneggiata, i guanti no, sono integri.
3: Ma io, Elon Musk... li ho comprati anche per la confezione, perché li volevo mettere lì in bella vista.
2: Ripeto, Beyoncé, è importante saperlo, quanto li ha pagati questi guanti?
3: 30 euro.
2: Ho capito, ma posso dire, Beyoncé, che sei una pulciara? Scusami.
3: Allora, Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello, insomma.
2: Elon Musk, scusa un attimo, credo che sia una questione di principio per lei.
3: Grazie, Elon Musk, hai capito perfettamente.
2: Allora, scusa Elon Musk, se mi permetto, ma Beyoncé, i guanti comunque stanno in buono stato, li hai pagati 30 euro, ma che ti frega della confezione, insomma?
3: Ma scusa, Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello, visto che ti piacciono tanto, ma li vuoi tu? Te li vendo a te.
2: Vabbè, Beyoncé, non credo che a Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello, stiano bene.

0: Se mi devi fare i conti in tasca, allora io ti dico innanzitutto vai fuori, perché questa è casa mia e decido io.
1: Ma me ne vado, sì, certo, Beyoncé, me ne vado, sì, che sto qua con questo pulciaro di Declan Patrick Elvis McManus, meglio conosciuto come Elvis Costello. Facciamo così.
0: Quando è il tuo compleanno, Beyoncé? Il 6 agosto.
1: E allora ti regaliamo noi, no? Scusa io.

0: adesso il momento di far guadagnare dei soldi ai nostri radioascoltatori. Giochiamo a Traffico Quiz.
1: Allora, la regola è molto semplice, bisogna rispondere a delle domande, domande comuni, normali, solo che
2: la cosa telefonare dalla vostra automobile.
1: Automobile, sì, si deve proprio capire che state in macchina.
2: Che state in macchina e siete immersi nel traffico cittadino.
1: E dovete praticamente rispondere non a voce ma suonando il clacson, sì. Questa è la trovata che lo rende particolare.
0: Due colpi di clacson per rispondere sì, tre colpi di clacson per rispondere no. Quindi molto chiaro, noi facciamo una domanda, voi pigiate due volte il clacson se volete rispondere in maniera affermativa, tre volte in maniera negativa. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto.
3: Pronto, ciao, sono Federico.
1: Ciao Federico, capito le regole? Adesso Carolina ti farà le domande.
3: Sì, anche perché sono qua sul Lungotevere a Roma, è tutto bloccato, quindi...
0: Perfetto, e allora sei nel posto giusto per vincere. Perfetto. Non abbiamo detto il montepremi quest'oggi. Parliamo di ben 3.000 euro.
3: Wow.
0: Sì.
3: Wow.
1: Vai, allora, vai con la prima domanda.
0: Olio era americano, Stanlio era americano?
1: Hai risposto giusto perché... Sì.
4: Ma che va, che volo!
1: Chi è? Che succede?
3: C'è un camionista qua davanti che...
1: Ah, perché l'ha sentito suonare.
3: Non dicevo a lei, era un quiz, scusi.
1: Vabbè. C'è.
0: Andiamo con la seconda domanda, dai.
1: Vai, seconda domanda.
3: Ma posso fermarmi qui perché...
0: No,
1: devi andare avanti. Comunque la prima hai risposto giusto, okay. Sì, perché era inglese. Sì.
0: Devi arrivare al termine, tutte e tre le risposte. Vado,
3: Sì.
0: Concentrato,
3: Sì.
0: Manhouse è in Brasile? Bravi.
3: Dicevo a lei, era un quiz, scusi.
1: Vabbè.
0: Andiamo con la seconda domanda, dai.
1: Vai, seconda domanda.
3: Ma posso fermarmi qui perché...
0: No,
1: devi andare avanti. Comunque la prima hai risposto giusto, okay. Sì, perché era inglese, sì.
0: Devi arrivare al termine, tutte e tre le risposte.
3: No,
0: vado,
3: Sì.
0: Concentrato,
3: Sì.
0: Manhouse è in Brasile? Bravissimo.
1: Bravo.
3: Grazie.

0: Ti preoccupate, anche l'ultimo.
1: È cavolato nero questo.
2: Dai, l'ultima è 3.000 euro sono tuoi.
1: Io, sì.
2: Giotto fu allievo di Cimabue?
3: Marotta di coglioni! Ecco.
1: No, stiamo buono! Okay. No, era okay.

0: Pasquale Serali, storie di varie umanità.
1: Allora Maria, io lo so che lavori tutto il giorno, arrivi qui la sera per studiare e sei stanca, però compito mio è di farti capire dove non stai migliorando. Per esempio, in italiano hai qualche difficoltà con le preposizioni, soprattutto quelle articolate.
2: Ma io le conosco invece, le so tutte. Del, dello, degli.
0: Gente di periferia, lavoratori e studenti.
1: Va bene Maria, però sbagli nell'utilizzo, le utilizzi male. Facciamo così, io ti suggerisco delle frasi e tu cerchi di usare la preposizione giusta, ok?
0: Inizia il test, la tensione sale.
1: Allora, vediamo, ecco. Quando al porto vengono licenziati i portuali, cosa avviene? La chiusura...
2: degli cantieri. La chiusura degli cantieri, giusto?
1: No, Maria, hai sbagliato. Si dice la chiusura dei cantieri, non degli cantieri, capito? Va bene, proviamone un'altra. Ecco, come si chiama quel fatto per cui i migliori scienziati e ricercatori italiani se ne vanno all'estero a lavorare? La fuga...
2: degli cervelli. La fuga degli cervelli.
1: No, la fuga dei cervelli, non degli cervelli. Ma sei proprio capocciona, eh?
0: E alla fine esplode il dramma.
1: Dai, proviamo un'ultima volta. Come siamo usi chiamare quel fenomeno dovuto spesso all'età per cui le persone cominciano...

0: questa puntata di Lille Greg 610.
1: Eh sì, termina questa puntata, ma non termina 610.
0: Tutto vi lasciamo in compagnia dei programmi di Rai Radio 2 che continuano,
1: No, Radio 2 va avanti.
2: Poi avete la possibilità di riascoltare la puntata su Rai Play Sound.
0: Perfetto, Greg.
2: Oltretutto, se avete anche il cellulare che registra, potete registrare la voce sul cellulare, che verrà poi ovviamente meno meglio come qualità di audio, però potete
0: radio, dici?
2: Sì. Ma perché poi potete riascoltare sul cellulare,
1: ma no,
2: di nuovo.
1: Se la posso sentire anche dal cellulare con internet,
2: però se voglio lo posso fare.
1: Sì, se voglio posso farlo, ma non serve farlo, però è un po' complicato.
0: Vabbè, fate però, come volete, ci sentiamo domani, ciao.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Ciao a tutti!
6: RAI Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
7: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: 2-2.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Bentrovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zappa e Diletta Parlangeli.
1: In bianco, devo dire, in bianco.
0: Tutti e due, questa, è vero,
1: sì,
0: è vero, senza esserci messi d'accordo.
1: Siamo andati in bianco e non ce n'è. Allora, buon pomeriggio, 16:31, diceva Diletta Parlangeli che sta per iniziare il pomeriggio di Radio 2, ventesima settimana. Ultima della
0: ventesima
1: stagione.
0: E ultima, bello quanto pari però.
1: Sì, sì.
0: Bello.
1: Venerdì andremo in vacanza e poi chissà.
0: Vedremo.
1: Abbiamo già imparato, sì, in questo periodo, in questi 5-6 mesi, a viaggiare, per cui insomma.
0: Precisamente.
1: Il viaggio continua. Ecco.
0: Esatto, abbiamo anche davvero appuntato moltissime mete, continueremo a farlo anche oggi. Vi chiediamo oggi un piccolo sforzo in più, uno sforzo emotivo, una partecipazione emotiva, oltre a quella che devo dire già portate quotidianamente. Grazie, perché noi abbiamo pensato un percorso romantico, allora diciamo luoghi romantici.
1: Passionali.
0: Sì, passionali, noi andremo laddove c'è una storia appunto
1: d'amore
0: o una conformazione che lo ricorda, quindi i vostri luoghi del cuore,
1: esatto,
0: con un minimo di dettaglio, ci conoscete, pomeriggio di Radio 2, fa un po' di mappa, fa geotaggatevi con precisione, capiamo insieme quali luoghi ci consigliate, quali sono i vostri luoghi del cuore.
1: Per esempio ieri abbiamo parlato del lago di Scanno, che è un lago,
0: esatto,
1: in Abruzzo a forma di cuore, ma ci sono anche dei paesi, delle località che hanno il cuore dentro e
0: ognuno
1: sono fuori, anche dal punto di vista geometrico.
0: Esatto.
1: Dai, allora 3487-300-200, oggi puntata d'amore. In qualche modo.
0: De corazón.
1: De corazón. E cominciamo con lui, maledetto me. Ecco, Minacci.

0: Maledetto me, Fulminacci. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, Diletta Parangeli. Pazzi di Fulminacci, devo dire.
1: Scusa, stavo guardando.
0: Stavi sistemando i capelli?
1: Sì, perché forse li ho tagliati un po' troppo. Scusate, abbiamo anche,
0: abbiamo la messa in onda.
1: Quello ho tagliato ieri pomeriggio dopo la trasmissione. Adesso mi stavo guardando e ho detto, ma quello non sono io. Vabbè, scusate, piccola
0: parentesi. Sei tu.
1: Sono io. Vabbè, tutto a posto. Sai, il cuore, l'amore, ha il suo ruolo molto importante, no?
0: Come no?
1: Certo.
0: Già arrivano i primi messaggi.
1: Mi vuoi far vedere un messaggio che sta arrivando?
0: Sì, Morena da Padova. Ci scrive Borghetto, Valeggio sul Mincio, siamo a Verona. Luogo magico per chi vuole trascorrere un fine settimana romantico. Piccolo borgo attraversato dal Mincio con mulini ad acqua e magnifiche mura con castelli.
1: Ma sai, cara Morena, che l'avevamo già preso in considerazione, anche perché sappiamo per esempio che lì fanno i nodi d'amore, no? Questo piatto tipico del borgo che rivela una storia d'amore travagliata, in realtà tra un, è una cosa storica, tra un valoroso capitano Malco e una ninfa del fiume di nome Silvia. I due si innamorarono perdutamente, ma poi il loro amore era impossibile perché Malco era un mortale e lei,
0: Silvia,
1: la ninfa,
0: no?
1: È immortale.
0: E poi c'era come sempre di mezzo una storia, se non sbaglio, di invidia di una nobildonna. Isabella, vado a memoria perché non sto ritrovando il file, dire,
1: quella. Tanto c'è sempre
0: l'invidia della nobildonna, insomma, strali cose. Alla fine, però, restano i nodi d'amore, come giustamente dicevi. E se non sbaglio, c'è anche una manifestazione ogni terzo martedì di giugno.
1: Sì, fanno una manifestazione i nodi d'amore, che sono questa specialità dove si possono appunto gustare. Il nodo d'amore era il fazzoletto in qualche modo di seta dorata annodato, simbolo dell'amore eterno, appunto, tra Malco. Che poi riescono in qualche maniera a sposarsi e Silvia. Succede per Pizzo Moon e Crisanto.
0: Esatto, vabbè, poi ne parleremo. Tra l'altro, grazie Morena, perché oggi invece pensa, parlando di luoghi del cuore, di luoghi romantici, pensavamo di non trovare delle sovrapposizioni fra le vostre segnalazioni e la nostra scaletta, e invece siamo altamente connessi. No, però stavo per dire un'altra cosa. Sì, ce l'ho, ma devo dire che i miei nodini d'amore sono quelli di mozzarella pugliesi. Io lo devo ammettere, se c'è un formato proprio che mi fa impazzire, sono i nodini.
1: Che sono tipici pugliesi. Io invece ho trascorso un weekend a Salerno.
0: Vabbè.
1: Mi sono fatto male con la bufala, che è una cosa fantastica. Poi magari, visto che tra qualche giorno faremo una puntata sulla gastronomia, sul cibo,
0: portiamoci degli appoggini, i fermini, non so qui come si dice. Firenze è il fermino. Quando metti qualcosa nello stomaco, insomma, prima del pasto principale,
1: te lo dico,
0: no?
1: In pugliese? Vai. Il suppunto.
0: Il suppunto. Ah, sì, bellissimo, sì. Meraviglioso.
1: Mettiti un sai come si dice a Bari, quando uno dice "me abbracciati lo stomaco".
0: Che meraviglia!
1: Che rende l'idea.
0: Abbracciamoci.

0: Pretty Woman, canzone degli anni 60, metà anni 60, che poi guarda caso film, a parte voglio dire Pretty Woman, poi l'hanno ripresa in tantissimi altri film, ovviamente Julia Roberts, Richard Gere, che ancora oggi lo vedi 200 volte,
1: sempre.
0: Ma fa sempre ascolti tra l'altro, anche
1: è
0: su
1: vero,
0: Rai 1, quando li propongono a distanza di ogni 5-6 mesi, fa sempre boom di ascolti.
1: Sono quei cult che vanno rivisti.
0: Pure le scene sono sempre le stesse, non è che cambia qualcosa.
1: Ma il gusto di vedere, di sapere quasi le battute, adesso aspetta, io questa cosa non me la ricordavo. Sì, bello. E poi è il fascino di quelle pellicole, si chiamano pellicole, all'epoca.
0: Pellicola, all'epoca. Quasi 40 anni, esatto. Non era 90, no? Quindi
1: esatto.
0: Giustamente non l'hanno girato in digitale.
1: Acchiapparlo in qualsiasi momento, no, della trama e entrarci subito come appunto si fosse visto il giorno prima. È un gran fascino. A proposito di fascino, stiamo parlando dei luoghi dell'amore, dei luoghi per voi romantici, ce ne state segnalando. Giovanni non ha il minimo dubbio, e allora sentiamo al 3487 300 200. Perentorio,
2: credo che più romantico di un punto dove si incontrano i due mari non esistono di posti.
0: Di
2: del capo di Santa Maria di Leuca.
0: Quindi la punta della Finisterre, quindi la punta della Puglia, sì. Lì da una parte c'è un mare, dall'altra c'è l'altro, c'è
1: In effetti, che gli vuoi dire a Giovanni? Niente. Ciao Rodrigo, che ci ascolta sempre. Sì. Oggi bevendo un caffè dal Brasile, che sarà quindi ottimo.
0: Caffè della sua
1: regione, ci scrive. Certo. Continuate a segnalarci i vostri luoghi del cuore. Noi andiamo a Ischia.
0: Peraltro. Sì, particolarmente. Ischia è una delle mie isole preferite. Poi, se dici parli di caffè, lì o caffè fanno bene, anche perché esistono tanti posti belli nell'isola, che è un'isola diciamo variegata, vasta, ma i giardini della Mortella meritano, e lì siamo appunto nei giardini,
1: creati nel 58 da Sir William Walton e soprattutto dal volere della consorte Lady Susanna Walton. Stiamo parlando di circa 2 ettari, sono organizzati su 2 livelli, quindi
0: piano.
1: Il giardino a valle, quello in collina, è stato premiato anche insomma da noti
0: Traveler's Choice Awards, cioè di TripAdvisor, che è uno dei premi più ambiti nel settore dei viaggi, proprio per la loro bellezza.
1: Ed lui è celebre compositore inglese, lei invece Susanna, quindi Lady Susanna, carismatica mecenate argentina. Si trasferirono a Ischia nel 1948 e poi insomma proprio per volere di Lady Susanna sono rimasti anche proprio nel, così come li ha immaginati e così come li ha perseguiti insomma nell'architettura, nelle varietà, appunto ci sono anche piante tropicali, insomma è stata un'avventura che racconta appunto anche
0: la
1: un
0: storia
1: amore
0: d'amore
1: e poi anche musica.
0: Perché Lady Susanna ha voluto onorare proprio l'amore del marito musicista creando un vero e proprio monumento alla musica, alla sua carriera, quindi in questo caso un luogo d'amore a tutti gli effetti. E questi?
1: A proposito
0: mamma
1: di
0: mia.
1: Luoghi d'amore, questa è sicuramente una canzone
0: anche
1: che è un nostro
0: il
1: luogo
0: buono,
1: d'amore. Ha voglia.
0: Napoletani, doc, grandiosi, anche se contaminati. È un caffè. Questo è un caffè corretto, perché non è proprio napoletano al 100%.
1: È internazionale. È glocala da questo punto di vista.
0: Tommy Ish, inglese, loro di Eugenia, e questa è. On and on and on and on and on.

0: while still spins around and it goes.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, stiamo percorrendo un viaggio come siamo soliti fare, Savino Zabedio, però questa volta per luoghi del cuore, luoghi romantici o che reputate tali. So che ci è arrivato una notizia, anzi uno scoop. Luogo romantico legato insomma a un evento importante.
2: Io immaginavo che sarebbero arrivati messaggi, arriveranno messaggi, perché il luogo del cuore poi lo associ magari a una promessa o proprio a una consacrazione, in questo caso una promessa di matrimonio, un fidanzamento, e c'è il nostro Renato che ci scrive: il mio posto del cuore è quello sulle montagne sopra il Lago Maggiore, Alpe Aurelio, dove ho conosciuto la mia fidanzata 3 anni fa e dove ci sposeremo a ottobre.
1: Vedi?
2: E poi scrive: dove siete invitati al... No, non è vero.
1: Savino, no, ti imbuchi?
2: Mi auto-invito.
1: Chi è Renato?
2: Renato.
1: Renato, però, Savino si imbuca, sappilo,
2: guarda,
1: vabbè, porta
2: mi vesto
1: qualcosa.
2: Bene, vesto bene, busso con i piedi
1: e vorrei vedere allo sposalizio, come si dice,
2: dalle nostre parti. Luogo del cuore per invece Emanuele da Orvieto, Pennabilli, Capodanno 2023, chissà
1: vedi?
2: Perché.
1: Ecco. Che bello, io adoro quando ci sono i posi, infatti stavo riflettendo su una cosa, per me resta sempre molto romantico il centro di Bologna. Io
2: vuoi perché sono
1: stati i primi viaggi che facevo, anche no, mi muovevo in autonomia da ragazzina, vuoi perché proprio d'inverno, che penso che sono un amante dell'estate, ma c'è proprio un'aria secondo me il centro di Bologna che non c'è d'altrove.
2: Sotto i portici di Bologna,
1: insomma, io per esempio trovo particolarmente romantico quello, pur essendo un amante del mare, trovo romantico pressoché ogni angolo di Palermo, che ne so, i Quattro Canti mi viene in mente, ecco, ognuno poi ha
2: qualcosa in particolare.
1: Sì.
2: Ecco, per esempio a me piace tantissimo Marzamemi perché ho un ricordo bellissimo ecco,
1: vero,
2: appunto il villaggio dei pescatori, dove ci sono i venditori di tonno lì intorno, per esempio, ma ce ne sarebbero mille altri. Quelli dei nostri ascoltatori li stiamo elencando di volta in volta. Per esempio c'è una città a forma di cuore dove tutti per esempio si vogliono sposare.
1: Esatto, Ormea. Siamo sulle colline piemontesi dell'alta Val di Tanaro.
2: Tanaro.
1: È bello che mi ero segnato Ormea, ho detto aspetta. Ecco, e tra l'altro il nome è già anagramma.
2: Esatto.
1: Come Ormea Notizia è l'anagramma del mio nome,
2: esatto,
1: diceva.
2: Tiziano.
1: Dice buon Tiziano, Ormea è, voglio dire, no? Già anagramma di amore e
2: anche
1: bellissima.
2: La piazza principale del paese, no?
1: Sì, è bellissimo anche lo stile perché è pieno di ville liberty e quindi insomma costruzioni liberty e siamo belle époque, tra l'altro 40 minuti da Imperia.
2: Certo.
1: C'è una balconata, insomma ce ne sono anche qui di
2: qui
1: luoghi.
2: Sarà per l'eleganza del posto, fascino liberty, sarà per la forma o il gioco di parole, fatto sta che la città è diventata luogo dell'amore perché sono tante le coppie che decidono di sposarsi. Ci sposiamo a Ormea, amore.
1: Ecco, non Renato.
2: No, Renato, è un'altra cosa.
1: Il matrimonio a questo ti stavi per invocare.
2: Dato sei letto, per scrivere la O di Ormea, gli ormeaschi utilizzano abitualmente la forma del cuore, cioè la O praticamente diventa un cuore.
1: Perfetto.
2: Che bello.
1: È perfetto.
2: Ho scoperto anche un'altra cosa, papà, l'hai scoperta anche tu, che Acchionea, che è l'anagramma di anch'io, che è una delle frazioni di Ormea, c'è il Museo dei Ricordi dove la gente porta vecchie fotografie, oggetti di uso comune per creare delle storie e diventa una sorta di museo della memoria del ricordo.
1: Che bello.
2: Sì.
1: Questo è tutto Ionea, molto romantico.
2: Anch'io è bellissimo.
1: È vero.
2: Anagrammi, sì, certo.
1: Adesso ci perderemo gli anagrammi. 3487 300 200.
2: Amor. Certo.

0: Aiello, sotto sotto, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli, luoghi del cuore, luoghi che definite romantici, che appunto ognuno poi può interpretare a piacimento secondo anche la propria storia, no?
1: Che sotto sotto hanno rappresentato un momento importante della propria vita,
0: certo.
1: Ognuno ha i suoi, poi c'è chi sconfina, chi va anche oltreoceano, per esempio Daniele da Roma dice: no, non ho posti italiani, io ci provo a non pensarci, ma se mi chiedete qual è il posto del cuore, la mia mente inevitabilmente va a New York, precisamente a Squib Park.
0: Tra l'altro, tra poco andremo metaforicamente a New York, quindi
1: certo.
0: resta con noi, vabbè, lì dove caschi, allora Parigi, cioè nel senso, sì, stavamo sì. Diciamo come sempre attraversando i confini nazionali, altrimenti proprio apriamo, vabbè, lì sai, ci metti i viaggi,
1: vogliamo aprire i confini internazionali. Mauritius.
0: Ah, hai capito?
1: L'isola di Mauritius, sì, sì. Lì c'è un pezzo del mio cuore.
0: Dici.
1: L'isola dei conigli, bellissima, un posto, un paradiso terrestre. Poi ci sono tornato tre volte, quindi vuol dire che c'è, come dire,
0: proprio,
1: l'aggravante.
0: L'aggravante.
1: E quindi c'è l'aggravante. Questo è un posto meraviglioso, sì, esattamente.
0: Vedi, poi forse per te anche un po' la Grecia, visto che.
1: Anche la Grecia, Atene in particolare, più che le isole, le solite tra virgolette, però Atene sì, c'è un bel ricordo.
0: Vedi?
1: Beh, ci sono altri bei ricordi, per esempio in Croazia, in una delle isole della Croazia, il Pelješac per esempio è un pezzo di terra tra l'altro dove ci sono dei vigneti meravigliosi della Croazia.
0: Comunque sempre mare tu, diciamo
1: sempre
0: che...
1: Sì, esattamente, e qui mi lega il ricordo di un viaggio fatto in moto, per esempio.
0: Vedi?
1: On the road.
0: Quante me ne ha raccontate Savino Zabba nei fuori onda.
1: A microfoni spenti.
0: Resteranno lì.
1: Lo so, meno male.

0: cattive abitudini, che bella, Mace,
1: molto.
0: Salmo e Cola Pesce. Invece abbiamo noi delle ottime abitudini, che sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e per l'appunto quel pomeriggio di Radio 2 prima Daniele ci citava New York. E noi
1: sì.
0: Guarda caso
1: abbiamo il ponte, non quello di Brooklyn, neanche quello di Verrazzano, abbiamo un ponte che ci porta in uno dei musei più importanti, il MoMA di New York, che celebrerà un artista italiano. E anche qui l'arte, l'amore se vuoi, ecco, per esempio un tatuaggio che in qualche maniera racconta l'amore, e chissà lui quanti ne avrà fatti. A proposito,
0: lui è un artista visivo, un tatuatore, scultore e designer, appunto a breve al MoMA di New York, dove in realtà è già stato, però ci sarà un evento di approfondimento interamente dedicato alla sua carriera. Lui è Marco Manzo, benvenuto Marco.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, evento importante dedicato alla tua straordinaria carriera, tu che sei appunto artista visivo, tatuatore, scultore, designer di fama internazionale, una giornata tra l'altro divisa in due parti, leggevo, dove la mattina c'è un evento e nel pomeriggio c'è un altro ancora, una celebrazione diciamo italica in quel di New York.
2: Sì, praticamente ci sarà un approfondimento sulla mia carriera tenuto da Stefania Pieralicce, che è una critica d'arte che mi aveva già invitato alla Biennale d'Arte di Venezia, e quindi ci sarà questo approfondimento sulla mia carriera in occasione della presentazione dell'Atlante dell'arte contemporanea Giunti, prodotto da Start, che ha un ruolo insieme al MoMA, insomma. E quindi proprio all'interno del MoMA presenterò nel pomeriggio poi una performance realizzata con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, che racconta un po' il mio percorso, e presenterò dei nuovi tatuaggi ma anche delle nuove opere d'arte contemporanea, ad esempio una scultura in marmo di Carrara con delle incisioni a rilievo dei miei tatuaggi ornamentali. Questa scultura l'ho ricavata dallo stesso blocco di marmo con cui ho fatto la Maddalena pacificata per la chiesa dei Miracoli di Piazza del Popolo, dove si trovano anche 20 sculture in marmo delle mani che avevo fatto per la Biennale d'Arte di Venezia, sempre a cura di Pieralicce, dove trattavo il tema del femminicidio. Quindi dallo stesso blocco nascono più sculture. In realtà lì in quel video do vita a delle lastre, fotografie che sono state tornate al Met di New York e le avevo realizzate per la Biennale di Architettura di Venezia. Queste lastre sono statiche, prendono vita, quindi diventano sculture o prendono il movimento, quindi si innovano.
0: Marco,
2: la cosa importante,
0: in questo senso, perdonami se ti interrompo, in questo senso l'uso dell'intelligenza artificiale, visto che è molto dibattuto nel mondo dell'arte, è al servizio della tua arte, dico bene? Ho ben compreso?
2: Sì. Adesso l'arte contemporanea è più concettuale, no? Quindi il saper fare, quindi l'utilizzo, no, delle mani, la scultura, si perde un pochino, e è più importante il messaggio. L'intelligenza artificiale permette di staccarsi dal manufatto e quindi di diventare pure idea e non tangibile. E comunque è un buon mezzo, non risponde pienamente, forse perché io non sono pienamente capace, però è un ottimo mezzo espressivo che a me piace utilizzare. Secondo me il prodotto è buono,
1: diciamo al servizio della creatività umana. Mi incuriosisce il concetto di tatuaggio mentale, Marco, cioè il saper fare non è un limite in realtà.
2: No, non è un limite, in realtà dà la possibilità all'artista di decidere se fare o non fare in un processo creativo artistico, e si può scegliere cosa storicizzare. In questo evento la cosa, forse il fulcro di tutto, è che godo del patrocinio dell'Istituto della Cultura Italiana a New York. All'evento sarà il console, ci sarà anche Pagliara, che è proprio il direttore dell'ufficio della cultura, e presento un nuovo manifesto. Già ne avevo fatto uno del mio stile ornamentale, questo invece è il manifesto dei tatuatori e artisti contemporanei, dove risolvo forse l'ultimo scoglio per portare il tatuaggio a pieno titolo al pari delle altre discipline, quindi come diciamo arte che può essere storicizzata, come è avvenuto per le performance.
0: Certo.
2: Prego. La documentazione e la certificazione diventavano l'opera d'arte stessa. Quindi in realtà forse avevo sotto gli occhi un qualcosa che erano tutti sotto gli occhi, però non si era capito perfettamente. Cioè, noi possiamo, visto che il tatuaggio è una performance, utilizzare ciò che è stato utilizzato negli ultimi decenni proprio per le performance d'arte, dove la documentazione diventa l'opera e quindi il bene del tatuatore. In realtà secondo me il tatuaggio è un processo artistico, dove l'ultimo atto per la persona che si tatua è proprio il tatuaggio, l'ultimo atto del tatuatore è proprio la documentazione, la fotografia, il video, quello che ne è.
1: Il percorso, diciamo, che porta alla realizzazione. Grazie
0: a Marco Manzo per essere stato con noi. Quindi appuntamento 19 giugno al Museum of Modern Art, quindi al MoMA di New York. Sappiamo che ci ascoltano da tutto il mondo, quindi sappiate che sarà lì. Continueremo a seguire anche la tua carriera e la tua battaglia, in realtà, che porti avanti tanti anni proprio per il riconoscimento del tatuaggio. Grazie mille, Marco Manzo. Grazie.
1: Ciao, grazie.

0: just wanna have fun, Cyndi Lauper.
1: Le ragazze vogliono solo divertirsi, quello che raccontava Cyndi Lauper, in realtà lo raccontava Robert Hazard. Questa è una canzone degli anni 70 che lei poi ha ripreso cambiando anche alcune parole e l'ha rifatta sua negli anni 80, è diventato il successo forse, forse più importante.
0: Più fulgido, sì, certo, decisamente. Sì.
1: Grande Cyndi. Nel pomeriggio di Radio 2, 17:10, allora Luoghi del Cuore, credo tu abbia un messaggio vocale, io ne ho uno scritto. Antonio Cilentano da Roma ci dice che il suo posto del cuore è questo San Cristoforo, comune di Ispani, siamo in provincia di Salerno, dice un paese piccolo, 300 metri sul mare, sul livello del mare, con una mega vista da dove nelle giornate ventose si può vedere anche la meraviglia delle isole Eolie.
0: Che bello! Beh, ovviamente
1: niente, che bella finestra sul mondo.
0: Vedi, Napoli dove la mettiamo? Tutta.
1: Scusa,
0: io più parlo e più mi vengono in mente
1: Posillipo.
0: Abbiamo un lunghissimo messaggio, cercheremo di sentirne una parte e poi lo riassumiamo, scusateci ma dobbiamo stare tutti nei tempi.
2: Il mio posto del cuore è un posto che è difficile normalmente venga associato a un posto bello, ovvero per me il posto dove è nato la mia nuova vita è il reparto di neurochirurgia all'ospedale di Cotignola, dove lì grazie a dei fantastici medici sono riuscito a rinascere e allo stesso tempo chiedere alla mia attuale compagna di diventare presto mia moglie.
0: Grazie, grazie Giovanni. E poi lì è nata anche, ci raccontava anche un'associazione per l'inclusione che tra l'altro c'è lo stesso nome
1: dei nidi d'amore. Bravo Giovanni, grazie.
0: Una vocale diversa. Grazie Giovanni, a dimostrazione appunto che i luoghi del cuore, i luoghi romantici sono assolutamente come li vediamo e soprattutto come li sentiamo. Continuate a scriverci al 3487 300 200.

0: il pomeriggio di Radio 2.
1: Anche qui,
0: Merck & Tremont, sì. Serena Brancale.
1: Ci sono già in tanti, in realtà. vabbè, lo so. Partenope, bellina questa canzone, molto carina, che tra l'altro con un team di produzione importante come Merck & Tremont. Allora, 17:15, luoghi del cuore, stiamo facendo un bellissimo viaggio nell'Italia, romantico ovviamente, ma anche appunto c'è chi, come Giovanni raccontava, un posto vitale, perché certo, gli ha ridonato in qualche modo la vita. Abbiamo un vocale?
0: Sì, devo dirti, in effetti, sì. Scusa, stavo pensando a un messaggio di Giovanni, era una suggestione che mi era venuta anche prima, e chiaramente adesso per me, insomma, da un annetto a questa parte, sì, è diventato romanticissimo lo slargo dove, insomma, di San Giovanni, su Via dei Santi 4, perché insomma lì sono entrata per dare alla luce Anna, quindi ci sono dei luoghi a proposito,
1: certo,
0: che chiaramente adesso
1: mamma,
0: no, ti fanno
1: mi
0: un effetto diverso,
1: mamma,
0: sono sempre stati belli, ma adesso sono più belle,
1: certo,
0: chiaramente.
1: Certo, io all'isola Tiberina sono diventato.
0: È vero,
1: papà,
0: me l'avevi
1: esatto,
0: detto, che bella l'isola Tiberina.
1: Mio figlio sarebbe un isolano, che è nato lì, ricordo quando sono andato a prenderlo, l'ho messo nella culletta per portarlo a casa in macchina, ha pianto per tutto, il tragitto sul Lungotevere, a un certo punto ho detto, ma come funziona? Cioè,
0: farà così
1: per tutto il resto della sua vita? Una cosa, ero disperato, anche perché poi c'era gente che suonava dietro in quel momento, dicevo, oddio, fermatevi tutti, sembrava di essere, cioè, il padrone del Lungotevere, della serie, non mi sorpassate, attenzione,
0: qui c'è un bambino che piange, state zitti,
1: sì, e ho anche una responsabilità, oddio, prendevo le buche per esempio,
0: certo,
1: a un certo punto tu
0: si sentiva. Tu pensa, lui stava bello al calduccio, poi a un certo punto poi è andato sul Lungotevere,
1: esatto.
0: Tiberina bella, però Lungotevere già ti mette così in guardia sulla viabilità di Roma.
1: Dicevo, ti prego, smettila di piangere, ti prego. Già c'è gente che suona, che strombazza, le ambulanze, le sirene.
0: La verità è che piangevi tu.
1: Sì, ecco, sì, lui era sì, siamo fatto un pianto collettivo.
0: E avete fatto bene.
1: Luoghi del cuore in cielo, che bello questo messaggio di Maria Teresa da Roma, che dice: io ne ho tantissimi, cioè il traghetto per Hong Kong, il Cristo Re di Rio de Janeiro, il Kruger National Park di Johannesburg. Beh, credo abbia lavorato in cielo per tanti anni come hostess, probabilmente come assistente di volo.

0: Carina, eh? Carina.
1: Molto Sizza.
0: Questa dello scorso anno,
1: molto.
0: Sizza, che poi lei si chiama Solana Iman, Solana Rowe. Solana Iman Rowe, è una cantante interessante. Sì.
1: Questo è il pomeriggio di Radio 2, ci state facendo abbastanza sciogliere quest'oggi, non ce l'aspettavamo. 348 7 300 200.
0: L'obiettivo era proprio quello, probabilmente, cioè sciogliersi in qualche maniera, ecco. Ci state coinvolgendo anche nelle vostre storie, ecco.
1: Sì, io poi sono notoriamente, insomma, quella che si emoziona qui in questi studi, quindi adesso lo farò nuovamente con il messaggio di Piero. No, ma pure prima.
0: Pure prima.
1: Sì, sì, quindi pensa adesso. Come si fa a scegliere un luogo del cuore facendo torto a tutti gli altri? Il mio luogo del cuore è Sinora, ma potrei cambiare idea. Radio 2, ho mandato tanti messaggi che spesso non sono stati letti, alcune conduttrici, alcuni conduttori sono diventati amici e con alcuni ho avuto la fortuna di conoscerli personalmente.
0: Caro Piero,
1: non cambiare idea. Oh, Piero.
0: No, scherzi.
1: Cioè, bello, il beneficio del dubbio è sempre pratica, molto buona e giusta, però resta con noi questo messaggio d'amore,
0: esatto, come direbbero le bambole di Pezza. Roberta invece credo sia proprio una bella fotografia, una cartolina, perché dice: il mio luogo del cuore, passavo da bambina l'estate a casa di mia zia, popolari, case popolari, Lina Casa, la famosa Lina Casa, torre spaccata, quartiere di Roma, periferico, dice, ricordo ancora l'odore dei pini, delle piante varie, dei giardini, stiamo parlando degli anni 60-70, vedi, è proprio una polaroid, una fotografia,
1: che
0: una
1: bello.
0: Cartolina per rimanere in tema di quel periodo. Mentre invece Dario, uno dei luoghi più romantici per noi, e quindi parla anche forse per la sua compagna, per sua moglie, è Varenna, Lago di Como. Splendida spasseggiata sull'acqua, ci andiamo per festeggiare noi, insieme da 55 anni.
1: Che bello!
0: Ragazzi, siete patrimonio universale dell'UNESCO, 55 anni insieme, siete da conservare, da valorizzare.
1: Mandateci una foto vostra, ecco, così, ecco, dalla famiglia di Radio 2. Daniele, sentiamo Daniele, posto
2: allora,
1: di famiglia di Radio 2.
2: Il posto del cuore non può che essere la prima vacanza fatta con mia moglie.
0: Vedi?
2: E cioè una cena
0: insieme da 55 anni.
1: Che bello!
0: Ragazzi, siete patrimonio universale dell'UNESCO, 55 anni insieme, siete da conservare, da valorizzare.
1: Mandateci una foto vostra,
0: ecco,
1: dalla famiglia di Radio 2. Daniele, sentiamo Daniele, posto
2: allora,
1: famiglia di Radio 2.
2: Il posto del cuore non può che essere la prima

0: Follow the Sound. Una cosa spettacolare.
1: Grazie, grazie Daniele, ti perdoniamo perché tu sei dal lago di Varese, ci dai solo indicazione sul nostro territorio, questa Saint-Tropez ovviamente te la concediamo per ovvie ragioni. Un saluto a Rita che sappiamo essere la tua amata consorte.
2: Escursione in Costa Azzurra, non lontano dalla Costa Azzurra, e quindi è un po' più verso l'Italia, e ci sono le Cinque Terre, e lì su, l'abbiamo raccontato più volte in realtà, c'è un sentiero diciamo di 900 metri a picco sul mare che collega Rio Maggiore dal borgo di Manarola. È un punto di congiunzione insomma tra l'azzurro del mare e la vegetazione lussureggiante di quella zona delle Cinque Terre, di tutte e Cinque Terre. E la Via dell'Amore, conosciuta in tutto il mondo come uno dei luoghi diciamo più romantici del pianeta. Che poi perché si chiama la Via dell'Amore? Perché succede che nel 1920, a seguito dell'ampliamento della galleria ferroviaria della linea Spezia-Genova, la Via dell'Amore nacque come sentiero per depositare i materiali durante i lavori della galleria. Poi, nel frattempo, terminati i lavori, insomma, hanno cominciato a diffondersi l'idea di utilizzare quel piccolo sentiero proprio come passeggiata e scavata nella roccia per congiungere appunto questi due paesi. Di sentiero che divenne presto meta dei giovani innamorati perché qualcuno decise di tracciare con la calce ai due capi della stradina la scritta Via dell'Amore.
1: Ecco qua.
2: Fatto.
1: Una scelta che poi appunto è stata riconfermata negli anni. La Via dell'Amore, continua a scriverci al 3487 300 200.

0: Il pomeriggio di Radio 2 siamo pieni di messaggi
1: d'amore.
0: Di luoghi romantici. Ci torneremo tra poco, però per sapere anche solo se ci si può tornare in tranquillità o col traffico.
1: Onda Verde, ovviamente.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 2-2.
5: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
6: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli.

0: avere grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.27, apriamo sulla tangenziale ovest di Milano, in Lombardia tra Lorenteggio e Settimo Milanese verso la 8 si registrano 6 km di coda per un incidente. Ancora in regione in A9 tra Como Centro e Ponte Chiasso, attenzione alla guida per la presenza di pedoni in strada. Ci spostiamo in Emilia Romagna, in A13 tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna, segnalato 1 km di coda per un veicolo in avaria. In A1 sul tratto Bologna-Firenze tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze presenti 3 km di coda per un incidente. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, code per una perdita di carico. In A24 tra Vicovaro e Castelmadama verso Roma si segnala un tamponamento tra tre auto e andiamo a chiudere in A19 in Sicilia nei pressi di Termini Imerese in direzione Palermo dove il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto.

0: Bresh, da Dio, il pomeriggio di Radio 2, Sabino Zamba, diretta per l'Angeli, è un altro luogo dell'amore, un luogo dell'amore questa volta sportivo. È con noi Alessandro Bellicini e siamo contenti di parlare con te del
1: Grazie.
0: Tuo grande amore, che è il golf.
1: Il golf è il luogo dell'amore un po' romantico, immaginiamoci anche piedi nudi su questi green tagliati sottili, la brina la mattina, oppure forse con la birretta la sera.
2: Immagino.
0: Non male.
2: Quindi
0: bad.
2: Se ti chiedo un luogo del cuore, il green. No, qualsiasi green.
1: Qualsiasi green, perché nel green devi imbucare questa maledetta palla, no? Questi 10,8 di diametro.
2: Sì,
1: la buca.
2: Ecco, la facciamo vedere intanto a beneficio di chi sta guardando sul 202. Questo è il tee.
1: Il tee che tiene
2: la pallina, eccola qua.
1: Ecco,
2: e poi
1: questo si usa solo per il primo colpo, perché usiamo i vecchi legni. Ti ricordi quando guardavi Lotti?
2: Che non sono più legni. Ma si chiamano legni.
1: Siamo un po' romantici, siamo rimasti così. E gli diamo questa grande botta, arriviamo addirittura, i campioni arrivano a 300-320 metri, tre volte un colpo, un campo da calcio, per farvi un'idea.
0: Allora, certo. Tra poco gli Open d'Italia a Torino, tra l'altro Radio 2 Media Partner, e lì sopra però quella pallina leggo Golf Pop.
1: Golf Pop è la nuova porta d'ingresso per giocare a golf. Diciamo che
2: viene considerato ancora un po' uno sport elitario, no? Invece l'obiettivo di Golf Pop è proprio renderlo...
1: L'ha svecchiato, Federazione Italiana Golf.
2: A tutti.
1: Esatto, ha creduto questo progetto. Fai conto che la comunicazione golf antica, anni 80-90, era molto 007, lingotto d'oro sul green. Sì. Adesso invece è molto pop, schiacci, clicchi e vai a giocare in pochissimo. E poi la comunicazione è molto, molto giovane, davvero.
0: Vedi,
2: è uno sport costoso ad ogni modo, cioè nel senso accessibile a tutti,
1: no,
2: perché la parola pop mi porta a pensare popular.
1: È totalmente pop e popular. Fai conto che quando abbiamo iniziato noi da bambini, i bastoni te li dava il maestro ed erano usati quelli dell'amico, un po' come gli sci del tuo cugino, no? Quando provavi lo sci e la tuta del tuo cugino. Quindi si può fare assolutamente con poco. Poi ovviamente, come tutti gli sport, se vuoi la bicicletta bella, vuoi la mazza bella, vuoi giocare in un super golf club, lo scegli, viaggi in giro per il mondo, però è tutto accessibile.
0: Ma quindi tu dici che quello che è successo al nostro tennis, per me è mezza gioia, sta succedendo, è già successo anche nel golf?
1: Allora i nostri campioni sono 10, abbiamo avuto il nostro Sinner, Francesco Molinari, Matteo Manassero, giocano ancora, li vedrete all'Open d'Italia a Torino.
2: Negli Stati Uniti, se non sbaglio, ormai
1: è tornato.
2: Ah, è tornato
1: Francesco, è tornato.
2: Ah,
1: sono tornati tutti a Torino.
2: I fratelli
1: Molinari.
2: Come no?
1: E sta succedendo quello che dici tu, si stanno avvicinando tante persone a giocare, proprio perché abbiamo fatto capire che la porta è libera. C'era tanta domanda di golf, tante donne che vogliono giocare a golf.
0: Tra l'altro ho visto che c'è una campionessa al settimo mese, Madeleine Sagstrom, che è agli US,
1: e gioca.
0: US Women's, sì, ha detto io giocherò fino a che
1: grandissima,
0: insomma fino a che è possibile. Tanto il settimo mese è già importante.
2: Senti, invece Alessandro, visto che stiamo parlando di luoghi d'amore, tra poco resta con noi, perché mi raccontavi il microfono spento che possono anche nascere delle bellissime storie d'amore, anche se talvolta se si gioca a marito e moglie può essere il luogo, come dire,
1: dall'amore al divorzio sul green, potrebbe essere un film.
2: No, siamo ottimisti, però ci racconterai tra poco, ecco, se giochi in famiglia in qualche modo.
1: Volentieri.
2: Esatto.
0: Guarda, a proposito d'amore,
2: andiamo a fare due tiri.
0: Senti chi c'è a proposito d'amore.
2: Tina.

0: Got to Do With It, Tina Turner.
1: Un'altra cover. Ah, bellissima. Lei la rifece nell'anno in cui sei nata, l'84. Mentre uscì due anni prima con i Buck Fitz, che rifecero in maniera originale.
0: Beh, direi meglio la classe 84.
1: Beh, certo, classe di ferro, vedi, classe di ferro. Ma torniamo con Alessandro Bellicini, che ci sta raccontando un po' del golf pop, ovviamente, ma anche degli Open d'Italia, 83esima edizione, esatto. Tra qualche giorno, 25-28 giugno, del fatto che molto spesso si gioca a golf anche in compagnia, cioè in famiglia, marito e moglie, insomma, tra compagni, tra fidanzati.
2: È l'esperienza perfetta per San Valentino, ragazzi, quindi l'anno prossimo devi regalarla.
1: Non andiamo al ristorante, andiamo a giocare
2: no,
1: a
2: no,
1: golf.
2: Guarda, avevamo fatto uno studio, quando abbiamo lanciato questo progetto, abbiamo chiesto a delle ragazzi dai 20 ai 30 anni cosa mancava come regalo di San Valentino, e erano stufi del solito aperitivo cena, certo. E volevano fare qualcosa all'aperto.
0: Un'esperienza.
2: Perfetto. Poi ci si innamora un po' a golf, perché si chiacchiera tanto, si scopre tanto l'uno dell'altro.
1: Stai attento.
0: Ci spiegavi che queste fossette si chiamano sulla pallina.
2: Si chiamano dimples.
0: Dimples sono necessarie alla pallina da golf.
2: No, sono fondamentali. Sono le ali della pallina che creano portanza. Un po' come mettere la mano fuori dal finestrino quando viaggiate, sì. Questa scena romantica, senza queste la palla non vola, non arriva a 300 metri, sempre per me e per te un po' meno.
1: Assolutamente sì, anzi, una dovrebbe essere almeno un terzo.
0: Grandi passeggiate, diceva una persona che non ho avuto il piacere di conoscere, ma che amava moltissimo il golf, Gaetano. Il golf è una splendida passeggiata in mezzo al verde, rovinata da una pallina.
2: Rovinata dal gioco del golf, sì, questa è una frase molto famosa,
0: una leggenda.
2: Di un campione, sì. Si dice così perché è un agonista, sicuramente, chi ti ha scritto questa cosa.
0: Sì, lo è.
2: Quindi
0: stato,
2: è una persona che vuole giocare bene. C'è un po' di tensione, no? Golf è uno sport dove la palla è ferma, e questa è una cosa molto importante da dire, perché negli altri sport c'è l'istinto di guardarla, di scappare a destra e a sinistra. La nostra palla è ferma, quindi ti metti, ti atteggi, guardi, pensi, tiri su l'erbetta per vedere il vento, sì. E quindi il cervello sta pensando un po' troppo, no? È lì che... Però il bello è quello. Azzeccare la distanza.
1: Quanto si cammina? Quanti chilometri si fanno? Wow. Senza car, senza macchina, ovviamente.
2: No,
1: senza
2: bisogna camminare, che fa bene. Sacca a spalle che pesa 15-20 kg, quindi fa bene.
1: Sì.
2: E ti dico 10 km. Allora, 7 è un campo da golf da professionisti. Noi tre probabilmente 10-11, perché dobbiamo andare a cercarla la pallina.
0: Io con il binocolo. Proprio, figurati.
2: 10 km
1: da tartufo, ci
2: esatto.
1: Pallina in
2: servirebbe, bravo,
1: esatto,
2: bella idea.
1: per cercarlo. Che meraviglia. Intanto, vabbè, insomma, l'Italia diventa appunto di riferimento nei prossimi giorni per il golf mondiale, no? Per il golf diventiamo un po', come dire, punto di riferimento. Succede ogni anno. Poi c'è un altro appuntamento, quello mondiale, cioè i mondiali che si fecero a Roma qualche anno fa, se non sbaglio, no?
2: Quella che dici tu è stata la Ryder Cup. Quella succede ogni due anni ed è stato straordinario che noi
1: Centro Marco Simone, è possibile?
2: Al Marco Simone. Sì. Siamo riusciti, grazie al vecchio presidente Franco Chimetti della federazione, ha creduto in questo progetto, e tutto il mondo è sceso a Roma a vedere 12 contro 12, Europa contro America. Abbiamo vinto noi, quindi la Ryder Cup a Roma ha portato fortuna.
1: Bene. Che meraviglia, grazie mille,
0: grazie per la passione proprio che si vede nei tuoi occhi. Alessandro Bellicini, lo conoscete, tra l'altro appunto è volto e voce anche della Federazione Italiana del Golf, quindi grazie per averci
2: reso pop
0: il golf.
2: Ci vediamo all'Open e poi su Golf Pop.
1: Ciao, grazie Alessandro.
0: Ciao.

0: Rain, Maroon 5. Questo urletto in effetti
1: ci stava, dai, ci stava bene. Ci stava come rovinare
0: Savino
1: un disco
0: Zaba,
1: in un
0: che avete sentito in questa stagione chiudere pressoché ogni pezzo della nostra scaletta.
1: Beh,
0: con interventi di fischietti.
1: Olivia Dean, anche tu qualcosa.
0: Quello è però sei di Nasannucci, tu però partecipi attivamente.
1: Io partecipo con il benestare degli artisti, anzi ma finora certo. Nel senso che finora non mi ha denunciato nessuno.
0: No, quindi facciamo i vaghi.
1: Allora, abbiamo invitato Alessandro che come posto del cuore giustamente un golfista è il green, c'è chi invece come Maria da Porto Sant'Elpidio dice il mio luogo del cuore, perché stiamo parlando di quello oggi, di luoghi del cuore, stiamo facendo un bellissimo viaggio per l'Italia, non è in realtà un luogo diciamo fisico, materiale, è quello di Radio 2, dice da 30 anni, dalle 8 alle 20 il mio rifugio è questo, vi voglio bene, grazie.
0: Grazie, anche noi, e voglio bene a tutti coloro, a tutte coloro che stanno partecipando a questa puntata. 3487 300 200, sentiamo Nuccia.
2: Ciao. Vorrei condividere il mio posto del cuore, che è una cucina piccolissima in via Caselvatica a Bologna, dove viveva questa mia zia di dimensioni abbastanza notevoli, e aveva questa cucina che la conteneva a malapena e dove riusciva a fare qualsiasi cosa: le tagliatelle, i passatelli, i tortellini, le galline in brodo, cose di tutti i colori in uno spazio così minimo. La cucina si affacciava sul cortile di una caserma, per cui aveva questi soldatini che ogni tanto sfilavano sotto la sua finestra con chiaramente inebriati dai profumi
1: grazie, del ragù,
2: buona giornata.
1: Certo,
0: pensa grazie,
1: che le marcette venivano fuori.
0: Sì, è vero.
1: Senti, la cucina non è l'unico posto di Nuccia del cuore, perché in tanti stanno scrivendo. Daniele dice la cucina di mia madre, suoni e odori carichi di suggestione e rimandi. Effettivamente la cucina della mamma, poi che magari in giorni particolari tipo la domenica mattina, no, il ragù della mamma, un sapore, un odore,
0: tutto
1: un
0: quello che cucina,
1: esatto.
0: No, le mamme.
1: Marco da Vicenza dice il luogo del cuore è l'altopiano di Lavarone in Trentino, a poco più di un'ora da casa mia. Ci sono andato da sempre con i miei genitori fin da piccolo, da quando avevo più di un anno. È il luogo che mi ha fatto innamorare della montagna, delle passeggiate, dei prati, dei boschi in generale, della libertà, dove si può respirare solo se dove si può che si può respirare. Che meraviglia, grazie per il tuo messaggio, caro amico. Ce ne sono mille altri di messaggi.
0: Sì, Fabrizio che ha deciso anche lui di farmi piangere oggi. Con Lara portammo nostra figlia Elvira, che aveva 6-7 mesi, al Golfo di Baratti. Ecco, lì mi sono sentito adulto e pienamente soddisfatto della vita, perciò sarà sempre un ricordo indelebile.
1: Che meraviglia il Golfo di Baratti. Grazie per il tuo messaggio.
0: Grazie, Buga.
1: Levante, questo è un messaggio agli ex, almeno così nasceva come canzone nell'intento. Mai

0: mai Levante, questo è il pomeriggio di Radio 2, siamo insieme fino alle 18.
1: Sì, per l'ultima settimana,
0: stringe.
1: Ricordiamolo.
0: Sì.
1: Poi il pomeriggio di Radio 2, questo andrà in vacanza. Allora, qualche posto del cuore, leggiamo messaggi velocemente, che dici,
0: sì,
1: Eletta?
0: Dai.
1: Per esempio, questo mi piace tanto, la Caletta. Ci scrive Marco, la Caletta di Pedralonga in Ogliastra. Vado al mattino presto, quando so di trovare il vuoto. È un luogo che mi fa fare pace con il mondo.
0: Ti credo, caro amico, ti credo. Irma, ciao Irma. Il mio posto del cuore è una via di Torino, e precisamente via Po. Torno ogni volta che sono stata via e mi sembra di tornare davvero a casa. Che bello, Irma da Sante, la nostra Irma.
1: Invece Gabriella scrive, il mio luogo del cuore è il cortile di casa dei miei, che prima era dei miei nonni, ancora prima dei bisnonni. Cemento vivo che sa d'amore, storie condite di immortalità, di affetto, e che proseguirà con i miei fratelli, con i miei cugini, anche se qualcuno di noi non vive più lì. Bello,
0: che
1: non
0: bello.
1: Vendete, mi raccomando, mantenete in famiglia, perché poi la tradizione molto spesso si spezza perché qualcuno più avanti, per varie ragioni,
0: alle volte
1: si disfa della proprietà di famiglia, e quindi succede. Mentre invece Ivana da Vicenza ci scrive, posto del cuore e canale, un borgo medievale, canale di Tenno, siamo in provincia di Trento, 400 metri d'altezza, di altitudine, sopra il lago di Garda, stupefacente la terrazza panoramica con vista sul lago. Che meraviglia, vedi?
0: Però ci portate sempre a spasso in posti bellissimi. Vogliamo andare a Vieste?
1: Dai, a Vieste ci sono più cose. C'è la scalinata intanto dell'amore, e poi c'è la leggenda meravigliosa di Pizzumun e Cristalda, che abbiamo raccontato più volte. Pizzumun era un giovane affascinante pescatore innamorato della bella e bionda Cristalda. Un giorno il ragazzo prende la sua barca, va a pescare, la sua bellezza però suscita ammirazione tra le sirene. Ma lui dice, ma io voglio Cristalda. Queste umiliate e infuriate si vendicano. Allora, mentre i due innamorati erano abbracciati in riva al mare, chiaro di luna, le sirene riemergono dagli abissi e si portano via Cristalda. Pizzomuno, disperato, cerca di salvarla ma non ci riesce. Distrutto dal dolore, rimase pietrificato. Adesso quella pietrificazione è rappresentata dal monolite che si chiama proprio Pizzomun, no? Dato c'è un hotel non lontano da lì, una spiaggia immensa che è proprio l'inizio di Vieste, e dove troneggia, insomma, questo giovane alto 25 metri che porta il nome appunto di Pizzomun.
0: Leggenda che tra l'altro abbiamo sentito anche nella sua veste sonora dallo splendido lavoro che ha fatto Max Gazzè
1: a Sanremo.
0: Su questo, esatto.
1: E poi c'è la scalinata, scusami, la scalinata
0: quella
1: con
0: forma di
1: un
0: corazon.
1: Cuore gigante, sempre nel cuore di Vieste, appunto, in Puglia, a Gargano.
0: È stata dipinta, tra l'altro col coinvolgimento di alcune scolaresche.
1: Sì,
0: bello,
1: ragazzi,
0: bello.
1: Bella.
0: Molto bella.
1: Bella, impegnativa, ma bella.

0: Material Lover, Sienna Spyro.
1: Un grande momento per le cantanti britanniche. Sì, Lola sì. Dean, per esempio. No, Lola Young.
0: Lola Young,
1: Olivia Dean, Rai. Un grande momento, anche lei.
0: Sì, Material Lover no, invece no, Material, qui siamo davvero spiritual. Di gran sentimento oggi, una puntata tutta guidata per il territorio appunto dall'amore.
1: Allora c'è Laura per chiudere che sì. dice il suo luogo del cuore, Villa Pisani, siamo a Stra, provincia di Venezia, dove io e mio marito ci siamo detti ti amo per la prima volta 16 anni fa.
0: Che bello, poi c'era anche Cele da Piacenza che ci ricorda una spiaggia di Rimini, dove si trova adesso, no? Quando andava in vacanza con i suoi e invece lei fra qualche mese avrà 60 anni, quindi le sembra un'altra geologica, però è bello che questo posto sia rimasto sì. nel suo cuore.
1: Dice faceva le vacanze con il contributo della cassa edile con i miei genitori. Fotografa un periodo storico proprio del nostro paese. Bene, grazie
0: a tutti voi, scusate se non siamo riusciti a sentirvi tutti, grazie al nostro regista Edi Brundo, Alessandro Mandolara alla parte tecnica, Giuseppe Caporale alla regia visual, le nostre curatrici Valentina Totta, Elena Ferrara Granai e i nostri autori Donato Moscati, Giulia Fiore Coltellacci, la nostra supervisor Patrizia Chetelli.
1: Abbiamo parlato di Letta Parlangeli
0: e Savino Zabba,
1: che domani tornano alle 4:30, adesso i matti dalle gare. Ciao, a domani.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
4: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Rai Radio 2. Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Sono le 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: gioca a luglio. Forza e coraggio, e Marte se ne va.
1: Ma cosa sta facendo, chef?
0: Allora, visto che ieri mi avete dato la brutta notizia che Matti Talecare prosegue fino a fine luglio.
1: Vabbè, non è brutta come notizia.
0: Allora, seguendo i consigli di mio nonno, che mi diceva quando ero bambino che il vino, se diventa aceto, usalo per condire l'insalata, ma non buttarlo.
1: Ma che detto è, scusi?
0: State zitto. Dicevo, allora sto preparando un mega concerto in cui canteremo canzoni contro questa trasmissione.
1: Ma perché?
0: Tipo, parti Columbia, vattene in Colombia.
2: Addirittura.
1: Bella.
0: Per Mario Benedetto invece, Mario Benedetto, vattene nel letto.
2: Ma con chi? Con chi?
0: Menti per la Becky Manzo?
2: Sì.
0: Chiara Becky Manzi, ricicla questi avanzi.
1: Questa è giusta.
2: Mi piace.
0: Ah, questi sì che sono contenuti. Noi cazzali che dite voi,
1: Ora, chef, iniziamo.
0: Ora iniziate,
1: va bene.
0: E vediamo dove arrivate. Addio.
1: Ma perché ce la devi tirare sempre?
3: Infatti, ma...

0: buon vento, buona trasmissione, buon inizio di questa trasmissione Radio 2 Mattia Legare in vostra compagnia anche in questo martedì 9 di giugno fino alle 19.30. Tenteremo come sempre a partire da settembre, appena abbiamo iniziato questa trasmissione, di tenervi in compagnia, di sollevarvi l'umore e magari strapparvi anche una risata, anche se è difficile.
1: Soprattutto del fastidio vi strappiamo, esatto. Diciamo la verità.
0: Eccola qui, ben ritrovata Chiara Becchimanzi, ciao Chiaretta.
1: Ciao, bene, è un piacere con voi, sto sempre bene.
0: Grazie Chiara, anche per noi lo stesso, e un piacere ritrovare da Forte dei Marmi, poi
2: ma
0: a Milano.
2: Pare
0: Milano, poi da Torino.
2: Da Roma
0: è tornato il nostro amico, nonché professore, nota grazie, culturale di questo programma, Mario buono. Benedetto.
2: Grazie. Come dare torto alla Becchimanzi che con noi si sta così bene? Come dare torto?
0: È vero, verissimo.
2: La verità è che, come diceva l'ottimo, fantastico Carlo Verdone, lo vedi che la cosa è reciproca?
1: Ecco, lo vedi che la cosa. Giusto, bravo.
0: Lo vedi che la cosa è reciproca. Allora, reciproco non è invece. Non è stata l'accoglienza, o meglio, del tycoon. Parliamo un po' di Trump oggi. Parliamo un po' di Trump, ma noi in maniera politica che non siamo tenuti a farlo.
1: No, certo.
0: Di politica ne capiamo pochissimo, ma anche perché comunque è basato agli onori delle cronache. La sua partecipazione alla final di NBA tra la sua squadra, che erano il Sant'Antonio.
2: I Knicks contro gli Spurs, San Antonio Spurs.
0: Poi chi ha vinto tra i due, prof? Non lo sa, io non lo sapevo.
2: Aspetta. Chiara, vediamo se c'è scritto.
0: Perché mai
1: ma
0: basket.
1: Guarda, io seguo i Knicks da sempre. Non so nulla.
0: Né del tycoon in particolare, né tanto meno della finale.
2: Ma chi ha vinto?
0: Ce lo diranno. Ragazzi, chi ha vinto l'idea del vetro? Sapete chi ha vinto? Nessuno segue il basket. Stanno controllando.
2: Sempre Verdella, risolve
0: grande
2: sempre Verdella.
0: Bravo. Salutiamo, grande Peppe.
1: Voi pensate che ci sia della preparazione dietro a questo programma?
0: No, io credo che non lo pensino proprio, giustamente. Allora, perché parliamo di Trump? Perché ha vinto New York. Okay. Sarebbero tra i due
2: i Knicks perché
0: San Antonio. Sto scherzando.
1: No, io non lo sapevo e me ne vanto.
0: Allora, appena uscito il presidente Trump, è stato inondato dei fischi. I fischi si sono placati quando la sua immagine è sparita dagli schermi. Ma non parliamo né di NBA, né di politica, né tanto meno di Trump, ma quanto del fisco. Perché a me è incuriosito, vedendo questo video, i fischi perfetti, cioè quasi da, tra virgolette, no, da pastore, che hanno alzato all'interno del Madison Square Garden. E mi hanno sbloccato un ricordo di quando io da bambino avrei voluto imparare a fischiare tipo col fisco.
2: Con le dita così.
0: I due mignolini.
1: Ma sai
0: bocca.
1: Che io non l'ho saputo fare, anzi, ti dirò di più, non ho mai saputo fischiare all'infuori.
0: Cioè?
1: Cioè io fischio all'infuori.
0: Tu aspiri.
1: Sì.
0: C'è tipo.
2: È strana tecnica però.
0: Cioè vai in iperventilazione in due secondi.
2: Beh, un fischio devi mettere le bombole.
1: Esatto. Ma poi vabbè, noi siamo gente di teatro, Barti, lo possiamo dire che noi fischiamo raramente, perché come si sa, dentro il teatro, lo sai?
0: No, questo non lo
1: fischiare sapevo. A teatro porta sfortuna.
0: Fischiare?
1: Perché anticamente il fischio era il segnale dei macchinisti che qualcosa stava per cadere.
0: Ah, tipo quindi, allora tu fossi stata una macchinista.
1: Perché... No, erano
0: niente, erano morti totalmente.
2: Esatto.
0: Cade
1: anche io poi, perché
0: tra l'altro
1: fischiato.
0: Sì. E allora, partendo dal fisco, che poi il prof farà un approfondimento riguardo l'utilizzo del fisco nelle
2: varie perché è un linguaggio, è un vero e proprio linguaggio. Se voi pensate anche noi, le gente di mare che utilizza ogni fischio, ha un significato per intensità, durata, ritmo. Quindi in realtà si usa per esprimere un dissenso, si usa per esprimere anche un, a seconda del tono, anche un cenno di assenso. Quindi è un vero e proprio linguaggio. Secondo me oggi non dobbiamo trascurare nessun linguaggio rispetto
0: sono d'accordo
2: a ciò
0: con lei.
2: Che ci circonda, perché è proprio il bello anche del nostro contenitore qui, perché andiamo da una risata a una riflessione in un attimo, anzi in un fischio.
1: Posso dire una cosa per cui mi stigmatizzerete? Va benissimo tutto, tutti i fischi vanno bene, tranne quelli per strada alle ragazze, quelli ce li possiamo dimenticare.
2: Sì, siamo d'accordo.
0: Beh, vabbè, parliamo del catcalling in quel caso, no?
1: Sì, però in italiano o fischi.
0: Esatto. E allora invece vi chiediamo, voi ascoltatori di Mattia Legare su Radio 2, di fischiarci, o meglio, allora avete due opzioni, o farci vedere quanto siete bravi a fischiare, quelli col mignolino, ma quei fischi potenti, oppure fischiettare una canzone, perché parleremo anche del... allora sai fare, Mario?
2: E chi non sono stato io?
0: Ma bravissimo!
1: Io non sono stata di certo.
0: E quando arrivi in cattedra e fanno rumore, lei butta un fischio così.
2: No, a proposito, vedi quello che dicevamo prima del codice del fischio, diciamo, non ci vuole il giusto utilizzo.
0: Certo.
1: Quindi allora possono fare quindi i nostri ascoltatori possono fare un fischio tecnico
0: o ragazzi,
1: da parole
0: tue. Oggi fischiettarci una canzone.
1: Okay? E noi dobbiamo riconoscerla però a quel punto.
0: Ma no, non è un gioco, no, fateci sapere farci sentire quanto siete bravi. Dai, 348 7300 200.

0: Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi, voi ascoltatori che ci state inondando di messaggi sia scritti che vocali in questo caso, perché vi stiamo chiedendo di farci sentire come sapete fischiare, cosa sapete fischiare, anche canzoncini, tanti vocali devo dire, cara Chiara, tu cosa fischi solitamente?
1: Ma
0: aspirando?
1: Io provo a fischiare
0: e basta.
1: Che cosa posso fischiare?
2: Con la sua tecnica.
1: Non lo so, ma adesso sto male, adesso ho fatto quattro note, sto morendo.
0: La Becchimanzi abbiamo scoperto che non sa fischiare. Vabbè, non è un limite.
1: Perché fischio lì dentro, sbaglio la direzione.
0: Tu aspiri.
1: Aspiro, come sbaglio la direzione come in macchina spesso.
0: No, speriamo di no. Allora, abbiamo tanti vocali, ma mi si è inceppato il tablet, ragazzi. Quindi facciamo una cosa.
2: Questo è il bello, l'innovazione non sempre supera la tradizione.
0: Esatto. Qui c'è più tradizione che innovazione. Quindi
2: qui c'è più. In questo caso potrebbe essere la tradizione che supera l'innovazione.
0: No!
2: Che pensava di essere innovazione vestita da tradizione falsamente innovativa.
1: Dai, ringraziatevi a vicenda, adesso grazie, ci sta, grazie. Ci sentiamo tra poco.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: 2-2.
4: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a...

0: la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Troia, Samurai J, 18 e 18.
1: Ha cambiato voce.
0: No, è sempre lui.
1: Lui?
0: Samu,
1: è una voce diversa.
2: No, perché è in paranoia.
0: Esatto, è un po' più triste. Quindi senti che tristezza che si fonde alla musica. Radio 2, Matteo Legale. Marti Colucci, Mario Benedetto, che stava ballando però in fuori onda questa canzone.
1: Brava a ballare. Con le gambe accavallate, non è ad acquarello. Gli ultimi giorni facciamo le ultime querelle, una al giorno.
0: Vabbè, ormai ne abbiamo accumulate 50. Questa
1: ne parliamo a fine anno.
2: Vabbè, ma su Mario, che lei è l'anima della festa, quando ci si mette.
0: È vero. Allora, stiamo parlando di fischi questo pomeriggio. Tanti messaggi vocali, 348-7300-200. Cosa ci fischiate, se sapete fischiare? Abbiamo uno tra tanti vocali, lo ascoltiamo, sentiamo chi è. Che canzone è? Bravo Giorgio, ma aspetta ragazzi,
2: western, è una roba western.
0: Sì, è una roba western. Verdelli in regia,
2: Sergio, c'è qualcuno? Leone, no, western.
0: Morricone. Giorgio, bravo, bravissimo, molto bene, molto bene.
2: Bello.
0: Bravi, che bello fischiare.
2: Però visto che è bello fischiare, sì, è che io, ecco, sono tornata con gioia oggi a prepararvi una mia classifica. La volete?
0: Fischi?
2: Sì, bello. Sigla. Sì,

0: Allora, siccome io non so fischiare, ho preparato la classifica di fischi più epocali della storia. Belli. Perché l'applauso dura qualche secondo, il fischio, se fatto bene, dura decenni. Allora, sono strani questi fischi, non ve li aspettereste, perché al terzo posto c'è Bob Dylan, raga.
1: Bob Dylan?
0: Sì, perché quando Bob Dylan è passato all'elettrico, al Newport Folk Festival del 65, il profeta del folk sale sul palco con una chitarra elettrica. Oggi sembra normale, all'epoca sembra un tradimento. Quindi parte del pubblico lo ha fischiato senza pietà, e pochi anni dopo tutti gli altri l'hanno copiato. Probabilmente è l'unico caso nella storia in cui qualcuno è stato contestato per essere arrivato troppo presto.
1: È vero, succede. I visionari sono sempre non capiti.
0: Allora, al secondo posto abbiamo la sagra della primavera.
1: Oh, dov'è?
0: Parigi.
1: Ah, Paris.
0: Paris 1913.
1: Sì.
0: La musica è di Igor Stravinsky e alla prima succede il caos. Urla, proteste, insulti, spettatori che litigano tra loro e ovviamente fischi. Oggi è considerata una delle opere più importanti del Novecento. Quella sera sembrò l'equivalente musicale di un attacco alieno. Un concerto di cui il pubblico ha lasciato la recensione durante lo spettacolo. Ma voi ci pensate, Stravinsky vilipeso così e poi dopo chissà cosa diranno di noi fra 50 anni.
1: Lo stavo pensando anch'io, secondo me è la stessa cosa di oggi.
2: Esatto. Speriamo non si ricordi.
0: La riabilitazione dei matti eleganti. Al primo posto una cosa che ci farà male, però la cito comunque, Pasadena 94, finale dei mondiali. Dopo aver trascinato praticamente da solo l'Italia fino all'ultimo atto del torneo, Roberto Baggio si presenta sul dischetto per il rigore decisivo contro il Brasile. Tiro alto, silenzio. Poi fischi, critiche, processi sportivi e sensi di colpa nazionali durati anni. Il paradosso però è che senza Baggio l'Italia probabilmente quella finale non avrebbe mai giocata. Brava. È probabilmente l'unico caso della storia in cui un uomo è stato fischiato per aver sbagliato una sola cosa dopo aver fatto bene tutto il resto.
1: È vero.
0: Povero Roberto Baggio. Morale, a volte il pubblico ricorda un errore per tutta la vita, sta a noi ricordare tutto il resto.
1: Brava,

0: Chic la Freak, 18:26, state ascoltando ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, in vostra compagnia fino alle 19:30, Marti Colucci, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi e tanti di voi che ci stanno inondando al 348-7300-200 di fischi. Come fischiate e cosa state fischiando? Sentiamo un vocale, Peppe, ce la facciamo? Sì, sentiamo, vai, chi è?
1: Allora, io ho due tipi di fischio, il primo è... Se devo fischiettare una canzone,
0: bravo,
2: Pinocchio,
0: che bravo,
2: bravissimo.
1: Ciao Simone.
0: Bravo Simone, anche il, come dire, il tremolio, no?
2: Ma lo sai che, Simone, ti informo che ci sono dei campionati mondiali di fischio?
0: Ne parleremo fra poco perché si tengono a New York.
2: Esatto, quindi se, tu che sei così bravo anche a fare il vibrato col fischio, secondo me puoi partecipare, Simone.
0: Perché no? Allora, fra
3: stavo
0: poco...
3: Stavo cercando di capire se questa conversazione è reale, sì.
0: È reale, è reale. Prof, e ha partecipato fischiando. No,
3: però...
0: non solo è reale, ha anche partecipato fischiando.
3: No, non ho fischiato, sì. Però rivendico, come giustamente sottolineava la Becchimanzi, che ha ricordato anche una così, una... competizione dedicata a questo che è un linguaggio, eh?
0: Assolutamente.
3: Quindi
0: sì.
3: Dobbiamo anche,
2: guarda che sforzo che fai,
3: un linguaggio, uno
0: no, ma è vero, però dai.
2: Guarda lo sforzo per far quadrare nella sua testa la sua presenza qui
3: esatto.
2: Oggi.
3: No, per far girare il format.
0: Ma perché il fischio viene troppo demonizzato? Quindi è un linguaggio, ma parlato di, e fra poco ci sarà anche l'approfondimento del professor Benedetto riguardo il fischio.
3: E chiudiamo in bellezza.
0: E chiudiamo in bellezza, torniamo fra poco.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: 2-2.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
3: 2-2.
11: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
12: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
13: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
14: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
13: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
14: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
3: 2-2.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Radio 2. Con Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

più grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio

0: quintale aranciata alle 18.34. State ascoltando i Matti dalle Gare su Radio 2. Io che sono Chiara Becchimanzi, fammela dire l'ultima volta, Barti Colucci e Mario Benedetto. Che
1: sì, mi piacerebbe negarlo, ma sono io.
2: Sì, professore. Professore Mario Benedetto, professore illustrissimo. Tra
0: professore grazie. Illustrissimo, eccellente anche emerito. Così.
1: No, emerito no.
2: Emerito no.
1: Ancora no.
2: Piano piano ci arriveremo.
0: Sono corsa in avanti.
2: Avanti. Allora, stiamo parlando di fischi, per non demonizzare il fischio, perché comunque il fischio è cultura. Tanti messaggi vocali, abbiamo tempo di ascoltare non tutti ma uno sicuramente. Sentiamo chi è.
3: Buonasera Matti dalle Gare, sono ciao. Tiziano di Camerino.
2: Ciao Tiziano.
3: Mi sono fermato alla Dugril per fare i fischi, mi prenderanno per matto. Questo è all'esterno.
2: Vai.
3: Fischio verso l'esterno.
2: Sì. Bene, giusto?
3: Questo sì. È verso l'interno.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Bravo.
3: Questo è bitonale.
0: Oh mio Dio.
3: Questo fischio da pecoraio.
2: Vai.
3: Si può dire.
2: Vai. Bellissimo, grande Tiziano. I Matti dalle Gare si fermano in autostrada per fare i fischi.
1: È una lobby questa.
0: Ma siamo una community di Mario Tiveri.
1: Ma comunque... tu pensa, questo signore per strada grande, ancora
2: Tiziano, salutiamo.
1: Tiziano, ti abbracciamo, che è veramente chapeau. Cioè, che se si è fermato, la gente che parla, le persone che passano, vedono fischiare in mezzo alla strada.
2: Che meraviglia.
0: Che meraviglia. E comunque ci ha confermato che esiste una vera e propria tecnica di fischio verso l'interno. Che lui ha, io non la so, però magari Tiziano ci sentiamo così mi spieghi come devo fare.
2: Esatto, sentiti con Chiara Becchimasi intanto per il fischio col risucchio. Intanto per omaggiare i nostri ascoltatori, come sempre è arrivato il momento di giocare quest'oggi alla cinefila smemorata sigla.

0: funziona questo gioco? Molto semplice, lo dice il titolo, vai Chiara, vuoi spiegarlo?
1: Certo, allora la cinefila è smemorata, ha visto un film e non ne ricorda il titolo, ci darà tre indizi sulla trama, sui personaggi per indovinarlo. L'ascoltatore o l'ascoltatrice più veloce che risponderà con il titolo esatto al 348-7300-200 riceverà in regalo una compilation di fischi di Mario Benedetto.
2: No, anche se no non partecipano, quindi diciamo che...
0: No, c'è la red bag di Radio 2 con all'interno i fischi di Mario Benedetto. Allora, la cinefila di oggi poi è particolarmente calibrata riguardo all'argomento di puntata perché il terzo indizio sarà proprio fischiato.
1: Wow.
0: Attenzione!
2: Pensa un po', ma che puntatone!
0: Sapete, cioè, puntata è incredibile, ragazzi. Gli ascolti si impennano così, soprattutto con la presenza della nostra Mara Venier. Senti qua.
2: Ah, è vero.
3: Belli dei cash, ben ritrovati qui ai Matti delle Gare. Che brutta trasmissione.
0: No,
3: per fortuna che c'è sto gioco. Allora, sì, sono andata a vedere sto film,
0: sì,
3: molto bello, ma non ricordo il titolo. Allora vi do tre indizi, di cui l'ultimo è fischiettato.
0: Va
3: ok?
0: Bene, okay.
3: Aprite bene le orecchie e poi strucca il button.
0: Sì,
3: allora vado col primo indizio.
0: Sì.
3: Una sposa tradita cerca il suo traguardo nella sua vita.
0: Quindi parliamo di una sposa tradita, è un film famoso, beh ce ne sono tante, quindi magari il primo indizio non è proprio
1: spose tradite da era Giunone in poi, ce ne sono tantissime. Sì, chissà quale sarà.
0: Chissà, sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Guarda che meraviglia, un abito giallo lei ha in battaglia.
2: Questo è un ottimo indizio.
0: Dai, l'abito giallo è anche metaforico secondo me. Terzo indizio, vai Mara.
3: Il terzo indizio te lo fischio io.

0: Ma che bravo.
1: Hai capito?
0: Beh, dai, noi crediamo di sì. Voi avete capito di quale film
2: anche
0: si tratta?
2: Anche perché è la suoneria dei telefoni di mezza Italia,
0: sì,
2: questa cosa.
0: Sì, esatto, anche stufato, devo dire. Sì. Mettete la suoneria esatto. dei matti alle gare. Intanto, ecco. Scriveteci la soluzione al 348 7300 200.
3: Non è Nokia.

0: Favorite 18:41 Radio 2 Mattia Legare, bravissimi i nostri ascoltatori, tanti messaggi al 348 7300, avete indovinato quasi tutti qual è il titolo del film della cinefila sbemorata di questo pomeriggio fatto dalla nostra Mara Venier. Allora,
1: ma c'è un più veloce, certo, che è Antonio dalla provincia di Trento. Antonio,
0: ciao,
1: ci
0: Antonio.
1: Sei?
2: Ciao, Antonio. Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: Ma senti Antonio, tu hai partecipato al nostro sondaggio in diretta con il fischio?
2: Purtroppo no, non sono molto bravo col fischio.
0: Facci sentire uno svolo, dai, un fischio.
1: Non sei solo comunque, dai. Antonio, sappilo.
0: Vai Antonio.
2: Finito.
1: No, comunque è meglio di me, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sicuramente sì.
1: Quindi va benissimo.
0: E apprezziamo anche lo sforzo, Antonio. Senti, allora, cosa fai di bello a Trento?
2: Io sono proprio qui allo stadio del Salto della Valle di Fiemme, dove abbiamo fatto le Olimpiadi.
0: Sì,
2: sto
0: bello.
2: Prendendo il bambino che sta facendo allenamento di salto.
0: Se non, se non dovesse girarsi, fagli un bel fischio.
3: No, poverino, dai. Quindi stanno facendo allenamento lì alle. Ma le strutture per le Olimpiadi o sono proprio un'attività, diciamo, a parte? Cioè una palestra?
2: Proprio nelle strutture delle Olimpiadi, nei trampolini, quelli piccoli per i bambini.
3: Che bella storia,
0: che bello.
3: È un piacere ascoltarlo questo, vedi?
1: Come si chiama tuo figlio, Antonio?
2: Federico,
1: salutiamo, dai.
3: Bello, ciao Federico.
1: Ciao,
3: è
1: Federico,
3: bello sapere che un giovane, esatto, il giovane Federico e i suoi amici e i ragazzi si possono allenare su queste strutture.
0: Fanno i carpiati,
3: vedi? Bello, bella storia, grazie per averla condivisa Antonio.
0: Grazie Antonio.
2: Okay, grazie, allora, a voi.
0: Noi ringrazieremo te e inviandoci e omaggiandoti con la nostra red bag qualora tu rispondessi esattamente alla risposta riguardo il nostro gioco. Qual è il film che non ricorda la cinefila sbemorata?
2: Io credo sia Kill Bill.
0: Ma bravo!
2: Grazie,
0: ma certo, bellissimo. Antonio, ti salutiamo, salutaci tutta Trento meravigliosa e ti auguriamo una buona estate, se mai non dovessimo sentirci.
2: Grazie altrettanto.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao Antonio.
1: Grazie. Matti dalle gare.
4: Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Bella questa canzone, 18:49 Radio 2, Mattia Legare, Barti Colucci, Chiara Becchimanzi, Mario Benedetto. A proposito di Rino Gaetano, come non ricordare che il 12 di giugno, quindi questo venerdì, tutti a Cosenza per festeggiare appunto Rino Gaetano con il mega concertone di Radio 2. Quindi se siete nei dintorni, sì, andate, tantissimi artisti, e il concerto sarà condotto dalla nostra Emma Stoccolma e con Gino Castaldo. Quindi,
1: che meraviglia!
2: Assolutamente sì,
1: un appuntamento. Oh, e visto che stiamo dando degli appuntamenti belli, utili anche al paese, no? Allora io vorrei recuperare un po', non so se siete d'accordo, la vocazione sociale,
0: no,
1: sociologica.
0: Io non sono d'accordo, lei prof?
2: Anche io, dai, va bene, possiamo soprassedere.
3: Andiamo avanti.
0: No, dai, sentiamo, un appello sociale alla nostra chiave.
1: Un appello sociale.
2: Siamo anche contenti di essere d'accordo.
1: Poi questa è una cosa proprio che non si può non condividere, perché riguarda le nostre strade, insomma le nostre vite, ma anche future, anche
0: addirittura,
1: sì,
0: mi hai messo
1: future.
0: Curiosità, dai, sentiamo l'appello di Chiara, vai.
4: Oggi sono qui per fare un appello all'igiene urbana, perché c'è una categoria di persone che guarda un frigorifero vecchio e pensa: lo porto giù,
0: sì,
4: e fin qui va bene. Il problema è dopo, perché invece di chiamare il ritiro ingombranti, portarlo in discarica o fare qualunque cosa prevista da una società civile,

0: vecchi. Perché il cassonetto non è uno Stargate, non assorbe i frigoriferi.
1: Ah no.
0: E quei materassi, appoggiati al muro come se stessero riflettendo sui loro errori. Oggetti talmente abbandonati che a un certo punto i vicini iniziano a salutarli. Ci vediamo dopo, frigo. E ogni volta chi li lascia pensa, vabbè, tanto qualcuno li prenderà.
2: Certo,
0: no, perché se nessuno ha voluto il tuo materasso quando era pulito e dentro casa, non lo rivaluterà certo sporco sul marciapiede.
1: Ah no.
0: No. Quindi fai uno sforzo, chiama il ritiro,
2: sì.
0: Organizza. Perché vivere in una città non significa trasformarla in un mercato dell'abbandono. E prima o poi qualcuna potrebbe decidere di riportarti tutto a casa. Dalla finestra.
2: Brava Chiara! Oh.

0: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: 2-2 è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2
3: alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Io il disannuncio la puntata.
1: Tirate sulle mani e usatele per accarezzarvi.
2: Sì.
0: La sua integrità.
2: Vabbè, abbiamo fatto il disannuncio bello, Mario.
0: Io l'ho apprezzato.
2: Chiara è stata molto brava. Pure.
0: Molto.
2: Volevamo introdurre la
0: una combo proprio. Una coppia che non ci fa rincantare i duetti della storia dello spettacolo.
2: Guardi, prof.
1: Caramelle. Non ne voglio.
2: Alberto Lupo e Mina, Chiara.
1: Sì.
2: Poi dite che non siamo acculturati. Qualcosina la sappiamo, Letta la sappiamo. Allora, stiamo parlando, meglio, abbiamo aperto l'argomento di puntata di Mattia Legare in questo martedì 9 di giugno, partendo dai fischi che ha ricevuto il tycoon Trump. Sì. Abbiamo parlato del fisco come, insomma,
0: come strumento, segnale, strumento di comunicazione.
2: Comunica culturale anche.
0: Sì, come codice linguistico.
2: Esatto. Quindi
1: ci renda edotti.
2: Prego, prof, cosa ci vuole dire?
0: Ho piacere a condividere con voi qualche riflessione. Molto semplice, che se bene. Però ecco, fischiare significa comunicare e ci sono un po' nella storia diversi tipi di fischio che sono stati riprodotti attraverso...
2: Non mi dica Pierino,
0: direttamente.
2: Pierino?
0: No. Sì. Poi dopodiché si è passati alle prime civiltà che hanno, insomma, prodotto fischi attraverso strumenti in ossa, legno, argilla.
2: Vero.
0: Però mi fa piacere soffermarvi con voi, non riesco neanche a dire, capisci che è complicato.
1: La sta facendo però tutto da solo però,
0: no,
1: professore,
0: abbia pazienza. No, c'è il fischio labiale classico, quindi classici fischi, sì. Quindi è questo che ha unito un po', insomma, è stato tra i primi scoperti nella storia.
2: Poi.
0: È quello con le dita.
2: Quello di dita, esatto.
0: Famoso, poi il fischio dentale, esatto.
2: Quello dentale,
0: esatto.
2: Poi?
0: Quello ispirato, il fischio Becchi Manzi, ormai sì, ribattezzato così. Quello musicale, ecco, qua ci facciamo un po' serie, perché sono un paio di notizie interessanti sul
2: prego.
0: Fischio. Uno è proprio il fischio musicale artistico. Pensate, ci sono proprio dei professionisti del fischio, e tra i più celebri c'è Alessandroni, che è la voce fischio che è diventata iconica nei film di Sergio Leone.
2: Certo!
0: Quindi è una vera e propria professione, un vero e proprio modo di comunicare e anche consegnare attraverso il fischio e questo linguaggio all'immaginario collettivo un'intera storia del cinema, per non parlare del fischio come linguaggio. Pensate, su un'isola di origine spagnola, ispanica, si parla il silbocomero, che è l'unica lingua fischiata al mondo.
2: Ma pensate.
0: Utilizzata su quest'isola spagnola e serve a trasmettere messaggi attraverso vallate e gole, riproducendo suoni e le strutture del linguaggio parlato in forma di fischio.
2: Quindi
0: pensate, sì, si comunica così da una vallata all'altra, perché è per la conformazione di questa isola. E pensate che dal 2009 questa lingua è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.
2: Pazzesco, bellissimo.
1: Cioè, praticamente è WhatsApp, ma con più saliva.
0: Fondamentalmente sì. In estrema sintesi sì. Quindi nella zona delle Canarie, se sentite fischiare, c'è chi sta comunicando attraverso, viene anche, pensate, insegnato nelle scuole locali.
2: Ma bellissima, wow, prof, ma che bella, bella.
0: Una curiosità,
2: io non la
0: che
2: sapevo, assolutamente.
0: Vedete, quel fischio, come dicevi prima, si fa cultura e linguaggio, eh.
2: Come si chiama la lingua fischiata?
1: Silbocomero.
0: Sì, silbocomero.
2: Allora, il silbocomero, diciamo, torniamo fra poco.

0: nostra 19.03, questa è Radio 2, sempre Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Chiara Becchimanzi, e ci è arrivata una notizia fresca fresca, non possiamo non fare i complimenti al nostro amico nonché italiano Luca Parmitano, perché è stato designato per partecipare alla missione Artemis 3, che prevede la seconda fase per poi fare l'allunaggio con l'Artemis 4, quindi farà parte dell'equipaggio e farà una seconda ricognizione. Quindi grande Luca!
1: Ma bravo Luca! Tra l'altro
2: Parmitano, viva l'accento.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che Luca Parmitano si allena con Barti Colucci.
0: Magari, guarda, magari. Io però piloto gli aerei, non come lui, però ogni tanto qualcosina.
1: Ma veramente, tu piloti gli aerei?
0: Sì, ultraleggeri, quindi nulla di che. Insomma.
1: Cioè, quelli di carta che ti fai a scuola.
0: No, ultraleggeri veri, ultraleggeri veri.
2: Ma
0: porterò, prof, vuole venire con me?
2: La ringrazio, io la guardo da terra.
1: Questo
2: saluto col fazzoletto.
1: Questo Barti Colucci è pieno di sorprese, eh?
0: Vabbè, insomma, sono un tipo curioso. Tutto, mi ricordo, tutto fatto male, eh?
2: Attenzione,
0: ci tengo a specificarlo. Allora, tutto fatto bene invece quando parliamo di notizie matte, in particolare del matto del giorno.

0: dell'incredibile, non tanto visto il periodo social che stiamo vivendo, ormai tutto diventa motivo per far like, ok, sui social. Voi quando finiva la scuola cosa facevate per festeggiare? I gavettoni?
1: Sì, c'era questa abitudine che io ho sempre contestato, però perché che senso ha?
2: Che noia!
1: Ho capito,
0: posso dire, io sono d'accordo col prof.
1: Perché devi fare i gavettoni?
2: Fare i gavettoni. Vabbè, noi facciamo i gavettoni e poi andavamo in bicicletta al mare.
0: Ah,
2: perché
0: bello.
2: Non dimentichiamo che io sono di Latina, quindi.
0: E Latina è sul mare, no?
2: No, però ci metti poco con la bicicletta. Cioè, c'è una parte di Latina che è sul mare.
1: Un po' pericoloso, forse.
2: Sì. No, la strada è molto meglio di altre strade romane. Sì. Per andare da Latina al mare.
0: Vabbè, se fai il paragone col peggio, allora è meglio. Allora, no, perché vi parlo di fine scuola? Perché è stato, insomma, postato sui social, è diventato virale il video in cui un ragazzo a Roma, al liceo Farnesina, a Ponte Emilio, quindi vicino qui agli studi Radio 2, si è presentato l'ultimo giorno di scuola, pensate un po', in limousine, vestito da re. È arrivato con la limousine, vestito da re, è sceso e ovviamente tutti gli amici hanno fatto il video con l'obiettivo da parte del protagonista è di diventare virale, e ci è riuscito. Ormai tutto quello che viene fatto è per diventare virali, ragazzi.
1: Sì, estremo, estremizzare le azioni e i pensieri diventa, ma non so fino a quanto pagherà questo. Poi il divertimento, una risata ce la facciamo.
0: Stacco d'immagine, abbiamo mutato i Mattia Legari, noi vestiti da re.
2: Ma scusa, ma quanto l'ha pagata la limousine?
0: A noleggio.
2: Cioè, ho capito, a noleggio, ma un ragazzo di 16 anni.
0: Il prof la prende sempre.
1: Non l'ho mai vista in vita mia.
0: Scusi, ho sbagliato.
2: Che spreco di denaro.
0: Verdella prende male la limousine, Verdella neanche.
2: Se c'è
0: qualche ascoltatore che noleggia limousine, ci faccia sapere al 3487 300 200 quanto costa, così celebriamo anche noi alla grande.
1: Si può valutare.
2: Io per il noleggio della limousine offro in permuta la mia.
0: Esatto. E non so se basta.
1: Vediamo.
0: Intanto la musica di Radio 2, bella ragazzi questa canzone.
1: Questo sì, che è un bel pezzo.
0: Questa la balliamo insieme, prof.
2: Broski Beat.
1: Io vi ascolto sempre.
2: Small Town Boy.
0: Esattamente, noi siamo Radio 2, ricordatevi, matti dalle gare.

0: Bronski Beat, Small Town Boy, grandissimo pezzo, siamo a Radio 2, matti dalle gare, questa sera lasciatevi sorprendere dal sapere, torniamo tra poco.
1: Troppo! Radio
2: 2. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it. 2-2.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Ha qualcosa da dirci?
1: È l'ora dell'amore.
0: Ah, oh, 19:15? Va benissimo.
2: Ho preso,
1: è l'ora dell'amore. Dopo il disannuncio di prima di Mario Benedetto abbiamo scaldato i motori un po'.
0: Ti sei scaldata, sì.
1: Un pochino.
2: Posso permettermi, è sempre il tempo dell'amore.
0: Oh, bravo.
1: Oh, e del sapere.
2: Sempre.
1: Ecco, sapere. Ed è per questo che siccome ce lo chiedono in tanti, insomma, tutto il personale ATAC.
2: Cosa, il fischio?
0: Personale ATAC.
2: Il fischio con il fischio all'indentro, no. Cosa chiedo?
0: No, il personale ATAC, ci do chiara, è il personale che fa parte dei servizi di Roma, insomma, della viabilità romana.
1: Sì, sì, hanno scritto una lettera per chiedere questo manuale per la coppia che scoppia, no? I consigli per le relazioni al capolinea, quindi noi torniamo a sfogliare questo capolavoro.
2: Scusa, non capivo ATAC, al capolinea, carina.
1: Al capolinea, pensa che non l'avevo pensata, l'ho improvvisata.
2: Ma l'ho detto che è un puntatone.
0: Sarebbe stato meglio, guarda, non pensarlo.
2: L'ho detto,
0: sai,
2: che è un puntatone.
1: Allora, torniamo quindi, l'autrice è questa celebre saggista contemporanea tedesca, tedeschissima, aggiungerei, Clara Bechmann,
0: che abita, mi pare, a Ostia.
1: Abita a Strandenpruppen, che non so dove sia. Allora, è autrice di opere immortali come Se tu mi amassi io lo saprei, o anche L'uomo ideale, una creatura mitologica, a parte Mario Benedetto,
0: e anche Claudio, che è il fidanzato di una nostra
2: amica. Claudio.
1: Ma non è il fidanzato di Clara Bechmann.
0: Siamo
1: però,
0: vicini, scusami. Claudio.
2: Forza.
1: E anche Come rovinarsi la vita confrontando la propria relazione con una serie Netflix. Una donna che ha dedicato la sua vita all'amore, che proprio per questo non viene invitata a nessuna cena di coppia, quindi
0: certo,
1: ci sarà un motivo. Allora, dal capitolo Principe Azzurro, analisi di una specie mai osservata in natura, arriva il consiglio numero uno. Vai. Allora, se tu aspetti la persona perfetta, rilassati, perché probabilmente sta aspettando la persona perfetta pure lei.
0: Perfetto, quindi
1: nel frattempo cercate di frequentare degli esseri umani. Generico, ok. Dal capitolo La lettura del pensiero, perché non funziona nemmeno dopo 20 anni insieme, arriva il consiglio numero due. Cioè, pretendere che il partner capisca automaticamente bisogni, desideri e frustrazioni non è romanticismo, è magia bianca, giusto? L'amore maturo non è indovina cosa sto pensando, è parla per dinci bacco!
0: Da sempre col suo ragazzo, Claudio, che salutiamo nuovamente. Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio. Allora, dal capitolo invece L'ecologia domestica delle piccole delusioni, arriva il consiglio numero tre. Per vivere felici imparate ad apprezzare i gesti imperfetti.
0: Questo è bello, sì.
1: Perché magari chi ti sta accanto non cucina il tuo piatto preferito, ma va dal commercialista al posto tuo.
2: Questo è interessante.
1: È meno romantico, ma è statisticamente più utile.
2: Condivido questo.
1: Bene, quindi il segreto della coppia non è trovare qualcuno all'altezza delle tue aspettative, è abbassarle quel tanto che basta da riuscire finalmente a vedere chi hai davanti.
0: Capito, Claudio? Sempre Claudio. Capito. Claudio, ti siamo vicini.
1: Romanticismo, dai.

0: spero anche a voi ascoltatori, il momento di volgere lo sguardo al bello, come diciamo sempre noi, lo rimarchiamo, di mettere il cuore dalla parte giusta, guardando e ascoltando in questo caso le buone notizie cercate e trovate dal professor Mario Benedetti.
1: Bello farlo su queste note di Lily Allen, devo dire sempre allegra, quindi esatto, cerchiamo di sposare questo spirito. Esatto. Partiamo da una notizia veramente bella, veramente emozionante e commovente, perché la storia di Fariba, che è una ciclista afghana, cresciuta al confine col Turkmenistan, e inizia ad andare in bicicletta nel 2017 a 14 anni insieme alla sorella maggiore, e ha preso parte diciamo a gare locali. Pensate, hanno preso insieme parte a queste gare vestite da uomini.
2: Certo. Da uomini,
1: esatto. Con l'avvento dei talebani riescono a fuggire al loro paese e vengono accolte in Italia, pensate. Accolte in Italia, bene. Da questo periodo in poi riescono a continuare a coltivare la loro passione, e adesso Fariba ha partecipato al Giro d'Italia.
2: Wow!
1: Bellissima. Quindi una storia bellissima, bella, emozionante, che dimostra l'importanza della solidarietà, della libertà, la nostra capacità di essere accoglienti, e quindi ancora una volta libertà e sport insieme in un unico messaggio.
0: Grazie molto prof, bellissima notizia.
2: E grazie anche per aver nominato l'Afghanistan, che è uno dei paesi che spesso scompare dalle cronache, ma in cui c'è una situazione abbastanza...
1: E vale la pena ricordarlo. Bene, adesso c'è una notizia molto bella che arriva da Pont Saint-Martin, dove c'è un modello sostenibile per le infrastrutture. C'è un'acqua di questa falda che raffredda i server che alimentano cloud e intelligenza artificiale alle porte della Valle d'Aosta, dove è stato realizzato uno diciamo dei più importanti principali data center.
0: Bello.
1: Che trasformano la caratteristica di questo territorio in una soluzione capace di ridurre consumi energetici ed emissioni.
0: Bellissimo.
1: E il bello che tutto questo è ad opera di un gruppo italiano engineering che copre diciamo con questa innovazione una struttura che copre una zona di 6.400 metri quadri, diciamo dei più importanti principali data center.
0: Bello.
1: Che trasformano la caratteristica di questo territorio in una soluzione capace di ridurre consumi energetici ed emissioni.
0: Bellissimo.
1: E il bello che tutto questo è ad opera di un gruppo italiano engineering che copre diciamo con questa innovazione una struttura che

0: Dai.
1: Una volta le tartarughe, una volta le raganelle, ci vuole il volatile.
2: Esattamente, c'è questo volatile, si chiama Monachella codirossa, originario della Turchia e dell'Iraq. Questo è il verso esattamente che non la regia,
1: perché
2: ma
1: ce l'abbiamo qua,
2: ci ripropone
1: in gabbia.
2: Pensate, era stato avvistato molti, diciamo ormai più di 10 anni fa, adesso è stato avvistato nuovamente in Italia, ci piace ricordarlo anche nella zona della
0: Come
2: Puglia.
0: Si chiama raganella?
2: Monachella codirossa. Monachella. Bentornata tra noi.
0: Evviva gli animali,
1: evviva
0: gli animali, evviva le buone notizie. Torniamo fra poco per i saluti finali, state qui, Radio 2. In questo

0: Tasca, Belgio e Fede con Alex Britti, rivisitazione del successo di Alex, Radio 2, Mattia Legare. Stiamo per chiudere anche questa puntata con la speranza sempre di avervi strappato un sorriso, non dico una riflessione ma un sorriso, ecco.
1: Sì, meno sì, sì, direi, speriamo, siamo fiduciosi. Che succede, Becchi Marzi?
2: Mi sono data la cuffia, credo di, mi sono data, mentre mi mettevo la cuffia me la sono data sui denti e ora mi credo di essermi tagliata il latte.
1: Beh, direi che è un'ottima chiusura di puntata.
2: Non c'è sangue?
0: Sì, sì. No, non c'è nulla, Chiara.
2: Ora non potrò mai più fischiare.
0: Ma stai facendo questo per chiedere i danni all'azienda? No, no. Lo fa lei, lo fa lei, lei braccino corto.
2: Ma che danni, solo gratitudine per questa azienda.
0: Ora si butterà a terra, addio.
2: La paralisi.
0: Allora ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, che seguono Radio 2, in particolare appunto i Matti alle gare. Grazie per l'affetto che ci avete dimostrato.
1: Assolutamente.
0: Torniamo domani puntualmente, come sempre. Salutiamo partendo dalla nota culturale di Radio 2 dei Matti alle gare, professor Mario Benedetto. Grazie,
1: grazie
0: Mario.
1: Grazie Batti, grazie. Troppo buono, troppo buono. Grazie agli ascoltatori sempre.
0: E ringraziamo ovviamente lei, from Latina, Ostia.
2: Ostia. Okay. Perché vivo lì adesso.
0: Certo, cosa
2: anche
0: abbiccio,
2: se sono latina, ha visto i miei natali.
0: I natali, poi si è trasferita molto distante, a 20
2: km. Proprio 20 no, però io vi saluto, vi ringrazio, se non ci sentiamo buona estate.
0: Buona estate Chiara, grazie Chiara, salutiamo e ringraziamo tutta la scuola a partire dal nostro regista, il nostro mentore,
1: Peppe
0: psicologo,
1: Peppe Bertel. Grazie, grazie sempre al nostro
2: Se
1: Peppe
2: non ci fosse Bertel. Bisognerebbe inventarlo.
1: E non sarebbe uguale all'originale.
0: Molto bene, molto bene. Cristina Santi la parte tecnica, sei tu Cristina, tra un faro e l'altro, Donato Moscati, Laura Zullo, Roberto De Ida.
1: Tutti, grazie.
0: Tutta la crew di questa meravigliosa trasmissione, vi lasciamo al GR2 e poi a Caterpillar. Passate una buona serata.
1: A
0: ciao.
1: Domani.
2: Ciao.
1: A domani.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 22. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Sono le 19:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: RAI GR2.
9: Ponte sullo stretto, la procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione. Secondo i magistrati, tre indagati cercarono di condizionare l'ok al progetto da parte della Corte dei Conti. Tra loro l'ex presidente aggiunto della magistratura contabile e l'ex commissario della Lega in Calabria. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata per adulterio. L'uomo aveva minacciato il viceconsole onorario Gioacchini. Guerra nel Golfo, Trump torna a parlare di un accordo vicino, è la 37esima volta in 2 mesi. Israele continua a bombardare il Libano, morti e feriti a tiro, furia di Tel Aviv contro le sanzioni ai coloni violenti. Artemis 3, a bordo ci sarà anche Luca Parmitano, la missione resterà intorno alla Terra per testare l'attracco in orbita. Infine lo sport, -2 ai mondiali FIFA 2026 che vedranno l'esordio assoluto di 4 nazionali. Calcio femminile, in campo le azzurre contro la Svezia in cerca della qualificazione iridata. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano l'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del Ponte di Messina.
10: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sono le accuse di un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati: un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti, ora in quiescenza. L'avvocato è Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
11: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
10: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo stretto di Messina. Avrebbe fornito notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR2.
9: È stato arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata per adulterio da un tribunale locale e bloccata nel paese da mesi con la figlia di 3 anni. L'uomo è stato fermato per avere minacciato il viceconsole onorario ad Hurghada.
12: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamer Hamuda, nel racconto di Gioacchini, pochi giorni fa, chi l'ha visto.
13: Non si fa chiamare più Tamer, ma Gesù Cristo. Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me. E poi mi ha detto, io ti faccio sparare alle gambe, e già in passato l'ho fatto fare in Italia.
12: L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessy Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato.
0: Speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza e che questo incubo finisca.
12: Fausto Bertuccioli, GR2.
9: Catturato a Bardonecchia in provincia di Torino anche il secondo sospettato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso a coltellate il 26 maggio nella stazione di Milano Certosa. Il giovane fermato a 20 anni è di origine peruviana, era fuggito in Francia e poi in Spagna, è stato bloccato dalla polizia di frontiera mentre rientrava in Italia con un Flixbus. Secondo l'accusa avrebbe inferto colpi di coltello alla vittima che era già a terra circondata da gli aggressori. Dopo l'omicidio dei 4 giovani braccianti arsi vivi ad Amendolara, vasta operazione delle forze dell'ordine contro il caporalato nei territori della stessa Amendolara e di Villa Piana, Cassano e Corigliano Rossano. L'area è considerata strategica per il lavoro agricolo stagionale, con la presenza endemica dello sfruttamento dei lavoratori e dell'intermediazione illecita. Raggiunto dopo 6 mesi di trattative l'accordo per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. L'intesa coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti. Si parte dai 119 euro lordi mensili degli operatori ai 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari fino a un massimo di 221 euro. Sospeso dai sindacati confederali lo sciopero delle ferrovie di 8 ore indetto per giovedì 11 giugno e legato alle gare dei servizi intercity. Lo stop dopo l'incontro delle sigle sindacali col vice ministro ai trasporti Rixi. Ora la guerra nel Golfo Persico. Trump torna a parlare di un accordo vicino. Per la CNN è la 37esima volta che lo dice in 2 mesi. Da parte sua Israele, senza ascoltare nessuno, continua a bombardare pesantemente il Libano. Almeno 29 le persone uccise nelle ultime 24 ore, oltre 130 quelle ferite. Intanto Tel Aviv reagisce molto male alle sanzioni comminate da 6 paesi ai coloni violenti, ai ministri Smotrich e Ben-Gvir.
2: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano, accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
9: Voltiamo pagina. La prossima missione del programma Artemis, che prepara il ritorno dell'uomo sulla Luna, parteciperà anche il nostro astronauta Luca Parmitano.
8: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
14: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
15: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
14: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a 2 missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la IS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
15: My country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
14: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata organizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4 previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR2.
9: Arriva domani nelle sale il film più atteso dell'anno, quello di Steven Spielberg, che torna alla fantascienza dopo Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. e La guerra dei mondi. Disclosure Day, il giorno della rivelazione, è costato 115 milioni di dollari con un cast di grandi interpreti.
16: Cosa hai rubato?
17: Segreti.
18: Il più grande cantastorie della nostra epoca è tornato. Steven Spielberg con Disclosure Day firma il suo film più bello degli ultimi anni.
17: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso, non riesco a capire.
17: Io invece sì.
18: Thriller, azione, favola, utopia, la summa della sua poetica. Cosa accade quando chi mantiene i segreti sugli alieni decide di rivelarli a tutti? Basandomi sulle prove circostanziali che ho raccolto in tutta la mia vita, ha detto Spielberg alla CBS pochi giorni fa, credo assolutamente che gli alieni siano stati qui, che siano qui e che magari ci siano sempre stati.
19: Maybe they've always been here.
20: Le persone hanno fame di verità.
18: Domingo Coleman contro Colin Firth. Emily Blunt alleata di Josh O'Connor. Disclosure Day, quando il cantastorie Spielberg ci rivela che solo l'empatia può salvare il mondo. Miriam Mauti, GR2.
16: Qualunque cosa accada, io sono con te.
9: E adesso la pagina sportiva. In studio è arrivato con noi Giorgio Germanò.
21: Buonasera, ciao Maria Teresa.
9: Ciao Giorgio, allora iniziamo dall'aggiornamento su Svezia-Italia femminile, partita decisiva per la qualificazione diretta al prossimo mondiale.
21: Proprio così, un pomeriggio di grande trepidazione, l'Italia potrebbe ottenere il pass per la qualificazione diretta, altrimenti sempre c'è la strada dei playoff, ricordiamo il prossimo mondiale in Brasile. La situazione è questa, si sta giocando Svezia-Italia al 40esimo, le azzurre sono in vantaggio 1-0, hanno segnato poco fa gol di Oliviero, però per ottenere il pass per la qualificazione diretta occorre che la Danimarca perda in Serbia e al momento le ragazze danesi stanno vincendo, è il 40esimo anche lì, Serbia 1 Danimarca 2, ancora adesso c'è il terzo gol della Danimarca proprio mentre parliamo, si complica dunque il cammino delle azzurre che in ogni caso stanno sempre mantenendo il gol di vantaggio in casa della Svezia e non è un risultato da poco. Confermiamo che la Danimarca intanto ha segnato il terzo gol.
9: E dal calcio giocato passiamo al calciomercato. Quali sono le novità di oggi?
21: Soprattutto sul fronte allenatori. Allora è arrivata la notizia dell'esonero di Palladino, allenatore dell'Atalanta. Era un po' nell'aria che le strade si separassero. Pare che ad allenare i neroazzurri bergamaschi possa arrivare Maurizio Sarri, che ha lasciato la Lazio giorni fa. E poi le novità che arrivano da Madrid, perché domani è il grande giorno del ritorno di José Mourinho, è arrivato in città, è arrivato a Madrid, Florentino Perez eletto insomma per l'ennesima volta, pensa, è dal 2009 che ininterrottamente presidente del Real Madrid, lì c'è l'assemblea dei soci che di tanto in tanto conferma il massimo dirigente, ha speso 15 milioni per la clausola rescissoria del tecnico portoghese con il Benfica, verrà presentato domani e ha già chiesto alcuni giocatori, due hanno giocato nella nostra Serie A, sono Calafiori che potrebbe arrivare dall'Arsenal, però insomma sembra una trattativa un po' complicata. E per quanto riguarda invece le manovre di calciomercato relative ai giocatori, la Juventus è sempre a caccia di un centravanti, pare che sia sempre più vicina a Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid, e in quel caso potrebbe andare via Vlahovic, che è chiesto proprio da José Mourinho al Real Madrid, insomma un incrocio di attaccanti. Intanto è il 42esimo, l'Italia conduce ancora 1-0 in casa della Svezia.
9: Grazie Giorgio, e per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianni Tola e Carlo Boninsegna. Potete ascoltare questa edizione in podcast anche su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22:30.
22: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sui palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria a Cosenza dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2.
3: Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi. Schiacciali coi sassi, passa sopra tutti i sassi.
19: Now on to our pilot, two-time flyer, ESA astronaut, the first Italian space station commander, an Italian Air Force colonel and test pilot, Luca Parmitano.
23: Luca Parmitano, the first Italian. Ciri, con orgoglio che appunto come hai sentito adesso era l'audio dell'addetto della NASA che dava i convocati, visto che siamo anche in
24: convocati
23: per la Luna, la missione lunare, e il nostro Luca Parmitano per la terza volta andare nello spazio. Contento, Ciri?
24: Assolutamente. Parmitano ha detto l'Italia è stata una grande rampa di lancio, un po' di retorica, ma ricordiamo quando l'abbiamo intervistato un paio di volte ci ha raccontato di quella volta che sulla Manica tamponò una papera col suo caccia e l'aereo si fece molto male, e lui invece di lanciarsi a sprezzo del rischio tornò alla base e prima di atterrare fece firmare alla papera la
23: constatazione. Certo, credo che dove andrà non ci sono papere al momento, quindi si
24: è
23: può
24: un'ipotesi,
23: andare tranquillo,
24: E invece l'Abati, siamo rimasti in pochi ma stiamo crescendo, le faccio sentire un po' di anti-americanismo. Senta qua. È una protesta, la Bati è una protesta, sì, anti-americana, perché in Kenya gli Stati Uniti vogliono fare un centro di quarantena per cittadini americani che potrebbero aver avuto l'Ebola. E i kenyoti dicono falla a Miami, falla in Massachusetts, falla in dove ti pare, ma non la fare qua.
23: In Kenya ci sarà l'Ebola? No, al momento non ci sono.
24: Al momento non c'è, quindi, qualche kenyota ha detto falla anche a Camp Derby vicino al Livorno.
23: Oppure in uno dei resort di Briatore dentro.
24: Esatto, è un'ipotesi. Abbiamo fatto la nostra dose di anti-americanismo.
23: Inizieranno i mondiali e poi ne parliamo. Ci sono 180.000 biglietti invenduti ancora, quindi non è ancora.
24: Pensava di comprare qualcosa, facciamo una speculazione delle nostre.
23: Sui biglietti, ci sto pensando e vediamo. Tra l'altro anche problemi alla dogana per arbitri, calciatori, ma vedremo.
24: Parliamo. È nato l'intergruppo parlamentare, senatori e deputati, donatori di sangue, sì, è sempre una bella cosa. Vabbè,
23: vediamo.

0: tocca contare le piccole lacrime, perché c'è sempre una guerra nuova. Oggi, caro Labati, in Libano sono morti 29 cittadini e ci sono stati più di 100 feriti negli attacchi di Israele, che è un paese
1: lì vicino, non amico, credo.
0: Non amico, mi sembra di aver capito, democratico, molto molto democratico. E allora noi ci siamo stati in Libano un po' di tempo fa grazie a una giornalista valorosa e niente, l'abbiamo chiamata di nuovo. Lei è a Trieste, sta aspettando il bagaglio.
1: L'aereo. Beh, la situazione è pericolosa anche quella, abbiamo il rischio di...
0: Barbara Schiavuldi, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Barbara, è arrivata la valigia?
2: No, sto ancora aspettando. Infatti a un certo punto sentirete il rumore
1: di felicità, perché può essere solo quando uno si trova la valigia, certo, no?
0: Barbara, tu ci hai raccontato qualche settimana fa a Beirut, in Libano, hai molti contatti, che notizie hai? Tieni l'occhio sul nastro,
2: Quello sempre, ma sai, sono donna, posso fare più cose contemporaneamente.
1: Se l'hai cercata,
2: Situazione tremenda, perché continua a peggiorare. Oggi è stata colpita particolarmente Tiro, che è una grossa città libanese nel sud, ovviamente, dopo che è stato bombardato anche il sud di Beirut. 29 morti, come dicevi tu, tra cui un ragazzino di 16 anni, ed è stato anche colpito ed è stato anche detto di evacuare completamente il quartiere cristiano. Questo anche a conferma del fatto che non stanno combattendo solo gli israeliani contro Hezbollah, ma stanno conquistando e cercando di liberare il più possibile il territorio del sud del Libano, perché lo vogliono prendere, invadere e tenere, oltre al fiume Litani, perché prima si parlava che la linea gialla potesse essere il fiume, invece vogliono anche il fiume, e piano piano continuano a farlo nonostante nessuno si ricordi che c'è una tregua in corso e che Trump negli ultimi giorni ha tentato in tutti i modi di fermare Netanyahu e gli attacchi nel Libano, cosa che però scatenerà anche l'ira dell'Iran, perché dice: se continuano i combattimenti degli israeliani in Libano, noi non andremo avanti con i negoziati e anzi potremo colpire.
1: Ma no, ma infatti la sensazione, poi leggendo le notizie, che è come se ci fosse l'indifferenza totale, quella di solito indifferenza che c'è verso la guerra, verso i morti e chi, appunto, delle persone che vengono colpite, ma l'indifferenza anche di chi attacca. Cioè, però Trump ha detto: Netanyahu fa quello che dico io, non sembra, insomma, non sembrerebbe intenzionato né a smettere, anzi.
2: Sì, per me una delle peggiori conseguenze della guerra è proprio l'accettazione che questa sia inesorabile, che nessuno riesca a fare niente, che nessuno riesca a fermarli, che possano impunemente fare qualsiasi cosa. Lo abbiamo visto, ormai ogni azione che avviene in Medio Oriente, ma non solo, è una violazione totale del diritto internazionale, e chi è che soffre di più? Ovviamente sono i civili, che lì continuano a morire, ma la stessa cosa sta succedendo a Gaza, dove continuano a bombardare e la gente continua a morire, gli aiuti continuano a non entrare, perché da ieri hanno anche chiuso tutti quei passaggi dove entravano, quel poco di aiuti che entravano, nonostante dovessero entrare 900 camion al giorno, invece non arrivano neanche a 100-150.
0: Barbara, chi ti racconta della situazione a Tiro, a Beirut, in Libano? Chi hai come contatti in queste giornate?
1: Non si rivelano le fonti.
0: Non chiediamo il numero.
1: No.
2: Restando sul generale, intanto ci sono i giornalisti che spesso lavorano anche con noi, fixer locali che ci aiutano e che hanno aiutato me mentre ero lì, quindi continua il nostro rapporto. Poi ci sono le ONG che stanno operando e stanno aiutando 1.600.000 sfollati, perché quando ci siamo parlati noi dal Libano erano 1.200.000, adesso sono 1.600.000. Poi c'è la gente che continua a cercare di raccontare quello che sta accadendo. Ormai non ci si basa più invece sulle dichiarazioni militari, perché ormai è evidente che ogni volta che aprono bocca mentono.
1: No, che poi ci posso sottolineare 1.200.000 e poi hai detto
2: 1.600.000,
1: 400.000 persone. È una piccola città di provincia nello spazio di pochi giorni, quindi neanche di No, era una riflessione mia, che a volte i numeri hanno un peso che volano via così, invece, se ci pensi.
0: Contano. Barbara, noi sappiamo, no, tu sei a Trieste, sei appena arrivata in ritardo, vai a un bellissimo festival che si chiama Leale alle Notizie, presenti il tuo libro, l'abbiamo letto, bellissimo. Se ci possiamo permettere, presentazione un po' tirata via, superficiale, quella bella la facciamo poi a Vicenza, che a Terraduno, va bene?
2: Ma io non vedo l'ora.
1: Beh, sento che ti abbiano ritrovato la valigia, cioè, insomma, che ti arrivi,
0: esatto,
1: la valigia,
0: esatto,
1: organizzati,
0: senti,
1: per te.
0: Noi adesso avremo un break, ma se vuoi aspettiamo ancora un po' con te, insomma, ma cioè, stanno uscendo le altre valigie e manca, no, solo la tua o niente?
2: No, stanno uscendo e la mia è rosa, quindi quando uscirà la mia la vedranno tutti.
1: Vabbè, direi di sì.
0: Ma
1: direi.
0: Ce ne sono ancora molte sul nastro o gira la solita, no, che gira lì,
2: no,
0: dall'82?
2: Sembra di stare a Fiumicino, quindi ci mette un po' di tempo.
1: Comunque nel dubbio prendine su un'altra, così almeno compensi, poi almeno la notte passa.
0: Barbara Schiavulli, no, ti aspettiamo e sarà bellissimo, e ci racconti le storie belle e terrificanti che hai scritto in Voragini, e quando sarà al Caterraduno a Vicenza. Grazie mille.
2: E grazie a voi.
0: Niente, grazie. A me mi si spezza il cuore sapere di una corrispondente di guerra abbandonata.
1: No, è la valigia che è abbandonata.
0: La
1: corrispondente
0: che è abbandonata.
1: Di guerra ce la fa, penso a muoversi per Trieste.
0: Mi si spezza il cuore.
1: Abbiamo Forno Blonde con WhatsApp.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
6: Siamo Caterpillar, con voi fino alle 21. Ci risente già un po' quest'aria di mondiali?
7: Non tantissimo.
6: Nemmeno io.
7: Domanda trabocchetto.
6: Perché?
7: No, mi chiedeva, no, non la sente neanche lei.
6: No, non la sento nemmeno io, anche se ci sono e tutto, ma insomma, i mondiali di calcio, l'Italia non c'è, gliel'hanno detto.
7: Questo
6: per noi purtroppo
7: sapevamo.
6: È uno sport poco diffuso e quindi non partecipiamo. Però noi parliamo di calcio perché ci interessa il calcio, poi andremo appunto anche a parlare di mondiali, perché noi a Caterraduno abbiamo deciso di fare questa follia atletica.
7: Cambiamo il calcio
6: e ci siamo così messi in testa di fare una partita di calcio camminato. Abbiamo scoperto il calcio camminato, cioè che possiamo farlo anche noi. Non ne sappiamo ancora quasi niente delle regole, un po' qualcosa sappiamo, però abbiamo qualcuno che ce lo fa.
7: Esattamente, ce lo può spiegare. È uno sport bello, codificato, sedimentato, uno sport per persone eleganti quali siamo noi. Giocheremo a Vicenza durante il Caterraduno. Non sappiamo se sarà Vicenza contro il resto del mondo, Veneto contro il resto del mondo.
6: Comunque camminando ci arriveremo,
7: piano,
6: insomma, piano,
7: abbiamo l'uomo giusto, l'Abati.
6: Con noi Stefano Garzon, presidente della squadra del Cosmos Bassano Walking Soccer, calcio camminato, che sarà presentato al Caterraduno. Buonasera
8: Massimo, buonasera Paolo.
7: Stefano, buonasera. Vuole spiegare brevemente ma sentitamente la bella storia del calcio camminato?
8: Beh sì, diciamo, il calcio camminato è nato in Inghilterra nel 2011. Un certo John Crott, che stava lavorando su una squadra di quarta divisione inglese, stava pensando su...
7: Garzon, la sentiamo, no, non cammini mentre parla di calcio camminato, vada verso una finestra, una vetrata.
6: Faccio uno stopping soccer.
7: Esatto, esattamente.
8: Vabbè, provo a fare un stopping soccer.
7: Perfetto, allora, siamo a Bassano.
8: Se mi sentite, continuo.
7: Meglio.
8: Ecco, è nato così, stavo pensando a come fare attività fisica i suoi ex calciatori che avevano già una certa età, e fermo un semaforo inutilmente li faccio camminare giocando a pallone. E lì è nato un movimento incredibile che in Inghilterra conta più di 1500 squadre. Tieni presente che tutte le squadre della Premier League hanno una squadra allegata, naturalmente, fra i tifosi eccetera, che fa calcio camminato, spesso si incontra.
6: Quindi c'è il Chelsea del calcio camminato, il Manchester City, il Manchester United del calcio camminato?
8: Sì, il primo è stato il Manchester, tra l'altro, Manchester United, e poi sono andati via di seguito tutti gli altri, insomma. Oggigiorno si fa anche in Italia, non abbiamo così tante squadre perché siamo partiti più in ritardo, però settimana scorsa, sabato domenica scorsa eravamo a Massa Lombarda, c'era un campionato nazionale sotto le figlie del UNVS, che sono l'Unione Veterani dello Sport, e eravamo in 300 a giocare da 50 anni fino ai 75.
7: L'esplosione Garzon sarà vicenda, a Vicenza,
6: ma anche a Vicenda, penso, perché
7: le regole del calcio camminato, la prima è intuitiva, non si può correre. E poi
8: sì, esatto. Beh, le regole differenti rispetto a quello che è il calcio naturalmente camminare prima di tutto è la regola principale, poi non si può colpire il pallone di testa, sono evitato i contrasti, non si può entrare in area da rigore che viene considerata quindi una zona un po' protettiva per il portiere, perché prima di tutto questo sport si gioca da 50 anni come la categoria dei pulcini, dei new entry, poi abbiamo gli over 60, gli over 70 e in Inghilterra ci sono anche delle squadre over 80. È un giocare a calcio in una maniera
6: ogni
8: un
6: tanto
8: po'
6: manca il quinto
7: succede.
6: È arrivato perché quindi poi allora il portiere può uscire dall'area?
8: No, assolutamente, no. Altrimenti anche lui causerebbe un fallo, insomma, ecco. Senta, sarebbe anche un fallo di rigore.
7: 7 contro 7, 6 contro 6?
8: Si gioca 6 contro 6 con il portiere, quindi 5 giocatori in movimento e uno in porta. Ma,
6: movimento un parolone, però movimento.
8: Quanti... Si va camminando, ma non è detto che si deve camminare piano, c'è gente che cammina molto velocemente, insomma.
6: Quanti chilometri si fanno più o meno camminando? Perché un calciatore di Serie A fa 5 chilometri a partita, quelli che giocano a centrocampo, più o meno è... No, ho fatto una domanda.
8: Fanno anche 11 quelli di Serie A quando giocano partite intense. E onestamente non l'ho mai cronometrato, però fa conto che si gioca circa quando facciamo gli allenamenti, facciamo un'oretta, un quarto di allenamento e non si è mai fermi. Se una camminata normale è 6 km all'ora, calcolo che ci siano anche le pause, però penso 3, 4 km, 5 km tranquillamente.
6: Comunque non si è mai fermi, immagino, perché se per raggiungere una posizione nel calcio normale correndo ci metti meno tempo, tu devi anticipare nel calcio camminato. Quindi anche la tattica è fondamentale.
8: Sì, perché adesso magari pensare che si gioca camminando, uno può pensare che sia l'ultimo livello, forse lo è dal punto di vista tecnico, sportivo, non tecnico, però in realtà quelli bravi, quelli che sono stati bravi a giocare a pallone, si distinguono nel giocare a calcio camminato, soprattutto per una questione di tecnica e di tattica. Se non si può correre, bisogna cercare di anticipare il movimento,
7: certo.
8: E di mettersi nella posizione giusta.
7: In tema di distinguersi, oggi se ne parlava in redazione, c'erano sia Paolo Labati che Briguglia che dicevano: io vengo, gioco, ma cammino con le mani in tasca per essere più elegante. Si fa...
6: Ci sta, ma il problema è che non facciano
8: farà
6: il portiere.
8: Lo spettatore in campo farà non prenderà una palla, farà lo spettatore in campo.
7: Ho capito, però, quindi lo possiamo definire, e la salutiamo, Garzon, uno sport di rara eleganza?
8: Gli cambierei il termine, perché credo che dire rara eleganza serve molto presuntuoso per il calcio camminato, dal punto di vista elegante, però ha tante altre virtù e cose belle che invito tutti quanti a partecipare e a provarlo, magari anche a Vicenza, venite quando faremo questa partita, vi aspettiamo e facciamo provare con noi insieme, sicuramente ci sarà divertito, soprattutto per molti scoprirlo.
7: Esattamente,
6: noi ci camminiamo, grazie.
7: Lei viene e facciamo il ritiro qualche giorno prima a Vicenza. Grazie.
8: Buona serata, grazie a tutti.
7: Le avevo detto che non può camminare con le mani in tasca.
6: Dice di no, ma se faccio il portiere, però non conviene
7: anche.
6: Anche
7: Briguglia non può leggere mentre cammina.
6: Fa serotonina camminando,
7: no,
6: in più fa gol.
7: Assolutamente. Cioè. Arriva Olivia Rodrigo.
6: Oliva, come l'olio. Rodrigo, drop dead.

0: Abbiamo raccontato del calcio camminato, della partita che appunto faremo al Cateraduno a Vicenza. Questa notizia si è sparsa e in America hanno organizzato questa manifestazione appunto calcistica
1: mondiale
0: per venire contro noi. Pensi? No,
1: ma non sono convinto, ma se lo dice lei è un'ipotesi.
0: Inizieranno appunto giovedì con la partita inaugurale, che sarà Messico Sudafrica. Ricordiamo, Messico, Stati Uniti, Canada sono i paesi organizzatori. E come tutte queste grandi manifestazioni mondiali in 4 anni, nascono le polemiche, le città sono in fibrillazione per l'arrivo di tifosi da tutto il mondo, e noi ci facciamo raccontare cosa sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti legate ai mondiali da Lucia Maggi, giornalista dell'ANSA. Cosa sta succedendo principalmente a Los Angeles, perché c'è anche una protesta, e poi insomma tutte le notizie
1: Lucia,
0: legate a quel momento.
1: Lucia,
2: buongiorno, non so mica se vi fanno venire, ce l'avete il visto buono?
1: Non ce l'abbiamo.
0: È difficile anche col visto, non si entra, anche un arbitro mi sembra che sia, abbiano bloccato un arbitro somalo.
2: Infatti, un arbitro somalo che peraltro mi sembra dovesse essere uno dei primi, non il primo arbitro della Somalia che arrivava a fischiare nelle partite finali dei mondiali, cioè lui doveva proprio arbitrare quelle già più avanti, insomma, e l'hanno bloccato, proprio ufficialmente respinto, e probabilmente insomma non arriverà, non verrà. Ma non è, diciamo, è un caso fra tanti, perché per esempio c'è anche la star della nazionale svizzera, che è poi la nazionale che giocherà qui a Los Angeles il 18 giugno, quella che doveva in teoria affrontare l'Italia, invece affronterà la Bosnia-Herzegovina. L'attaccante, quello lì, c'è stata una vendetta trasversale della storia, perché gli è stato revocato l'ESTA, perché aveva avuto una denuncia, una condanna penale in passato, e quindi quando stava per partire per Los Angeles l'hanno bloccato. Ora lui ha fatto ricorso, insomma probabilmente vediamo se per la prossima settimana riuscirà ad avere un esonero per venire a giocare. Ma insomma, come dicevate, l'atmosfera è abbastanza tesa. Io ieri sono stata a una conferenza stampa del comune, della sindaca, perché poi qui nel frattempo si è votato pure il primo turno per le elezioni del sindaco, e c'era, e ovviamente parlava la sindaca che è uscente e sta cercando la rielezione di questi mondiali, di quanto bene si stanno organizzando, ci sono maxi schermi in giro per tutta la città, tantissime iniziative. C'era un giornalista sportivo seduto vicino a me del Los Angeles Times, coi capelli insomma bianchi, la barba bianca, quindi uno che di mondiali ne aveva visti e scritti tanti, e mi ha detto: questo è quello più complicato, più delicato diplomaticamente che io abbia mai visto, proprio per la fase in cui si trovano gli Stati Uniti, quindi per colpa loro, diciamo, non per chi arriva ovviamente.
0: Certo, non è che stanno cercando di vincere il mondiale facendo fuori i giocatori, cioè se non li faccio entrare non c'hanno
1: anche perché poi per tradizione perlomeno europea il bravo calciatore ogni tanto qualche reato lo compie, insomma guida come gli capita.
0: Ma certo, un po' di prostituzione, insomma, le cose che fanno i calciatori.
2: Succede. La vita sregolata.
1: Assolutamente.
2: Sregolata.
1: Lucia, la società statunitense è una società in cui c'è molto sport, c'è molto spettacolarizzazione dello sport, ma il calcio che valore ha? Quanto è percepito come uno sport vero o una cosa un po' da europei debosciati?
2: Sì, guarda, secondo me poco, non è che gliene importa, cioè loro ovviamente ci sono tutti per il Super Bowl, ma infatti quest'anno fa pensare che la FIFA ha organizzato l'inizio delle partite in modo molto più spettacolare del solito. Per esempio ci saranno delle bandierone delle due squadre che completamente occupano il campo, e a centrocampo per suonare in linea all'inizio delle partite non vanno solo gli 11 giocatori ma tutta la squadra, cioè anche quelli in panchina, gli allenatori, quindi cioè, cercano anche loro in qualche modo di spettacolarizzare un po' questo sport che in realtà non è molto sentito negli Stati Uniti, ovviamente dopo il baseball, dopo il football
0: e il basket, che ricordiamoci anche le finali in questo periodo.
2: Il basket, certo, adesso siamo in fase appunto di finale, quindi molto interessante, e arrivano tutti questi che parlano di calcio, ovviamente si aspettano tutte le nazioni del mondo, e quindi insomma in qualche modo la rilevanza ce l'avrà, però sicuramente le persone, ecco, io in una città come Los Angeles ti posso raccontare che i tifosi veri sono i latini, che qua comunque sono metà della popolazione dei
0: in Messico è molto quindi... più sentito, per esempio il calcio.
1: Certo. Senti,
2: immagino.
1: Lucia, sì. Ci permettiamo, siamo alle ultime giornate della nostra messa in onda e quindi ti salutiamo, ti ringraziamo molto. Domanda personale, tu fai sport o sei più dal divano come noi?
2: No, ma questa è una domanda cattiva, no, io sono da divano.
1: Anche noi.
2: Lo sport fa male, io sono contraria.
1: Assolutamente, perché la base si immaginava giocare a golf con il ferro in mano.
0: Beh, non è uno sport neanche il golf, certo. È uno sport il golf, non lo sapevo. Adesso arriveranno tutti quelli a
2: sì, è uno sport, credo, qui lo giocano abbastanza, ecco, lo sport viene ancora prima del calcio, secondo me.
1: Assolutamente, Lucia Maggi, grazie mille di tutte le belle cose che ci hai raccontato e grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Buona estate, ciao. Cominciamo a salutare perché andiamo in onda fino a mercoledì della settimana prossima.
0: Poi andiamo a Vicenza, il calcio camminato, c'è stato di cosa fare.
1: Sai che c'è una base militare americana a Vicenza, andiamo a fare, no vabbè, no, ne parliamo poi.
0: No, poi ti fanno partire, lascia. Adesso abbiamo questa devo pronunciarla bene. Who Bastank? Ho detto giusto, regia. The Reason.

0: Buonasera Caterpillar, sono Lorenzo Boschini e vi scrivo da Changzhou. Anche qui la scuola sta finendo, proprio oggi si è concluso il Gaokao, l'esame finale cinese. È una prova cruciale perché in una società così competitiva chi ottiene i voti più alti si assicura le migliori università e maggiori opportunità lavorative. Sui social vediamo spesso video di ragazzi che escono dalle prove facendo acrobazie folli. Sono andato di persona fuori da una scuola per vedere se fosse davvero così. Non ho visto acrobazie purtroppo, ma una strada affollata di famiglie e ragazzi che uscivano correndo e sorridendo. Per loro un momento di liberazione, dopo mesi passati a studiare tantissimo, dormendo poche ore e rinunciando agli svaghi. L'anno prossimo toccherà a me vedere questi ragazzi affrontare livelli di pressione per noi inimmaginabili. Mi fa riflettere, la maturità è davvero così stressante o confrontata al Gaokao è tutta un'altra storia?
1: Ma forse la seconda.
2: L'ho passata io la maturità, figuriamo il Gaokao, non credo.
1: Assolutamente, Lorenzo Boschini, 16 anni e qualche mese, è in Cina a fare il quarto anno all'estero con Interculture. Noi ringraziamo tutti quelli di Interculture che ci hanno raccontato il mondo.
2: Che ci hanno raccontato il mondo e siamo andati a trovare a casa. Ma
1: lei
2: mi
1: è
2: chiedo,
1: andato quante volte?
2: Non me lo ricordo neanche più. Però Lorenzo Boschini è andato proprio l'anno dell'esamone, l'anno prossimo poteva andare a fare il primo anno in Cina, così evitava l'esamone.
1: È un'ipotesi,
2: Interculture.
1: Noi ringraziamo tutti quelli di Interculture che ci hanno raccontato il mondo.
2: Che ci hanno raccontato il mondo e siamo andati a trovare a casa.
1: Quante volte?
2: Non me lo ricordo neanche più. Però Lorenzo Boschini è andato proprio l'anno dell'esamone, l'anno prossimo poteva andare a fare il primo anno in Cina, così evitava l'esamone.

0: strada, insomma.
1: Esattamente, prima Manche, Puglia, Friuli Venezia Giulia e poi l'Umbria.
2: Camion a due passi da scivoli e altalene, a Brindisi polemiche per il parco giochi a ridosso di una rotatoria, previste misure di sicurezza, dice il comune.
3: In aumento in regione le aziende agricole gestite da giovani, sono quasi 800, offrono anche ospitalità e vendita diretta.
4: Assegnati a Foligno i premi Caduceo d'Oro ai farmacisti più longevi, occasione per fare il punto sulla professione che negli anni è profondamente cambiata.
1: Bello, bello, alte, il cuore batte per il farmacista longevo.
0: Il Caduceo ho scoperto che è la spilletta, quel bastone, dice, del farmacista. Lo scetto del dio greco Hermes.
1: Io immagino questi anziani
0: però
1: farmacisti.
0: Però anche il parco giochi vicino a fatto bello. In autostrada sto parco giochi.
1: Assolutamente, però l'ipotesi di un vecchio farmacista che nella sua carriera ha venduto milioni di integratori che non servono a
0: niente, prodotti da banco. Comunque bellissimo. Andiamo con la seconda manche, Valle d'Aosta, Sicilia, Piemonte.
5: Il casino di Chamonix, frequentato anche dai valdostani che non potevano giocare a Saint-Vincent per una storica norma regionale.
6: Un video su Baco svela uno scarico fognario nel mare di Contessi a Messina, a poca distanza dalle spiagge bandiere blu. La protesta degli abitanti. Il nostro focus sulle prelibatezze estive del Piemonte. Dopo il gelato, le ciliegie di Pecetto, portate dagli antichi romani, hanno conquistato il Guinness dei primati.
1: C'è della
0: portate dagli antichi, saranno mature ormai, dagli hanno portati gli antichi romani.
1: Certo, assolutamente, a lei piacciono le ciliegie.
0: Sì, voto questa, anche se la Valle d'Aosta chiuse il casinò a Chamonix, questa notizia non farà piacere alla nostra Roberta Galimberti, lo sa che
1: a questo vizio.
0: A questo vizio delle cose.
1: Sono cose che non andrebbero dette in pubblico.
0: Lo sappiamo che fa dei giri, a parte anche dei giri clandestini.
1: Ci sta minacciando con una motosega. E gli dice che deve lanciare la convocazione.
0: Lancio la convocazione, ma di aiuto venitemi a salvare. Abbiamo appunto letto una notizia che molte persone sono più operative attive al mattino, alcune più operative alla sera, e quindi ci siamo detti: i nostri ascoltatori sono più operativi al mattino o alla sera? Sicuramente la sera, perché ci ascoltano e magari stanno facendo un qualcosa di operativo, cioè sto in questo momento sistemando un vecchio mobile che avevo, sto sul divano, non vale.
1: Quindi cominciate a chiamare all'800 800 002, lo possiamo definire un ICCHEFO produttivo.
0: ICCHEFO produttivo,
1: cioè delle cose su un ganzo a mille.
0: Potete scriverci anche al 348 7300 200, mandarci un audio, oppure appunto ripetiamo il numero 800 800 002, ci dice: io sto facendo questo o non avevo tempo
1: in questo momento. Deve essere molto produttivo. Adesso c'è un break che è abbastanza lungo.
0: Break è produttivo,
1: break è improduttivo, c'è il meteo che è abbastanza languido, è tutto molto lungo. Credo che la Galimberti venga qua e la picchi.
0: Io chiudo comunque 800 800 002, aiuto.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: 2-2.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai

0: dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 22.
3: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
5: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20. Rai 2.
6: Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
9: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: cortesi ascoltatori, quando arriveranno le macchine, l'intelligenza artificiale, e lavoreranno con gli uomini al posto degli uomini?
1: Beh, noi stiamo già, perché Sara Zambotti non è umana, non è umana.
0: Però lo pensiamo come un futuro. E niente, ieri sera a mezzanotte lui è entrato in una fabbrica che costruisce auto elettriche in Francia, e niente, lui li ha visti, i robot umanoidi che lavorano insieme agli operai in carne ed ossa. Ne ha scritto oggi per ANSA Motori, domani lo troverete credo su molti quotidiani, perché è un articolo bellissimo. Lo abbiamo chiamato al volo, Francesco Fabbri. Francesco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Senti, raccontaci, ieri a mezzanotte vi hanno portato a vedere questa azienda?
2: Ieri, poco prima di mezzanotte, ci hanno portato, eravamo io e alcuni colleghi da tutta Europa, a Douai, che è a 200 km da Parigi, a nord, verso il Belgio. C'è uno storico impianto di Renault dove per tanti anni sono state costruite le Renault 5. Bene, questo impianto adesso ha cambiato pelle negli ultimi anni, si costruiscono auto elettriche, ma soprattutto all'interno dell'impianto ci sono dei robot che lavorano assieme agli uomini.
1: Cioè, quindi non parliamo di una catena di montaggio come siamo abituati a vederla, con appunto il braccio meccanico, proprio di un umanoide vero e proprio.
2: È un umanoide, è alto 1,70 m, gambe e braccia, non ha testa, che fa un lavoro che sembra semplice, solleva pesi, nasce per questo. Ieri si occupava di tirar su due pneumatici per volta, metterli su un nastro. Dopo di lui c'era un umano, quindi un operaio umano, che si occupava invece di montare gli pneumatici sui cerchi. Qual è la cosa particolare? Che, come dicevate, è un lavoro che potrebbe fare anche un braccio meccanico. Ma la differenza enorme è che un robot del genere è collegato a tutto il resto della fabbrica. Cioè, lui capisce esattamente quello che gli sta succedendo intorno, si muove in uno spazio ristretto, non sbatte contro niente, contro nessuno. Se c'è un problema per cui non arriva il rifornimento, ad esempio, di gomme, ma anche in qualche step precedente la catena si blocca, lui si ferma. Cioè, è completamente all'interno del meccanismo di lavoro. È questo il passaggio nuovo.
0: Tu scrivi, Francesco, che questo robot umanoide, ci ha molto colpito, compie sempre la medesima azione, ma i gesti non sono mai identici.
2: Pensate a un uomo, se chiunque fra noi prende un bicchiere d'acqua e lo poggia su un tavolo, compie la stessa azione, ma il gesto nel dettaglio non è lo stesso. Bene, Calvin 40, peraltro si chiama, nel nome c'è 40 perché ci hanno messo 40 giorni a svilupparlo, che è niente.
1: Perché sono 40 anni, dici, sai?
2: No, sono 40 giorni, perché Renault è entrata nel capitale di un'azienda che si chiama Wondercraft e che si occupa di esoscheletri in ambito sanitario, ha preso quell'esperienza e ci ha messo dentro le necessità di una fabbrica di auto. Calvin si muove nel suo spazio ristretto, muovendo dei passi, ma che non sono sempre lo stesso passo, ma è il passo necessario per arrivare dallo pneumatico al nastro. Può essere un passo e mezzo, due, esattamente come noi.
0: Senti, Francesco, tu l'hai visto, e poi bisognerà studiare e capire, ma com'è l'interazione fra questo robot, Calvin 40, e gli operai che lavorano con lui? Che sensazione, che percezione hai avuto?
2: La percezione è pazzesca, perché per loro è diventato normale che ci sia prima e dopo un operaio, come tutti quanti noi lo immaginiamo, quindi un operaio specializzato che monta auto, di mezzo ci sia una macchina che somiglia anche a un uomo, perché ha gambe e braccia, non ha testa, a fare un lavoro che prima faceva un loro collega, magari appunto utilizzando un braccio meccanico. E la cosa incredibile è che, perché ci hanno portato ieri sera in questo orario? Perché è ovviamente l'orario in cui la fabbrica funziona, ma funziona a ritmo ridotto. Ma quello che è incredibile è che entro il prossimo anno, quindi domani, di robot così ce ne saranno soltanto in Europa 350. Questo significherà che queste macchine impareranno a fare quel lavoro che non è in sostituzione dell'uomo, cioè allevia l'uomo da un lavoro oggettivamente
1: nella migliore delle ipotesi è un garzone iperprofessionale, ma però c'è un po' negli occhi di lì, non so, lavoro con uno che poi è quello che mi ruberà il lavoro, no?
2: Ma no, perché l'obiettivo che c'è adesso, calcola che il mondo dell'automotive è uno di quelli sul quale l'intelligenza artificiale e questa pazzesca accelerazione tecnologica hanno avuto più impatto. L'idea non è che c'è qualcuno che ti ruba il lavoro, ma è semplicemente quello di fargli fare il lavoro più semplice in modo che poi l'operaio in carne ed ossa abbia una specializzazione differente. Quando mi è capitato di vedere fabbriche in Cina, tanto se ne parla, lì è ancora più ampia la cosa. Tu vedi interi padiglioni quasi vuoti con operai solamente che sono dei tecnici che controllano che robot lavori bene,
1: cioè, quindi a manutenzione, cose
0: certo.
1: di questo genere.
0: Francesco, hai avuto modo nelle ore in cui sei stato nello stabilimento di vedere un operaio sindacalizzato che parlava col robot e diceva se ti iscrivi alla CGT forse è meglio anche
2: guarda,
0: tu hai...
2: No, è una delle cose alle quali tutti quanti abbiamo pensato. Io credo che per tutti quanti noi ci sia la necessità un po' di fare uno switch, cioè non pensare solamente che quella è una macchina che ti ruba il lavoro, perché altrimenti non ci, voglio dire, noi abbiamo alle spalle tanti esempi della macchina a vapore, non è che ha rubato il lavoro a chi c'era prima, semplicemente lo ha velocizzato ai cavalli, cioè l'ha reso più agevole, l'arrivo del motore ha permesso di andare più con l'aratro e i cuoi quando è arrivato il trattore nei campi, quindi il passaggio è questo, ma i campi ci sono ancora, le auto ci saranno ancora, ci sarà necessità di costruirle sempre.
0: Francesco Fabbri, fatti fare i complimenti, un pezzo bellissimo, un pezzetto di futuro che già ed era mezzanotte di ieri. Buona serata.
2: Grazie a voi.
1: Se quando torna all'Ansa, se c'è uno che sta scrivendo che ha le braccia che si muovono, si preoccupi. Fabbri, si preoccupi.
0: Succede. Arriva dito nella piaga che non è umanoide.
1: Non è umanoide, però un po' con questo argomento lo mettiamo.
0: Assolutamente. Dito nella piaga, e poi torniamo e ci raccontate lì che fa molto attivo.
1: Sì, questo è 800 800 002.

0: Dito nella piaga, businessman, ma proprio casca a fagiolo, perché noi stiamo cercando un ICFO produttivo, quindi è produttivo nel senso che sta facendo un qualcosa che serva a qualcosa, cioè di ICFO sul divano, sto facendo il limoncino, sto dipingendo ancora dopo tutto un pomeriggio una vecchia finestra.
1: Esattamente, sono qua con la fiamma ostilica, un banco,
0: qualcuno sa come si...
1: Scusa, è un'ipotesi perché la ricerca che divide quelli che sono attivi al mattino e quelli che sono attivi in questo fottuto orario.
0: Uno con una fiamma ostilica davanti a un banco ed è più attivo a quest'ora qua, a secondo quest'ora me è anche qua. Più tardi.
1: A Bologna, Antonio.
0: Scusa, pensavo fosse quello davanti al banco. Boh, è arrivata la polizia, la paese.
1: Antonio.
2: No.
1: Cosa
2: ciao,
1: stai
2: ragazzi.
1: Facendo di produttivo?
2: Ah, sto facendo una cosa strana. Uh-huh. Stiamo pulendo, ma facendo manutenzione alla nostra pista per le macchinine.
0: No.
1: ma la polistil?
2: Allora, la polistil, che chiaramente è l'antesignana, era quella piccolina da casa che aveva l'otto con due corsie, quattro al massimo, eccetera.
1: Sì.
2: Noi invece corriamo su delle piste di legno che sono 50 metri, 45 metri, e con otto corsie contemporanee, e facciamo le gare su queste piste. In questo momento la stiamo sistemando, diciamo mettendo a posto, perché tra un mesetto abbiamo il campionato italiano di questa specialità che si chiama slot car metallo, e noi facciamo quello.
0: Scusa, spiegami un attimo, perché abbiamo fatto un attimo l'esempio della Playmobil, perché la pista nell'immaginario con le macchine,
2: la polistil
0: con la spatolina di metallo che si dava la prima curva volava fuori perché andavi troppo forte. Questa c'è una componente elettrica o...
2: il concetto è lo stesso, ci sono delle macchinine che hanno due spazzole che prendono corrente dai binari della pista, hanno uno slot dentro il quale stanno ferme e vanno avanti, e si corre in otto assieme su questa pista qui, e con delle velocità notevoli, perché per esempio nelle macchine che useremo al campionato italiano, per fare 46 metri ci mettiamo 4 secondi e mezzo, quindi le macchine vanno molto forte.
1: Senti, è una
0: 10 metri al secondo.
1: Mamma mia, veramente è una cosa di gioia infantile. Non ce lo vedi uno come Massimo Cacciari a giocare alla...
2: Non lo so, magari se ci prova gli piace.
0: Senti,
2: comunque la componente infantile è determinante.
1: Qual è
2: noi
1: il piacere?
2: Andiamo a giocare con le macchinine.
1: Certo. Qual è il piacere profondo di andare più veloce di quell'altro?
0: Cioè, oltre a stare lontano dalla famiglia.
2: Quello la famiglia è contenta, non c'è problema.
1: Certo.
2: Il discorso è che sì, è chiaro, noi siamo competitivi, poi l'importante, come si dice, è partecipare, cioè chi arriva prima, chi arriva ultimo, comunque si cerca sempre di andare almeno più forte del tuo compagno di squadra, capito?
1: A bordo pista immaginiamo la birretta al bianco.
0: Quindi, quando è che sono gli campionati italiani?
2: A fine giugno.
0: Va bene, dai, in bocca al lupo.
1: Grazie Antonio.
2: Niente, grazie a voi. Va veloci.
0: Adesso veloci andiamo a Roma da Anna.
1: Anna.
3: Ciao.
1: Cosa stai facendo di veramente produttivo?
3: Mi sto raccogliendo la cena. Io sono di Roma, ma ho trovato un orto cittadino e l'ho coltivato.
1: Quindi
3: adesso mi sto raccogliendo pomodori, zucchine, l'insalata stasera, insalata di pollo a cena, salvia fritta.
0: Il pollo non l'hai ancora raccolto.
1: Buonissimo.
0: E riesce a soddisfare tutte le esigenze della famiglia?
3: Noi siamo due. E quindi le zucchine cominciano a prodursi e producono tanto. E pur stando in una città come Roma, riusciamo anche a coltivare cose senza mettere nessun pesticida, nulla, con le nostre manine.
1: Fagiolini ne hai?
0: Sì.
3: Scusa?
1: Fagiolini.
3: Fagiolini sì, però ancora non sono nati.
0: Puntarelle
3: no, cicoria, broccoletti.
0: Ma prima hai detto siamo due, e ti occupi solo tu o tutte e due vi occupate?
3: No, anche mio marito, certo, viene, zappetta, raccoglie i peperoncini, lui è molto appassionato dei peperoncini, quindi coltiva molti peperoncini piccanti.
0: Ah, quindi diverse varietà, fantastico.
1: Bello.
0: Il più piccante che avete?
3: Abanero, Nagamoric, Diavoletti.
0: Quindi ce ne sono.
3: Ce ne sono.
1: Anna, buona raccolta e buona cena, insomma, ti invidiamo e ci piace molto questo.
3: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Altrettanto, buon appetito.
1: Vuole che proviamo quando andiamo nel parco a Vicenza a fare un orto in due giorni?
0: Secondo me non ce la facciamo, neanche con le cose istantanee. Tra l'altro, io sto facendo crescere una cosa che ci hanno regalato al Parco Natura, allo Zoom di Torino: sì, che se tu metti dell'acqua tutti i giorni lasci un fiore. Ho letto 8 mesi ci vogliono. Comunque lo sto facendo.
1: Pensava di fumarlo, poi.
0: No.
1: A volte lo fa la base.
0: Ma no, è capitato da giovani, no?

0: c'era uno sciopero dei treni annunciato per l'11 giugno e lo sciopero è stato evitato. Lo dice una nota del Ministero dei Trasporti e dice no, niente, lo sciopero è stato evitato perché abbiamo ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati e dei ferrovieri e niente, abbiamo lavorato con dialogo e buonsenso. Ecco, il fatto che il Ministero di Salvini... Cioè il mondo sta cambiando.
1: Sta cambiando, insomma, un po' tutto un po' cambiato, sarà il cambiamento climatico.
0: Esatto, dialogo e buon senso.
1: Tanto io gli dico che invece Paolo Conte esporrà in mostra a Parigi pittore. Cioè Paolo Conte pittore, non.
0: No.
1: Sì, e i francesi si incazzano anche stavolta. Poi io ce n'ho un'altra su Piacenza, visto che lei cita sempre la Toscana come Piacenza, culla di qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: È stato trovato un manoscritto del 1400 all'interno del uomo di Piacenza, era una ricetta per le pillole contro la peste, cioè erano pillole contra pestem e erano composte da aloe, indivia, acqua di rose, fiore di bugulossa, acqua di sandalo, mirra, preparato di coriandolo, semi di canfora, insomma tutti insieme e amalgamati con uno sciroppo al limone. Non credo che abbia funzionato la peste.
0: Però la ricetta può essere buona. E poi la batti nell'esportazione delle cose, noi l'Italia abbiamo esportato in Albania un sistema di detenzione delle persone, dei migranti, e adesso gli albanesi a sabato pomeriggio in piazzale Albania a Roma esportano la protesta, sa la protesta,
1: sì,
0: perché non vogliono il megaprogetto edilizio di Ivanka Trump in Albania che dovrebbe costruire 10.000 camere con la mucchetta alta così dentro un parco naturale. Niente, la protesta viene esportata
1: in Italia.
0: Esatto.
1: In Italia, giusto per sensibilizzare effettivamente questo ivanchismo diffuso.
0: Esattamente. No? Cerchiamo di fare anti-americanismo in ogni modo. E
1: non ci riusciamo ci si prova.
0: Assolutamente. Domani tiene lei la piccola Olivia, la bambina di Sara Zambotti. Zambotti non gliel'ha detto?
1: No, la chiama. Ma qui poi 10 euro all'ora in nero, tra l'altro lo dico subito,
0: assolutamente. A domani, arrivederci, buona serata.

0: Mi è venuta in mente un'idea. Quasi quasi domani vado a vedere come sono messi in Teatro Olimpico, perché secondo me il Lumen Festival e il Cateraduno meritano un gran finale. E quindi.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it. 22.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 22.
3: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
4: Radio 2, il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno.

0: grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, Cosenza, dalle 21 in poi per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, un incidente, troviamo ancora delle code tra Palazzolo e Rovato verso Brescia. Se restiamo in area milanese andiamo in tangenziale nord, code per traffico tra Monza e svincolo Lecco Monza in direzione Milano Meda. E poi in A14 code un incidente, siamo tra Pesaro Urbino e allacciamento Fano verso Ancona. Sul ramo Casalecchio un veicolo in panne, code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. E andiamo proprio in A1 dove ci sono code, un veicolo in panne tra Calenzano e A1 variante direzione nord verso Bologna. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento e ci porta in A14, un incendio, viene segnalato fumo, prudenza, siamo tra allacciamento Bari Nord e lo svincolo di Bari Sud. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto. Buon viaggio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Ciao, alle 21, quindi come ha detto la sigla, cioè Chiamami Radio 2 con Federica Elmi, dovrei essere io, giusto?
1: Dovresti essere tu, Federica Elmi, sì.
0: E tu sei Agostino Penna?
1: Mi pare.
0: L'originale?
1: Sì.
0: Quello poi... di tale quale? Che poi diventa pure quell'altro, quell'altro ancora.
1: Vuoi recitare il mio curriculum stasera?
0: No, sì.
1: Allora adesso
0: tempo fino ai lunati,
1: saluta certo. Tutti quanti i nostri ascoltatori, per ognuno per il proprio nome. Ciao, ciao. Daniele, Francesca, Luciana, Pasqualino.
0: Tutti, dai. Ciao a tutti, ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Tutti
1: in questo martedì 9 giugno. Siamo friccicosi, come abbiamo detto
0: come
1: ieri
0: ogni
1: sera.
0: Come ogni sera siamo veramente entusiasti di stare insieme a voi e di scaldare la voce per cantare tra pochissimo insieme a Ago al 3487 300 200, perché ricordiamolo, ma fino all'ultimo giorno della stagione noi lo ricorderemo,
1: che sarà
0: fino all'ultima
1: prossimo.
0: Puntata, quindi praticamente ve lo diremo ancora per qualche sera, poi andiamo in vacanza. Questo è l'unico programma dove anche gli ascoltatori cantano,
1: e infatti il titolo del tema della nostra puntata, il sottotema, è proprio Adesso Canto, anzi Adesso Cantate voi,
0: cominciate, magari ci scaldiamo la voce intanto imparando a conoscere meglio il nuovo singolo di Sal Da Vinci, che questa sera apre la nostra playlist e che si intitola, signore e signori, Poesia.
2: Bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: poesia che non ha bisogno di melodia. Canta questo Sal da Vinci ed è prevista quindi questa canzone per l'estate 2026, che ormai è alle porte da ogni punto di vista. Siamo anche sul 202 in TV, come ogni sera ci potete seguire seguendo appunto Radio 2 attraverso la TV oppure da Rai Play nella sezione dirette. Agostino Penna, non siamo soli nemmeno oggi.
1: E chi ci guarda in TV evidentemente ha scoperto che abbiamo qui con noi una signora della musica, una grande cantautrice, sensibile, delicata, discreta. Sentitela solamente presentarsi. Buonasera, Mariella Nava.
2: Buonasera, guarda, ciao a tutti.
1: Guarda come è delicata.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Siamo felicissimi di averti qui stasera.
0: Una delle firme più potenti, con questa sensibilità e con questa morbidezza, con questa delicatezza, ma come colpisce Mariella Nava, come colpisce.
1: Ha colpito anche attraverso tutti i brani che hai voluto regalare grandi artisti e altri colleghi, ma poi piano piano parleremo anche di quello. Ma tu chi sei? Da dove vieni? Dove nasci? Nasci a Taranto, questo lo so.
2: Sono...
1: Ma sei stata una bambina prodigio?
2: Ma chi lo sa, sono stata una bambina che ha amato la musica da subito e quindi ha voluto capirne di più con le mie manine piccole sul pianoforte che era entrato in casa, e ho voluto studiare, capire, ancora non ho capito, cioè ancora
1: quello nessuno di noi,
2: no, nel però. Senso che è una materia infinita davvero,
1: certo.
0: Non si finisce mai di imparare proprio in generale, e la musica sì. Poi è una materia veramente veramente vasta,
2: sì, perché insieme fisica, chimica, emozione, matematica,
0: sì, perché è anche certo. Matematica dicono così, io
2: dicono,
0: poi non ci capisco,
2: molti fisici sono però anche dei musicisti.
0: Oh. Tutto questo percorso fino a un punto di svolta che ha un nome, che è Gianni Morandi, in primis.
2: Sì. È stato insomma il primo a cantare una mia canzone. Nel 1985 avevo spedito a lui una cassettina, perché all'epoca non c'erano social, non c'era internet, non c'era nulla praticamente. Quindi una cassettina con una lettera e un nome, un numero di telefono che era quello di famiglia, di tutti. Infatti rispose mia mamma.
1: Perché lui ha chiamato personalmente?
2: Sì, e rispose, mia madre disse: Mariella, ti cercano. E io andai al telefono, ignara di tutto, e sentì dall'altra parte: pronto, sono Gianni Morandi. Quindi era proprio lui.
1: Sei anche brava a imitare. E poi che cosa ti ha detto? Mi è piaciuto il tuo brano, un brano, ricordiamo, dedicato a genitori, figli.
2: Sì,
1: no?
2: Avevo scritto questo brano in una sera in cui ero tornata un po' più tardi di quanto avessi promesso ai miei genitori, come fanno tutti i bravi adolescenti che crescono.
0: Quanti anni avevi al tempo, Mariella?
2: Ma quando ho scritto questa canzone, sì, meno di 18 forse, insomma. Però poi nel tempo l'ho lasciata in un cassetto, perché aspettavo di crescere, cioè di diventare anch'io più grande e credibile per una canzone così. E avevo letto che appunto Gianni Morandi stava aspettando di ricevere anche nuovi autori, cioè canzoni scritte da nuovi autori sconosciuti. Quindi ho detto, ho provato e ho mandato questa cassetta a lui, e senza pensarci troppo e senza crederci troppo, ma poi ci ho dovuto credere, insomma.
1: E anche noi ci abbiamo creduto tutti, perché hai fatto dei successi importanti. E poi arriva il Sanremo 1987.
2: E poi arriva il primo Sanremo, il primo contratto discografico, l'incontro con i miei storici produttori Antonio Coggio Roberto Davini. E quindi io li chiamo genitori artistici perché mi hanno fatto nascere come artista davvero.
1: Di quando si scriveva la musica con tanti accordi,
2: sì,
1: anche,
2: quando
1: no?
2: I produttori
1: oggi.
2: Certo, con tanti accordi, ma più che altro sai cos'è?
1: Con una tessitura, se non altro.
2: Con una logica. Io dico, perché quello che sento nella musica prodotta oggi dall'intelligenza artificiale è che, e sai, mi fa l'effetto tipo quando sei in treno, no? Che c'è lo scambio dei binari. Hai notato che fa boom, che c'è quello
1: scambio.
2: Boom, e mi fa così, musicalmente.
1: C'è la fretta.
0: Bella metafora.
1: Per fare un esempio diretto, io fremo perché stasera ho l'occasione di concederti e di cederti molto volentieri anche il pianoforte. Quindi vorrei essere tuo ospite almeno per 2-3 pezzi, quelli tuoi.
2: Devi cantare con me. Intanto tu sei,
0: quindi non è canta con Ago, è allora, canta con Mariella.
1: Con Mariella.
2: Tu sei il mio amico perfetto, perché tu ti chiami Penna.
1: È giusto, giusto. Puoi utilizzarmi come
2: spartito.
1: Vuoi. I miei amici in America mi chiamano Sean.
2: Ecco.
1: Penn.
2: Sì.
1: No, vabbè.
2: Oppure
1: Sean Penn. Andiamo invece al pianoforte. Tu come mi vuoi?
0: Canta come
1: divertente, come mi vuoi?
2: Tutto insieme.
1: Esagerato.
2: Tutto insieme.
1: Collaborativo.
2: È sempre
1: come mi vuoi? come mi vuoi, il titolo di questo grande brano che hai scritto anche per De Crescenzo, che era Sanremo?
2: Era il 1989.
1: E dai, faccelo riascoltare, ti do una mano, collaboro, ci inventiamo un duetto, ma veramente inventato, Federica, sappiatelo.
0: E ascoltiamo nel frattempo per tutte voi, tutti voi al 3487 300 200, questa sera vorremmo sentirvi cantare a squarciagola, cioè cantare quelle canzoni che sono veramente irresistibili, perché parliamo proprio di canzoni allo stato puro questa sera insieme a Mariella Nava. Quindi cantate o magari raccontateci qual è quella canzone che quando la senti alla radio, parte in playlist, la becchi mentre stai facendo la spesa al supermercato, tu non ti puoi trattenere, questa canzone la devi cantare. Intanto canta Mariella Nava con il nostro Agostino Penna, ma per chi non sta seguendo il 202 al piano c'è Mariella Nava, questa di De Crescenzo, anche ovviamente di Mariella Nava.
3: Mi metto
0: Mariella
3: al lato,
0: tu ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: E quindi
3: ci
0: come mi vuoi?

0: se non si rallenta.
1: Mariella, come mi vuoi? Strano, disonesto.

0: La formula sono le tue belle canzoni. Grande.
1: Splendide, raffinata.
2: Grande Agostino.
0: Ma che grande, vecchio. Anzi, a proposito di vecchio, preparala, eh. Preparala, perché quella la vogliamo ascoltare.
1: Assolutamente.
2: Va bene, va bene.
0: Spalle al muro.
1: Questa sera Chiamami Radio 2 è con noi per tutta la puntata, la grande Mariella Nava.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. 2-2.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirarsi.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Sempre splendida questa di Van Morrison, Brown Eyed Girl, alle 21.17, ma quella in corso su Rai Radio 2 è un'altra splendida, splendidissima puntata di Chiamami Radio 2, impreziosita questa sera da una firma bellissima della musica italiana che è Mariella Nava.
1: Eh sì, Federica, c'ho ancora i brividi perché mi ha concesso di cantare questo brano portato al successo da De Crescenzo, ma aveva una grande firma, appunto, quella di Mariella Nava.
2: Ma tu sei riuscita a firmare... Ce li ho io i brividi perché tu mi cantavi accanto e mi sembrava di sentire...
1: Però è stato veramente bello.
2: La realtà delle
1: dobbiamo
2: cose.
1: Dirlo perché noi abbiamo messo giù il testo e ci tocchiamo, abitiamo le canzoni insieme, poi sì. Ancora con più, come dire, discrezione da parte mia perché sono canzoni tue. Ma tornando ai tuoi progetti.
0: No, perché Mariella, proprio dal debutto, no? Cioè la canzone, la prima che ha cantato Gianni Morandi, Tu hai figli, già da lì comunque questo imprinting sul tema sociale, sui temi sociali di famiglia e di collettività, poi si sono sempre ripetuti, no? Nel tuo percorso sono temi a te cari, al punto tale che sono rimasta molto colpita da questo progetto che porti avanti da qualche anno nei teatri italiani con Daniela Poggi, Figlio non sei più Giglio, che è un atto unico a due voci, ma è uno spettacolo che affronta un tema che è veramente durissimo e devastante, cioè il dolore di una madre davanti al figlio colpevole di femminicidio. Intanto, di chi è l'idea di questo spettacolo?
2: È di Daniela e anche di Stefania Porrino, che poi è l'autrice del testo. E guarda, abbiamo avuto questa voglia di guardare dall'altra parte anche... perché si tratta sempre di una donna, stiamo parlando di una donna, di una mamma che quindi è tradita due volte in quanto donna e si sente partecipe di quel femminicidio, in quanto anche mamma che ha generato questo figlio che poi nel tempo l'ha tradita nelle aspettative, nella proiezione della sua vita.
1: Deve essere terribile.
2: E beh, deve essere terribile perché lei, appunto Daniela, è bravissima, incarna proprio questa figura e passa in rassegna tutto, dal principio, dal momento del concepimento di questo figlio, dell'amore che provava appunto con quest'uomo e tutto quello che aveva così, che si era augurata di avere nella vita, nel concepire, nel mettere al mondo, nel generarlo e nel nutrirlo, nell'averlo tra le braccia e poi crescerlo. E poi invece a un certo punto scopre che tutto questo è caduto, ed è caduto, cioè non c'è più. E lei dice: mio figlio non è più Giglio, è morto. Cioè, è come avere una persona che non c'è più. Cioè, non vedo più nell'orizzonte un figlio. Questo. Anche perché diciamo che c'è un riferimento a una lauda di Jacopone da Todi. E quindi c'è una similitudine anche col dolore che prova la famosa Maria, Maria la Madonna, nel vedere suo figlio innocente, no? Condannato.
1: E tu ovviamente nello spettacolo ti occupi dell'accompagnamento del racconto
2: musicale. Mi occupo di accompagnare tutto questo, non è proprio un monologo perché interagisco anch'io attorialmente. Però lei praticamente è come sottolineata in alcune emozioni, in alcuni passaggi, in alcune riflessioni che fa, ecco, da madre.
0: Senti, dopo averlo portato in scena per parecchio tempo e non avete ancora terminato, ci dicevi ci saranno delle date quest'estate e poi di nuovo una tournée in autunno, supponiamo sì. Tutti i nostri ascoltatori possano trovare online dove sì. E quando venirvi a vedere Figlio non sei più Giglio.
2: Siamo il 1° luglio sicuramente a Bibiena, il 13 luglio a Forlì.
0: Benissimo.
2: E poi avremo anche altre date, quindi.
0: Volevo chiederti, quando scendi dal palco dopo aver messo in scena, l'avete fatto sì. Molte volte, che cosa ti porti dentro? Dubbi, domande, qualche risposta? Che c'è dentro di te dopo che metti in scena Figlio non sei più Giglio?
2: Guarda, ogni sera è sempre una nuova forte emozione perché ci accorgiamo che tutti i presenti che sono lì partecipano fortemente con noi e alla fine... È strana quasi il modo che ha il pubblico di ringraziarci e soprattutto ringraziano Daniela e dicono grazie perché adesso io ho voglia di andare a guardare negli occhi mio figlio oppure a guardare negli occhi mia madre o mio padre, cioè in qualche modo c'è una voglia di ritrovare quella comunicazione,
1: la connessione
2: vera,
0: forse va
2: umana.
0: Un po' ritrovata,
2: certo, e anche noi ci facciamo un po' carico di questo, nel senso vogliamo un po' stimolare no? I presenti a farlo. Quindi quando ci dicono questo vuol dire che abbiamo mirato nel segno, cioè abbiamo colpito, quindi questo va bene.
1: E siccome, tornando alla musica, siccome mi hai colpito anche tu e mi hai stimolato, io vorrei ritornare alle tue grandi composizioni e, parlando di amore, da amore andiamo a Per Amore, il brano che hai scritto per Boccia. Anzi, inizialmente è stata Flavia Stolfi a portare la mia amica.
2: Bravissimo.
1: Flavia Stolfi a portarla a Sanremo, ma poi quando arriva la voce, che salutiamo, di Andrea Bocelli con questa Per Amore. Io non so, non mi ricordo bene come fa, però ti inviterei ad andare al pianoforte, sono sicuro che col testo che mi sono preparato qualche frasetta qua e là.
2: No, tu la devi cantare ormai.
1: Ci provo, dai, poi
2: qui,
1: la tonalità deve essere la tua, se no poi mi sfugge di fare l'emulazione di Andrea malamente, quindi preferisco che sia tu. Allora, grazie Mariella.
0: E quindi al piano maestro e Mariella Nava, quindi Maestri Per Amore.
1: E poi promettiamo che arriviamo a spalle al muro.
0: Certo che ci sarà, la stanno chiedendo qua al 3487-300-200, ma visto che citiamo Bocelli, complimenti perché sarà protagonista al mondiale, aprirà il FIFA Countdown Concert e la notizia è proprio delle ultime ore. Intanto però dalle voci di Mariella Nava e Agostino Penna, ascoltiamo qui a Chiamami Radio 2 Per Amore.

0: annegasse. È una nuova versione questa, eh?
1: Ci avete avvolto.
0: Ma che atmosfera, grazie.
1: E coccolati. Grazie. E dalla voce di Mariella Nava, dal vivo a Chiamami Radio 2, insieme al nostro Agostino Penna, sarà con noi per tutta la puntata che, come sempre, scivola via velocemente. Sono le 21:26. A Mariella Nava nella nostra playlist per ritrovare una canzone che ci riporta indietro di un po' di tempo, ma che dà anche un po' il titolo a questa puntata. Si intitola Adesso canto.

0: Pronto? Che fate stasera?
1: Ascoltiamo Chiamami Radio 2.
2: Io pensavo fosse
1: su Rai Radio 2 con Mariella Nava con noi.
2: Io pensavo fosse Renato, tu non sai, Federica, di nascosto ho lasciato un messaggio, anche tu Mariella, ho lasciato un messaggio a Renato Zero. Ho detto noi fra poco staremo spalle al muro, a Renati, chiamaci che c'è Mariellina qua che ti aspetta.
1: Se no sai che fai? Ti fai venire il mal di pancia e lo fai al telefono.
2: E lo emulo.
1: Come se fosse il primo aprile.
3: Intanto lo salutiamo, comunque dovunque sia,
2: assolutamente,
3: sempre con un grande cuore.
2: No, perché la serata con te Mariella è sì molto emozionale, appassionata, ma poi siamo anche gioviali,
3: ma
2: perché
3: certo,
2: noi ci divertiamo perché la bella musica mette di buon umore e tu ne sei profeta.
1: Allora, questa era una tua canzone che ci riportava ai tempi di Music Farm, che è stato questo.
3: Sì, è vero.
2: Adesso canta.
3: Perché io ho fatto anche quello.
1: Hai fatto anche
3: Music Farm con tanti miei colleghi.
1: Volevo chiederti invece tra tutti gli artisti che ci sono, con chi non hai magari mai collaborato e ti piacerebbe collaborare?
2: Ti mancava Agostino Penna e l'abbiamo fatto stasera.
3: No, vabbè, ma ce ne sono tanti, dai. Che ne so, Giorgia, per esempio. Mi piacerebbe scrivere qualcosa per la sua bellissima voce, sì. Ma mi piace incontrare, quindi magari ecco, in un viaggio incontro qualcuno, poi nasce qualcosa. Sì.
2: Tu di solito componi di notte, di giorno, di pomeriggio, sai che abbiamo parlato con tanti altri amici, colleghi, per esempio c'era Pier Davide Carone l'altra sera che ha detto che ha spostato il suo fuso, prima era solo di notte, adesso di pomeriggio.
1: Altro Tarantino, che salutiamo.
2: Sì.
3: Esatto.
2: È una settimana molto intensa di pugliesi, poi ce ne saranno altre,
3: dai,
2: sorprese.
3: Male.
1: Anche di Cantaconago.
2: Ah, allora, sì? Sei già pronta?
1: Sentiamo Mariella. Vai.
3: Vuoi sapere l'orario?
2: Sì. No, l'orario. Le tue abitudini.
3: Metto la sveglia. Guarda. No, vabbè.
2: Se ci sono, ecco.
3: Che tra l'altro abbiamo sentito quella
2: di Modugno,
3: la sveglietta. No, vabbè, io non ho un orario, ecco. In genere aspetto, sì, mi succede che mi nasce così un'idea e allora cerco subito di fissarmela in qualche modo. Poi però per svilupparmela cerco un po' il silenzio, la luna, cerco
2: lì ci metti il metodo
3: un po'. Sì,
2: certo. Se hai bisogno della luna, dei consigli sulla luna, abbiamo Federica Elmi, che è massima esperta, assolutamente. Come esperta di mettermi così simpaticamente in difficoltà con i Cantaconago. Lei già è pronta lì, la vedo quando luccica negli occhi, ha ricevuto con il suo iPad magico delle canzoni che io sicuramente non conosco, ma proverò ad accompagnare ai nostri amici. Vediamo un po'.
1: Abbiamo detto cantate quella canzone che per voi è irresistibile. Adesso ascoltiamo quello che per i nostri ascoltatori è irresistibile, al piano maestro.
2: Al massimo
1: abbiamo un paio di concorrenti.
2: Cara Mariella, al massimo scatta la polizia musicale.
1: Sì.
2: Se tu senti la polizia è perché abbiamo sbagliato qualcosa.
3: Lo posso fare anch'io.
1: Sentiamo cosa cantano al 3487-300-200 questa sera per una serata dedicata alle canzoni irresistibili.
4: Non so se è soltanto

0: E ci sei, come no? Bravo!
1: Bravo, abbiamo anche il nome.
2: Tommaso.
0: Ciao Tommy. Tommaso. Bravo. Niente polizia per te. Tutto bene. Tutto
1: bene. Niente, sei cavata bene.
0: Sono riuscita ad agganciare anche questo sol maggiore. Sono finiti? No.
2: E ci ha regalato questi 883 che per me restano sempre irresistibili. Tu sai, Iago, io non resisto agli 883.
0: Lo
2: quindi,
0: so,
2: grande
0: so.
2: Max, lo salutiamo. Abbiamo Alessandro. Tutt'altro genere.
0: Dai,
2: senti qui.
0: Che fa?
3: Se stai cercando amore, cercalo insieme a me.
0: È Ramazzotti questo.
3: Negli occhi

0: E ce l'hai data anche stasera, sì. Bravo, bravo, bravo, dai, bravo, dai, dai, dai, dai.
1: Ma lo sai che nel disco...
0: Di quale?
1: Siamo battiti, mi pare che era. Insomma, di Eros c'era anche una canzone che era scritta da Morricone, dal grande Ennio Morricone, certo. A cui io tempo fa avevo scritto un testo, su cui avevo scritto un testo. E quindi Eros ha avuto la voglia di cantare questa canzone ogni volta che respiro.
2: Bellissimo. Senti.
1: Salutiamolo, salutiamolo.
0: Ciao grande Eros. Ciao, Mariella, ma tu lo vedi a proposito di respiro dove sono io?
2: Ti sta aspettando.
0: Sono qui verso il muro.
1: Ma infatti io
0: ho le spalle, al muro.
1: C'è lui, ho detto ormai.
0: Non mi fare invecchiare qui. Non mi fare invecchiare. No, vieni, vieni al pianoforte.
2: Non gli far gridare da qualcuno vecchio, che poi è una parola brutta, però questa canzone si porta ancora dietro un grandissimo significato. Questo è un Renato Zero del 1991 di quel Sanremo, con quel podio splendido, perché vinse Cocciante, Siamo Insieme, poi
0: posto Renato Zero.
2: Zero, terzo Marco Masini.
0: Marco Masini,
2: veramente
0: so bene, eravamo con Perché lo fai?
2: Con Perché lo fai? Quindi per la gioia di tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che non vedevano l'ora, Mariella Nava con Agostino Penna dal vivo a Chiamami Radio 2, Spalle al Muro.
3: Spalle al Muro.

0: il posto alle parole. Sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli.
1: Amarie, è la curva dei tuoi giorni.

0: Grazie Mariella Nava. Dive. Io che guardavo il testo.
1: Certo, visto cercavi in seguire le parole.
0: Grande, grande emozione, grande emozione. Renatino, siamo qua, ti aspettiamo.
2: E questa era Mariella Nava con Agostino Penna, la tastiera, il piano, le dita sul piano erano quelle di Mariella Nava. Tra poco anche Antonella Boralevi con noi qui a Chiamami Radio 2.

0: Super Duper Love, Are You Digging With Me per Joss Stone, la nostra playlist. Che grande serata anche oggi a Chiamami Radio
1: Super 2. Super, a proposito di cose super, abbiamo come sempre il nostro, cara Mariella, racconto, super racconto della nostra super scrittrice Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì ci sono, eccomi qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino, come ogni sera ormai il nostro appuntamento con le mie storie per trovarti il cuore. Fa molto caldo stamattina a Collioure. Ti prende quello sfinimento che non ti fa alzare dal letto, il cuore macina pensieri, senza cervello, che ti soffocano, tu non sai che fare. Collioure è il 1905. Sono tre case di pescatori, qualche donna vestita di nero che rammenda le reti seduta davanti alla porta e la luce abbacinante che c'è solo nel Mediterraneo. La luce piena di gioia che c'è nel sud della Francia. Lui, il pittore, sta seduto sul bordo del letto della camera che ha preso in un alberghetto sul mare. Non sa come pagarla questa stanza. È più di un mese che sta lì a non far nulla, con la testa che bolle. Oh, guarda, perché certe volte quando sembra di non fare nulla, la tua anima sta lavorando. Allora forse lui sta facendo tutto quello che serve all'arte per trovare i suoi artisti, per regalargli quella che, guarda, non per caso si chiama ispirazione. Tu inspiri aria, idea, vita che ti arriva da un'altra parte. Allora sono tre amici, tutti e tre di poca fortuna e zero guadagni, lì in quel momento, in quel paesino. Lui, Henri Matisse, ha 36 anni, non sa come mantenere i due figli e la moglie, li ha lasciati a Parigi e avrebbe fatto meglio, ogni tanto ci pensa, a tenersi stretta la drogheria di suo padre laggiù a Cateau-Cambrésis, un villaggio perso nel nulla, una vita da nulla. O forse no. Guarda, gli occhi vagabondano tra le pareti della stanza come tutti i giorni, come succede da un mese. Zac, oggi trovano la finestra. E dentro la finestra finalmente vedono, perché tra vedere e guardare c'è una bella differenza. C'è il mare color di rosa, le vele color arancio, i fiori gialli nei vasi sul balcone. Dentro quella finestra c'è la vita che tu non sai di avere, eppure ce l'hai, e solo in questo preciso momento tu la puoi acchiappare. Perché per colorare le cose serve vedere il mondo come non l'hai mai visto. Serve colorarlo di colori accesi che nulla hanno a che fare con quelli veri. Serve distorcere le cose da come sono. La finestra diventa fucsia. I vetri si inclinano. Il mare è rosa denso. Il cielo viola e bianco. L'ombra non è nera, ma è verde, un verde che brilla. Tutto è gioia adesso negli occhi di Matisse, anche se la sua vita, così com'è adesso, non sembra che ne contenga nemmeno una briciola. Ed ecco che adesso Matisse dipinge finestra aperta, inventa il colore selvaggio, la luce che sfonda la tela. Insomma, la pittura che non per caso si chiama Belva, la pittura dei fauve, ed è in questo momento che cambia la sua vita, con questo dipinto. La pittura, la nuova pittura che è capace di fare, gli regala la fama, i soldi, la felicità, la carriera. Chi l'avrebbe detto? Allora, forse, proprio quando ti sembra di non avere nessuna possibilità, basta cambiare lo sguardo e vedere quello che sta dall'altra parte. Non ti pare? Allora, caro Agostino, prepari per me E se domani di Mina. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te. Per te che hai paura di domani, per dirti che domani farà bello.
1: Grazie Antonella. E a proposito di questa canzone che mi chiedi, E se domani, scritta, grande capolavoro scritto splendida, da Giorgio Calabrese e Carlo Alberto Rossi per la voce di Mina. La sua atmosfera è proprio quella, intima, l'intensità che evoca proprio il timore del futuro in qualche modo nei sentimenti. E con me il sentimento si duplica perché abbiamo naturalmente ancora Mariella Nava. Ti chiedo, Mariella, di farmi compagnia anche in questa canzone. Io ritorno al pianoforte e tu prendi il microfono e mi dai una mano.
3: Facciamo il contrario.
1: Facciamo il contrario, sì.
0: Io a nome di tutti noi ringrazio Antonella Boralevi per la storia che ci ha ricordato questa sera, ma oltre alla storia di Matisse e a questo racconto c'è sempre la riflessione, e quindi dedichiamola a tutti quelli che magari in questo momento sentono, no, che stanno andando verso il basso, ma è proprio magari dai momenti di buio che poi arriva la luce più forte, dai momenti in cui uno si sente che forse qualcosa sta finendo, che poi arriva una vera e propria rinascita. E adesso Mariella Nava accompagna il nostro Agostino Penna in questa splendida E se domani a Chiamami Radio 2.

0: Grazie.
1: Ma grazie. Che bello.
2: Io i brividi, e non è il freddo assolutamente, l'emozione che ci stanno lasciando questa sera Agostino Penna e Mariella Nava, di nuovo tra poco con noi dopo aver ascoltato Madonna e Sabrina Carpenter.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter accompagna Madonna in questo ritorno e promette la regina del pop un ritorno in grande stile, perlomeno da quello che abbiamo visto, letto, sentito e ascoltato in questi ultimi giorni / settimane. Questa sera con noi a Chiamami Radio 2 c'è Mariella Nava. Volevo farti...
2: Che felicità!
1: Ancora una domanda. Una domanda e poi mi taccio, una curiosità personale che ho poi spesso proprio nei confronti di chi scrive. Ma qual è quella canzone che non hai scritto tu e che avresti voluto scrivere tu, Mariella?
2: Vero.
3: Ce ne sono tante, però ce n'è una che non lo so, mi fa volare veramente, che è Poster.
2: Che quel brano l'hai fatto anche a Music Farm.
3: Sì, l'ho cantata. Sì.
2: Quanto tempo è passato a Music Farm?
3: Era forse il 2005. 20
1: anni, sì, abbondanti, più o meno, anno più anno meno, però siamo nei primi anni 2000.
3: Sì.
1: Allora, se per voi va bene,
2: la facciamo? In che tonalità la fai tu?
3: Mi chiamano Mimì.
2: Va bene.
1: E velocissimamente un cantaconaco di grande stile.
2: Sì,
1: ce ne sono ancora tanti, scusate, siete tanti, il tempo sta anche terminando. Quindi velocemente
2: fai compagnia, Mariella.
1: Al piano. Abbiamo un pezzo internazionale per quest'ultimo cantaconaco di questa sera che arriva da Danny Jane. Sentiamo.
2: And you know where I'm. Porta anche il tempo sotto, senti. I'll come running,
1: yeah, to see you again. Wow.

0: delicata, eh. You got a
1: friend. Raffinata anche lei.
2: Baci Dani.
1: Ciao Dani, grazie. Allora io intanto ringrazio Cristina Santi, Leonardo Sinibaldi, Roberto Lattanzi, Veronica Del Soldà, Luca Masci e Macaggiano ed Eleonora Catapano. E chiudiamo con questa poster dalla voce di Mariella Nava con il nostro Agostino Penna. Ultimo pezzo live di questa sera.

0: sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo poltrone.
1: Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè.

0: per Mariella Nava. Chiudo con la frase che ci scrive Daniela: grazie per un'altra splendida ora insieme a voi e alla nostra amica più cara, la musica. Grazie Mariella Nava, grazie di essere stata con noi. Grazie Agostino Penna, ci ritroviamo ancora domani sera, arriviamo almeno tre domani della
1: nostra
0: stagione.
1: Mamma mia, già mi mancate, già mi manchi Federica.
0: Adesso ci facciamo un selfino con Mariella, vi lasciamo con Federico Vespa e Noemi Serracini qui su Radio 2. Ciao!
2: Evviva l'estate!
0: Evviva!

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata alle 21.58, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Torniamo a parlare della A14, tratto Bologna Ancona, disagi per un incidente, il ripristino dello stesso tra lo svincolo Pesaro Urbino e allacciamento Fano in direzione di Ancona, ma altri incidenti da segnalare riguardano la 4, anche qui il ripristino di un incidente, come dicevo, tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, un incidente in A26 tra Meine e Carpugnino verso Gravellona Toce, un incidente riguarda anche la 1 tratto Firenze-Roma tra Attiliano e Orte verso la capitale, il ripristino di un incidente anche in A12 tra lo svincolo Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Prima di chiudere però andiamo in A1 Roma-Napoli, arriva un aggiornamento, prudenza, una perdita di carico. Qui siamo tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Con Radio 2 il cielo è sempre più blu. Venerdì 12 giugno dalle 21 arriva il grande evento live dell'estate 2026 di Radio 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, vi aspetta in piazza 15 marzo a Cosenza. Sul palco i più grandi artisti italiani, accompagnati dalla social band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Musica e sport con Federico Vespa e Noemi Serracini.
3: Buonasera alle 10 della sera, alle 22 e un minuto in questo istante. Ben trovato Federico Vespa.
4: Hello Noemi Serracini, come stai?
3: Molto bene, molto contenta, anche un po' nostalgica già, devo dire, perché è la nostra ultima puntata per questa stagione.
4: Yes.
3: Quindi insomma, una puntata un po' speciale, abbiamo cercato di mettere insieme alcuni anni che per noi hanno avuto un peso particolare nella storia della musica e dello sport.
4: Sì, tra l'altro cavalcheremo alcuni anni, non ho definito, questa volta abbiamo fatto un po' un mix di tanti anni importanti sia per la musica che per lo sport, che al 3487 300 200. Ricorderemo insieme anni bellissimi, strepitosi, chi più ne ha più ne metta.
3: E sono felice insomma che condividiamo questa, insomma, questo mix di, appunto, di anni con i nostri ascoltatori, con le nostre ascoltatrici. Iniziamo subito con un pezzone del 1966, uno dei dischi universalmente riconosciuti, forse tra i più belli dei Beatles e anche tra i più importanti della storia della musica.
4: Ma lei sta dicendo For No One?
3: Proprio quella.
4: Andiamo.

0: No One, The Beatles, per aprire la nostra ultima puntata della stagione alle 22.04 minuti. Fede, siamo subito scivolati con il magnetismo dei Beatles al 1966. Revolver, disco unanimemente considerato uno dei capolavori dei Beatles, uno dei dischi, dicevamo, più importanti della storia della musica. Tu pensa che la rivista Rolling Stone, che per noi è un po' il faro di riferimento,
1: certo,
0: esatto, nella musica, lo inserisce all'undicesimo posto tra i 500 migliori dischi di sempre. Addirittura New Musical Express fa ancora meglio,
1: sì,
0: perché
1: però,
0: lo mette al secondo posto.
1: Però undicesimo posto, ma tra i primi 10 uno dei Beatles c'è, che non è questo, voglio sperare.
0: Arrivano loro all'undicesimo. Poi se vuoi tutta la classifica te la devo
1: No,
0: qui parliamo di dischi però, non di pezzi. Qui parliamo della classifica dei dischi.
1: Perché mi auguro che tra i primi 10 pezzo dei Beatles
0: e già
1: sia,
0: o essere all'undicesimo posto tra i 500 migliori dischi di sempre. Tra i brani sicuramente tra i primi 10 sicuramente ci sono anche e sempre loro, gli intramontabili Beatles.
1: Invece tra meno di due giorni esatti partono i mondiali, in cui noi ovviamente non ci saremo per la terza volta consecutiva.
0: Ogni volta che lo dici
1: però
0: affiorano ti si inumidiscono gli occhi.
1: Era
0: più poetico che ti si inumidiscono gli occhi.
1: È per dire che però una delle nazionali che ci parteciperà è l'Inghilterra. L'Inghilterra, che ha vinto un solo mondiale, l'ho anche rubato, perché nel 66 la finale Inghilterra-Germania, che finisce 4-2, si conclude 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari. L'Inghilterra segna il terzo gol, ma la palla sbatte sulla traversa, rimbalza poi sulla riga di porta, erroneamente concedono il gol, ma la rete era da annullare perché la palla non aveva superato la linea. Quello fu considerato, insomma, uno dei furti più grossi delle finali dei mondiali.
0: E uno
1: chissà che non ci riescano quest'anno però, perché io tifo il Brasile.
0: Abbiamo detto la scorsa settimana che era la nostra squadra di riferimento per
1: Brasile,
0: questo mondiale,
1: tutta la vita.
0: Anche se devo dirti, dopo aver visto il video delle convocazioni mondiali della Scozia, mi hanno un po' conquistato anche loro. Hanno fatto un video bellissimo dove parlano proprio anche della loro terra, mettono al centro una serie di valori anche legati proprio a.
1: Posso salutare la mia collaboratrice domestica, che è di Capoverde, che farà i mondiali, parteciperà ai mondiali, e mi ha anche preso per il culo.
0: E che è gasatissima.
1: Ma lo sai che noi giochiamo tra 3-4 giorni e voi no?
0: Ma noi dobbiamo tifare Capoverde.
1: Capoverde tutta la vita.
0: Capoverde 348-7-300-200 per stare con noi, per dirci qual è il vostro anno di riferimento nella storia della musica, nella storia dello sport. E mentre nel 66 arrivavano i Beatles con Revolver, in Italia c'erano loro, The Rocks.

0: The Rocks, Che colpa abbiamo noi, questo pezzo che andò al Cantagiro nel 1966, l'anno in cui c'erano anche gli Equipe 84 con Io ho in mente te, altro pezzo di quegli anni bellissimo. Intanto Fede, c'è un messaggio che ti riguarda,
1: diga, a me.
0: Sì, da parte di Giovanni, che dice: è molto brutto non andare ai mondiali, però ancora peggio andarci e fare una figura barbina.
2: Non sono d'accordo.
0: Come quella che fece l'Italia nel 1966.
2: Sì, è vero, perché fummo eliminati dalla Corea del Nord. Del Nord? Sì, del Nord. Con un gol di Park Do-hik, che faceva il dentista nella vita.
0: Questa storia è stupenda, comunque. Sì, bellissima, è vero. Questa storia.
2: Però c'eravamo, comunque agli ottavi di finale ci sei arrivato. E così invece non ci vai nemmeno. Cioè, è vero. Nel 2010 siamo usciti malissimo, nel 2014 pure, però almeno c'eri. Invece sempre nel 66 voglio ricordare il grande Muhammad Ali, che nel pieno del suo dominio pugilistico ed è una delle figure più influenti in quel decennio, perché vince tutto quello che c'era da vincere, mentre invece sono gli ultimi anni della grande Inter di Elenio Herrera, che vince la Coppa dei Campioni, simbolo italiano degli anni 60, di un calcio che una volta funzionava
0: e ci faceva sognare.
2: Quegli anni erano pazzi, dominavamo ovunque, ragazzi.
0: La musica non ha mai smesso e non smetterà di farci sognare. Qui facciamo qualche passo in avanti, arriviamo al 1972. Anzi, 1973, con uno dei migliori brani della storia musicale, lo avrete riconosciuto, Ziggy Stardust con David Bowie su Rai Radio 2. È l'ultima puntata, quindi la dobbiamo celebrare insieme alle 10 della sera, musica e sport. Ziggy played guitar.

0: Stardust, David Bowie, nell'Olimpo delle divinità, delle deità musicali, questa divinità glitter fatta di stranezze spaziali, aerospaziali, anche con il suo alieno Ziggy arrivato appunto sulla Terra per dare voce agli emarginati tra liberazione sessuale, lotta contro la follia. Già questo è stato storicamente, musicalmente rivoluzionario. David Bowie ha rappresentato un po' questo, no? Anche una rivoluzione per il mondo della musica negli anni 70 in modo particolare. 1973, dove ci porta lo sport?
1: Allora, io vi porto qualcosa che invece riguarda il 72, che però è stato un anno incredibile, anche tragico, perché ci furono le Olimpiadi di Monaco di Baviera, in cui alle 4:30 del mattino del 5 settembre 72 un gruppo di terroristi del gruppo eversivo Settembre Nero sequestrarono alcuni atleti israeliani, ne uccisero due entrati nel loro ritiro. Poi un successivo tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati e anche di tutti e cinque i terroristi. Una pagina assolutamente nera, mentre rincuoro Lucia Pioppi perché la Juve nel 72 vinse lo scudetto e aprì un ciclo importante. Non so se è con noi Lucia Pioppi.
0: È con noi, ancora
1: è con noi.
0: Nonostante
1: è Lucia Pioppi,
0: la cena che abbiamo fatto.
1: No, Lucia Pioppi, cara Lucia, ricordati questi tempi, perché tanto prima di... ce ne passeranno di anni prima di
0: una acqua, dici tu, sotto i ponti.
1: C'è da lavorare, ragazzi. La Juve ha buttato una... Juve e Milano hanno fatto un suicidio completo. Cioè
0: abbracciamo
1: proprio,
0: tutti gli amici della Juventus e del Milan, siamo con voi.
1: Mentre invece Noemi Saracini, quando tutta Comola voleva praticamente appendere non so dove per aver detto che stava per andare in finale di Coppa Italia, non era vero, però è andato in Champions League.
0: Vedi,
1: Como,
0: perché
1: ragazzi,
0: comunque le mie energie positive da una
1: alla fine
0: da una
1: in qualche modo
0: parte o dall'altra arrivano.
1: Esatto, arrivano.
0: Scusa, è così. Io resto allora nel 1972 e mi piace molto questa combo David Bowie Lucio Battisti, perché David Bowie è stato uno che ha anche amato molto Lucio Battisti, lo ascoltava, aveva
1: come
0: i suoi
1: no
0: dischi, ed è quindi bello così passare il testimone dall'uno all'altro. 1972, questo è sicuramente uno dei migliori artisti della musica italiana. Il carré

0: Umanamente uomo, il sogno, questo era il titolo di un disco clamoroso che contiene non soltanto I Giardini di Marzo ma anche altre canzoni diventate dei classici intramontabili come Penso a te, Innocenti evasioni, Comunque bella, un disco devo dire veramente indimenticabile degli anni 70, e alla fine del 72 questo pezzo in particolare, I Giardini di Marzo, entrava nella classifica dei singoli più venduti d'Italia. Dal 1972 andiamo un po' avanti,
1: andiamo all'83 ragazzi, perché nell'83 ci sono come dire due eventi importanti. Il primo è Nelson Piquet, che è il primo campione del mondo con un motore turbo, una svolta nella Formula 1 per quanto riguarda la tecnologia storica, ma soprattutto è l'anno in cui la Juventus nell'83 arriva in finale di Coppa dei Campioni da favorita contro l'Amburgo. In realtà la partita si mette molto male perché al nono minuto segna Magath e sarà il gol che deciderà la Coppa, un tiro tra l'altro molto contestato dai più di 40 metri, si fecero diciamo delle accuse a Zoff dicendo che poteva fare di più, che era un tiro parabile, Zoff era comunque a fine carriera. Sta di fatto che la Juventus ci prova a rimettere in piedi la partita e non ci riesce. E consentemi un po' di commozione, perché leggendo le formazioni di queste due squadre era l'epoca in cui c'erano due stranieri massimo, nell'Amburgo c'era un certo Bastrup che era danese, per il resto praticamente tutti tedeschi, e nella Juve c'erano Platini francese e Boniek polacco, il resto tutti, no, Bonini di San Marino addirittura, per il resto tutti italiani e tedeschi.
0: Wow,
1: altro calcio, altra epoca, altre cose, insomma.
0: Altri anni. Nel 1983, caro Fede, usciva anche un singolo potentissimo da un disco che ha cambiato un po' la storia del pop degli anni 80, parliamo di Thriller, disco del 1982 con diversi record, e questo singolo arrivava appunto nell'83, One Be Starting Something. Lo voglio dedicare a tutta la nostra meravigliosa squadra che in questi mesi, in queste settimane ha lavorato con noi qui a Musica e Sport.

0: Wanna Be Starting Something, Michael Jackson su Radio 2 per questa puntata speciale in cui raccontiamo anni diversi. Siamo partiti dal 66, siamo arrivati al 1983 per questo singolo, 82 per Thriller, l'album che ha, diciamo, racchiuso un po' l'apice della storia musicale di Michael Jackson, anche forse il disco più venduto di sempre, uno dei più raccontati, uno dei più memorabili, influenti anche della storia della musica, un disco per molti ineguagliabile. Non so come la pensiate voi, come la pensa invece Fede? Tu sei un fan di Michael Jackson,
1: assolutamente,
0: vero?
1: Sì, assolutamente sì.
0: So che è tra i tuoi amati, insomma, tra quelli della tua playlist. Sei pronto per annunciare, come solo tu sai fare, il nostro giornale radio?
1: Ma chiaramente, stiamo parlando del jingle più ID più 408, 6 più pubblicità. Ma prima, anzi dopo, vorrei ricordare nel 89, voglio tornare indietro, un fatto bello e uno purtroppo molto meno bello.
0: 1989, yes. Quindi riaprire con questo anno, subito dopo il GR2.
2: Alle 10 della sera, musica e sport. Rai Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buonasera intanto dei Mano Liberati. Ci sono 3 indagati dalla Procura di Roma nell'inchiesta per corruzione sul ponte sullo stretto di Messina. Tra questi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Sentiamo.
6: I 3 protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato.

0: Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i tre, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
1: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
0: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri due secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Sull'inchiesta silenzio della Lega, mentre a Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità, rifiutandosi di pensare che certa magistratura intende intralciare il corso delle grandi opere. L'opposizione chiede alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a chiedere di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Belen Rodriguez è indagata per omissione di soccorso dalla Procura di Milano alla guida del suo Land Rover, la showgirl, il mese scorso ha provocato due incidenti in centro causando tre feriti per poi scappare. Medio Oriente, tra aperture sul negoziato e nuove minacce, resta alta la tensione dopo l'abbattimento di un elicottero americano. La Casa Bianca promette una risposta, la corrispondente da New York.
3: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo, lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro due o tre giorni, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che parlando con la BBC è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele.
4: Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Diversi manifestanti hanno bloccato importanti arterie stradali a Belfast e nell'Irlanda del Nord e alcuni di loro hanno dato fuoco a diversi veicoli. Il giorno dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese, lo riportano giornalisti sul posto. Lo stadio olimpico di Barcellona stracolmo di fedeli per la vigilia di preghiera con Papa Leone al secondo giorno della sua visita in Spagna. Prima di partire da Madrid, il pontefice ha incontrato il rapper portoricano Bad Bunny, noto per le sue posizioni contro Trump. Firmata l'intesa per il rinnovo del contratto a 200.000 statali, aumenti di 162 euro al mese nel triennio 2025-2027. Sospeso lo sciopero di 8 ore annunciato per giovedì nelle ferrovie, la revoca dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti con le sigle sindacali. Annunciati nel pomeriggio dalla NASA i nomi dei 4 astronauti dell'equipaggio della missione Artemis 3, tra loro c'è il nostro Luca Parmitano.
5: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
6: È un Luca Parmitano visibilmente emozionato, quello che poco dopo le 18 ore italiane viene chiamato sul palco del Johnson Space Center di Houston per commentare il suo incarico nella missione Artemis 3 della NASA.
5: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
6: Pilota di un equipaggio che nella seconda metà del 2027 dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli. Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano e il terzo europeo a comandare la ISS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un riconoscimento alla formazione tecnico-accademica e all'intero sistema Italia, definita la sua rampa di lancio.
5: And for me that launchpad is my country, Italy, its education system.
6: Mauro Zanda, GR2.
2: È tutto, il giornale termina qui, prossima edizione delle GR2 alle 6.30 di domattina.
7: Ciao a tutti!
8: Rai Radio 2 è la radio ufficiale.
7: ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Alle 10 della sera.

0: Rivoluzione pop dell'epoca, Madonna con Like a Prayer, qui su Rai Radio 2, Noemi Saracini e Federico Vespa. Allora, vabbè, questa sarà una rivoluzione, questo disco, una delle tante che
1: poi una delle tante che ha fatto Madonna, bravo, sì, bravo. Sì, un super album questo.
0: Allora, nel 1989, che è un anno che vado a prendere, ci sono due fatti, uno molto brutto da cui parto, che è gli incidenti mortali all'Ibrox Stadium di Sheffield, dove nell'89 si giocava la semifinale di Coppa d'Inghilterra tra Liverpool e Sheffield. Le squadre inglesi erano escluse dall'Europa per colpa dei fatti dell'Eisel avvenuti nell'85, e a causa del sovraffollamento negli ingressi centrali dello stadio morirono 266 persone che si schiacciarono fra di loro, anzi no scusate, ne morirono 96 e i feriti furono 266, 96 morti, 266 feriti. Questa cosa mi fa veramente incazzare, lo sai perché? Perché è una cosa che anche in epoca moderna non siamo riusciti a superare, senza morti ovviamente, però basta tornare indietro di 4 anni quando una finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool iniziò con 36 minuti di ritardo per degli scontri tra i tifosi del Liverpool e le forze dell'ordine, e per i quali i tifosi Reds non potevano accedere praticamente ai loro settori. La partita fu rinviata di 36 minuti e quindi giocata molto più tardi, senza parlare di quello che è successo a Parigi con la vittoria del Paris Saint-Germain, in cui non so quanti arrestati ci sono stati, 450, città a ferro e fuoco, io queste robe non le capirò mai. Mentre invece la cosa bella accade nell'89, quando il Milan di Sacchi inizia la sua egemonia, cioè vince la sua prima Coppa dei Campioni 88-89, battendo in finale 4-0 lo Steaua Bucarest.
1: Un Milan anche questo dimenticato.
0: Stellare.
1: Stellato, no, ma dimenticato. No, cioè, nel senso Sacchi, che oggi è un ricordo.
0: Non mi tocca di Enrico,
1: vivo,
0: che ho anche intervistato.
1: Perché
0: il Milan
1: fa soffrire oggi. Questo intendevo. Insomma, storie anche dolorose che riguardano lo sport, ma che vale la pena sicuramente di ricordare. Mentre nel 1989 Madonna contribuiva alla rivoluzione del pop con Like a Prayer, in Italia arrivava a questo tormentone.

0: Ti pretendo, Raff, che nel 1989 consacrava la sua carriera con questo pezzo, dominando le classifiche, vincendo il Festival Bar con questa canzone, con le musiche appunto di Raff, di Giancarlo Bigazzi, e un testo incredibilmente scritto da una donna che era Gianna Albini, moglie peraltro di Bigazzi, per un testo che oggi sarebbe contestatissimo.
1: Infatti stavamo,
0: vero?
1: No, oggi daranno ergastolo se scrive una cosa del genere. No, è così, cioè nel senso che poi oggi è un... Oggi tu non puoi dire più nulla.
0: Ti pretendo, è una
1: ti pretendo,
0: cosa molto passionale.
1: Una
0: cosa molto
1: si chiamerebbe oggi?
0: Amore tossico. Tossico.
1: No, quei termini del cazzo che si usano oggi,
0: vuoi
1: dai.
0: Dire? Non lo so.
1: Sessismo.
0: Sessismo non è un
1: ti
0: termine.
1: Pretendo,
0: potrebbe essere.
1: È una cosa passionale, però non è una cosa discriminatoria.
0: Dipende da come lo dici. Se lo canta Raff, secondo me va bene. Cioè, nel senso.
1: Dice Federico Verde, è deficiente, quindi va bene. Ok, a posto così.
0: Sì,
1: no, mi piace questa storia.
0: E dal rapporto che hai con la persona alla quale lo dici.
1: Ti pretendo, non mi lasciare. Attenzione.
0: Dal momento, dalla situazione.
1: Denuncia,
0: è un terreno minato,
1: profili
0: questo.
1: Chiusi, va bene. Invece fammi ricordare che nel 90 è una cosa molto
0: andiamo
1: bella.
0: Andiamo verso gli anni 90.
1: Ricordiamoci i mondiali d'Italia, insomma, in Italia e dell'Italia, perché secondo me facemmo dei grandissimi mondiali. Siamo stati molto sfortunati con l'Argentina, abbiamo perso, anzi in realtà pareggiato e poi perso a rigori una partita che non meritavamo assolutamente di perdere. Sono straconvinto che se fossimo arrivati in finale all'Olimpico contro la Germania avremmo vinto, e sono anche consapevole del fatto che la Germania abbia vinto a Roma una coppa con un rigore che non c'era, inesistente assolutamente, e Maradona si arrabbiò moltissimo, disse la partita è stata bella, poi l'arbitro Codesal, si chiamava così, ha deciso che la coppa deve rimanere,
0: doveva andare
1: in Europa, però veramente ci potevamo stare noi. E permettimi di mandare un bacio al cielo a un grande protagonista, il protagonista dell'Italia di quei mondiali, Totò Schillaci.
0: Andiamo nel 1991 con l'inno, possiamo dire, senza proprio timore di essere smentiti, della generazione X, uno dei pezzi secondo me più belli.
1: Scarsi questi,
0: Nirvana,
1: scarsetti. Mamma mia,
0: sì.
1: Proprio inascoltabili direi.
0: Smells Like Teen Spirit su Radio 2, siamo quasi addirittura d'arrivo.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Posso fare un rimprovero prima di salutare tutta la nostra grande squadra che ci ha accompagnato quest'anno? Dovete sapere che Noemi Serracini ha un bellissimo cane di anni 6 che
1: di, nome Lila,
0: che salutiamo. Io sono un grande amante dei cani, dei gatti, degli animali in genere. Gli ho chiesto 157 volte una volta di farmelo conoscere, non è mai accaduto.
1: Non perdiamoci di vista, la conoscerai, anche perché qui non potrebbe entrare il cane.
0: Fuori, infatti,
1: è diventata la testimonial di una bellissima campagna contro l'abbandono dei cani. Approfittiamo per ricordarlo.
0: Certo.
1: Che l'estate il fenomeno, ahimè, aumenta, e lì è diventata testimonial della campagna di Rai Radio 2 contro l'abbandono dei cani.
0: Cosa,
1: non abbandonate.
0: Questo paese è veramente strano. Nel 2020, quando il cane era l'unico motivo per cui poter uscire di casa, si adottavano i cani.
1: È vero,
0: poi,
1: finito
0: il Covid, si abbandonavano, capito?
1: È stato molto brutto apprendere.
0: Quindi non fate gli scemi e cercate per cortesia di evitare questa infamità.
1: Ci sono modi per mantenere per salvaguardare l'animale.
0: Certo.
1: Se non lo potete, non lo volete più tenere, chiedete aiuto, rivolgetevi al veterinario, andate nelle strutture giuste, nei rifugi possibilmente, non nei canili, magari dai canili adottati.
0: No, i canili sono dei posti da cui bisogna
1: toglierli, non
0: metterli. Invece ringrazio Lucia Pioppi che mi ricorda che nel 91, la prima Coppa del Mondo femminile di calcio organizzata dalla FIFA, e Ayrton Senna vince il terzo e ahimè ultimo mondiale al culmine della sua carriera e della sua purtroppo breve vita, che terminerà nel 94.
1: E allora io ringrazio Maria Sole Sanasi invece, che mi ricorda che nel 1991 muore il 24 novembre Freddie Mercury.
0: E con questo,
1: chiudendo anche lui un'epoca, un altro che sta insieme per esempio a David Bowie, che abbiamo citato prima, nell'Olimpo delle deità musicali.
0: Bene,
1: per
0: chi non l'avesse visto, tanto qualche secondo ancora l'abbiamo, anche se è di qualche anno, è datato, ma il film su Freddie Mercury, andatevelo a vedere perché vale veramente la pena, 2 ore di emozioni.

0: momento di salutarci, e se ci state seguendo sul canale 202 del Digitale Terrestre, dove salutiamo e ringraziamo Valentina Galli e Michele Marzi, c'è tutta la squadra,
1: ecco,
0: almeno una
1: ragazze,
0: parte della
1: mancano
0: squadra.
1: Mancano un paio di componenti.
0: Allora, iniziamo da quelle che mancano, dalle curatrici Linda Critelli, Lucia Mosca, che non si vogliono fare vedere,
1: esatto.
0: E dal nostro regista Leonardo Sinibaldi. Ringraziamo Giulio Salvatelli alla parte tecnica, e poi la nostra, come dire, squadra meravigliosa. Lucia Pioppi, di qualcosa, una delle
2: Forza
0: nostre
2: Juve.
1: Calla, bisogna
0: Maria Sorellana di Darpe. Allora, ascoltate questa voce, perché potrebbe ricapitare
1: da poco
0: di ascoltarla.
1: Maggiorenne, sentitela.
3: Non lo so, devo ancora decidere.
0: Questa bellissima.
1: Il nostro direttore Gustavo Pacifico.
3: Ho preso esempio.
1: Vabbè,
3: per il momento ho imparato da Noemi e Federico.
0: Addirittura. Grazie mille. E poi c'è il nostro Angelo Dello Iacovo alla parte redazionale. Un meraviglioso acquisto avvenuto in corsa, e davvero, insomma, ci mancherà e ci mancherete. Grazie al nostro Gustavo Pacifico.
4: Grazie a tutti.
0: Il nostro riferimento.
4: Viva musica e sport.
1: Grazie.
0: Salutiamo, ovviamente ringraziamo anche Giovanni Librandi, direttore di Rai Radio 2.
1: Grazie, direttore di cuore.
0: Ha voluto questo spazio.
1: Non posso annunciare come vorrei la pubblicità, linea ai ragazzi di Lunatici. Ciao ragazzi,
0: buona estate, a presto.
5: Alle 10 della sera.

0: Romantici su Radio 2.
1: Le 23 in punto, grazie Noemi Serracini, grazie Federico Vespa, buona estate anche a voi. Adesso si parte come sempre con la notte lunatica di Rai Radio 2 ancora per quest'ultima settimana di stagione. Abbiamo 4 notti, compresa questa, per rendervi come sempre protagonisti con le vostre voci, le vostre storie che si incontrano qui. Questo programma si nutre delle voci degli ascoltatori, quindi voi cominciate come sempre a prenotarvi per intervenire in diretta. C'è qualcosa che volete condividere con tutti gli altri, qualcosa di bello, qualcosa di triste, qualcosa, un chissà dove ci porterete come sempre con le vostre storie, le vostre voci e le vostre opinioni. Quindi cominciate a prenotarvi, dicevo, chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002.
2: Siete sempre voi protagonisti delle nostre notti in diretta, anche su X fateci vedere che ci siete con l'hashtag Lunatici, WhatsApp vocali se vi va mandatene al 348 7300 200. Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle, non proprio positive. La questione medio orientale sembra tutt'altro che vicina a risolversi. Trump ha dichiarato che l'Iran ha abbattuto la Pash. Risponderemo, dice il presidente degli Stati Uniti. Da Teheran fanno sapere che le forze straniere devono uscire dalle acque dello stretto di Hormuz. Poi sta succedendo un qualcosa di incredibile a Belfast, dove veicoli in fiamme, strade bloccate dai manifestanti dopo un'aggressione shock in strada. Se dovessero arrivare delle notizie nel corso delle 3 ore che trascorreremo insieme, siamo pronti a girarvele praticamente in tempo reale come sempre.
1: E abbiamo una bella sorpresa così in apertura, in collegamento telefonico con noi il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi. Benvenuto direttore.
3: Buonasera Lunatici, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
2: Direttore, noi la volevamo salutare, insomma saluti di fine stagione. Poi so che lei è in partenza per Cosenza, grande evento di Radio 2 il 12 giugno, quindi le rubiamo qualche minuto adesso per i saluti, grazie sempre della fiducia, insomma tutto qua, ci tenevamo a sentirla.
1: Partiamo dal concerto, direttore.
3: Partiamo dal concerto, diciamo un grande evento, un primo evento per la radio e per la RAI. Noi siamo il 12 a Cosenza per questa grande festa della radio, Radio 2, una festa per la musica, la festa per la terra, per la Calabria, ma anche come per ricordare un grande cantautore di origine calabrese come Rino Gaetano, che quest'anno ricorrono i 45 anni. Ecco, volevamo essere lì e promuovere tutto questo, insomma. Quindi un momento importante per tutti noi, che poi verrà trasmesso in televisione il 20 luglio all'incirca.
1: E lo ricordiamo, lo ribadiamo, è un evento completamente gratuito al quale siete tutti quanti invitati. Tra gli artisti che saranno in scaletta, Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Francamente, Aiello, Santa Maria, Senit. Immagino che ci saranno anche tante sorprese, direttore.
3: Sì, tante sorprese, come hai detto bene, è un evento gratuito, è un evento che vuole riportare la musica al centro del cuore, dell'attenzione di tutti. Gli artisti sono al centro di tutto, perché è un evento dove tutti canteranno in diretta grazie all'ausilio della grande band della Social Club, la Social Band, con la nostra Lina Scioni, insomma Francis Scioni come cantante, e quindi tutti canteranno in live diretta e faranno dei brani importanti, dei brani loro, ma anche delle cover. Insomma, sarà una grande festa, un grande divertimento, e saremo tutti quanti lì.
2: Radio 2 tra la gente, per la gente.
3: Assolutamente, perché Radio 2 ha questa vocazione di voler stare con il cuore in mezzo sul territorio, in mezzo alla gente, con la testa un po' sui social, che sai che è anche la nostra parte importante. Infatti avremo importanti creator in fianco a noi, tante sorprese, tra cui insomma ci sarà una grande star internazionale che ci farà ballare tutti quanti.
1: Ecco direttore, siamo nell'ultima settimana dell'ottava stagione dei Lunatici. Anche quest'anno abbiamo raccolto confessioni, storie, testimonianze, deliri, emozioni da parte degli ascoltatori di Radio 2 che hanno fatto il programma insieme a noi. C'è un saluto particolare, qualcosa che vorrebbe dire agli ascoltatori notturni di Radio 2?
3: Innanzitutto voglio dire qualcosa a voi, alla squadra dei Lunatici, che avete fatto un grandissimo lavoro. Io reputo questa trasmissione una trasmissione importante, fondamentale, unica in Italia e forse anche in Europa, una trasmissione che quasi svolge una funzione sociale importante, perché non solo informa, non solo è attenta come voi siete, in grado di stare attento a tutto quello che accade, ma ha la capacità di creare legami con i nostri ascoltatori, di raccontare storie importanti, bellissime, che poi servono a noi a fare questo racconto grande del nostro paese, insomma. Quindi vi ringrazio, i Lunatici sono un grande programma che chiaramente sta nel nostro cuore e continuerà.
2: Direttore, un abbraccio, grazie della fiducia, buona estate e comunque sempre a disposizione.
3: Grazie a voi, buona estate a tutti quanti, buona estate ai nostri ascoltatori, rimanete collegati con Radio 2 perché sarà un'estate grande con la nostra radio, continueremo a tenervi compagnia, continueremo a portare musica, divertimento, ma anche contenuti, ma anche approfondimenti, quindi restate collegati con noi, grazie.
1: Grazie ancora al direttore di Radio 2 Giovanni Alibrandi, un abbraccio. 23:07 minuti, qui è tutto pronto per decollare, voi continuate a prenotarvi, che state combinando? Tornate dal concerto, tornate dalle prove, tornate da una festa per la fine della scuola, raccontateci di come state vivendo questo momento, chissà quanti maturandi magari saranno svegli, preoccupati già, fatevi sentire, insomma, come sempre, perché siete voi i protagonisti. Quindi 063131 oppure 800 800 002.
4: Lunatici su Radio 2.
5: Sto comunque ascoltando questo programma.
6: Sto ascoltando in ogni caso questo programma.
7: Sto ascoltando comunque questo programma.
8: Sono costretto ad ascoltarvi.
9: Volevo chiamare per dire che amo tanto il mio fidanzato.
1: Sì.
9: Si chiama Matteo e stiamo insieme da quando abbiamo 16 anni.
1: Pronto?
10: Pronto?
1: Ciao.
10: Guardi, scusate, io non voglio monopolizzare la vostra emittente.
1: Ma sei fidanzato di Sofia?
10: Ma sì, assolutamente sì, cioè, mi sentivo in dovere per la par condicio di rispondere.
1: Che carino.
2: Tu la ami? Lei ha detto pochi istanti fa che ti ama.
10: Sì, anch'io, magari io sono più restio a manifestare così i miei sentimenti, però anche io ogni tanto.
1: 1, 2, 3.
11: Radio 2!

0: protagonista della vita di Roberto.
1: Ma no, questo.
2: Ah, io non sapevo che.
3: Ma non interessa a chi sta ascoltando.
2: No, interessa è come Arduini, perché non è che. Cioè, hai una relazione con un'ascoltatrice, quindi.
3: Non è vero.
2: No. C'è Caterina che ha arrabbiato, sei arrabbiata, ha chiamato ingelosita. Caterina, mai sentito Ida che ha detto di Arduini?
4: Escono come i funghi, escono come i funghi.
0: Beh, sai cosa dice un fungo, un nostro fungo, no?
4: No, non mi interessa, che lei deve stare al suo posto.
2: Eccola. Io questo aspettavo, guarda, questo mi aspettavo. Ed è arrivato.

0: Ma dipende dove abita.
1: Dove abiti, Maura?
2: Amore mio.
1: Dove abiti, Maura?
2: Amore mio, ma dove abito? Io sono dalla Garbatella.
1: Roma, quindi Maura da Roma. Roma, sì.

0: lunatici su Radio 2.
1: Eccoci qui, lunatici, in diretta su Rai Radio 2, cosa che accade dal lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2 ancora per tutta questa settimana. Poi nei prossimi giorni stabiliremo quali saranno i finalisti per il microfono. Per le cuffie
2: microfono d'oro.
1: D'oro
2: abbiamo vinto.
1: Esatto, infatti mi sono
2: abbiamo saputo oggi.
1: Volevo dire anche questa cosa, sì, abbiamo vinto il microfono
2: 10
1: d'oro.
2: Luglio ci daranno il microfono d'oro. Il microfono d'oro in Campidoglio.
1: In Campidoglio.
2: Bella soddisfazione, sì, da condividere con tutta la gente della notte. Una bella soddisfazione a proposito di questo ce l'ha avuta sicuramente Luca Parmitano, che sarà nell'equipaggio del terzo viaggio di Artemis, sarà pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Si è commosso il 49enne, l'unico astronauta non americano che farà parte del team. Dice: mi scuso per essere così emozionato, sono grato a tutti. La sua prima reazione appunto è legata a queste parole. Il ministro Urso ha dichiarato: Italia protagonista nella nuova corsa al nostro satellite, è un orgoglio per tutta la nazione. Certo che sarà veramente, sai, io non sono appassionatissimo,
1: sì,
2: di certe
1: so,
2: cose, ma questo eventuale reale ritorno sulla Luna sarà da seguire veramente col naso all'insù.
1: Ah, quindi cosa? ti ha scosso. Qualcosa
2: mi
1: dentro?
2: No, mi ha scosso no, però quella notte sarà,
1: se sarò curioso, vorrò viverla, spero di viverla con te quella notte per capire come la vivrai, visto che di solito di questi argomenti non sei particolarmente appassionato. E dicevamo, in settimana poi sceglieremo, cioè nel senso apriremo le candidature per i finalisti
2: giovedì
1: al pallone d'oro. Giovedì candidature, venerdì votazioni.
2: Giovedì candidature e votazioni.
1: Tutto giovedì. Ah, va bene,
2: tutto giovedì.
1: Va bene.
2: Poi vedremo se ci saranno dei regolamenti da seguire, perché sai che non è che facciamo come ci pare.
1: No, assolutamente, stiamo aspettando. Pare che ci sia pagine e pagine che gli esperti saggi del programma stanno scrivendo per questa edizione del pallone d'oro a forma di cuffie, quindi l'elezione del lunatico dell'anno. La prima che questa notte ha deciso di condividere qualcosa con tutti i lunatici su Radio 2 chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002 è stata Roberta. Ciao, benvenuta Roby.
3: Ciao ragazzi, siete grandi.
2: Voce squillante, tono allegro. Roberta, la tua nottata come sta trascorrendo? Che ci racconti?
3: La mia nottata, diciamo che ancora è un pochino lunga. Sto andando a prendere mia figlia e i suoi amici al cinema.
1: Che sono andati a vedere?
3: Guarda, non lo so, perché sceglievano direttamente lì. E quindi mi sono offerta, ovviamente, di andarli a prendere e riaccompagnerò tutti a casa.
2: Ma lo fai abitualmente o è una cosa eccezionale quella di stasera?
3: No, lo faccio abitualmente. Allora, è la prima volta, questa è la sua prima uscita, quindi da quindicenne serale.
1: Prima volta che esce da sola?
3: Sì.
1: Che effetto ti ha fatto da mamma?
3: Ma allora, ripensando poi alla mia infanzia, alla mia giovinezza, ho detto vabbè, è ora che cominci anche lei. Però una volta noi prendevamo l'autobus e non c'erano altri mezzi, a parte forse il ciao, che era tassativamente vietato dai genitori, però con gli amici poi alla fine facevamo il secondo.
1: Ma
3: no?
1: non hai vissuto un po' l'effetto a modo tuo? Cioè che ogni compleanno vai un po' più via da me,
3: perché
1: l'hai lasciata andare al cinema per la prima volta da sola,
3: perché
1: non ti è venuto il magone?
3: No, beh, gli accompagnati la mamma di una loro amica e poi ecco, io mi sono offerta di andarli a riprendere.
2: Senti, tanto, ma a che ora è indicato il rientro per lei? Cioè
3: diciamo 11:30, visto che è finita la scuola ed è stata brava, ha detto vabbè, premiamola.
2: Mi hai anticipato, che scuola fa e com'è andato l'anno?
3: Il liceo, il primo liceo linguistico, quindi se l'è cavata, va.
2: Beh, un abbraccio, quindi, a te che sei una mamma taxi stasera. Ma lo fai con grande gioia e si sente. Un abbraccio a tua figlia e ai suoi amici e resta su Radio 2.
3: Grazie.
2: Ciao, ti abbracciamo.
3: Adesso mi carico in macchina, vi ascolteranno anche loro.
2: Ciao, buona nottata. 063131 oppure 800 800 002, 23:15, siamo in diretta su Radio 2, dove ci trovate al lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Leggevo su Dagospia oggi un articolo che parla dei bollori dei nudisti italiani. i primi bollori estivi risvegliano i nudisti italiani. So che tu fai parte della categoria, un grande orgoglio. Il 7 giugno, giornata mondiale del naturismo, vedi, a me è sfuggita,
0: non lo sapevo nemmeno io.
2: In Sardegna si è tenuto un maxi picnic in cui oltre 200 persone hanno condiviso il pranzo, tutti nudi.
0: Su questo io poi dirò una cosa.
2: E tutte nude.
0: Sì.
2: Tutti a degustare i prodotti dell'azienda agricola degli organizzatori dell'evento. Il naturismo è arrivato in Italia negli anni 60. Oggi da Trento a Palermo sono circa 500.000 i praticanti del movimento. In Europa se ne contano 21 milioni, negli USA circa 40. Chi è interessato può consultare la mappa delle spiagge nudiste sul sito ufficiale della Federazione Naturista Italiana.
0: Assolutamente.
2: Che dici del pranzo e della cena?
0: No, a me è capitato proprio la scorsa estate di fare un'esperienza del genere in un luogo, insomma, dove è possibile fare naturismo, e in quei giorni io non lo sapevo, mi trovai lì in occasione di una festa alla quale furono invitate e parteciparono tantissime persone, decine e decine di persone, ed era si prendeva il sole, ovviamente si faceva il bagno in piscina, tutto quanto tranquillo, e poi c'era il buffet, una sorta di pranzo dove si poteva fare due chiacchiere, bere qualcosa. Ecco, io non, sono sincero, non, il fatto di andare lì a mangiare al buffet nudo non mi piaceva, cioè nel senso che non mi sono vestito per andare a mangiare, mi sembrava strano.
2: Non è vietato.
0: No, assolutamente non c'è.
2: O stai nudo o stai vestito?
0: Beh, sto nudo tutto il tempo a prendere il sole, a chiacchierare anche in giro lì. Quando era il momento di pranzare, a me il fatto di andare lì nudo a mangiare mi dava fastidio. E quindi, ma non sono stato, ho notato di non essere l'unico a vivere questa cosa. In molti si mettevano un asciugamanino o qualcosa per andare lì a mangiare. Anch'io ho messo un asciugamano e ho mangiato.
2: Non so, io non frequentando fatico a comprendere, però da ignorante in materia mi viene da pensare. Se sei naturista, sei naturista fino in fondo, quindi mangi anche così, che male c'è? Comunque, vabbè, poi magari ognuno...
0: A me piace la sensazione del sole sulla pelle, non è che...
2: Non credo che esista una legge...
0: La volontà sia quella di essere nudo precisa. Sempre, per forza.
2: 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta, c'è Cinzia, benvenuta.
4: Buonasera.
0: Buonasera. Ciao. Cinzia, che ci racconti?
4: Vi ascolto forse per la prima volta, non ascolto mai Radio 2 a quest'ora.
0: Beh, benvenuta tra i lunatici, carissima.
2: Allora, possiamo fare un esperimento al volo, Cinzia? Ce l'hai un minuto?
4: Certo, volentieri. Sì, volentieri.
2: Allora, io chiederei ai nostri ascoltatori storici, Diciancio, sei pronto? Ai nostri ascoltatori storici di descrivere i lunatici di Radio 2 in 20 secondi per far capire a Cinzia di cosa si tratta. WhatsApp vocali al 348-7300-200, proprio così al volo. Nel frattempo, così gli diamo qualche istante, quindi amici storici, ascoltatori di questo programma, descrivete alla new entry Cinzia di cosa si tratta. WhatsApp audio al 348-7300-200. Cinzia, dici qualcosa di te, da dove chiami, quanti anni hai, che racconti?
4: Siamo dalla provincia di Savona, sono la psicologa di una scuola. Questa sera sono andata ad ascoltare il concerto di fine anno della band della scuola che si è formata quest'anno, ed è stato molto bello perché hanno, come dire, il loro nome è stato gli MB. MB sono le iniziali della dirigente scolastica che quest'anno andrà in pensione. Ed è stato bello.
2: Oh, Cinzia, però adesso ti devo fare una domanda molto, molto schietta e sincera. Mi è capitato di ascoltare nell'intimità dei loro racconti non pubblici diversi genitori e diversi insegnanti dire che in realtà questi concerti, saggi, recite, ritrovi di fine anno sono una grande palla, una gigantesca noia. Tu sei davvero stata contenta di quello che hai sentito oppure un po' hai pensato che pizza?
4: È stato assolutamente fantastico, erano tutti molto contenti, molto emozionati, una band che è nata ad aprile ed ha fatto un lavoro fantastico, sono stati bravissimi, è stato molto molto bello per tutti, secondo me, molto emozionante, perlomeno per me lo è stato.
0: Ti sei un po' emozionata, ti sei commossa a vederli lì sul palco, che effetto ti hanno fatto?
4: È stato bello vederli appunto così coinvolti, così emozionati e ci ha messo un po' di tutto.
0: Pezzi loro oppure cover?
4: C'era No, cover.
0: Di chi? Per curiosità.
4: Oddio, sono abbastanza ignorante in musica, non ve lo so dire. Ascolto.
0: Loro che età hanno? No. Parliamo di studenti di che età?
4: Parliamo studenti di un istituto tecnico, okay. Quindi dai 15 ai 19.
0: Avevi una quinta quest'anno?
4: E io sono la psicologa della scuola.
0: Ah, la psicologa della scuola.
4: Io, come dire, alcuni di loro magari sono transitati per il mio studio.
0: Beh, io approfitterei per fartela qualche domanda vista l'attività molto delicata che svolgi. Quali sono le tematiche, diciamo, più forti, più frequenti che ti ritrovi ad affrontare, che quest'anno hai affrontato con gli studenti che sono passati da te?
4: Le tematiche in questi ultimi anni sono molto molto forti, tante fatiche di ogni genere nell'affrontare il quotidiano. E tanti ragazzi che scoprono attraverso la loro capacità di raccontarsi di avere più risorse di quelle che pensano di avere. Li squalifichiamo spesso i ragazzi di quell'età e hanno tante belle cose dentro, fanno fatica a trovarle e io trovo veramente in loro tanta tanta bellezza.
2: Tu da quanti anni fai questo lavoro, Cinzia?
4: Tanti, sono 20 anni.
2: E com'è cambiato negli ultimi tempi il tuo ruolo? Si sta sdoganando anche la necessità di parlare con lo psicologo, la psicologa, di discutere di certe problematiche che immagino un tempo venivano considerate quasi un tabù, una vergogna?
4: Si sta via via sdoganando e nella scuola nella quale io lavoro fortunatamente il mio ruolo è abbastanza riconosciuto. Io non sto mai nascosta nello studio che mi è stato assegnato. Quando non ho niente da fare, gironzolo, vado al bar, mi faccio vedere, i ragazzi mi riconoscono e si fidano abbastanza dello spazio.
0: È molto, molto interessante, molto, molto bello. Cinzia, ce l'hai un altro minuto, così ti facciamo ascoltare un po' di voci degli ascoltatori che conoscono questo programma e ti spiegano un po' di cosa si tratta, visto che l'hai scoperto stasera. Vado,
5: I lunatici, il top dei programmi.
6: Carissima Cinzia, i lunatici sono una famiglia. Sono una famiglia, si parla del bello, del brutto, si scherza, si cazzeggia e a volte si parla anche di cose serie. È bello perché ti fa sentire tra amici, tra persone che condividono non l'ipocrisia ma la realtà della vita.
7: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce. I lunatici, definirli, sono i migliori amici che ti fanno compagnia e su cui puoi sempre contare. Sono un pezzo importante della tua vita.
8: Lunatici, condivisione, spensieratezza e anche trova amici.
9: Buonasera lunatici, Vincenzo GPG al lavoro è presente. Il programma è un programma dove ci si trova di tutto, da buoni, cattivi, simpatici, antipatici, di tutto.
10: I lunatici di Rai Radio 2, trasmissione condotta egregiamente, fatta dalla fantasia, dalla collaborazione, dalla partecipazione, dal racconto e dall'ascolto di tutti gli italiani che vogliono partecipare. Davvero una trasmissione unica, a sorpresa, meravigliosa, stupefacente. Grazie per partecipare anche tu e benvenuta. Ilaria da Milano.
0: Allora Cinzia, ti abbiamo convinta a restare con noi?
4: Assolutamente, assolutamente, ritornerò.
2: Beh, allora ti aspettiamo, buonanotte, resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. Ciao Cinzia, bella questa telefonata, belle poi tutte le descrizioni rapidissime che avete fatto a questa psicologa in una scuola che ci ha raccontato un po' della sua professione e della serata di fine anno scolastico che si è appena lasciata alle spalle. Linee che restano aperte 06 3131, continuate a prenotarvi se vi fate fare due chiacchiere. Potete comporre anche l'800 800 002. Su WhatsApp continuate a scriverci o a inviarci i vostri vocali al 348 7300 200. Su X un sacco di amici stanno cinguettando, tipo Caro, Lanto, Franca, Mariellina, Prigioniero Libero, Ginevra, Maria Cristina. Siete tantissimi, continuate a twittare, vi leggiamo.

0: 23:28, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, fino alle 2 qui in diretta insieme a voi. Ciao da Enrico. Enrico scrive: questa notte vi ascolto per rilassarmi un po' perché domani inizio con gli esami di terza media. Se ti va, Enrico, chiamaci, così ci racconti un po' di come andranno.
1: Fermi, linee libere, Di Lelio attacca, metti giù linee libere. Un minuto e mezzo,
0: sì.
1: Mi prendo anche 30 secondi in più del solito solo per Enrico, questo ragazzino.
0: No, non è un ragazzino Enrico, penso che sia un maestro, insegnante. Non lo so.
1: Vabbè, io l'ho interpretato invece come, a questo punto ancora di più, deve chiamare 06-3131 oppure 800-800-002. Enrico, un minuto, perché 30 secondi sono già passati, di telefono libero solo per te. A proposito d'esami,
0: sì.
1: Leggevo che una dozzina di docenti residenti a Procida hanno dovuto improvvisare un trasporto per Ischia, dove lavorano in vari istituti scolastici, con il gommone. Questo perché la nave era guasta e loro hanno affittato gommoni per arrivare a scuola in tempo. È accaduto alle prime ore di martedì, a Procida, dove abitano gli insegnanti. Sono arrivati alle prime luci dell'alba al porto di Marina Grande. Hanno notato che del traghetto per Ischia, che solitamente attracca alle 6 e riparte alle 7:15, non c'era traccia. Dopo aver chiesto informazioni, hanno saputo che il collegamento era stato soppresso, visto che la nave era rimasta ferma in banchina a Napoli per un problema tecnico. Si sono allora dati da fare per trovare soluzioni alternative. Il successivo collegamento via gli scafo ci sarebbe stato soltanto 2 ore dopo, e quindi non avrebbero fatto in tempo ad arrivare nei rispettivi istituti scolastici. Quindi che hanno fatto? Si sono organizzati e hanno affittato autonomamente 2 gommoni, uno a Marina Grande e l'altro alla Chiaiolella. Favoriti alle buone condizioni meteo, mare calmo e assenza di vento, hanno raggiunto il porto e da lì si sono precipitati verso le scuole, dove hanno potuto partecipare regolarmente alle sessioni di scrutinio e agli esami in corso nelle scuole medie e in un istituto superiore. Complimenti, perché non era scontata questa cosa.
0: Tu saresti scappato. Non si può andare via.
1: No,
0: però era l'esame, non era.
1: Io ti voglio ricordare che in una vecchia radio dove lavoravamo insieme, con un aroma sepolta da una bufera di neve, amico mio, lavoravamo insieme, tu e Di Lelio, lavoravamo tutti e tre nella stessa emittente,
0: sì.
1: Anzi, nella stessa emittenza, e arrivai solo io quel giorno in radio.
0: Io e Di Lelio ci abbiamo dormito in radio.
1: Anni prima, pure io ci ho dormito.
0: Io e Di Lelio ci abbiamo dormito in radio proprio quella notte in cui c'era.

0: la neve, dove
1: anni
0: tu stavi
1: prima,
0: a casa, perché tu,
1: ma
0: perché
1: prima,
0: tu, bello mio, facevi gli altri orari, io lavoravo la notte.
1: Anni prima.
0: Io lavoravo la notte e ci ho
1: dormito.
0: Anni
1: prima e ci avete dormito perché
0: neve,
1: ci siete rimasti chiusi.
0: Non
1: ci
0: fare
1: siete
0: questi
1: arrivati
0: discorsi con me, sono venuto in radio con, alcuni, con la gamba
1: arrivati
0: rotta e la neve.
1: Non ci siete
0: gamba
1: arrivati
0: rotta e neve.
1: Quel giorno
0: fare
1: arrivai,
0: il figo
1: quel giorno arrivai
0: con
1: solo
0: me.
1: Io, quindi, io non faccio il figo. Sei
0: stai
1: tu
0: facendo
1: che
0: il figo.
1: Tu mi hai detto che io non mi sarei organizzato, io sicuramente
0: io non parlo di radio, parlo di scuola.
1: Vabbè, non lo so, si presume che la passione possa essere la stessa. Fai il professore, hai gli esami, non è che stai andando a fare una cosa da di poco conto.
0: Lo so, lo so.
1: È bella, cioè
0: molto,
1: una cosa
0: bella,
1: molto importante.
0: Molto bella, molto bella. Allora, messaggi vocali. Aspetta, avevo beccato, c'era un messaggio molto carino da parte di un ascoltatore. Li trovo, eccolo qui. Li trovo davvero commoventi quei concerti di fine anno. Studenti che in alcuni casi hanno vari problemi a casa o a scuola, che in quella serata brillano e ci ispirano. Ci andavo quando mio fratello ne faceva parte di quei concerti e mi commuoveva anche gli altri studenti, serate proprio magiche, racconta Marco da Montreal.
1: Questo è un tema che potrebbe essere messo sul tavolo, però per il quale io chiedo sincerità. Genitori, io non sono genitore, quindi riporto quello che ho sentito. Che ne pensate delle recite, dei saggi, dei concerti, degli spettacoli di fine anno? Vi piacciono, sono belli, vi emozionate davvero, oppure pensate, non che ci sia niente di male in ambo le ipotesi, che siano una grossa perdita di tempo e non vedete l'ora che finiscano, perché mi è capitato di sentire delle opinioni contrastanti da parte di genitori. C'è chi dice, mi sono proprio emozionato perché mio figlio ha suonato, oppure mio figlio ha avuto questo o quel ruolo, e c'è chi invece, a microfoni spenti però, a microfoni spenti, no, tu sei uno di quelli che si emoziona, non ce l'ho con Di Ciancio.
0: No, no,
1: che...
0: ma io poi te lo dico.
1: No, ma c'è chi
0: emoziono
1: invece
0: per mio figlio, per gli altri no,
1: cioè,
0: io mi annoio.
1: Chiaro.
0: Ma annoio dopo un po'.
1: C'è chi anche in riferimento al proprio figlio dice, no, che pizza, è una schiappa, non sa cantare, però dobbiamo stare lì a fare bravi.
0: Lo so.
1: Oppure non sa recitare, però dobbiamo stare lì a fingere interesse. Voi genitori, mamme e papà, che ne pensate? 063131 oppure 800 800 002. Però sinceri,
0: sì,
1: veri.
0: Dovete essere sinceri.
1: Non è che vuoi meno bene a tuo figlio se non ti emozioni al saggio di baseball.
0: Il saggio di fine anno di mio figlio è stato. Si concludeva con una canzone scritta da lui, con la quale lui suonava anche la chitarra. Devo dire che quella parte mi ha emozionato. Ho aspettato tutto il tempo.
1: Molto bella, l'ha cantata anche a me l'altra sera. Molto bella.
0: Ho aspettato tutto il tempo che arrivasse quel momento. Ma prima avevano organizzato tutta una serie di scenette con le quali volevano ripercorrere, cioè ripercorrevano l'anno scolastico. Bravissimi, bravissimi. Sentivo gli altri genitori ridere. Io non sono riuscito, non lo so, a partecipare in modo, qualche applauso quando gli altri applaudivano. Però è stato un po' noioso. Però ci sta, fa parte del gioco. Penso poi ogni genitore sarà stato contento quando era arrivato il momento di suo figlio. Penso che in qualche misura funzioni anche così. 23:34, le vostre voci, sentiamo chi c'è.
2: Lunatici, Cesidio dalla provincia dell'Aquila, anche questa notte al lavoro ho sentito prima il dottor Alibrandi parlare bene della vostra trasmissione e questa è una conferma che ci risentiremo tutte le notti. Mi fate sempre buona compagnia, io vi ringrazio per la vostra compagnia, vi auguro una buona estate e un buon lavoro. Ciao da Cesidio.
3: Il microfono d'olio, sì Roberto, no, il microfono d'oro, d'olio, chissà come scivola bene tra le mani.
1: Ma ho detto
4: tornate,
1: io olio.
4: Tornate,
0: no, ma questa signora Raffaele.
1: Raffaele è pazza, ma no, magari
0: dovrei
1: farti, essere stato un lapsus.
0: Dovrei farvi ascoltare a proposito di lapsus il messaggio che ha mandato su quello che ha mangiato questa sera, la sua insalatina, ma non si può far ascoltare.
1: Perché è porno?
0: È porno, sì, è porno.
1: Lo riesce a rendere pornografico
0: anche l'insalatina. Sì. Dopo te lo faccio ascoltare. Comunque c'è Emanuele che ha chiamato. Ciao Emanuele.
1: Mettiti bene. Siamo lontanissimo, Emanuele. Mettiti meglio col telefono.
5: Perché sono in montagna. Spero di trovare un punto. Dimmi tu se senti.
0: Qui. Fermati lì.
5: Mi fermo qua. Ecco. Allora, volevo parlare sul discorso dei saggi.
1: Sì.
5: E secondo me sono una palla unica, impressionante, dover fare i saggi di fine scuola, ma anche di musica.
1: Ma lo dici da genitore che ha assistito
5: da
1: qualche
5: tempo? Tre figli, ho dovuto fare anni e anni e anni di vedere i saggi. Però Sì. Voglio aggiungere che quello che dice la signora è una cosa diversa, è un concerto fatto dai ragazzi che hanno deciso loro, e siccome anche i miei figli hanno fatto dei concerti, questa è tutta un'altra cosa.
1: Poi lei non era, lei non era una mamma di uno degli studenti, ma era la psicologa della scuola, quindi ha anche un altro ruolo.
5: Hai ragione, era psicologa, scusa.
1: Certo,
5: sì, però no, quello no, che no. Voglio dire io è che mentre il saggio lo devono fare tutti, parlo dall'asilo, vero? Dei primi anni di asilo, i bambini non gliene frega niente a alcuni, per cui non sono belli. Mentre invece sui 15, 16, 17 anni, quando si organizzano e fanno la band, allora sì, perché esprimono la loro gioia di suonare, i pezzi che vogliono loro, ed è tutta un'altra cosa. Sono due categorie completamente diverse.
1: Senti Emanuele, ma la cosa più pallosa a cui hai assistito da genitore, nella tua carriera di padre, qual è stata?
5: Ma in pratica tutti i saggi, tutti, però forse il peggiore di tutti è quando dall'ultimo anno di asilo mettono in testa quell'affarino che sembrano americani laureati e gli fanno fare il salto addirittura l'hanno fatto dallo scivolo, che praticamente saltano dall'asilo alla scuola elementare con queste canzoncine.
0: Non l'hanno fatto,
5: tra l'altro, un po' assurdo,
0: molto
5: insomma.
0: Particolare. Ma quanti anni hanno i tuoi figli, Manu?
5: Beh, adesso sono grandi, 25 24.
1: E non ti mancano quei tempi?
5: No.
1: Bravo, mi sta simpatico Emanuele. Che fai nella vita? No. Che racconti di te?
5: Pensionato.
0: Ma Emanuele, ma posso dirti una cosa? Ma tu ricordi se quando i tuoi figli erano piccoli, erano tipo alle elementari, metti tra i 9, 10, lo so, sono passati tanti anni, ma ti ricordi se andavano a dormire nelle case degli altri genitori per fare i pigiama party, già a quell'età?
5: Sì, madonna, certo.
0: Sì, a 9 anni, 8 anni.
5: Sì. Perché è un modo, quello è bello. Perché
1: alle elementari da me non si faceva.
0: No, perché lo sai perché lo chiedo? Aspetta che allargo la domanda. Perché allora io non ho mai fatto una roba del genere quando ero piccolo e neanche la facevano i miei compagni di scuola. Adesso a scuola di mio figlio è un continuo. Cioè, se dicessi di sì a tutti i genitori, mio figlio non dormirebbe più a casa, starebbe sempre a casa degli amici, certo. Perché organizzano un pigiama party a notte. Quindi certo. Lo facevano anche i tuoi.
5: Sì, però c'è una differenza enorme da quando io ero bambino, perché quando io ero bambino uscivo di casa e trovavo tutti i ragazzini che c'erano fuori casa e giocavamo tutto il giorno, per cui non c'era bisogno alla sera di stare insieme. Questi bambini vanno a scuola la mattina presto, tornano a casa, hanno il corso di inglese, di pittura, di questo, di quell'altro, cioè non si vedono, per cui il pigiama party è un modo per relazionarsi finalmente con degli amichetti. Poi c'è quello che va al calcio, però ormai il calcio è tutto organizzato. C'è chi va a nuoto, chi va a fare altre cose, ma è tutto organizzato.
1: Interessante questa analisi. Bravo, Emanuele, fatti sentire più spesso. Un abbraccio, resta su Radio 2.
5: Sì, siete simpatici. Ciao,
1: ciao. 06-3131 oppure 800-800-002. C'è Graziella, benvenuta.
4: Ciao ragazzi. Siete fantastici, non c'è bisogno che ve lo dica io. Scusate, sono un po' emozionata perché insomma mi seguo sempre la sera come rientro da casa di mia sorella, perché io sono rimasta a vedova e insomma e ci incontriamo con mia sorella, una sera vado lì, una sera viene lì, però io come rientro mi siete di compagnia, vi ascolto sempre. Però oggi, scusate se sto parlando, ditemi se mi devo fermare.
0: No, vai.
4: Allora, a proposito dell'emozione di ragazzi che fanno i saggi, c'è la mamma e sono, allora io ho una figlia che adesso è a Roma e tuttora lì ha realizzato il sogno, è diventata insegnante di danza e vabbè, quando era piccola tipo 43 anni fa faceva i saggi di danza, ma era una cosa troppo bella. Come si fa a dire una mamma che va a vedere un saggio di un figlio che si annoia o sono...
1: No, però cioè, aspetta, Graziella, noi abbiamo fatto una domanda, con tutto il bene, non ce l'ho con te.
4: Ecco, dimmi.
1: Però
4: cara,
1: noi abbiamo fatto una domanda specifica, la risposta è soggettiva. Se Emanuele diceva che si annoiava, non è che è un padre che vuole meno bene ai suoi figli, lui semplicemente si annoiava, tu invece ti emozionavi tantissimo. Ognuno risponda raccontando la propria sensazione, no?
4: Ok, ma è una cosa troppo bella vedere un figlio lì, adesso che vedo i nipoti. Io vado a Roma adesso a vedere mia figlia che c'ha la sua scuola e c'è la mia nipotina che danza, vado appositamente a vedere il saggio, cioè una bella cosa, ecco, come, ecco questo, voglio trasmetterlo a tutte le mamme e a tutte le nonne, che è una cosa fantastica, godiamoci.
1: Beh, okay, anche ragazzi, questo è un messaggio legittimo, sì, ovviamente. Sì, sì.
0: Grazie per aver chiamato.
4: No, ma grazie a voi e grazie della compagnia che fate a tutti. Buona serata.
1: Ciao, resta su Radio 2. Ultime ore che arrivano dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran alle 17 ora locale, in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Lo annuncia il comando centrale statunitense. Nel frattempo c'è stato un nuovo raid israeliano in Libano. Vicino Tiro, 3 morti, insomma, quella che stiamo passando insieme sullo stretto di Ormuz e dintorni è una notte di guerra e ci dispiace segnalarvelo.
0: Un abbraccio a Giuseppe da Crotone, grazie per il tuo messaggio. Mi ha fatto sorridere lo zio Nico che ha scritto: secondo me l'intervento del direttore era un commiato.
1: Può darsi.
0: No, vabbè, speriamo, dai, speriamo di no.
1: Ha usato delle parole bellissime. Su.
0: Sì, sì, infatti.
1: Ragazzi, poi.
0: Dai, allora, grazie veramente, perché poi sono arrivati tantissimi messaggi di quelli che magari non potevano mandare il vocale in quel momento, quando abbiamo chiesto a Cinzia di descrivere agli ascoltatori, mentre c'era Cinzia, una nuova ascoltatrice, di scrivere velocemente questo programma. Tanti hanno scritto dei messaggi bellissimi, quindi grazie Mario, grazie Ugo, grazie Riccardo, grazie Eliana. Ah, Eliana avrà mandato sicuramente una sigletta, sentiamo un po' che ha combinato.

0: Brava però, dai, troppo lunga. Giuseppe è appena arrivato, primo messaggio che manda stanotte scrive: che monnezza.
1: Che cosa, Eliana?
0: Eliana, bah, troppo duro, poverino, dai.
1: Dai, non essere così duro, Giuseppe. Un abbraccio a Don Massimiliano che ci sta sentendo, un saluto anche a Daniele da Potenza Picena, lui invece ci guarda abitualmente in TV sul canale 202 Digitale Terrestre. Noi salutiamo sempre tutti quelli che ci ascoltano in radio, magari in macchina oppure con la radiolina sul comodino, su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte alle 23:02. Poi c'è chi ci vede sul 202 Digitale Terrestre, quindi in TV, o chi ci segue sempre in visual su RaiPlay. L'importante è stare insieme. Le linee restano aperte: 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate i lunatici su WhatsApp 348-7300-200. I vostri vocali li aspettiamo su X, hashtag i lunatici. Twittate.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani nella playlist lunatica di questa notte 23.47, state ascoltando Rai Radio 2, ma questo programma lo fate voi, quindi prenotatevi per intervenire in diretta se vi va di raccontarci di quello che state combinando, state tornando da una serata, state andando a prendere i vostri figli, state partecipando a una festa, state tornando perché avete chiuso il vostro locale, tornate a casa dopo il lavoro, state lavorando e potete prendervi un po' di pausa, siete in viaggio, insomma vale tutto come sempre. Se vi va di entrare e condividere un pezzettino della vostra vita, noi siamo pronti ad accogliervi. Poi ci sono diversi temi già sul tavolo dopo i primi 47 minuti di programma, uno tra tutti quello dei saggi di fine anno. Nella vostra vita, quando vi siete trovati ad andare a vedere i saggi di fine anno scolastico oppure magari di qualche corso frequentato dai vostri figli, vi siete effettivamente divertiti ed emozionati oppure per voi è stata una noia?
1: Secondo me deve piacere anche il teatro, altrimenti uno si addormenta. Non ho figli, però se li avessi mi piacerebbe andare alle loro recite, scrive Miroslav. C'è Bernie che invece ci racconta: vivo in un piccolo paesino di neanche 2000 abitanti, è bello vedere i bambini che giocano tutti insieme in bici in giro per le vie con pochissimo traffico. Panariellina sì. Dice: per il prossimo anno sto preparando qualcosa di grosso, nessuno potrà copiarmi, neanche Eliana. Vabbè, vedremo quello che...
0: Anch'io, sai che oggi ho cominciato a lavorare al programma del prossimo anno.
1: Bene.
0: Mi sono dimenticato di dirtelo.
1: Che fai? Che hai fatto?
0: No, te lo dico dopo.
1: Non si può dire,
0: ce lo copiano. No, non possiamo. Poi magari ce lo copiano, sì.
1: Senti che bella storia di amicizia arriva da Pesaro. Mi ha colpito questa.
0: C'entra un cane?
1: Da TGCom 24. No, aspetta, okay. ferma. Allora, il 36enne nigeriano Imagbe vince €500.000 comprando un biglietto della lotteria istantanea. L'uomo però, da immigrato irregolare, non può riscuotere il premio. Quindi che cosa fa? Dà il biglietto a un suo amico.
0: Sì.
1: E gli dice: riscuotilo tu.
0: Ok.
1: Poi mi dai i soldi. L'amico però incassa e prova a tenerli per sé.
0: Oh, mamma mia. Che brutta
1: Dopo
0: storia,
1: un litigio, guarda. I due hanno raggiunto un accordo mediato all'interno della comunità nigeriana di Pesaro. Metà della vincita va a Imagbe, l'altra metà al suo amico.
0: Che brutta questa storia.
1: Alla fine il tribunale di Ancona ha rilasciato il permesso di soggiorno a Imagbe, che è in fuga dall'Africa perché suo padre è a capo di una setta. Questo è il titolo che fa da cospia dell'articolo di TGCom. Era rimasto in un limbo legale mentre tutti andavano avanti i ricorsi presentati dai suoi avvocati. È arrivato il colpo di fortuna: peccato che senza permesso di soggiorno non poteva aprire il conto per riscuotere la vincita, e senza riscuotere non poteva dimostrare l'autonomia economica. Con una sentenza invece il tribunale di Ancona ha ribaltato la decisione della questura, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'ottima conoscenza della lingua e il percorso di integrazione, nonché la totale assenza di precedenti, gli sono valsi la regolarizzazione. Ora il tesoretto è davvero di Imagbe, il 36enne potrà finalmente lavorare nel nuovo negozietto di famiglia acquistato grazie alla sua fortuna e alla sua perseveranza. Beh, tutto è bene quel che finisce bene, dai.
0: Sì, così, insomma.
1: Beh, non lo so, perché poi bisognerebbe leggere tutto bene. Allora, ha vinto €500.000 comprando questo biglietto,
0: sì,
1: in un supermercato. Dopo anni di missione, lui chiedeva l'elemosina fuori da questo supermercato, vince €500.000. Però è originario della Nigeria, non ha il permesso di soggiorno, non immagina la lunghissima trafila giudiziaria che deve affrontare per ottenere quei soldi. Grazie a un lieto fine gli avrebbe garantito anche la possibilità di essere regolarizzati e ottenere lavoro. Un primo tentativo è stato fatto con un connazionale. I soldi sono stati incassati dall'amico, che però avrebbe iniziato a considerarli come suoi. La tensione tra i due sarebbe stata dissolta grazie a un accordo interno alla comunità nigeriana. La metà della vincita è stata trasferita sul conto di un cugino di Imagbe, che ha usato il denaro per acquistare un negozio a Falconara Marittima. Qui il 36enne avrebbe dovuto lavorare una volta ottenuti i documenti. Non capisco l'altra metà, se si è tenuta l'amico o se ce l'hai.
0: Non è chiaro.
1: Vabbè,
0: l'importante
1: comunque,
0: è che gli sia arrivato qualcosa. Sì, assolutamente.
1: Se io vincessi 500.000 euro,
0: come si erano messe le cose,
1: meglio di niente 250.000.
0: Sì, Sì, sì, assolutamente.
1: Se li vinci tu, mi accontento anche di 150.
0: Di 150.
1: Anche
0: sì,
1: 100.
0: Sì, Robby, senti, ho vinto. 100. Hai tu a prendere questi soldi
1: mai.
0: Il giorno dopo. Questi sono miei, che vuoi
1: non
0: da
1: lo
0: me?
1: Farei
0: diciamo.
1: Mai, non lo farei.
0: Capito? Poi dopo
1: io non capisco come si possa. Adesso scherzi a parte, perché poi. Ma come fai a vivere con questo? Cioè, no, è impossibile, impossibile.
0: Infatti, è difficile. C'è chi chiede, mi chiedono, ma quell'esperienza naturista, nudista, partecipò anche la tua compagna? Certo, andammo insieme, io e la mia compagna, 2 o 3 giorni in questa sorta di agriturismo. Insieme proprio l'anno scorso. Salve, rientro da un saggio, il mio Gianfranco, e perché non ci chiami per raccontarcelo? Poi abbiamo Beatrice che racconta: sto rientrando adesso dallo spettacolo di chiusura dell'anno scolastico del liceo artistico Casorati di Novara, mi sono commossa fino alle lacrime, uno spettacolo bellissimo, non un saggio di fine anno curato nei minimi particolari, degno delle migliori produzioni teatrali che mi è capitato di vedere da appassionata. Bravi, bravi, bravissimi anche i loro docenti. Beh, ci fidiamo, Beatrice, quindi complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo saggio. Si torna alle vostre voci adesso con qualche vocale.
2: Ma che tornate da dove? Sì, veramente sì, torno dalla cucina, sono appena tornata e sono arrivata in camera da letto. Torno dalla camera da letto e arrivo in bagno. Dal bagno ritorno e vado nello studio a sistemare 2 cose e adesso ritorno in camera da letto e vi ascolto dall'inizio finalmente. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao lunatici, io sto rientrando da una serata in teatro a Città di Castello, dove c'era la restituzione di un saggio di danza. Io lavoro però in teatro e mi fate sempre compagnia nel tragitto che poi mi riporta a casa. Ciao belli, ciao ciao.
0: Ciao. Ecco, la cosa del saggio di danza, io sono sincero, io non capisco molto bene la danza. E nell'occasione di un saggio di danza, quello della sorella della mia compagna, tra l'altro stavamo insieme da poco e mi invitò a vedere il saggio di danza della sorella, io mi addormentai nel teatro. Lo spettacolo però prevedeva che a un certo punto i riflettori puntassero sul pubblico, fermandosi per un attimo, non so perché, un gioco di luci,
1: danza classica,
0: un gioco di luci così inventato dallo sceneggiatore, no? Lo scenografo dello spettacolo. A un certo punto uno di questi fasci luminosi colpì proprio me che dormivo e la mia compagna che mi sveglia e cercava di svegliarmi, e non fu una bella figura, devo dire, perché lei se ne accorse.
1: Guarda, devo dire che non apprezzo particolarmente neanche io.
0: Non lo capisco, non riesco a comprenderne appieno il tutto, cioè ci sta, lo ammetto come mio limite, perché
1: vabbè, è chiaro, non è che stiamo dicendo che la danza classica non ha senso, è un limite nostro.
0: È
1: ovvio
0: questo.
4: Ciao ragazzi, sono Mirella.
0: Ciao Mirella.
4: Vi sto vedendo e ascoltando. Vi auguro buona serata per quelle poche che ci restano e vi dico che sono sempre più triste. Ciao ragazzi, buona serata.
5: Salve ragazzi, buonasera a tutti dal camionista Prigino Libero che vi saluta da Bitonto. Ciao belli.
6: Una buona serata da Alex Lunatico GPG.
0: Eccolo.
6: In servizio a Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi e buona serata.
0: Ecco, adesso sto meglio. Mi manca se non lo sento Alex Lunatico, una di quelle presenze veramente storiche. Riccardo scrive: ragazzi, potete stare in silenzio per 4 minuti, tempo che s'aggiorna il PC e poi ritorno. Dai, poi recuperi tutto su Rai Play Sound, va bene?
1: Ma chi è che ci chiede questa cosa? 06-3131 oppure 800-800-002. Sono le 23:56, siamo in diretta su Radio 2, continuate a prenotarvi se vi va di fare 2 chiacchiere, a inviare i vostri messaggi vocali al 348-7300-200 oppure a twittare con l'hashtag I Lunatici. Si è aperto questo discorso legato ai saggi, alle recite di fine anno dei figli, ma ovviamente siamo sempre pronti anche a chiacchierare di varie ed eventuali. Su X tanti gli amici che ci stanno salutando, ma avremo modo di salutarci anche nelle prossime notti, perché mancano mercoledì, giovedì e venerdì, quindi per i saluti c'è tempo, la settimana è ancora giovane. Arrivano gli U2 su Radio 2, restate qui.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

grandi artisti italiani accompagnati dalla Social Band e la conduzione di Emma Stoccolma con Gino Castaldo. Radio 2 vi aspetta in Calabria, a Cosenza, dalle 21 in poi, per una notte indimenticabile in compagnia della musica di Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Life Goes On, Tupac, Rai Radio 2, da 7 minuti è mercoledì 10 giugno del 2026, noi siamo Lunatici in diretta e come sempre aspettiamo che nel nostro bar entrino le voci degli ascoltatori, quindi per entrare dovete semplicemente chiamare lo 063131 oppure l'800-800-002, siete tristi, felici, allegri, contenti, volete raccontarci qualcosa, farci sentire quanto siete bravi a far qualcosa, lamentarvi del vostro lavoro, di vostro figlio, di vostro marito, di vostra moglie, potete fare qualsiasi cosa, qui vale tutto, come sempre, chissà che cosa vorrà raccontarci questa notte la prossima ascoltatrice che ha chiamato. Lei si chiama Maria Antonietta, ciao, benvenuta.
1: Ciao, ciao, sono felice di essere qui perché ho una piccola gioia da raccontare.
2: Maria Antonietta, però ti sentiamo male, mettiti meglio col telefono più vicino, togli viva
1: adesso,
2: voce.
1: Meglio?
2: Vai,
1: adesso
2: prova, meglio. Vai, dici, qual è questa piccola gioia,
1: allora,
2: racconta.
1: Oggi ho chiamato l'elettricista perché avevamo bisogno in casa di una riparazione. Suona il campanello, mio marito apre e un bel ragazzo alto mi dice di essere stato il mio alunno alle scuole medie. Io non lo ricordavo, non lo potevo riconoscere in terza media, 13-14 anni. La cosa bella e la sorpresa è che mi ha detto che io li avevo quasi puniti con una compagna chiacchierina, gli avevo allontanato la compagna dall'altra casa, no? Da una ragazza e lui dal compagno, e li avevo messi insieme perché nello stesso banco non avevano tanto da raccontarsi. E invece proprio lì è arrivato il primo amore tra i banchi di terza media, sembra strano, una prima cotta. Invece mi dice che da quella prima cotta sono diventati fidanzati a 17 anni, si sono diplomati e si sono sposati. E adesso hanno due bambini. E dico che bello, sono stata io artefice di quel banco.
2: Che cosa insegnavi, Maria Antonietta?
1: Dica.
2: No, dico che lei che cosa insegnava?
1: Insegnavo lettere. La cosa bella è che poi abbiamo trovato insieme un album dove c'era anche la sua foto per un progetto che avevamo fatto di educazione, e la foto con la compagna. Dio mio, com'è diverso. Un bambino, veramente un bambino di 13-14 anni, un ragazzo che adesso ne avrà 36, penso, sì. Festeggeranno il 12° anno di matrimonio a luglio.
2: Io ho la pelle d'oca, ma lo credo, la pelle d'oca.
0: Vedi il ruolo dell'insegnante.
2: Bella questa storia.
0: Beh, stupenda questa storia.
2: Bella.
0: Guarda, grazie Maria Antonietta, ti salutiamo perché purtroppo non ti sentiamo benissimo.
2: No, c'è Direglio che fa così.
0: Però perché si sente male,
2: si annoia anche con Maria Antonietta. Ma tu hai capito, Direglio, che cosa ha raccontato questa professoressa? Questa professoressa, presumo adesso in pensione, aveva bisogno di un elettricista, aveva un piccolo guaio in casa, una piccola riparazione da fare, chiama l'elettricista, si presenta questo bel ragazzo alto che la riconosce e fa:
3: io sono ex studente, prof,
2: e lei mi punì perché mi cambiò di banco, parlavo troppo col mio amichetto,
0: e nel frattempo il complice è andato in camera e ha svuotato i cassetti. No, scherzo,
2: no.
0: Scherzo.
2: E da quella punizione sono nati tre bambini
0: un paio di bambini.
2: Ma ragazzi, è una cosa meravigliosa,
0: no, ma a me ha ricordato tanto la mia professoressa di lettere, perché grazie alla mia professoressa di lettere probabilmente io sono qui, ma anche grazie a lei ho conosciuto la mia compagna.
2: Anzi, che non gli ha detto, vedendoselo sulla porta: t'avevo suggerito, bravo che hai seguito il mio diktat, di cambiare indirizzo, perché lei insegnava lettere e l'ex alunno comunque si è presentato come elettricista, quindi a un certo punto ha optato per i lavori manuali. Magari anche qua è stata decisiva lei.
0: Comunque è bellissimo, veramente, veramente bello l'intervento di Maria Antonietta. C'è Massimo da Montegranaro che è triste perché dice: da venerdì prossimo non saprò cosa succede, cosa accadrà nella vita di Carlito.
2: Carlito ha chiamato stanotte?
0: Ancora no.
2: Vedi che ormai si sta radicando questo personaggio, questo genio del male.
0: C'è curiosità su Carlito.
2: Questo demone si sta radicando nella mente degli ascoltatori che si chiedono: ma stanotte andrà al night, farà consumazione.
0: Si innamorerà.
2: Per l'ennesima volta di questa illusione, di questo fallimento scritto. Vedremo. Intanto speriamo di sentirlo stanotte.
0: Ci sarà qualche ragazza che si avvicinerà a lui dicendogli: hai un buon profumo, cosa che ci ha detto ieri, no? Che poi diventa per lui motivo di scegliere o meno se proseguire la chiacchierata con la ragazza stessa. I veri maestri sono merce rara e preziosa, scrive Raffaella. Ciao ragazzi, grazie per le nottate in compagnia, sto preparando la mia torta di compleanno, oggi sono 51, buona estate, scrive Barbara. Barbara, chiama perché così ci racconti della tua torta. Che torta ti stai preparando per il compleanno? Sono curioso di scoprirlo. Mezzanotte 12, c'è Aurelia adesso. Ciao Aurelia.
4: Ciao ragazzi, come state?
2: Noi bene Aurelia, tu che racconti?
4: Io veramente mi sono collegata che poco, perché stavo stata molto al telefono, in videochiamata con mio figlio e i bambini, perché la bambina è caduta, si è fatta male, l'hanno portata all'ospedale, c'è in fronte proprio la più piccolina che ha 2 anni e mezzo, vorrebbe, ma...
2: C'è Dileglio che dice chi se ne frega, dice Dileglio chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega.
4: Certo, c'ha ragione, lui che gli frega, c'ha ragione.
2: Che schifo, veramente. Benedire questa signora, ha detto. Si faccia benedire questa signora.
0: Senti Aurelia, ma tu te le ricordi le recite del tuo bamboccione quando era piccolo? I saggi di fine anno?
4: No, i bamboccioni sono grandi, sono più grandi che voi, e recite non ci facevano. E ne ho vista una di Roberto, che di Natale era, ma faceva la recita, l'hanno messo lì come palo di terra, guardando, insomma. Stava vestito, lei non è che ha parlato, che ha recitato, niente, non si facevano queste cose poi allora. E vedo, si perdeva troppo tempo. Non si usava. No, niente, tutto a posto, domani portiamo il cane a fare il controllo, sta benissimo, la mia bambina.
2: Questo cane si può dire, tra virgolette, senza offendere nessuno, miracolato, perché ci chiamò Aurelia.
4: Sì, piangevo.
2: Due mesi fa.
0: Disperata.
2: Era andato, era già sul ponte.
0: Esatto.
2: Era già sul ponte.
4: Sì, sì.
0: Noi l'avevamo
4: Mamma
0: già
4: mia.
0: Dato.
2: No, io dissi, ma magari si riprende, magari ce la fa. E avrei le lacrime, no, è impossibile. Ti ricordi?
4: No, mi ricordo. Perché il primo veterinario ci aveva detto che aveva un tumore, capito? E più aveva questo utero infiammato che dovevano operare. Quindi tra il tumore e questo utero infiammato, perché non era stata sterilizzata la piccola, cioè le speranze erano poche. Al che poi la Giulia ha detto pure che è meglio sentire altre persone.
2: Come io ho detto, ma
0: è lui che ha salvato, ma... è lui che ha salvato il cane.
2: Altri veterinari, no,
4: ha detto,
2: salvato,
4: ho detto.
5: Ciao.
2: Ferma Aurelia, ferma. Mentre
5: ciao.
2: Heidi vorrebbe già salutarti.
5: Ciao.
2: Heidi vorrebbe già
4: ciao.
2: Salutarti.
4: Aspetta.
2: Ciao. Aspetta, ferma lì. C'è Laura, prenditela con noi. Pronto, Laura?
6: Sì, salve.
0: Salve.
2: Ben trovata, no, Laura. C'è anche Aurelia, terza voce, per qualche istante, che racconta?
6: Io sono stata un'insegnante di sostegno per qualche anno con un bambino autistico.
0: Sì.
6: E vi assicuro che ho fatto fare a questo ragazzino, perché eravamo alle medie, una recita di fine anno che non pensavo mai, tutti pensavano che non potesse mai farla, non potesse mai riuscirci, eccetera. E invece lui è stato il più bravo di tutti, è riuscito a ballare, a cantare, a farsi vedere da tutti, è stata una cosa fantastica. Sono venute persino le mie ragazze, le mie bambine, a vederlo, perché è veramente stata una cosa bella, stupenda, ma ha dato una soddisfazione pazzesca.
0: In cosa perciò consisteva il suo spettacolo, te lo ricordi?
6: C'era People's Dancing, People's Trying, era Black Eyed Peas.
0: Sì.
6: E lui veramente ha ballato e ha cantato che sembrava di... impossibile quasi, così come è stato impossibile anche l'ultimo giorno della scuola portarlo in gita, invece è venuto in gita e è stato bravissimo.
2: Si può dire che tu hai fatto alla grande il tuo lavoro, e questo è giusto sottolinearlo, cara Laura.
6: Sì, me alla grande. Io
2: no, l'hai fatto alla grande, anche guarda, mi porta a dirlo anche e soprattutto la questione legata alla gita. Come si chiama questo ragazzo? Come si chiamava?
6: Si chiama Luca.
2: Luca, è stato fortunato ad avere
6: Luca
2: una professoressa come te.
6: Quando mi vede mi dice: tu sei quella che mi hai portato in gita.
2: Vedi? Vedi? Ti abbracciamo, ciao Laura, resta su Radio 2.
0: Ciao Laura, allora, Aurelia, ci sei?
4: Sì, ci sono.
0: Allora,
4: ci sono.
0: Vi faccio ascoltare.
4: Bella telefonata, bella storia.
0: Sarebbe bello avere sempre Aurelia che alla fine della telefonata dice se è stata una bella telefonata o una brutta telefonata.
2: Come arriverà Aurelia nella classifica del Giannino d'Oro di questa?
0: Secondo me il podio ce l'ha, sicuro, assicurato.
2: Podio. Michele.
0: Carlito o Aurelia?
2: Carlito, ma Carlito può essere pure una nostra illusione, non so quanto
0: no,
2: sei...
0: No, tua, nel senso che secondo me tu sposti i voti. No, io non ho...
2: Caterina!
0: Io non ho ancora preso posizione quest'anno, quindi... Però tu sposti i voti, tu hai detto che insomma il tuo preferito è Carlito,
2: allora,
0: e secondo me
2: allora,
0: sposti un bel
2: quelli
0: po' di
2: che
0: voti.
2: Sicuramente sarà la top ten, Carlito, Michele... Aspetta, calma. Carlito, Michele... Aurelia, Caterina, Umberto.
0: Sì, Dandy.
2: Dandy.
0: Alfredura.
2: Ma Alfredura è autoimposto.
0: Alfredura, però.
2: Vabbè, però ci starà sicuramente in top ten.
0: Sicuramente c'è. Io avrei voluto Maestro Antonio, che però non si fa più sentire.
2: Non chiama più.
0: Io avrei voluto la signora Cristina, che però è da un po' che non si fa sentire.
2: Lei.
0: Che grande peccato, perché ci ha fatto vivere delle nottate pazzesche la signora Cristina.
2: Sì.
0: E con le marche delle cose che usa. Qui scrivono Lilla o
2: no.
0: Lilla
2: ma prenderà 3 voti Lilla se dico
0: sì, anche secondo me non prenderebbe tanti voti. Volevo farvi sentire questa cosa, ce la mandano Piero e Teresa, sentite che bravi che sono stati.

0: Grazie. Dai, bello, dai. Questo.
1: Bella voce, dai.
0: Ti è piaciuto?
1: Bella voce.
0: Ti sei commossa, Aurelia?
1: Commossa no, perché non è una canzone mia, cioè, però emozionata perché so che poi a fine settimana la canzone è dedicata a voi. La signora ha una bella voce, canta bene, ha una bella tonalità. Poi stasera ho visto, a me piace moltissimo Gabbani, che ha una dizione perfetta quando canta. È andato in onda da voi poco fa.
0: Sì.
1: E mi piace tantissimo.
2: Lezioni di Nirvana c'è.
1: Sì, ma lui canta anche con le mani, con le braccia, capito? No, ma è perfetto.
0: Ti piacerebbe trascorrere una serata, una notte con Gabbani?
1: Ma una notte con Gabbani no, mi sembra assurdo, insomma. Però se lo conoscessi, sì, insomma, gli darei la mano, anzi l'abbraccerei pure, perché potrebbe essere pure mio figlio, capito? Se non mio nipote, non so quanti anni ha. Però come cantante per me, io lo trovo il cantante perfetto.
0: Ottimo.
2: Ciao Aurelia, resta su Radio 2.
0: Ciao Aurelia.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, torniamo ancora alle vostre voci con qualche messaggio vocale.
3: Ciao Emanuele da Verona. Volevo dire sui saggi, che anche secondo me sono una palla enorme, bisogna abolirli, perché sono saggi ai quali devono partecipare tutti. Mentre quello di cui parlava la signora è un gruppo che si è creato autonomamente per fare musica, e fanno la musica che desiderano loro. E questo cambia le carte in tavola, perché anche i miei figli, quando hanno fatto il concerto sui 16-17 anni, è stata tutta un'altra cosa, ecco. Per cui dividerei le due categorie: saggi, palle, concerto, bello. Grazie.
0: Ha senso, ha senso.
4: Amici, buonasera. Stasera sono in compagnia e un po' di tempo che siamo tutti ad ascoltarvi. E un bel gruppo di persone che gridano con me: viva! Viva i lunatici tutti quanti, dai, in coro.
0: Che allegra compagnia di schizzati.
4: Compreso i lunatici, sì, compreso il Pavarotto.
0: Pensa, c'è anche il Pavarotto.
4: Ce n'è una che non si capisce da sola, eh?
0: Gli altri
4: qualche
0: invece...
4: sera vi chiamiamo, peccato che sono finite le trasmissioni. Ci sentiamo, ciao.
5: Ciao ragazzi, Daniela da Palermo. I lunatici sono i nostri dottore del cuore e dell'anima. Baci.
0: Ma grazie.
6: Buonasera lunatici. Buonasera. Grazie ancora per la compagnia. Sto facendo la seconda notte al lavoro. Sono Marco da Roma, da Centocelle per la precisione, e vi mando un abbraccio forte forte e grazie che mi fate sempre compagnia. Ciao, buon
0: Ciao.
6: Lavoro e soprattutto buona estate.
0: Ma grazie a te carissimo Marco.
2: Ma il Dandy ha chiamato? Perché c'è una notizia che vorrei sottoporre al signor Dandy.
0: Stranamente non ha neanche scritto stanotte Dandy.
2: Sta diventando virale, anzi è già virale da un pezzo, il post su un social network da parte di una influencer content creator molto attiva su quelle piattaforme dove fai i video, no? Ok. Lei ha detto: ad agosto sono libera.
0: Sì.
2: Se qualcuno vuole invitarmi in vacanza, questi sono i requisiti richiesti.
0: Sentiamo.
2: Hotel a 5 stelle.
0: Sì.
2: Villa con piscina. Sì. Almeno 21 giorni. Autista privato. Shopping illimitato.
0: E cioè, con queste condizioni qui, lei viene in vacanza con me?
2: Lei viene in vacanza con te.
0: Buona estate. Cioè, nel senso, buona estate a lei. Le auguro di trovare qualcuno. Insomma.
2: Ma io poi mi chiedo.
0: Veramente.
2: Anche Carlito potrebbe andare bene.
0: Carlito sta facendo la lavatrice.
2: Che è compreso?
0: La sua presenza, immagino.
2: E basta?
0: E non lo so, non chiedere a me, dovresti chiederlo a lei.
2: No, lo chiedo, scusami.
0: Una volta, l'Arduino una volta l'avrebbe chiamata e gliel'avrebbe chiesto. Avrebbe cercato il modo di contattarla e gliel'avrebbe
2: fatto
0: chiesto.
2: Sicuramente qualche
0: per fare un'inchiesta, no?
2: Certo. Certo, perché... è vero,
0: cioè,
2: che
0: non per carità. Dire, sai, io posso... Oh, no, io di proprietà un albergo 5 stelle.
2: 5 stelle, l'albergo 5 stelle,
0: la villa con la piscina,
2: l'autista, lo shopping illimitato. Lo shopping illimitato vuol dire che potenzialmente è una cosa che costa
0: tanto.
2: mettete voi gli zeri, non possiamo permetterci, però io non contesto, mi affascina soltanto capire.
0: Mi chiedo, ci sarà qualcuno disposto? Sì, probabilmente
2: sicuramente
0: c'è
2: sì,
0: mercato.
2: Sicuramente
0: mercato.
2: Sì, perché se c'è una domanda, evidentemente c'è.
0: Io avrei delle domande, ma non le posso fare.
2: Vabbè, volevo girarvi questa notizia che mi è comparsa sotto gli occhi. Chissà che ne pensa. No, meglio non chiederle cosa ne pensa. Benvenuta a Caterina su Radio 2, pronto?
7: Ciao ragazzi!
0: Caterina, che grazie. Bella energia che hai stanotte! Vai, condividi.
7: Tutto... Ascolta.
0: Sì.
7: È il direttore di rete o è il direttore generale, quello che ha fatto tanti.
0: È il direttore di Radio 2, quello con cui abbiamo aperto il programma, sì, il direttore Librandi, sì.
7: Mi fa tanti complimenti.
2: Hai visto che bello, sei contenta?
7: Mamma mia, sono contenta.
0: Noi l'abbiamo fatto intervenire perché tu avevi chiesto, volevi sentirlo e quindi gli abbiamo chiesto di intervenire. Vedi che ti abbiamo accontentata.
7: Ma io però 3 mesi sono troppi.
0: Come fare? Come fai?
2: Caterina, ci pensiamo da venerdì, dai.
7: Ascolta.
2: Sì.
7: A me il primo premio lo do a Aurelia.
0: Ammonita. Questa sera non si vota. Sei ammonita.
7: Perché mi hai ammonita?
2: No, adesso la fai arrabbiare. Vabbè, Caterina,
0: ieri Michele ieri è stato ammonito per aver sbagliato
2: Michele
0: le tempistiche.
2: Era stato proprio escluso dal quiz, quindi, dal premio, poi è stato riammesso.
0: Il cartellino giallo se lo prende anche Caterina. Va bene.
2: Vabbè, allora, ci sei anche tu in lista, Caterina, prenderai un sacco di voti, secondo me.
7: No, non mi mettere in lista, non voglio.
2: Sei già in lista.
7: Ma perché me l'hai messo?
0: Ti ha candidato a lui.
7: Luigi?
0: Arduini.
7: Io non voglio stare in lista, perché a me nessuno mi vota, capito?
2: Ma guarda che ne prendi un sacco di voti, fidati.
7: Sì, ascolta, tu hai detto che ieri hai fatto la prova del vestito,
0: eh? Allora, ferma Caterina, che c'è una chiamata per te. Ha chiamato Roberto per parlare con te. Roberto?
8: Sì, ciao.

0: Ti piace quando intervengo?
1: Tu la voteresti, Roberto? Voteresti Caterina come ascoltatrice dell'anno?
2: Caterina Aurelia, sono alla pari come apprezzamento. Ma non mi dispiace però che Roberto nella classifica dei dieci più assidui non mi metta mai.
3: Ma perché non ci sei?
1: Un déjà vu. Tutti gli anni c'è questo momento in cui Roberto da Bergamo chiama per lamentarsi del fatto che non viene considerato come lunatico dell'anno. C'è bisogno di più costanza.
3: Non li prenderà, ma non ci. Io voglio bene a Roberto da Bergamo, perché poi è dal primo anno forse che chiama. Ma secondo me nella top 10 non ci arriverà mai. Non li prende i voti per arrivare in top 10. Perché prenderanno più voti altri ascoltatori e ascoltatrici?
2: Sono anche un po' censurato io, né, però.
3: Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Quante volte ti ha censurato Di Lelio?
2: E quante volte? Non è che mi censuri lui o qualcun altro, però io su 100 volte che chiamo sarò intervenuto 4-5, no?
3: C'è anche da dire, però, caro Roby, che non hai mai. Tu mi ammazzi il ritmo,
1: Non ha mai trovato il modo e la chiave, la tua chiave. Cioè noi abbiamo provato tante cose con te, però poi non c'è mai stata costanza, sempre quindi è difficile,
2: capito?
1: Costanza
2: sì, è che certe volte io voglio parlare anche di politica e sono proibito.
3: E noi non ne parliamo di politica, Roberto. Che dobbiamo fare?
2: Ma perché prendendo spunto dal nigeriano che ha vinto la lotteria.
3: Sì, ma noi non parliamo di politica. Tu cerchi sempre di trovare poi degli. No, se facessimo parlare di politica tu, questo programma, che è sempre rimasto libero da certe dinamiche, diventerebbe un po', perché se poi ne parli tu adesso qualcuno chiama e si è giustamente autorizzato a parlare anche lui, quindi questa cosa poi varrebbe per tutti e non se ne uscirebbe più. Noi non è che non parliamo di politica perché non abbiamo idee, abbiamo paura di farlo o qualcuno ce lo impedisce. È una scelta nostra, perché la politica, come il calcio, infatti io del calcio do soltanto i risultati delle partite, sapete tutti che sono tifoso della Lazio e lì finisce. La politica, diamo la notizia se c'è un voto, diciamo chi vince, basta, è un argomento divisivo e per questo vogliamo tenercene a distanza, quindi di politica non si può parlare. Tu vuoi chiamare per parlare di politica? Non si può fare. Un abbraccio e resta su Radio 2. Miroslav scrive: Roberto da Bergamo, il mio idolo, sì, ma è anche simpatico, però ha questo tarlo del dover fare l'anticonformista. No, in questo programma no.
1: Sì, purtroppo dicevamo, non è riuscito negli anni a trovare la sua dimensione lunatica. Chiamiamola così. Allora, Barbara sta preparando una classica torta con crema pasticcera che poi decorerà con panna e ciliegie. Un abbraccio da Favignana, che ricambiamo, e tanti auguri per il tuo compleanno. Io sinceramente me ne frego di Carlito & Company, preferisco ascoltare gente nuova e più nella norma. In che senso? Scrive Daniela. Comunque c'è il Dandy, ha mandato un paio di messaggi vocali.
3: Vabbè, ma infatti
1: sì. Non avevo visti.
3: Tra le tante telefonate che arriva ogni notte, poi ci sono i nuovi, gli occasionali. Diciamo che nel Giannino d'Oro si premia, tra virgolette, perché poi è un premio che non esiste, l'ascoltatore che più di altri si è contraddistinto anche con col suo essere ricorrente. Quindi è per questo che poi vengono avvantaggiati gli ascoltatori, le voci più note, mettiamola così. Caterina, ci sei ancora?
0: Sì, io ti ascolto, ti ascolto sempre.
3: Ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: Aspetta.
3: Sì.
0: Ieri hai detto che hai provato il vestito. Che colore è?
3: Blu. Anzi, blé.
0: Blé. È bello.
3: Ti piace?
0: Sì, gli stavo il giorno come sei bello. Mamma mia.
3: Vabbè.
0: Io già ti immagino.
1: Pensa che fortunata che è Cristina.
3: C'ho il gilet.
0: Mamma, è fortunata Cristina, mamma mia.
1: Pensa.
3: Viva la radio, Kate!
0: Viva tu!
3: E no, viva tu allora.
1: Sta peggiorando sta cosa comunque, ragazzi, fatemelo dire.

0: Ciao Caterina, ciao, un abbraccio. Ciao. Perché in fin dei conti è dolce. Caterina è di una dolcezza incredibile, ci vuole veramente bene. Mezzanotte a 33 minuti, siamo in diretta su Radio 2 06 3131. Perché scuoti la testa?
1: Sulla dolcezza di Caterina, sì, sinceramente scuoto la testa.
0: 06 3131.
1: Ma non è dolce.
0: Chiamate Radio 2.

0: Ciao ragazzi, sono Elide di Osimo e vi canto Rai Radio 2.
1: Sto facendo la salamoia per le olive che ho raccolto dal mio olivo. Intanto, come ogni giorno, ad ogni ora, ascolto

0: Don't You Worry, il saggio di fine anno della piccola Heidi. Ci voleva,
1: con, ottimo, ottimo.
0: Con i Black Eyed Peas, perfetto. Allora, mezzanotte 39, state ascoltando Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici in diretta e c'è Celeste che ha deciso di chiamare lo 063131 per condividere qualcosa con noi. Scopriamo cosa. Ciao Celeste.
2: Ciao. Buona serata, buona nottata, come volete voi. Volevo sapere, siccome non riesco a dormire, se qualcuno ha subito queste truffe e si è risolto la situazione del sonno. Io non riesco più a dormire perché mi hanno lasciata rimbambita, si può dire.
1: Che cosa è successo? Che cosa è successo, Celeste?
2: Allora, è successo che io mi sono ritirata dalla spesa tutta contenta e felice perché sapevo quello che dovevo mangiare e invece ho parlato, cioè mi hanno telefonato e mi fa: signora, si accomodi, sia seduta tranquilla, non si preoccupi, non succede niente. Dice: ma perché, cosa deve succedere? Sì, perché suo figlio ha avuto ha fatto un incidente e sta in macchina.
0: Ti hanno fatto questa truffa qui.
2: La bambina all'ospedale, la mamma sta morendo e suo figlio praticamente in galera. Com'è sto fatto? Dice: sì, se vuole, dice, le passo l'avvocato, un altro che ha parlato, o era lui stesso, non lo so. E quindi mi ha fatto questa. Io a un certo punto poi ho ragionato, ho detto, ma nella mia mente ho detto: ma questo come fa a chiamarmi e a dirmi? Dovrebbe venire la polizia a chiamarmi, a dirmi le cose, io penso. E così gli ho detto: senta, allora facciamo una cosa, non lo so, mi sono presa di coraggio. E ho detto: venga qui con l'avvocato e ne parliamo apertamente. Al che hanno chiuso. La seconda volta dopo un mese, perché mi stanno perseguitando praticamente. Io sono sola, ecco.
0: Però sei stata brava, Celeste, sei stata brava.
2: Lo so, però
0: hai trovato quel momento di lucidità e sei stata bravissima.
2: Ecco, sì, la seconda volta mi hanno detto, mi hanno fatto la stessa telefonata, io tutta contenta mi ero ritirata a casa e mi fanno, dice: signora, ma dove ha lasciato la macchina suo figlio oggi? Io dico: come, sotto casa? Io penso, no, era un giorno lavorativo, di conseguenza lui doveva essere in ufficio. È in ufficio, io penso, ma lei è sicura? Dove la macchina, perché non lo chiama e gli chiede dove sta la macchina, insomma una cosa così. E io poi ho ricapito che doveva essere una truffa, è una cosa, però io nel rimanere, come si dice, fredda e così, però ho subito questo shock praticamente, perché non riesco più a dormire la notte dalla paura, perché io sono sola, quindi di conseguenza ne posso ricevere altre. Infatti io penso che l'abbiano fatto in banca, ma mio figlio non ha detto niente. Ma l'ho capito perché è successo, non ricordo bene, però ho detto: questa è un'altra cosa. Insomma, mi stanno girando attorno ed io ho una certa paura, però cerco di andare avanti. Io volevo sapere appunto dai vostri, dalle persone che telefonano, se hanno subito una cosa del genere, che io parlo, rido, scherzo, però è una cosa bruttissima.
0: Le hai perso il sonno per questa cosa?
2: Sì, ma guarda che è una cosa tremenda. Io non l'ho pensato, perché ne sentivo parlare in televisione, a me non può succedere, invece tutto può succedere nella vita. E allora non so, volevo sapere se è successo a qualche altro e ha saputo risolvere la situazione.
1: Io credo che non si possa risolvere. Tu sei stata brava e pronta tutte e due le volte a, diciamo, non lasciarti coinvolgere.
2: Sì, non mi sono stata, perché poi a un certo punto ho aperto gli occhi, la mente, tutte cose. Ho capito, ho detto, beh, però ho rischiato un poco, perché gli ho detto: venga qui che ne parliamo, e quindi poteva effettivamente.
1: Quando ti ricapita, tu devi dire: aspetti un secondo che chiamo i carabinieri, chiamo il 112 e vediamo.
2: Ma io sono adesso, ho tutti i numeri, non c'è, però succede nel momento in cui tu non hai il tempo di chiamare.
1: Lo so, ma quello può succedere a tutti, non è che sei tu, può succedere anche a me o a Andrea, può capitare a chiunque.
2: Sì, ma ne scogliono di tutti i tipi, però io insomma sono rimasta un po' turbata, ecco. Comunque scusatemi, ma siete voi che mi fate compagnia e quindi cerco di passare la nottata. E poi quando inizia il giorno,
0: quando è successa questa cosa, l'ultimo episodio, quando è accaduto?
2: Un mese fa.
0: Vabbè, ancora fresca la cosa, quindi ci sta, sì, che magari ti sia rimasta un po' di preoccupazione addosso. Piano piano vedrai che le cose andranno meglio. E poi, insomma, quando hai voglia, almeno questa settimana puoi chiamare Celeste. Un abbraccio, sei stata dolcissima, veramente. Grazie per aver condiviso con noi, insomma, quello che ti è accaduto.
1: Ciao.
0: Che può anche essere come esperienza utile ad altri ascoltatori che potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni. Mezzanotte e 44, adesso c'è Gianna. Ciao, benvenuta.
3: Buonasera, guardi, proprio volevo dire alla signora che ha chiamato adesso che lo stesso fatto è successo praticamente alla nonna di mio genero, però è stata abbastanza brava perché lei, questa signora ha 93 anni, però ha chiamato subito la vicina e così si è messa in contatto, ha fatto telefonare perché praticamente lei aveva detto che praticamente la figlia stava in carcere, il figlio già aveva avuto un incidente e se non parlava, insomma, finiva male la faccenda. Però questa signora è stata tanto brava, nonostante i suoi 93 anni, e così ha chiamato subito questa vicina, hanno telefonato e poi hanno fatto la denuncia ai carabinieri, perché purtroppo anche qui...
0: Gianna, ma che sei, di Macerata?
3: Sì, sì.
0: Ah, ti piacerebbe conoscere Carlito?
3: Guardi, conoscere in che senso.
1: Ma l'hai mai sentito, così? Carlito?
3: Io sono molto anziana, eh?
1: L'hai mai sentito, Carlito? Ti è mai capitato?
3: Io appunto le chiedevo, ma dove va tutti questi night a Macerata? Non ci stanno.
1: Lui li conosce evidentemente.
3: Cioè, c'è un posto che praticamente non c'ha un buon nome, in Macerata. Che praticamente, insomma, già non c'è una buona nomina, come si dice, insomma, cioè, non lo so, ecco. Dopo c'è un altro pure, quindi tanto ci va la polizia, lo sappiamo, non lo so, oppure forse va Civitanova, è molto simpatico, però penso io non lo conosco perché non lo frequento. Quando ero giovane andavo in discoteca, adesso non ci vado più, però è molto simpatico. Poi mi fa ridere perché parla proprio nel nostro dialetto, no? Che non è tanto bello.
1: Ma ti indigna un po', ti indigna questo suo essere così perduto?
3: No, per me fa bene, perché tanto lui, cioè, non è sposato, no? E fa bene che è lì.
0: Eccolo, aspetta, parla con lui. Carlito!
4: Buonasera!
1: Dice questa signora che ha il telefono con noi, ma dove va che tutti questi night non ci sono a Macerata? Come rispondi? Un'accusa molto forte.
4: Penso che è un extraterrestre questa persona, non lo so.
1: Ma non essere subito offensivo.
0: È stata,
1: Carlito,
0: tanto carina lei con te, quindi cerca di essere più...
4: Ce n'è uno ogni 10 chilometri. Io sono... lei è di questa zona, conosce la zona?
3: Io sono di Macerata.
4: Da Tolentino fino a Civitanova ce ne stanno uno ogni 10
3: chilometri. Ti stavo dicendo proprio a Andrea e a Roberto che forse lei andava a Civitanova, insomma, ecco, no?
4: Sì, no, ma adesso vado prima.
3: Ma lei no, cioè, io guardi, non è che lei fa quello che gli pare perché è libero, no? Quello che vuole, se si vuole divertire. Cioè, io non è che per criticarla assolutamente,
4: Sì, sì, ma io non ho sentito l'inizio della chiamata perché ho trovato occupato prima.
0: Stai tranquillo, Gianna la salutiamo noi intanto, che è stata molto carina a chiamare per rassicurare Celeste, per raccontare della sua esperienza e poi per commentare, insomma, Carlito, quindi hai fatto la lavatrice stasera, ti sei fatto bello, ti sei improfumato e scommetto che stai andando al night, eh?
4: Eh sì, però tu lo dici sempre in tono scherzoso, ironico, ce lo sai che il mio è un dramma, tra virgolette.
0: No, no, non lo sto dicendo in tono, è la realtà dei fatti, senti.
4: È una cosa, sono rimasto molto perplesso. Io non ho conosciuto mai nessuno che frequenta i campi nudisti.
0: Ecco, adesso hai conosciuto me.
4: Ma qual è il motivo perché uno frequenta il campo nudista?
0: Ma io l'ho fatto una volta in vita mia e volevo provare questa esperienza.
4: Non c'è
0: Ma è una questione di libertà proprio, di sensazioni fisiche, cioè fisiche e mentali.
4: No,
0: anche
4: se vai con la tua compagna una cosa,
0: ma a me non me ne frega niente degli altri che sono nudi, voglio star nudo io, voglio star libero io, cioè non è che è una cosa, io non è che sto lì a guardare gli altri.
4: Adesso vorrei fare una tutaccia, ma dopo ti offendi.
0: No, puoi fare, vai, tranquillo, non mi offendo mai.
1: Sono molto curioso, vai,
4: no,
1: vai.
4: Sono la tua compagna.
0: Che è? Dimmi.
4: No, è troppo offensiva. Non è che offensiva.
0: Falla, tranquillo, non mi offendo.
4: Non si può parlare di queste cose, penso. Però le donne ne parlano. Per esempio, lì, dove siete stati, i Sassi Neri?
0: No, era proprio una struttura, comunque una struttura, una specie di agriturismo dove c'era questa possibilità, insomma.
1: Allora, secondo molti sono tra i due favoriti alla vittoria del Giannino d'Oro che si assegnerà giovedì notte. Uno è già al telefono con noi, Carlos, chiamatelo come volete. Aspetta un secondo. Carlos, aspetta. Demonio, genio del male, perduto tra i profumi di gambe depilate, tra i fumi del night, di crema abbronzante, di alcol. L'altro è un puro, non ha mai conosciuto una ragazza, non ha mai trovato l'amore. Si chiama Michele, chiama da Foggia ed è al telefono con noi adesso. Pronto?
5: Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici, a tutte le lunatiche. Buonasera Carlitos.
4: Ciao Michele, una curiosità, cosa pensi di me tu?
5: Cosa?
4: Cosa pensi di me?
5: Io?
0: Niente, non ti sei fatto un'idea?
1: Mai coperto, Carlito, mai coperto.
4: Io ero curioso da saperlo. Perché io sono un bravo, io lo sai che io sono la... è simile a te, ma vai, io non posso spiegare a questi.
0: Dici tu, in realtà sei molto più simile a Michele di quello che può sembrare.
4: Nettamente.
0: Cioè sei un Michele che a un certo punto ha deciso di andare al night.
4: No, non ho deciso. Ho questa malattia che mi piace le donne. C'ho bisogno del contatto umano, anche solo a vederle.
1: Ma perché? Ma devi andare per forza al night per vedere le donne, Carlos.
4: Ma a quest'ora, Roberto, dove vai a quest'ora?
0: Magari esci un po' prima. Scusa, stasera ti andavi a fare un aperitivo in qualche locale, magari con un amico, uscivi, andavi a fare un aperitivo.
4: No, purtroppo non ho amici. I miei amici, quando arriverete a 60 anni, la parentesi molto triste ma seria, quando avrete 60 anni, purtroppo, a 60 anni le persone che hai conosciuto non ci sono più, o stanno male, la realtà è questa.
1: Michele, ti piacerebbe essere amico di Carlos?
5: Veramente sì.
0: Sì.
5: Però io non frequenterei.
0: Cioè non ci andresti neanche una volta per vederlo come ha fatto night?
5: No,
4: ma io stesso non lo porterei. Adesso parliamo seriamente. Io a un amico non gli consiglierei mai andare al night. Adesso finché si scherza, sì, per passare una serata, per raccontare un revival, qualcosa.
1: Senti, a proposito di questo, Carlitos, siamo quasi arrivati a fine stagione. Brevemente, in pochi secondi, mi puoi dire la verità? Era davvero il tuo amico che ti portava al night di forza o era il contrario?
4: No, l'incontrario.
1: Quindi sei tu che portavi lui? La confessione di Carlito.
4: No, lui ci va, però non così assiduamente. Perché lui ha detto si vergognerebbe andare tutte le sere al night.
1: E di questo, in questo periodo dell'anno, ma 12 mesi fa tu ci raccontavi che ti eri quasi liberato di questa ossessione. Era vero oppure no?
4: No, però mi stavo ammalando, sto parlando seriamente adesso. Stavo andando in depressione perché facevo una vita troppo monotona, troppo... camminavo, la gente mi fermava, io sono una persona conosciuta, no?
1: Certo.
4: Mi dice, perché andavo in giro, mi diceva, ma che faceva nel caldo, si passeggia male, no? Perciò è normale ogni tanto fermarsi su una panchina, non è vado a correre, io passeggio, no? Si preoccupavano, ma diceva, ha cambiato faccia. E sono andato anche, il dottore mi ha fatto andare anche dallo psicologo. Perché
0: pensavo avesse prescritto il night.
1: E il night ti ha salvato, stai meglio adesso.
4: Non c'ho alternative, ragazzi. Ditemi le alternative.
1: Non ho alternative, parole molto forti che scuotono la notte di Radio 2. Michele, Michele, un commento a caldo da parte tua.
6: Forse perché vorrebbe conoscere gente nuova, non lo so. No.
1: Allora, e poi salutiamo entrambi. Michele, chi vince secondo te, il Giannino d'Oro? Secco, risposta secca.
6: Penso io, perché io vado forte.
1: Carlitos, chi vince il Giannino d'Oro?
4: Io se lo vincerei lo lascerei a Michele.
1: No, questa cosa non si può fare, non cominciamo a fare questo buonismo.
4: No,
1: chi lo vince se lo tiene, chi lo vince se lo tiene.
4: Se lo merita lui.
1: Secondo te vinci tu o vince Michele?
4: Vinco io.
1: Oh, vedi che tiriamo fuori.
4: Vinco io solo per una questione statistica. Perché no, come la Juve ha vinto 9 scudetti in seguito, mo ne aspettare altri 9 prima di vincere un'altra volta. È la legge dei grandi numeri.
1: Vedremo. Io sono tentato di saltare la puntata di domani notte e venire direttamente giovedì. Vai al volo, vai.
6: Che riguarda i lunatici, sia Roberto che Andrea.
1: Vai.
6: Io lo sapevo che lo vincevate il microfono d'oro, perché io l'avevo detto l'anno scorso.
1: L'avevi detto anche l'anno scorso, ma l'anno scorso non l'abbiamo vinto.
0: Lo dici tutti gli anni,
6: no,
0: Michele.
6: Quest'anno. Se, dire.
0: Carlito, vieni a Pescara che te la trovo io la fidanzata, scrive mamma mia, scrive Umberto. Ma che ti trovi? Umberto, ma che gli trovi? Umberto? Ma che gli trovi?
1: Ma Umberto non chiama più niente.
0: Mandate messaggi, eccomi qui, sono presente.
4: Ma Roberto, io sono tipo sincero. Umberto è tutto l'incontrario. È un personaggio.
0: Applausi per Carlito.
1: Mazza, ti stai esponendo contro Umberto in modo molto duro, diciamo.
4: L'avrà pagato quel signore che ha pagato. Che ha parlato bene di lui.
1: Questa è un'accusa forte, noi ci dissociamo, non abbiamo le prove di quel che stai dicendo, ne assumi la responsabilità. Che ha pagato quel signore che ha parlato di lui l'altra volta.
0: Ma no.
4: Ma non l'avete sentito anche come canta male? Lui dice che vince.
0: Ma no, con quella voce.
4: Quando dice dove la porti a mangiare, dice sempre pesce. Non dice mai un ristorante, un po' fine. Dai.
1: Allora, un abbraccio a Michele intanto. Ciao Michele.
6: Buonanotte ragazzi.
1: Ciao. Ciao Carlos.
0: Ciao Carlito.
4: Ciao ragazzi.
0: Mi raccomando, non mancate queste notti, ecco, che sono questa, poi altre 3 puntate, finisce la stagione, non potete mancare.
1: Sì, assolutamente. Poi venerdì notte è la sera dei saluti.
0: Sì.
1: Quindi proprio linee aperte, sarebbe bello che noi stiamo zitti, proprio si parla così, ci saluta
0: la catena di telefonate,
1: esatto, quella proprio bellissima,
0: quella l'adoro,
1: giovedì si fa il Giannino d'Oro,
0: l'adoro proprio la catena di telefonate quando riusciamo a farla. C'era un messaggio sdolcinato al quale volevo rispondere, eccolo qui, non volevo leggerlo, da Rossettina a Michi, una dedica. perché la radio ci ha fatto incontrare e ci avvicina ancora una volta grazie ai lunatici. È bello questo messaggio, peccato, avreste potuto chiamare, però Rossettina avresti dovuto chiamare e magari fargliela in diretta, che l'avremmo chiamato in diretta, Mickey Red.
1: Sarebbe stato molto bello. Quando capitano queste cose raccontateci bene cosa è successo. Comunque manca un minuto, poco più, all'una, siamo in diretta su Radio 2, state ascoltando i lunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte alle 23:02, notte di guerra nello stretto d'Ormuz e dintorni, notte di guerra in Iran, le notizie che arrivano non sono affatto positive, perché comunque il conflitto sembra riprendere vigore. Restate incollati a Radio 2, facciamoci compagnia almeno.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sancio e Roberto Arduini. Adesso è arrivato il momento di partire grazie ad Ivan Cardia, che ci porta a conoscere le bellezze dell'Italia. In queste notti è a Terni, nella città di San Valentino, per parlarci di musica.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri amici lunatici. Mi trovo nella città di Terni, città dell'amore di San Valentino, città dell'acciaio, città dove la musica soprattutto gioca un ruolo fondamentale. E qui da anni si svolge il tributo d'autore che dà lustro a tanti giovani cantautori. Con me c'è Michele Rossi, che si spende H24 365 giorni l'anno per valorizzare la musica. Ciao Michele.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Insomma, di cosa si tratta il tributo d'autore?
2: Il tributo d'autore è un grandissimo omaggio dedicato appunto alla musica d'autore e soprattutto ai giovani. Dedicato ai giovani perché a Terni arriveranno dal territorio, ma anche da tutta l'Italia, tanti giovani cantatori che si sfideranno sulle note delle loro canzoni.
1: Quando si svolgerà?
2: Allora, questo in particolare, che si chiama il Terni Canta d'Autore, questo contest giovanile nazionale aperto a tutti i giovani dai 14 ai 40 anni addirittura, si svolgerà nella serata finale del 5 settembre, ma c'è una selezione che parte fin dai primi mesi dell'anno.
1: Insomma, Michele, tu segui tanti eventi e qui a Terni la musica è davvero importante.
2: È importantissima perché molti non lo sanno, ma tutto parte da Sergio Endrigo, grandissimo della musica italiana, che è sepolto, abbiamo la fortuna che è sepolto nella nostra città per una bellissima storia d'amore nella città di San Valentino, per cui insomma siamo fortunatissimi per questo.
1: Grazie Michele, noi torniamo domani sera per parlare di Terni e la musica.
2: Perfetto, grazie, vi aspetto.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento, manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 10 giugno parte dal 1922, anno di nascita della cantante e attrice Judy Garland.

a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão só?

0: fantastica per me. Concludiamo l'almanacco di oggi con Noemi, che nel 2016 pubblica il brano Idealista, scritto da Ivano Fossati.
1: Ti piace ancora parecchio, direi.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato a Gianna Nannini.
1: I lunatici su Radio 2.

Come una colata di affetto, no? Mi ricordo i primi concorsi Voci Nuove che mi davano quello che mi mancava, questo affetto, no? E quindi le prime canzoni riflettevano molto questa solitudine, come tutta l'adolescenza, secondo me, come uno si sente solo. Tutto nasce nell'adolescenza, no? Un po'.

0: Nella Siena del dopoguerra, la famiglia Nannini significa principalmente due cose: dolci e pallone.
1: Danilo, infatti, pasticcere e imprenditore del settore dolciario, è anche presidente del Siena Calcio per ben 18 anni.
2: Ma il calcio, guarda, io quando ero piccola non lo sopportavo, perché c'era il mio babbo, era fissato. Mio padre era presidente del Siena. A casa si mangiava pane e giocatori, c'erano cioè giocatori, presidenti. Tutto il giorno lui era impegnato, non stava con noi perché stava sempre a pensare al calcio. Addirittura io quando andai alla partita ti fai per la strada, la squadra nemica, sempre la strada dico, perché appunto ero soffocata da queste giornate intere dedicate al calcio di mio padre con i giocatori, con i vari presidenti. Mi ricordo questo Ancone Tani del Pisa, che poi facevano, si scambiavano giocatori, comprava giocatori, mio padre era proprio un appassionato, mio padre.

0: Anche suo figlio Alessandro avrà successo nello sport, ma nella Formula 1, nella quale correrà con buoni risultati, fino a un terribile incidente in elicottero che gli comporta gravissimi danni ad un braccio.
1: La figlia femmina, Gianna, è interessata invece alla musica.
0: Già a 18 anni partecipa ad un festival musicale a Monte Carlo, in cui si classifica al quarto posto. A 19 anni si trasferisce a Milano per dedicarsi alla carriera di musicista. Qui si esibisce in vari locali storici come l'Osteria dell'Operetta, Le Scimmie, Il Rosso e conosce il musicista blues Igor Campaner, che l'affianca nelle sue performance. Io

0: prende lezioni da un terapista vocale a Londra e inizia a presentarsi a varie case discografiche in Italia, catturando l'attenzione di Claudio Fabi e Mara Maionchi, della numero uno. I due la affiancano a Gino Mescoli, che la scrittura come voce femminile del gruppo Flora Fauna Cemento, con i quali scrive e incide il lato B, Stereotipati Noi, del 45 giri Congresso di Filosofia e con cui partecipa a un disco per l'estate nel 1974.
1: Ma guarda, ci vorrei scrivere un libro su questa cosa del mio rapporto col pubblico, perché è una cosa difficile a capire, secondo me, per chi fa live, soprattutto rock è una cosa fisica, e ogni stagione è diversa, ogni anno lo fai. Credo che uno, che quando sei sul palco è un momento trascendente, no? Ti senti, io mi sento invasa da qualche cosa, mi sento queste emozioni che mi accadono sempre diverse ogni sera sulle canzoni che ho scritto, sulle parole, soprattutto sulle parole che ogni sera mi sembrano sempre nuove. E allora il pubblico, io credo,
2: questo è
1: uno scambio fisico, fisico, perché uno scambio fisico? Perché c'è una barriera, no? C'è questa barriera di frequenze che quando te le interrompi, ti ricarichi, quando sei con un tuffo, tanto non le faccio questi tuffi, però è come ricaricarsi di come si può dire?
2: C'è un'onda emotiva.
1: Un'onda emotiva. E ti ricarichi questa cosa, a uno scambio fisico non lo

Dopo aver militato nei Flora Fauna Cemento, torna da Fabi che nel 1976 le produce il primo album Gianna Nannini. Nelle tematiche trattate si avverte una forte componente femminista, per esempio quel brano Morta per autoprocurato aborto, motivo per cui viene invitata a molti festival organizzati dal movimento.

0: Il primo grande successo discografico di Gianna è il singolo America, uscito nel 1979 e inserito nell'album California, che apre alla cantante toscana le porte del mercato europeo.
1: Secondo me, al di là che secondo me le è piaciuta molto la voce in Germania, non avevano capito il testo di America,
2: sì, certo.
1: Pensavano fosse America, invece c'era un'ironia sotto che se non capisci il testo, questo, per questo è importante il testo, che la metafora lì era, sì, fondamentale, senza capire quello. Poi la gente traduceva i testi, comunque diventai molto popolare attraverso quella canzone, prima che in Italia,
2: sì,
1: anzi in Italia ancora il rock non c'era proprio,
2: no,
1: non esisteva nel 79, quindi anzi mi prendevano un pochino, delle volte mi buttavano un po' le robe addosso quando facevo pezzi di Genesis o America.

cioè il rock era un po' una cosa americana, comunque non faceva parte del cantautore italiano, che si basava solo sui testi, no? E quindi c'era questa figura in cui a me ogni tanto mi davano della scema perché facevo questa musica. Ero presa un po' così, come dire, no? Questa fa finta. Poi c'era il vibratore stella strisce, sembrava una provocazione, invece era una realtà di comunicazione, cosa che...

0: Nel 1981 esce GN e il singolo estratto Vieni ragazzo la vede partecipare per la prima volta al Festival Bar del 1981, dove si classifica seconda.
1: Nel 1982 realizza l'album Latin Lover, che conferma il successo europeo del rock della Nannini, specialmente in Germania.

0: 12 ottobre tiene un concerto al Rock Palace di Essen, che aveva grande risonanza, tanto che il disco, uscito in quei giorni, arriva a vendere circa 250.000 copie.
1: Il mostro abita qui, in un piccolissimo appartamento nel cuore di Milano, dove compone i versi e la musica che l'hanno fatta diventare una delle più importanti voci del rock europeo. Gianna Nannini, in Germania, a 25 anni è già celebre. In Italia, soprattutto quest'estate, è diventata una stella di prima grandezza. Ma è un successo combattuto, guadagnato con impeto e ostinazione.
2: Gianna, che cos'è la grinta, secondo te?
3: Beh, la grinta, secondo me, è una forma di energia.
2: Ed è qualche cosa che tu hai da molto tempo?
3: Diciamo che è connaturata in me, penso.
2: A che cosa devi questa grinta?
3: Probabilmente anche al mio luogo di nascita, che è Siena.

0: nel 1983 interpreta Titania nel film Sogno di una notte d'estate di Gabriele Salvatores e ne scrive anche la colonna sonora.
1: L'anno dopo esce Puzzle, il suo sesto disco, ed è uno straordinario successo. Realizza il video di Fotoromanza, che si piazza al primo posto della classifica per 2 mesi, mentre Puzzle resiste per 6 mesi fra i primi 10 album più venduti della hit parade italiana.
2: No, io non ho mai studiato molto su quello che faccio, per niente anche. Direi l'unica cosa che ho studiato è pianoforte classico e ho sentito l'opere di Puccini a Torre del Lago quando era a Viareggio. Okay? La melodia è qualcosa di innato, non è che uno la studia, no? O ti viene. E quindi quando sentivo questa Puccini, che era più o meno un canto di strada, erano canti popolari, era, sicuramente mi ha influenzato anche quello. Poi ho studiato all'università Puccini, queste cose, però non, alla fine la melodia è qualcosa che fuoriesce da te quando meno te l'aspetti. Io scrivo delle melodie tipo sei nell'anima, neanche mi sono accorta, non lo so, Fotoromanza, perché c'è una specie di momento percussivo di quando scrivo che mi manda un po' in trance, quello sento la melodia, capito?

0: anche tu.
1: Nel 1986 esce l'album Profumo, che, trainato dalla canzone Bello o Impossibile, si aggiudica due dischi di platino in Italia, uno in Austria, uno in Svizzera e un disco d'oro in Germania.
0: Bello.

Nel 1987 vende oltre 1 milione di copie con la compilation Maschi e altri. Nell'autunno del 1988 esce Mala Femmina. Il disco è anticipato in estate dal singolo Ehi Bionda, che prende di mira le donne militari.

0: 12 mesi più tardi registra insieme a Edoardo Bennato Un'estate italiana, canzone ufficiale dei mondiali di calcio di Italia 90.
1: In realtà quando me lo chiesto non lo volevo fare. È il motivo per cui ho chiesto una spalla e una mano a Edoardo Bennato, perché mi sentivo un po' responsabile, no, da sola a farlo. Credevo che era più grossa di me come situazione, come tutto quello che c'era intorno al calcio, che io un po' non ho mai seguito molto il calcio a parte la nazionale, e quindi mi sembrava che fosse fuori dalla musica fare questa operazione. Poi la canzone è diventata di tutti, cioè va in Camerun, i bambini la conoscevano, io sono rimasta sorpresa come il calcio è un veicolo per la musica. Cioè, di solito uno fa le televisioni, c'è la radio, ma questo è stato sicuramente una, cioè qualcosa che ha fatto uscire questa canzone in italiano in tutto il mondo.

0: sicuramente, e poi hanno vinto i tedeschi, e quindi quando vado in Germania sono molto contenti, però fa conto che quando passavo da, giravo, mi fermavo in degli alberghi, la gente guardava le partite, era un'emozione vedere fino all'ultimo, no, di farcela, e tutti che cantavano questa canzone, l'inno dei mondiali. Ma questa euforia di arrivare al campionato a vincere, chiaramente negli occhi tuoi, voglia di vincere, per me è una simbologia dell'amore per lo sport, l'emozione che c'è quando c'è la vittoria, no?
1: C'erano quattro capi di Stato a San Siro quel giorno.
0: Io non l'ho visto, io pensavo a Catania.

In autunno esce l'album Scandalo, con Piero Pelù firma Madonna Welt e Spiriti Amanti, mentre con Roberto Vecchioni Sorridi e Due ragazze in me. Un altro suo grande successo del decennio lo ottiene il brano Meravigliosa creatura.

Nel febbraio del 2006 esce Grazie, che riporta la Nannini al primo posto in classifica dopo 16 anni. Il successo dell'album, che alla fine dell'anno risulterà essere il più venduto in Italia, è dovuto al forte impatto del brano Sei nell'anima, inserito nella colonna sonora del film Manuale d'amore 2 di Giovanni Veronesi.

0: Il primo singolo estratto dall'album è stato La Differenza, pubblicato l'11 ottobre del 2019. Contenuta all'interno delle tracce vi è anche la collaborazione con il cantautore e rapper italiano Coez nel brano Motivo.
1: Motivo è anche il secondo estratto dall'album, pubblicato il 3 gennaio 2020. Il 1 maggio dello stesso anno, invece, viene pubblicato il terzo estratto dell'album, Assenza. L'11 dicembre successivo esce il quarto estratto, L'aria sta finendo.
2: Non penso mai a quanto dura una vita, un fatto di avere successo. Non, credo che la musica deve essere sempre un viaggio in cui non ti aspetti mai qualcosa. Io non mi aspetto. Cioè, non aspetto e non mi aspetto. Forse, siccome non aspetto mai, mi succedono incidenti. Però delle volte ci vogliono anche dei momenti di grande calma. Ecco. Sto cercando di prendermene un paio per dire facciamo una pausa, perché sennò ti ripeti. A me non piace ripetermi.
3: I Lunatici su Radio 2.

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che si sta preparando per il suo primo concerto venerdì 12 giugno nella splendida cornice di piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza. L'attesissimo evento musicale completamente gratuito sarà dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa e vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla Radio 2 Social Band. La serata sarà condotta da Emma Stoccolma e Gino Castaldo con la partecipazione di numerosi talent di Radio 2. Tra gli artisti in scaletta Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, Aiello, Santa Marea, Zenith, Le Vibrazioni, francamente quindi un appuntamento da non perdere, venerdì 12 giugno in piazza 15 marzo a Cosenza.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Saluti da Marco Presta
2: e da Antonello Dose.
1: Cari amici in ascolto, qual è una delle più grandi paure estive?
2: Allora
1: si potrebbe pensare al grande squalo bianco.
2: Magari mentre fai il bagno, sì.
1: E se può essere seccante, può essere fastidioso, diciamo, ma non è quella la grande paura, no.
2: Sì.
1: Nella top ten delle paure in testa c'è solo una cosa. Scusate questo ansimare, ma lo faccio apposta per drammatizzare, diciamo.
2: C'è
1: così.
2: Ambient.
1: Allora, amici, la grande paura è che ti invitino a un matrimonio.
2: I matrimoni. D'estate.
1: Matrimonio d'estate.
2: Sono una calamità.
1: Mamma
2: ti devi
1: mia.
2: Vestire, ci sono 40 gradi e sudi. Poi tutte le cose intorno.
1: Mamma mia, mamma.
2: L'addio al celibato, al nubilato.
1: Sì.
2: Poi molti li fanno in trasferta.
1: Sì.
2: Quindi dici, ma io devo fare le ferie, c'è una settimana, posso venire a Rimini per festeggiare te?
1: Tutti in giacca e cravatta, gente che suda come un suino, gente che comincia ad allentarsi la cravatta, la cinta, alcuni tolgono le scarpe, gente che suda in modo orribile.
2: In stato confusionale,
1: qualcuno si alza, evviva gli sposi, metta da sede.
2: Ti tindano i bicchieri, bacio.
1: C'è sempre un anziano che si alza e dice, quanta felicità, intanto il caldo, il sudore. Il matrimonio estivo
2: è una calamità.
1: Il matrimonio estivo è il dolore, l'infelicità. Essere invitati al matrimonio estivo è terribile. E allora?
2: E allora
1: cosa sta accadendo?
2: Che si stanno diffondendo, ma a macchia d'olio,
1: i
2: matrimoni a sorpresa.
1: A sorpresa. Che fanno ste carogne?
2: Tu
1: che fanno?
2: Ricevi un invito, che ne so, per una festa di compleanno.
1: Vieni che facciamo una festicciola di compleanno.
2: Facciamo
1: dai,
2: una grigliata in giardino.
1: No,
2: cioè cose così.
1: Sì. Vieni. No, niente. È un incontro, ci beviamo un apro, lo spritz e ciccia. Ecco, siamo lì.
2: Invece, poi arrivi lì e trovi i due sposi in abito da sposo.
1: Hai capito? È un matrimonio. Tu sei lì con l'infradito e le bermuda.
2: Speri in una grigliata informale. Poi dice sono una mezz'oretta e poi me ne vado.
1: Ecco, invece te becchi tutto il matrimonio.
2: Tutto il matrimonio.
1: Lì.